Gesù ha passato tutta la sua vita rinunciando alla violenza, ma mai rinunciando a se stesso. Mai. E tutti i testimoni di Cristo hanno rinunciato alla violenza, ma mai alle proprie idee. I martiri nascono per questo. Tu mi puoi pure minacciare che mi uccidi se non rinnego la mia fede, ma io la mia fede non la rinnego. Il tuo potere non mi può togliere la coscienza, capite? Schiacciare l'altro, annullare l'altro, la seduzione del potere. C'è un'altra radice, il possesso. Il possesso è terribile perché il possesso ci dà l'illusione che noi abbiamo tutto sotto controllo. Più tu hai le cose in mano, più pensi di avere le redini della vita. E quindi cosa fai? Pensi che più avrai, più nella vita sarai felice. Il problema è che non basta mai col possesso. Mai. Chi basa la sua vita sul possesso è sempre un infelice. Appena è sazio di qualcosa, trova qualcos'altro. E poi vede intorno a sé sempre qualcuno che potrebbe rubargli le sue cose. Pensateci un po'. Le guerre dove le andiamo a fare noi? Non lo so, le andiamo a fare in territori dove non ci sono materie prime? Lì non ci sono guerre. Ma se in un territorio ci sono materie prime, se c'è un porto strategico, se un luogo... tutto lì si gioca. Perché il dio di questo mondo è il dio denaro. È il possesso. Ora, non dobbiamo andare ai massimi sistemi, ma dobbiamo domandarci se la nostra vita è tutta poggiata sul possesso o no. Chi vive la propria vita con il possesso può avere pace? No, ha sempre paura che qualcuno gli rubi. Sempre. Gesù racconta una parabola terribile nel Vangelo. Una parabola che dice così: il raccolto di un uomo va benissimo e va talmente tanto bene che non bastano più i granai per poterli riempire. E che cosa fa quest'uomo? Demolisce i granai, ne costruisce di più grandi e riempie tutti i granai di tutto quello che ha raccolto quell'anno. È diventato straricchissimo e quando finisce di raccogliere tutto e di chiudere la porta di quei granai che sono diventati grandissimi, quest'uomo parla tra sé e dice: anima mia, adesso godi tutto. E dice Gesù che il Signore dice a quest'uomo: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Passiamo la vita ad accumulare, accumulare, accumulare, accumulare, per poi molto spesso non goderci nulla e diventare la causa dei litigi di chi viene dopo di noi. Non qui, dico... In alcune parti potrebbe succedere che la gente litiga per la roba. Terribile, no? Poi l'altra cosa che mi colpisce è che uno dice: no, noi questa cosa non la faremo mai. Va bene, ci sentiremo su questo. Guardate, siamo tutti sottoposti a questa suggestione. Nessuno di noi può dire: ai, a me non c'entra. Però la radice della guerra e del conflitto molto spesso è nel possesso. E la terza cosa è la sopraffazione. In che cosa consiste la sopraffazione? È ancora una volta una forma di potere, però ha una caratteristica particolare questa. E in questo periodo storico purtroppo è diffusissimo. È il narcisismo. Il nostro io prende il sopravvento su tutto. Allora, nella sopraffazione, che cosa accade? Che tu fai tutte le cose a tua immagine e somiglianza. Tutto deve assomigliare a te, tutto, persino Dio. E qui è terribile, perché lì dove ci sono troppi io, non ci può essere nessuna comunità, capite? Una persona che dice solo io, non può amare nessuno. Una persona che dice io, non può lavorare con nessuno. Una persona che dice io, non è
di aiuto a nessuno. Perché la scoperta più grande della vita, lo sapete qual è? È quando uno capisce che la cosa più bella è dire noi, non io. Ma la tentazione del narcisismo forse è la cosa più evidente in questo momento storico, perché noi veniamo attualmente fomentati moltissimo nel nostro individualismo. Sapete perché? E io lo ripeto in tutte le lingue. Più una persona è individualista, più è sola. Più è sola, più è infelice. Più è infelice, più puoi manovrarla. Ecco perché la cultura contemporanea ci vuole tutti individualisti. Perché così noi siamo infelici e da infelici siamo manovrabili. Guardate che quando una persona è disperata, è disposta a tutto e la porti dove vuoi, che è il contrario di quello che fa Gesù. Gesù non manipola mai gli infelici. Prima gli guarisce la disperazione, poi gli chiede qualcosa. Non gli domanda mai cose quando sono disperati. Gesù non chiama Pietro quando Pietro ha le reti vuote. Sarebbe stato facilissimo, no? Amico, fai il pescatore, lascia perdere. Se questi sono i risultati, fai il prete. Avrebbe funzionato tantissimo in termini vocazionali. Invece no, prima lo rimanda al largo, gli riempie le reti di pesci, con quel senso di pienezza gli dice seguimi. Non manovra gli infelici. Invece la società contemporanea è tutta costruita sull'infelicità di ognuno. Qual è la medicina che dà Gesù? Qual è la speranza che ci dà Lui? Il contrario del potere, lo sapete cos'è? Il servizio. Le persone che vogliono vincere il potere devono cominciare a domandarsi non come gli altri possono servirmi, ma come io posso essere utile agli altri. È una rivoluzione dello sguardo. E concepire tutte le cose che facciamo non come un esercizio di potere, ma come un esercizio di servizio. Quando una persona occupa un posto di responsabilità, non può più chiedersi che cosa mi serve a me, perché se io occupo un posto di responsabilità, la priorità sei tu, non io. Un buon papà occupa un posto di potere all'interno di una famiglia, una mamma occupa un posto di potere all'interno di una famiglia. Qual è il potere che gli dà? La sua paternità o la sua maternità? Pensare innanzitutto ai figli, capite? È il servizio la soluzione del potere. Ma se io a un certo punto comincio a dire ah, io per non sentirmi solo metto al mondo un figlio, quindi ti stai servendo di una gravidanza per non sentirti da solo? Ah, io per affinché la mia famiglia sia in questo modo, io ho deciso che voglio un figlio prete, uno medico e uno ingegnere. Cioè, a te non interessa cosa vogliono i tuoi figli, tu hai stabilito che cosa dovrebbero fare i tuoi figli per la tua felicità. E purtroppo queste cose succedono anche, no? Che cos'è che ci guarisce dal potere? E cominciare a servire. Servire significa dire come io posso essere utile alla vita di qualcuno. Ma abbiamo il coraggio di farci questa domanda? Perché per noi è più facile stabilire quello che gli altri dovrebbero fare per la mia felicità. Se la politica facesse questo, se la chiesa facesse questo, se la mia famiglia facesse questo, se i miei colleghi facessero questo. Abbiamo chiaro cosa dovrebbe fare il mondo affinché tutto funzioni. E quello che puoi fare tu per il resto del mondo? Il potere del servizio. Qual è il contrario del possesso? La parola di Dio lo spiega così. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, cioè il dono. Avete mai fatto l'esperienza di essere felici per un dono che avete fatto?
bellissimo, no? Quando tu puoi dare qualcosa a qualcuno. C'è una gioia nel cuore che il possesso non può dare. Quando tu cominci a donare, la vita si moltiplica. E l'atteggiamento del dono è quello che ci guarisce interiormente. Non ci fa più avere paura di perdere, non ci fa più avere paura del fallimento. Il dono ha un potere curativo straordinario. Altro che possedere e donare. E poi c'è l'ultima cosa, la sopraffazione che viene col nostro io. Qui vedete, la cura è l'umiltà. In che cosa consiste l'umiltà? Sapete chi sono gli umili? Quelli che hanno fatto pace con la loro fragilità. Gli umili sono quelli che accettano di essere esseri limitati, che hanno tantissime cose belle e tante zone d'ombra. Noi guariamo dal nostro narcisismo quando cominciamo ad accettare tutto quello che nella vita è storto. Noi guariamo dal nostro narcisismo quando cominciamo ad integrare dentro la nostra vita tutto quello che normalmente vorremmo buttare via. Gesù non ha mai guarito la diversità delle persone, ha tolto l'impedimento a quelle persone, ma mai gli ha cambiato la loro diversità. L'incontro con Paolo non ha cambiato Paolo, ha tolto a Paolo ciò che era di impedimento ad essere veramente Paolo, e così via. In pratica, lo sapete chi è che ha questo potere? La verità. Invece noi come usiamo la verità? La verità la usiamo come un'arma contro gli altri. La verità la usiamo come gossip. La verità la usiamo come pettegolezzo. La verità la usiamo per farci fatti degli altri. La verità la usiamo per sentirci migliori degli altri. Il demonio usa così la verità, amici. La verità che edifica viene dall'amore. Io ti dico la verità perché ti amo, non perché ti voglio ferire. Ora faccio una domanda. Noi siamo capaci di dire la verità a qualcuno con amore? Guardate che se non avete amore, non dite nemmeno la verità. Perché non aiuta. Se vi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che Gesù incontra gente improponibile, con delle storie difficilissime, ma trova sempre un modo di amore nel dirgli la verità. Vi ricordate il paralitico che da 38 anni è paralizzato su quel lettino, no? Non può muoversi, a pochi passi c'ha una piscina, ma nessuno lo porta a questa piscina per guarire. Gesù va da quest'uomo che si trova paralizzato da 38 anni, va lì, gli domanda: vuoi guarire? Vi ricordate questo dialogo, no? Lo guarisce, quest'uomo si alza, prende il suo lettuccio, se ne va, eccetera. Dopodiché Gesù lo incontra nel tempio. Sapete cosa fa? Lo guarda e gli dice: stai camminando, no? Ti piace camminare, bello, no? Che sensazione di libertà. Ti dico solo una cosa: non peccare più, perché non ti succeda qualcosa di peggio. Capite cosa ha fatto? Prima l'ha guarito, poi gli ha detto la verità. Non gli ha fatto nascere il senso di colpa della sua malattia, capite? Lo ha sollevato e poi gli ha detto: da adulto non fare più cose che ti condurranno a quella paralisi. Oh, la samaritana. Vi ricordate questo dialogo di questa donna lì? Sapete perché si trovava lì a mezzogiorno, no? Perché a mezzogiorno non andava nessuno a prendere l'acqua, perché faceva caldo. Quella donna andava lì perché non voleva incontrare nessuno a mezzogiorno, probabilmente perché si vergognava. E Gesù parla con questa donna, la quale comincia a dire: un giudeo che parla con me, che sono samaritana. Nel bel mezzo del discorso Gesù le dice: mi fai a chiamare tuo marito? E quella dice: non ho marito. E Gesù dice: certo, ne hai avuti 5 e l'attuale non è nemmeno tuo marito.
ma il modo con cui Gesù la aiuta a fare verità è di un amore straordinario. Oggi è un giorno speciale, no? In una coppia sappiamo dirci la verità con carità? In una comunità sappiamo dirci la verità con carità? In un contesto politico internazionale sappiamo dire la verità con carità? Altrimenti tutto diventa accusare, puntare il dito, spaccare, dividere. Gesù ci ha insegnato un altro modo. È la verità nell'amore. Questo cambia la vita delle persone. Allora vedete, il servizio, il dono, la verità con l'amore, questi sono gli antidoti a tutte le guerre, a tutti i conflitti, a tutte le divisioni, a tutte le radici di mancanza di comunione. E chiudo dicendovi questo. Che cos'è che unifica la vita? Lo dicevamo all'inizio. Quando una persona si sente amata, la sua vita diventa un tutt'uno. Quando una persona non si sente amata, la sua vita è tutta spaccata. Solo l'amore ha questo potere unificante. Ma la dimostrazione che noi stiamo vivendo come ci ha insegnato Gesù è tutta racchiusa in una parola che noi cristiani forse usiamo, forse anche abusiamo, ma non so se ne abbiamo capito fino in fondo il significato. Ed è la parola comunione. In che cosa consiste la comunione? La comunione è la capacità di tenere insieme cose diverse. E guardate che solo nella comunione riusciamo a tenere insieme cose diverse. Noi normalmente per tenere insieme le cose non usiamo la comunione, usiamo l'uniformità. Adesso il parroco sono io e si fa come dico io. La comunità la uniformo alla mia visione. Allora dico, la mia comunità è unita, ma non come ci ha insegnato Gesù. Perché Gesù ci ha insegnato di tenere insieme la diversità, non di cancellare la diversità per far vincere soltanto una cosa. La Chiesa è costantemente in conflitto per questo, perché la Chiesa ogni mattina deve svegliarsi e imparare la comunione. In pratica deve accettare che attorno allo stesso tavolo sieda un grezzo come Pietro, un sensibile come Giovanni, un affidabile come Giacomo, un traditore come Giuda. Tutte persone diverse, ma tutte attorno allo stesso tavolo, capite? La comunione è la testimonianza che noi stiamo vivendo in maniera sana questo messaggio di Gesù. E cioè, si vince, si ha la pace, non come la intendevano i romani. Spianiamo tutto e così andiamo tutti d'accordo. E quando ognuno può essere se stesso senza sentirsi sbagliato, quando ognuno può essere se stesso considerando il suo essere se stesso una ricchezza per gli altri, quando uno può essere se stesso insieme agli altri, se a casa mia io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se nella mia comunità io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se in uno Stato non c'è lo spazio per tutti, non ci può essere pace in quello Stato. Se nel mondo noi non accettiamo che è fatto di cose diverse, non ci può essere la pace nel mondo. Allora capite che se noi vogliamo risolvere la pace col pacifismo, non abbiamo risolto o capito il messaggio di Gesù. Perché il messaggio di Gesù lo si comprende non come qualcosa di esterno a noi, ma come qualcosa che comincia dentro di noi, cresce attorno a noi e arriva fino agli estremi confini della terra. Perché potrebbe succedere, fratelli, che se io vi dicessi andiamo là fuori a manifestare per la pace in Medio Oriente, tutti verrete con me
e ci metteremo dietro uno striscione tutti insieme e tutti saremo convinti di fare la cosa giusta, ma non saremo disposti a portare pace a casa nostra, pace dentro di noi, pace con la gente che vive con noi, pace con le persone che sono nella mia comunità. Ma se io non sono capace di una pace possibile, perché domando quella impossibile? Allora, io credo che noi cristiani davvero possiamo essere chiamati figli di Dio solo se siamo operatori di pace. Ma siamo autorizzati a dare lezioni di pace agli altri quando cominciamo però da noi stessi. Quando mettiamo in pratica quello che Gesù ha donato a ciascuno di noi. Se io mi lascio raggiungere dall'amore di Gesù, la pace è cominciata nella mia vita, perché il potere si è trasformato in servizio, il possesso in dono, la verità è diventata una maniera di amare e non di accusare. Il mio io non è più un impedimento, ma è un tassello del noi. Io auguro a me e a ciascuno di voi, ecco, di poter testimoniare questa speranza. Io credo che se c'è speranza che io possa imparare un po' di questa pace, c'è speranza anche per tutto il resto del mondo. Ma se io mi taglio fuori da questa speranza, il mondo è condannato ad essere disperato. E credo che noi abbiamo il dovere, e concludo, di non smentire Gesù. Gli operatori di pace sono quelli che lottano per la giustizia, sono quelli che non tacciono davanti alle cose sbagliate, sono quelli che si impegnano, sono quelli però che hanno capito che l'inizio di tutto è il proprio cuore, dal cuore fino agli estremi confini della terra. Ora si tratterà di rispondere a questa domanda: se andando a casa ciascuno di noi vuole iniziare un'opera di pace, se ciascuno di noi vuole dare inizio a questa speranza, mettendo mano a quel grande progetto che Gesù ha lasciato a ciascuno di noi e che la teologia ha tradotto con un termine che ormai noi abbiamo frainteso. Sapete qual è il termine? Conversione. Che cos'è la conversione? È lasciare che la rivoluzione di Gesù inizi da me. Ecco, solo chi si converte può dire di essere un operatore di pace e proprio per questo essere chiamato figlio di Dio. Grazie.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

avvenuta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia. Sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene, che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. I figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando a suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, Amare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro è di una parte di questo libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza e la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa, e io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri e più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.

0: perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
1: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
0: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice: e l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
1: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi, ecco, anche oggi.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: ritorna a Cracovia.
1: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
0: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
1: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
0: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
0: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergili nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
0: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
0: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
0: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo alleveranno i dolori della mia passione.
0: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
0: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
0: Ottavo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
0: Nono giorno.
2: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Gruppi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Alberto Silvani, che è il vescovo di Volterra, e gli chiedo di raccontare per i nostri ascoltatori la sua vita nella Chiesa, dalla vocazione in poi.
2: È una domanda che mi fanno sempre i cresimandi quando vengono, anche tra poco devono incontrare qualcuno: perché ha fatto il vescovo? Io ho scelto di fare il prete, non di fare il vescovo.
1: Quello non si può scegliere.
2: Ecco, quello non si può scegliere. Niente, la storia è molto semplice. Io vivevo in un paese di 500 abitanti, la mia famiglia frequentava la chiesa, andavamo sempre alla messa. Io non facevo parte dei chierichetti, perché il mio parroco era molto austero, voleva solo due chierichetti per volta, altrimenti gli altri facevano confusione, quindi non più di due. Io non ero del gruppo dei chierichetti. Sta di fatto che in quinta elementare la mia maestra, che una santa donna, una persona consacrata, non so come dire, che tra l'altro è morta sei mesi fa, a 96 anni, in quinta elementare mi ha detto se volevo andare in seminario, e io non ho detto né sì né no, anche perché non sapevo, avevo 11 anni, non sapevo cosa comportarsi, insomma. Comunque, io sono rimasto un po' lì. Lei, d'accordo con la suora del paese, ha organizzato tutto quanto e sono andato in seminario.
1: Quasi senza saperlo.
2: Sì, così. No, certo, a 11 anni non sapevo cosa volesse dire fare il prete.
1: Ma la sua famiglia come l'ha presa?
2: Allora, la mia famiglia era molto sorpresa. Mio babbo diceva, ma proprio a casa mia deve venire fuori un seminarista o un prete. Mia mamma piangeva. Comunque, sono stato in seminario.
1: Sua mamma piangeva?
2: Piangeva, sì, non così. E a metà ottobre, la scuola cominciava un po' più tardi allora, quel tempo, era nel 1957. Poi c'erano i quattro giorni di festa, l'1, il 2, il 3, il 4 novembre, e mi ricordo che i miei genitori sono venuti in seminario a farmi visita e mi hanno detto se volevo tornare a casa. E io ho detto, no, io sto bene qui, e ci sono rimasto.
1: Ma voi quanti eravate in famiglia? Lei ha dei fratelli?
2: Noi siamo quattro fratelli, però dal primo all'ultimo ci sono 20 anni, per cui i primi due fratelli sono nati prima della guerra ed erano già adulti, poi io e l'altro mio fratello più piccolo siamo nati dopo la guerra. In pratica io ho vissuto in famiglia con un fratello, gli altri due lavoravano fuori, uno lavorava in Svizzera, uno lavorava a Milano, quando venivano era sempre una grande festa, perché poi ci si vedeva, poi portavano sempre qualche cosa, e però in pratica eravamo i due fratelli, gli altri due erano più grandi, no? gli altri due fratelli, mio fratello e mia sorella, sono anche i miei padrini di battesimo, mio fratello e mia sorella, quindi c'è un po' di differenza di età. E poi sono stato in seminario a Pontremoli, ho fatto la scuola media, eravamo in tanti, poi dalla media al ginnasio c'era la prima selezione, per cui le classi si dimezzavano o si assottigliavano. In pratica poi mi sono trovato ad essere da solo a fare il ginnasio, e il liceo l'ho fatto a Parma. Ho fatto 5 anni di seminario a Parma, 3 anni di liceo, un anno di propedeutica e il primo anno di teologia. Poi ero un ragazzo normalissimo, non avevo grandi capacità da primo della classe, ero una persona normale. Però il padre spirituale, il rettore di Pontremoli, mi ha chiesto se volevo andare a studiare a Roma, e io lì ho consentito. Ho fatto i 4 anni di teologia alla Gregoriana, la licenza in teologia alla Gregoriana, e poi sono tornato in diocesi e ho fatto il parroco per 15 anni in una parrocchia.
1: Però io vorrei sapere da Monsignor Alberto Silvani, lei ha frequentato il seminario, soprattutto quello di Parma?
2: Sì, 5 anni,
1: che erano gli anni del concilio.
2: Sì, sì, sì.
1: E com'è stata questa esperienza, che doveva essere abbastanza significativa? Poi Parma, vicino a Bologna, che era uno dei centri della riflessione.
2: Allora, Io sono andato a Parma in prima liceo classico del 62, il giorno in cui cominciava il concilio. Abbiamo anticipato l'ingresso in seminario perché il vescovo doveva partire per il concilio. Io venivo da Pontremoli, della mia classe, come ho detto, ero da solo. La classe avanti a me non c'era nessuno. C'era un seminarista di terza liceo, quindi eravamo due seminaristi di Pontremoli che siamo andati a Parma. Due. Venivamo dalla montagna, siamo arrivati in seminario a Parma, 80 seminaristi, solo del seminario maggiore, una cosa enorme. Il secondo giorno di seminario, una grandissima celebrazione in cattedrale a Parma, perché il vescovo partiva per il concilio, una cosa spettacolare, proprio maestosa. Celebrazione in cattedrale, poi un corteo di macchine, di moto che hanno accompagnato il vescovo fino alla stazione a prendere il treno che poi andava dal concilio, quindi una cosa strabiliante. Poi per noi, per me che venivo dalla montagna, mai visto uno spettacolo del genere. E poi certo, in seminario si è cominciato a parlare del concilio. Il vescovo è tornato per Natale dal concilio, ci raccontava qualche cosa, ci raccontava qualche aneddoto, come andavano le cose. Poi abbiamo avuto la visita del cardinale Rugambua, il primo cardinale nero, è venuto in seminario a Parma, è fermato qualche giorno. E poi tutte le varie discussioni, che poi le cose si sono capite un po' per volta, insomma, pian piano, però certamente a Parma c'era un altro clima, ecco, un altro respiro rispetto a Pontremoli, dove sono cresciuto, ecco, la mia diocesi originaria è di Pontremoli.
1: Quindi l'uscita dalla diocesi di Pontremoli, l'incontro con Parma è stato...
2: Sì, un'apertura sul mondo. Note che noi siamo della provincia di Massa Carrara e attualmente la diocesi di Pontremoli è unita con Massa Carrara, però non si pensava di andare in seminario a Massa, cioè l'idea è andare o a Piacenza o a Parma. Col senno di poi, dato che poi adesso le diocesi sono unite, se noi facciamo il seminario a Massa può darsi che c'era già una base di conoscenza con il clero di Massa Carrara. Poi più vicino di Massa Carrara c'è il seminario di Sarzana, a 30 km, ma l'idea non cioè, neanche presa in considerazione. L'idea era di andare o a Piacenza o a Parma, cioè andare verso nord. Io sono andato a Parma, mi sono trovato bene, ho 5 anni a Parma, ricordi stupendi, e poi ho fatto 4 anni al seminario francese a Roma con il corso della Gregoriana.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra. Ci ha raccontato della sua vocazione, del suo seminario, e poi è andato a fare il parroco dopo qualche anno.
2: Sì, no, tornato da Roma. Ho fatto un anno il viceparroco in cattedrale a Pontremoli e assistente nel collegio che avevamo. Poi ho fatto 15 anni il parroco a Gassano, in comune di Fivizzano. E dopo 15 anni di parroco ho fatto 18 anni il vicario generale e poi 2 anni sono tornato in parrocchia a Venza. Però nel frattempo ho insegnato latino e greco al nostro liceo classico di Pontremoli, scuola paritaria di Pontremoli. Per 32 anni sono stato insegnante di latino e greco e 10 anni anche preside. 9 anni rettore del seminario di Massa e poi 2 anni, 20 mesi in parrocchia a Venza e poi sono venuto a Volterra.
1: Come ha vissuto questo passaggio da Venza?
2: Dunque, quando io sono andato a Venza avevo 58 anni. Avevo già fatto appunto il vicario, ero preside al nostro liceo di Pontremoli, avevo una parrocchia di 11.000 abitanti, avevo un viceparroco che mi aiutava. Io pensavo di essere arrivato in porto, di essere arrivato alla fine, insomma, di dedicarmi alla parrocchia, alla scuola, perché la parrocchia è impegnativa. E invece dopo 20 mesi che ero lì a Venza ricevo una telefonata dal nunzio di andare a Roma e mi ha detto di venire a Volterra. Io certo pensavo di aver concluso, cioè di concludere la mia vita a Venza, perché insomma aver fatto abbastanza.
1: Si discute molto del destino delle parrocchie, della riorganizzazione delle parrocchie. Lei è stato parroco molti anni.
2: Sì.
1: Che pensiero ha riguardo al futuro della parrocchia?
2: Lei pensa agli accorpamenti?
1: Anche.
2: Dunque, guardi, la parrocchia di Avenza fino alla fine del 1800 era una parrocchia sola, andava dal comune di Massa Carrara alla provincia della Spezia, una parrocchia di pescatori, 300 abitanti. Attualmente dalla parrocchia di Avenza ne sono derivate altre 7, sono 8 parrocchie con oltre 40.000 abitanti. Questo vuol dire 8 chiese, 8 canoniche, campanili, con tutto quello che serve. Purtroppo io penso che almeno 4 di queste parrocchie non avranno un secondo parroco, perché non c'è. Quindi bisognerà pensare di riorganizzarsi in maniera diversa. Comunque lì ci sono gli abitanti. Qui a Volterra ho un altro problema di parrocchie senza abitanti, cioè dove non c'è più nessuno. Le parrocchie nel 1986, all'epoca del concordato, sono state ridotte da 130 a 99. Attualmente io ho almeno 10 parrocchie dove non c'è nessuna attività da anni, non c'è nessuna celebrazione, non c'è nessun abitante. Per cui si sta cercando pian piano, con tutte le norme giuridiche, di accorparle, perché rimane la chiesa, la canonica e il campanile, quei 3 o 4 o 5 o 10 abitanti che ci possono essere, però appunto almeno 10 parrocchie non c'è nessuna attività religiosa, quindi si sta cercando di accorparle e di non far mancare quel servizio minimo essenziale che può essere una festa patronale, una visita per la benedizione delle famiglie o un altro incontro. Diciamo, dove c'è un nucleo abitato attorno al campanile, lì rimane anche l'identità della parrocchia. Ma una parrocchia fatta di tanti poderi, case sparse, le persone quando si muovono devono pigliare l'automobile. Prendendo l'automobile, le persone vanno dove trovano il parcheggio, dove trovano un prete accogliente, dove trovano la celebrazione fatta bene. Non hanno problema di fare un chilometro più o meno, tanto si muovono in macchina. per cui non c'è l'identità del campanile della parrocchia.
1: Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, ha detto una celebrazione fatta bene.
2: Sì.
1: Cosa significa una celebrazione
2: fatta bene? La celebrazione fatta bene dove ci sia un gruppo che canta, i lettori, i ministranti, persone anche che fanno accoglienza in chiesa, e un prete che spieghi il Vangelo, che non riversi sulle persone tutti i suoi risentimenti della settimana. Ecco, che spieghi il Vangelo com'è, senza improperi, senza invettive, ecco. In maniera che ci sia la solennità. E non è detto che le persone cercano una celebrazione più breve. Le persone cercano una celebrazione in cui trovano il gusto di partecipare, ecco, per cui ci vuole anche una coreografia. Ecco.
1: La festa.
2: La festa. A volte capita che alcune persone, non dico delle parrocchie, ma anche gruppi di persone, ci venga a dire una messa. Siamo pochi preti, ma per dire una messa i preti ce li abbiamo. Però dico sempre, per celebrare la messa ci vuole anche quella coreografia necessaria. Ecco, chi apre la chiesa, chi prepara l'altare, chi faccia le letture, chi canta, altrimenti il prete non può andare là e far tutto da solo. Anche le persone che ci sono vengono una volta, due, tre, poi non vengono più. Non c'è soddisfazione. Per cui le persone chiedono la messa, sì, ma chiedono la messa, ma ci deve essere anche un apparato corrispondente. Ecco, ci deve essere il senso della festa. Altrimenti le persone poi si muovono molto facilmente, ecco, non hanno problemi di spostarsi. E se si fa un decreto di accorpamento di parrocchie, di soppressione di parrocchie, c'è un'insurrezione generale. Di fatto, pian piano ci si arriva. Io faccio sempre questo ragionamento. In diocesi abbiamo 18 comuni, ci sono 18 preti più giovani di me. Quando io andrò via dalla diocesi, io garantirò un prete giovane per ogni comune. Poi gli altri servizi. Poi può darsi benissimo che il comune di 30.000 abitanti abbia 3 o 4 parroci, però abbiamo già il caso di due comuni accoppiati con un parroco solo e dall'altra parte due comuni accoppiati con un parroco solo. Abbiamo già 4 comuni ridotti a due unità parrocchiali.
1: E su questa evoluzione della presenza dei parroci nella provincia ringrazio Monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, di questa conversazione. Grazie. Pastori.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una
0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti.

oggi ho voluto andare a cercare nella Sacra Scrittura, perché è importante anche naturalmente nelle nostre riflessioni prendere la verità dalla fonte. Abbiamo parlato di Santa Teresa, di Gesù, Josefa Menendez, queste fanno parte della tradizione che riflettono sul dato di fede, ma è chiaro che la fonte è la Sacra Scrittura. Allora mi sono detto, non posso terminare gli esercizi o non fare durante gli esercizi una breve riflessione a mo' di lectio divina su un brano della Scrittura, quello che il Signore mi ispirerà, naturalmente inerente al tema. Allora cosa ho fatto? Ho preso il Vangelo e ho iniziato a scorrerlo e ho detto, la prima persona che trovo che mi sembra possa aiutarci a riflettere, cioè che compie un atto piccolo, quotidiano, che si può far tutti, però che è in ordine alla salvezza eterna, mi fermo e rifletto su questo e ho trovato la luce mi si è accesa sul capitolo 7 del Vangelo di Luca, un personaggio femminile. Naturalmente le donne fanno sempre bella figura nel Vangelo, gli uomini sempre cattiva figura, senza eccezioni, non ce n'è uno che si salva, dalle donne tutte tranne Erodiade. Allora la donna è la peccatrice che compie un atto piccolo, relativamente piccolo, perché poi in fondo entra in un banchetto dove stanno mangiando delle altre persone e compie questo atto, però mi è sembrato molto importante riflettere su questo per dire come un gesto, quindi un atto, un qualcosa che si fa, ha un significato di salvezza eterna. E questo è il collegamento nostro, no? Tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, un piccolo mio atto è collegato, è unito alla salvezza eterna, non solo della singola persona ma di tutti. Bene, allora lo leggiamo così entriamo subito in tema. Ho detto Luca capitolo 7, versetti dal 36 al 50, segnatelo perché sarà anche il brano su cui poi faremo un po' di lezioni. Luca 7, 36, 50. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui ed egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime e poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Tutto sotto controllo? Perfetto. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei ha cosparso di profumo i miei piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Quello invece a cui si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace.

Questo episodio si trova nel capitolo 7, è un capitolo bello perché ci sono tre episodi, questo è il terzo. Il primo è la guarigione del servo del centurione, quindi un pagano. Il secondo è la resurrezione della vedova, del figlio della vedova di Nain, e il terzo è la peccatrice, questo che abbiamo appena letto della peccatrice. E quindi è un capitolo in cui Dio manifesta l'amore, prima l'amore per i pagani, che sono dei nemici, pure semplici nemici. Per gli ebrei i pagani erano dei, li chiamavano dei cani li chiamavano. E Dio invece li ama, perché guarisce il servo del centurione. Dio ama gli innocenti, questo ragazzo era morto e lo ama risuscitandolo e restituendolo alla madre, ama i piccoli, si direbbe. E infine Dio ama i peccatori, la peccatrice è l'esempio dell'anima adultera, lontana da Dio, che ritorna all'intimità con il suo Dio. L'unico che rimane fuori è il fariseo. Quindi sì, Dio ama, ma c'è anche gente che rimane fuori. La scena della salvezza della donna avviene, è importante entrare nel contesto, nella casa del giusto, nella casa dell'osservante. Quindi in questo contesto il Signore entra e, guardate, mette di fronte, fa un confronto, due persone, il giusto e la peccatrice. Quindi compie un giudizio il Signore. E al giusto, che lo aveva chiamato per guadagnarsi l'amicizia, in fondo, per fare un gesto anche buono nei confronti del Signore, il Signore invece gli fa vedere come è messo lui, come è messo il fariseo, la lontananza del fariseo da Dio. Il fariseo rimane fuori, ignora questa, come dire, danza, si direbbe, dell'amore, questa invasione dell'amore sulla donna sotto forma di perdono, ne rimane completamente fuori. E Dio gli dà la lezione di che cosa sia l'amore, che non è meritare, non si merita, ma è puro dono di sé, pura misericordia. È la legge che invita Gesù, ma la legge non riconosce la legge dell'amore. Chi lo accoglie, chi lo capisce, chi entra nel cuore di Dio, non è la legge, non è il rappresentante della legge. È la donna che instaura con lui un rapporto quasi nuziale. Vedremo poi questi gesti, sono gesti che dicono un'intimità molto superiore all'osservanza della legge. Quindi si può dire che la donna per prima realizza questa unione con il Signore. Il padre dice appunto che la peccatrice di questo capitolo è il simbolo della Chiesa, che torna al Signore dopo il peccato, ma per realizzare un rapporto nuziale, non so se mi capite, questo è il punto, cioè non per dire, ecco, peccati sono per la legge, no? Sei passato col rosso, ti faccio la multa, paghi la multa, sei a posto. Ma io non sono sposo con i vigili e nemmeno con lo Stato, anzi, mi è arrivata la multa a 132 euro, perché anziché a 50, allora andavo a 55. 132 euro, mi siamo matti. Ecco, per cui, no, mi viene a dire, sì, il comune ha bisogno di soldi e mi prende così, vabbè, venga anche questo. Però io ho pagato a malincuore, ma non certamente con un atto nuziale verso i vigili o verso lo Stato, mentre invece il Signore mi condona la multa, ecco, questo è interessante, io ho passato per rosso, mi condona la multa, ma non dice basta, ecco, ora d'ora in poi non passare più col rosso, no, instaura con l'anima peccatrice un rapporto nuziale, di qui ne viene la meraviglia, lo stupore, ci va al di là. E il fariseo questo non lo accetta, non accetta, e quindi non accoglie Dio. In fondo colui che per antonomasia è il servitore di Dio non lo accoglie, perché non lo conosce. In effetti la legge non attira nessuno,
quello che attira un'anima è l'amore. Quando San Giovanni Bosco, c'è un dipinto qua, stava per morire, tutti i discepoli vicino a lui, allora il discepolo prediletto, che poi diventerà il suo successore, gli dice: Abba, dimmi una parola, che cosa mi consegni qui per portare avanti la congregazione dei Salesiani, che era già molto nutrita. Allora San Giovanni Bosco lo chiama vicino a sé e gli dice due parole, due sole: fatti amare, che non dice fai così, fai così, fai così. Se ti amano, qui naturalmente intendeva probabilmente tutti i ragazzi a cui aveva sotto mano, se ti amano verranno tutti dietro di te, tu li avrai in mano e potrai chiedere loro quello che vuoi. Fatti amare, bello questa espressione di Don Bosco. C'è questo contrasto che adesso analizzeremo un po' meglio, forte, tra la donna e il fariseo. Quindi si viene condannati non per le proprie ingiustizie, ma per le proprie giustizie. Il fariseo non viene condannato per le ingiustizie, viene condannato per le giustizie. Condannato vuol dire che rimane fuori. Cioè non tanto per il male fatto, ma per l'amore non accolto. Qui c'è un quadro fortissimo tra l'amore accolto, il male fatto, e il fariseo che non fa del male perché segue la legge, ma non accoglie l'amore. E questo comincia a sballare un po' i nostri criteri. Vi pesa di più il male che avete compiuto o l'amore che non accogliete? Voi mi dite il male che avete compiuto, perché vi dà un senso di colpa forte. Ed ecco che allora la peccatrice è quella donna che cancella davanti al Cristo tutti i propri sensi di colpa, in cui noi siamo continuamente affossati. Quante volte il Padre dice al Signore basta uno sguardo per cancellare tutti i tuoi peccati, e noi continuiamo lì a dire a noi stessi ho peccato, ho peccato, ho peccato, ci vergogniamo. È chiaro che il peccato porta questo senso di colpa, ma il Signore vuole anche che ci liberiamo da questo nella consapevolezza che Lui ci ama, e quando siamo amati siamo in Lui, no? Dio vuole essere amato. O cosa dice la Josefa Menendez 100.000 volte? Desidero l'amore, voglio l'amore. E tutti noi lì a dire, ah ma io non merito, ah ma io ho peccato, ah ma io ho sbagliato. O anche se non lo diciamo, sentiamo questo affossamento. Beh, il Signore non è venuto apposta per questo. Il marito che non vuole vedere la marmellata smossa in superficie crea nella moglie un senso di colpa, beh, perché la moglie invece la prende e la lascia con tutte le gibbosità e le gobbe in superficie e si sente in colpa. Ma no, questo no, no, non deve sentirsi in colpa, perché il problema è di quell'altro, non è il suo. Ma capite com'è facile vivere con questi sensi di colpa? È chiaro che la donna peccatrice ha peccato, è ovvio, lo sappiamo, però nell'atto in cui, adesso lo analizziamo meglio, compie questi gesti, baciare, asciugare, eccetera, si libera non solo dal peccato, ma si libera anche da questo senso di colpa, perché si unisce al Cristo, chiaramente si unisce sul piano interiore, sul piano intimo, ed è l'unione anche nostra con il Signore. Verrebbe da dire che qui abbiamo davanti una figura, adesso io dico prostituta, ma non è la parola giusta, si sa che la Maddalena è la prostituta, beh, non è vero, è la peccatrice, comunque usiamo questa parola. Ma c'è anche un'altra forma di prostituzione, quella del fariseo. Quindi qui il Signore mette nei confronti due prostituti, quello davanti agli uomini e quello davanti a Dio. Perché dico la prostituzione, prostituto davanti a Dio? È colui che dà qualcosa senza anima, senza amore, perché la prostituta questo fa, dà qualcosa senza anima, senza amore agli uomini. Questo lo fa davanti a Dio, gli dà qualcosa, l'osservanza,
senza anima, senza amore, e quindi ritenendosi giusto. Ma questo viene solennemente escluso dall'amore. Attenzione, perché questo può essere anche una realtà eterna davanti a Dio. E vedete, quindi qui si gioca grosso, il brano qui ci mette davanti a una realtà che deve farci tremare un po'. L'amore si rivela pienamente nel perdono, e il fariseo è chiamato a far festa per la peccatrice della città che si converte. Invece fa come il fratello maggiore della parabola del figlio prodigo, che dice: ma com'è possibile questa, in un secondo solo viene perdonata da tutti i suoi peccati? Questa è la peccatrice, questa è esclusa, questa non c'entra, questa non deve entrare nel regno di Dio. Invece la peccatrice mostra al fariseo la sua chiusura all'amore, non saper amare. Il fariseo rimane escluso da questo linguaggio. Qui ho segnato i termini donna, casa, mensa, lacrime, capelli, profumo, bacio. Sono tutti termini che esprimono accoglienza e intimità. Il fariseo invece rimane fuori da questa partecipazione. Allora noi dobbiamo sapere che verremo giudicati proprio sull'amore, come dice San Giovanni della Croce. Verremo giudicati sull'amore. Infatti Gesù dirà: le prostitute e i pubblicani vi passeranno davanti nel regno dei cieli, non perché sono prostitute o pubblicani, ma quelle che accolgono anche al termine della vita di essere perdonati. Avete presente l'omelia del cardinale Antonelli, quando disse: io il padre Barsotti l'ho conosciuto relativamente poco, ma una di quelle volte che andai da Settignano a parlare con lui in uno dei colloqui, e poi in ultimo, perché Antonelli è stato fatto arcivescovo di Firenze 3 anni fa, quindi l'ha conosciuto proprio alla fine. Ecco, in uno di questi colloqui, mentre si parlava della situazione della Chiesa, il padre commosso disse: Gesù non è amato. E mentre diceva, due lacrime gli scendevano dagli occhi. Sicché il cardinale Antonelli rimase zitto, colpito da questa espressione, perché uno può dire: Gesù non è amato, posso dirlo anch'io, in questo momento il Signore non è amato, ma se lo dico con dispiacere, al punto tale che piango perché Gesù non è amato, capisco che io l'amo molto, voi capite che io l'amo molto. Ed è questa la testimonianza più bella che l'arcivescovo nostro ha preso dal Padre, di un uomo che ama il Signore. Entriamo dunque allora nel brano molto semplicemente. Versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Allora qui vediamo che cosa vuol dire che un fariseo lo invita a mangiare. Credo di capire, nella riflessione che posso aver fatto, è che Gesù in fondo era un personaggio da conoscere, da studiare, perché faceva miracoli, la folla gli andava dietro. Allora il fariseo, in un certo senso, e forse non è neanche male, per acquistarsi un po', si può dire la benevolenza, sì. Non c'è scritto che lo invitò per farselo amico, ma certamente sì, io ti invito. E soprattutto ti do anche un lauto pasto, eccetera. Mi metto in posizione buona, no? Ti accolgo, voglio darti la mia amicizia, voglio che tu entri un po' nella mia schiera, nella mia tana. E questo bisogna stare un po' attenti, perché noi sappiamo che Gesù è Dio, ma Dio non si acquista con nulla. Già mi sembra che qui parta male, cioè tra gli uomini, appunto, se voglio guadagnarmi l'amicizia di qualcuno lo posso invitare a cena, gli do un lauto banchetto e mi metto già quasi in condizione di essere a mia volta invitato, non è così un po'? Un pochettino è così. Ricordiamoci che non si mette buono, è un po' il concetto della divinità, no? Mettere buono Dio con le opere buone, no, non è così, le opere buone sono conseguenza dell'amore. Ma io non mi acquisto la benevolenza di Dio con le opere buone, bisogna stare attenti, se no metto davanti le mie opere buone per avere un diritto. In fondo è questo
proprio fariseo. Si direbbe che l'uomo non conosce Dio fino in fondo, e questo è anche frutto del peccato originale. Purtroppo, vedete, l'invito è anche buono, perché invitare qualcuno a tavola è anche un atto buono, però qui già il fariseo lo prende in una condizione, non dico di volerlo giudicare, ma di volerlo studiare, ed eventualmente, se fosse proprio un grande profeta, vabbè, di farmelo amico, no? Non è bello essere amici dei grandi profeti. Se viene Milingo a Padova, la Giovanna Pannini lo invita subito, perché non si sa mai, ecco, io sono un'amica di Milingo. Milingo è no, per dire Milingo, ecco, per dire un personaggio, eccetera. Non è più un personaggio, beh, allora cancelliamo Milingo. Bene, ma per dire un personaggio pubblico, famoso, conosciuto, importante, ecco, dire è venuto a casa mia, insomma, è già importante, no? È già qualcosa di interessante. Ebbene, in questo quadro di sospetto, di studio non puro, Dio manda la prostituta, la quale mostra al fariseo il vero volto di Dio. Allora gli fa un gran piacere. Cioè, nella scena il Signore, anziché portare una scatola di cioccolatini, perché non si va mai a mani vuote a casa di quello che ti invita, gli porta la prostituta. Guardate, gli fa un gran dono. Ho detto, non è la prostituta, ho detto prima, però la chiamo così per il semplice fatto che per metterla in paragone poi a un'altra prostituzione. Facciamo un piccolo chiarimento, non c'è scritto da nessuna parte che la Maddalena è la prostituta, se lo sono inventato successivamente, c'è scritto la peccatrice, va bene? Bene, chiamiamola peccatrice, vabbè. Allora il Signore porta la peccatrice come scatola di cioccolatini per mostrare al fariseo l'amore di Dio. Beh, non gli fa un gran regalo, scusa. Gli dà un'occasione al fariseo di aprire il cuore sul vero amore di Dio. E te lo porto in casa, te lo faccio vedere con una scena, te lo dimostro, non te lo dico, te lo dimostro. Te lo metto davanti agli occhi. E il fariseo avrebbe dovuto quella sera dire: oggi ho conosciuto veramente Dio. Gesù entrò nella casa del fariseo. Siamo al versetto 33. Notare che questa è una cosa difficile da interpretare, ma la parola casa in questo brano c'è tre volte. Questa volta, una volta al maschile, due volte al femminile. Ho trovato un commento che diceva: sembra che al maschile all'inizio, quando entra nella casa, sia un termine anonimo, freddo, e che invece dopo gli dà la casa detta al femminile, diventa santa dopo la dimostrazione dell'amore di Dio. Prendiamolo così: Gesù entra in una casa abbastanza fredda e quando esce invece l'ha riempita piena del significato della sua grazia. Il Signore accoglie l'invito, attenzione, Gesù accoglie l'invito del fariseo come accoglie la donna. Quando la donna entra non è che la manda via e dice: cosa fai qui? Cioè, quindi il Signore è esattamente paritario nei confronti del fariseo che accoglie, cioè accoglie l'invito, va e ci sta, non ha supponenza, no, niente, ci sta, ma accoglie anche la donna, quindi è uguale, accoglie tutti e due. Questo confronto, perché qui si tratta di un confronto, di un incontro di boxe, peccatrice, fariseo, inizia alla pari, tutti sono accolti. Ed è sottile questo, tutti sono uguali davanti a Dio. Quando dirà ci sono due debitori, tutti sono debitori. Non c'è nessuno che parte in una condizione privilegiata. Versetto 37, ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato. Oh, interessante questo del profumo. Questa peccatrice senza nome, colpo di scena, mentre stanno mangiando, immaginatevi un po' la scena, tutti qui sono già arrivati al secondo, stanno mangiando il pesce, improvvisamente arriva la peccatrice pubblica, dice che tutti sanno chi era in città. Intende con questo vasetto di olio profumato profumare Gesù e in effetti comincia subito a farlo, quindi non chiede permesso,
non dice niente a nessuno, appena entra comincia questa sua opera, piange, asciuga i capelli, vediamo, e poi profuma. Allora io mi sono detto, ma perché questa donna senza chiedere niente comincia a piangere? Perché non chiede perdono? Perché non chiede perdono? A parte il fatto di entrare in casa di un altro, insomma, poteva aspettare che il signore andasse fuori, dice scusa devo dirti una cosa, si metteva un po' da una parte, invece entra, ma vi ho detto, è tutto un gioco della provvidenza per far vedere al fariseo la situazione. Però la donna non chiede perdono, la donna non parla mai, in tutto il brano non dice una parola, questa scena avviene nel silenzio. E anche Gesù dice solo alla fine la tua fede ti ha salvato. Secondo me questa donna è già stata perdonata senza alcun colloquio precedente. Cioè questa donna in qualche misura, in qualche maniera, sa chi è il Signore, l'ha conosciuto, se non andrebbe lì a piangere, eccetera, non andrebbe lì, non chiede neanche perdono. Cioè questa donna è peccatrice, ha già avuto il perdono del Signore, ha già incontrato il Signore in qualche modo prima, ha già ascoltato la sua parola, forse è già stata guardata da Lui, con quegli sguardi alla Matteo, Levi, tu vieni e seguimi, quegli sguardi lì, e probabilmente questa donna in un colpo solo, come succede a San Paolo, come succede ad altri, in un colpo solo capisce tutto, è lo sguardo dell'amore, è lo sguardo del perdono, e viene a dare il suo ringraziamento, o meglio, a esprimere il suo essere perdonata davanti a Lui. È perché bisogna, no? Se io sono perdonato, dare un segno di riconoscimento. Il profumo è un segno di gioia, è un segno di abbondanza, è un segno di amore. Perché il profumo è un segno di amore? Perché è qualcosa di gratuito. Il profumo non è necessario. Voi spendete non so quanti migliaia di euro dalle profumiere, in profumeria a comprare i profumi. Ma di per sé uno può vivere anche senza profumi. Che cosa vuole esprimere il profumo? Consiglio il profumo perché voglio essere gradevole, gradito davanti a voi. Voglio creare un ambiente di amore. E si usa anche nella liturgia. E l'incenso, quando fa un bel profumo, crea un ambiente un po' particolare, cioè attira la mia anima, vuole richiamare che cosa? La presenza di Dio. Allora questa donna, attenzione, è la prima nel Vangelo che compie un atto gratuito nei confronti di Dio, perché prima di lei tutti gli atti di ringraziamento sono perché hanno ricevuto dei miracoli, perché hanno visto dei prodigi, perché il Signore ha fatto grandi cose, e anzi addirittura c'è anche qualcuno che non ringrazia. Cioè anche noi andiamo al Signore a chiedere, e se riceviamo ringraziamo. Questa donna invece non chiede nulla, ma fa un atto di amore gratuito, spargendo il profumo che è un in più. Allora questo è proprio l'amore di Dio, cioè lei risponde all'amore di Dio gratuito sui suoi peccati, che sono tutti cancellati senza una parola, con un atto altrettanto, cioè della stessa portata, non so se mi capite, si mette allo stesso livello, gli fa qualcosa di gratuito, addirittura richiama a quell'unzione di Betania, vi ricordate, alla prima della passione, in cui è la stessa donna, fa lo stesso gesto, e Giuda dice, ma con tutti questi soldi qui si poteva dare ai poveri, e Gesù dice, lasciatela stare, forse l'avrei detto anch'io, non voglio equipararmi a Giuda, perché il testo dice, e anche gli altri apostoli dicevano lo stesso. In effetti, se io ti do, ma vedo che sta qui, ha un vasetto di olio profumato di 3 milioni di lire, mi viene da dire, bastava un po' di acqua di colonia, e 3 milioni di lire li davamo a chi ha bisogno. Non è logico dire questo, non mi sembra molto un'osservazione fuori luogo. Invece il Signore prende la difesa della donna e dice, no, lasciatela fare, i poveri l'avete sempre con voi. Per dire come questo, il Signore ha sempre dato a tutti, senza ricevere nessun gesto gratuito. Ma guarda, un gesto di amore gratuito nei confronti del Signore, anche oggi
per noi, dico, sarebbe bello, perché se il Signore ci dà qualcosa, grazie Signore per una bella giornata, o oggi mi sento bene, vabbè, ma gratuito, senza nessuna motivazione, pensate che non lo gradisca di più? Certamente lo gradisce di più, perché Dio è amore e dà senza misura, lo Spirito sui peccatori, sugli ingrati, sugli ingiusti. E quindi il gesto gratuito, si potrebbe dire, è un gesto di amore totale, è come il profumo che va dappertutto, perché Dio si dona. E quindi Dio realizza pienamente se stesso là dove è amato. Si potrebbe dire, con un'espressione un po' ardita, che questo gesto è il vero Natale di Gesù. Cioè, egli nasce a Betlemme, sappiamo, nella carne, ma nasce nel cuore di questa donna soltanto oggi. Cioè nasce, come dire, svolge la sua missione e c'è il compimento, il successo della sua missione proprio in questo gesto, dopo aver ricevuto il profumo gratuito, eccessivo, in più della donna, che poteva semplicemente andare lì, dire perdonami, il Signore poteva dire va in pace, poteva essere molto più semplice, molto più singolo il gesto, invece ha questa esuberanza. Quindi dove Dio non è amato non c'è vita, c'è morte. Il profumo invece è simbolo di questo in più che io do al Signore. Le anime mistiche, e la peccatrice lo è, si contraddistingue proprio per questo in più, non il dovuto. Questo in più. L'amore è tutto un in più, no? L'innamorato fa cose folli, potrebbe anche non fare. È giusto o no? Non so se Carlo Storer, quando era ragazzo innamorato di Giuliana, si calava giù dalla finestra del quarto piano perché sua mamma lo chiudeva in bagno e diceva tu non esci di casa, e allora questo si calava giù per andare a trovare la fidanzata. Se l'avesse fatto non mi sarei meravigliato, perché l'amore dà questo coraggio, questo gesto. E anzi, vedere uno che fa questi gesti così per me, beh, insomma, mi fa tanto piacere, no? Nel matrimonio quello che manca sono proprio questi gesti. Potresti farlo anche oggi, no, non ti consiglio di calarti dal quarto piano. Ma se tu lo facessi, Giuliana sarebbe felicissima, perché dice guarda come mi ama, che fa dei gesti assurdi, diciamo, folli, chiamiamo un po' folli, fuori dall'ordinario, perché mi ama. Oppure ti presenti a casa vestito da angelo con la luce dietro e suona il campanello e dici io sono il tuo angelo. Se il marito ogni tanto lo facesse, sarebbe bello, vero? Se Marcello venisse con la luce vestito, tu dici chiamiamo subito il 113, oggi ti è successo qualcosa. Invece sarebbe un gesto, come dire, quell'in più, quella gratuità che dà colore, che dà gioia, che dà sapore a una unione. Ebbene, sul piano mistico la donna fa questo, perché fa questa cosa in più e tutti rimangono meravigliati, lo stesso fariseo. Versetto 38. Fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. E poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e cospargeva con olio profumato. Ecco, questo gesto un po' sconveniente, io sono chiesto, ma se succedesse oggi, se succedesse a me, e sono giù a tavola nel refettorio lì con voi, a un certo punto entra una che comincia a togliermi le scarpe, tutti voi cosa direste? No, ho capito, no, mettiamo, sì. No, per entrare un po' nel contesto, i miei commensali rimarrebbero un po' turbati, perché non è una che ci scusa, c'è una signora che ti vuol vedere fuori, allora nessuno dice nulla, ma se viene lì davanti a tutti, fa sti gesti qui, comincia a piangere, eccetera. È importante questo, perché la peccatrice non si preoccupa del giudizio di quelli che sono, ecco, questa è la semplicità della peccatrice di Maria di Magdala, non si preoccupa, ieri si parlava appunto della semplicità, no? Quindi viene umiliata, è un gesto che un po' la umilia anche davanti a tutti, insomma, non è un gesto semplice, facile, però lei non si preoccupa
Ed è proprio questa manifestazione di gratitudine e di amore che ella fa davanti a Dio. È una scena molto forte dove c'è sia l'umiltà che viene dall'umiliazione, si umilia davanti agli uomini, e l'audacia, ecco, compie questo gesto, l'audacia appunto davanti a Dio, perché poteva anche essere fraintesa. In questo pianto alcuni dicono che è un pianto di rimorso per la vita passata, un pianto di confusione o addirittura di rabbia contro se stessa per l'identità perduta, perché anche nel peccato, e mettiamo proprio quel tipo di peccato, quando uno poi rinsavisce si sente di aver perso la propria dignità, la propria identità. Invece, guardate, è una scena che non ha gesti scomposti, eccetera. Sembra quasi proprio questo pianto di gratitudine e di meraviglia per essere stata perdonata per nulla. In fondo, spero e penso che anche a voi sia successo qualche volta, no? Davanti al Signore vi piangere sentendosi come lavati, perdonati. Ed è un pianto al tempo stesso di dolcezza ma anche di meraviglia. Ma come, tu mi ami davvero? Ma davvero mi hai perdonato tutto, ma proprio tutto quello che ho fatto di male, eccetera. E ci si sente, come dire, è proprio lavati, come messi a nudo e rivestiti di una veste regale. Allora l'anima rimane così, è come quella pecorella smarrita, vede arrivare il pastore e se la mette sulle spalle e dice: ma proprio a me sei venuto a prendermi. Sente che Dio è andato a ritrovarla e soprattutto si sente amata, l'anima si sente amata nel suo peccato, ma non amata perché ha chiesto perdono, si sente amata nella condizione di peccato. E questo è proprio lo scontro tra il male e la pura gratuità. Gesù lascia fare, approva, Gesù stando fermo approva questi gesti, ed è questo linguaggio del silenzio. Immagino che in quel momento ci sia stato un gran silenzio, forse un borbottio da parte dei commensali, e in gran tra la donna e il Signore c'è questo silenzio, c'è un linguaggio muto dell'amore. Anche Gesù poi piangerà su Gerusalemme, poco tempo dopo. È una comunicazione a un livello profondo che il fariseo non capisce. A bel momento il fariseo dice, anzi penso, se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Allora il fariseo con questo discorso in un certo senso scagiona Gesù, cioè cosa vuol dire? Preferisce negare che Gesù sia un profeta. Pensava fosse un profeta, l'aveva invitato, dice, c'è un profeta in circolazione. Quando Gesù non fa niente, il fariseo fa questo ragionamento: se fosse un profeta saprebbe, perché il profeta ha delle virtù, eccetera. Il fatto che si faccia toccare, cioè non dica niente, non scacci questa donna, non la fermi, vuol dire che non è un profeta. Però, anche se non è un profeta, il fariseo si scandalizza lo stesso, perché mettiamo che sia un uomo normale, quindi un normalissimo uomo, non un profeta, comunque il farsi toccare, questo toccare che lo mette in crisi, faccia toccare da una donna, mettiamo che lui non sa chi è perché non è della città, quindi una donna X, farsi toccare in questa maniera è disdicevole per un fariseo, che è, per cui la legge è tutto, farsi toccare da una donna è un piccolo scandalo, quindi non solo è un falso profeta ma è anche un po' immorale, e questo fu il giudizio un pochettino. Forse, ripeto, lo pensereste anche voi, se venisse una, cominciasse a toccare a tutte le parti, a me, e io stessi fermo, un gran bel giudizio su di me non lo fareste. Diciamoci la verità, è questo che fa, perché si lascia fare in questa maniera qui, davanti a tutti poi? No, dico, parlo di me adesso, oggi è mezzogiorno, se succedesse. Dico. Quindi non è un profeta, ma dà fastidio, ecco, questo toccamento, diciamolo pure,
un qualcosa che questa gratuità del non piace, sti pianti, sti capelli. Si ricorda che anche il padre lo diceva, ma tu sti capelli qui. È una scena che fa rimanere un po', no? Insomma, noi vedete che anch'io non sono a livello del Signore, perché non dico una piccola critica che si potrebbe portare, ma è una scena un po' carnale, un pochettino. E allora mi viene in mente il Cantico dei Cantici, però qui sono andato a leggere il Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 1: oh, se tu fossi mio fratello allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi, ti condurrei nella casa di mia madre e mi insegneresti l'arte dell'amore, la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Ecco, questo linguaggio molto umano dell'amore portato, ecco, a livello elevato, a livello del Signore, manifesta che c'è una totalità di donazione. Quindi Gesù non è un profeta, dice il fariseo, ma non è nemmeno un uomo giusto e un uomo retto. Verrebbe da dire, non è né Dio né un uomo secondo la legge, perché un uomo secondo la legge si sarebbe subito fermato. Gesù gli dice: Simone, ho una cosa da dirti. E adesso Gesù gli dice non solo che lui sa chi e che tipo di donna è quella che gli sta davanti, ma adesso Gesù sta per dire chi e che tipo di uomo è Simone che gli sta davanti. Non solo la donna, adesso si guarda verso Simone e gli dice: adesso ti dico chi sei tu e che tipo di uomo sei tu. Sta per mettere i due a confronto diretto. È interessante che si rivolge a Simone col nome proprio, Simone, e questo nel Vangelo avviene solo 4 volte, che Gesù chiami uno per nome, è segno di intimità. Succede, anzi questo è il primo, perché poi chiamerà per nome Marta, chiamerà per nome Zaccheo, chiamerà per nome Pietro. Quindi vuol dire che Gesù ama Simone, non è il nemico. Gesù apre la scatola dei cioccolatini, per dire. Adesso ti faccio vedere com'è. Quindi il linguaggio è amichevole, Simone. Non parteggia per la donna, perché sono uguali davanti a Dio. E Simone dice: maestro di pure. Qui mi sembra di vedere una certa concessione, la tolleranza del gran Signore. Ecco, di pure, se vuoi, di. Un creditore aveva 2 debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo da restituire, condonò tutti e 2. Chi lo amerà di più? Poi, innanzitutto è questo. Siamo tutti debitori. Prima cosa che Gesù dice a Simone, siccome i 2 debitori sono Simone e la donna, chiaro, non dice uno aveva 0 e l'altro 500, gli dice uno aveva 50 e l'altro aveva 500. Siamo tutti debitori. E quindi forse il vero indurimento è non accettare di essere debitori. Di più, Gesù dice che siamo tutti insolventi, cioè vuol dire che nessuno può pagare il debito, anche se fosse di 50 denari, non l'abbiamo, perché abbiamo ricevuto tutto e non possiamo mai restituire quello che ci ha dato, perché la nostra restituzione rimane sempre infinitamente al di sotto di ciò che abbiamo ricevuto. Non c'è prestazione di nessun tipo che può ripagare quanto abbiamo ricevuto. Il dono di Dio è sempre gratuito e si corrisponde solo con l'amore. L'amore chiama amore. Questo è il centro. Non c'è la legge. Infatti il padre ha scritto un libro, la legge è l'amore. Quindi è più avvantaggiato chi ama di più. Il problema allora è riconoscere il dono di Dio. Il grande dono di Dio è il perdono. Ce lo vogliamo cacciare nella testa o no? Il grande dono di Dio è il perdono, che non si ricambia con niente,
Per questo la donna sparge il profumo, non sa cosa fare, fa un gesto della stessa natura, ma non potrebbe. Immaginate uno che vive nei peccati, che viene perdonato in un momento solo, che cosa può dare in cambio? Lo porti in un istante dalle tenebre, dall'inferno, al più alto dei cieli. Invece il giusto, ecco il giusto tra virgolette, non accetta il dono come dono. È difficile accettare un dono, perché c'è sempre il desiderio di ricambiare, un po' come il pranzo, ti faccio un dono perché tu me ne faccia un altro. Ma questo ci conduce fuori dalla vita dell'amore e della gioia, perché chi vive in questa dimensione, io ti do quello che tu mi dai, te lo restituisco, siamo fuori dalla gioia, perché siamo sempre tesi a meritare e ripagare, meritare e ripagare, meritare e ripagare. La donna vive completamente fuori da questa dimensione. Simone rispose: suppongo quello a cui ha condonato di più. E qui Simone capisce che sta perdendo terreno, perché il Signore ha spostato il discorso dalla giustizia all'amore. La giustizia sarebbe stato: scaccia la donna perché è una peccatrice. Quindi si passa dalla giustizia all'amore. E quindi il fariseo è costretto ad ammettere che alla donna sono stati condonati 500 denari perché si è sentita più amata. Andiamo verso la fine. Volgendosi verso la donna disse: vedi questa donna, sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, eccetera. Qui Gesù non intende sottolineare la cattiva accoglienza di Simone, perché del fariseo non ha commesso nessuna scorrettezza, l'ha accolto in casa, gli ha dato da mangiare, si sono messi a tavola. Quello che mette in evidenza è la mancanza di amore da parte del fariseo. L'accoglienza non può essere imposta, l'accoglienza deve venire appunto da un desiderio intimo, interiore, di accogliere il nostro Salvatore. E quindi Gesù sottolinea questa accoglienza che invece la donna ha fatto del perdono e anche l'umiliazione a cui la donna si sottopone, perché per tre volte in questo versetto parla dei piedi: lei mi ha bagnato i piedi, lei mi ha asciugato i piedi, lei mi ha profumato i piedi. Ora, stare attorno ai piedi di qualcuno vuol dire un po' chinarsi, no? Se io devo baciare i piedi a te o lavarti i piedi, mi devo abbassare. E quindi è il segno, è bello questo segno della donna che si piega, e si piega perché riconosce il suo peccato, il suo nulla davanti a Dio. Invece il peccatore davanti a Dio, cioè, o meglio, il peccatore, colui che non vuole riconoscere, rimane rigido. Avete presente padre Paolo il nostro? No, non è che sia un peccatore, ma sembra sempre che abbia mangiato un manico di scopa, cammina sempre. E gli ho detto: ma sii un pochino più flessibile, ogni tanto, io per ridere, no? Per esempio, ogni tanto giochiamo a pallacanestro, rarissime volte, lui non si abbassa perché non si può, non è dignitoso. Dico: là, vieni Paolo, gioca anche tu. L'unica volta che è venuto ci siamo fatti morire da ridere, perché veramente aveva mangiato due manici di scopa, eh? Sempre così. Per dire come piegarsi, umiliarsi è proprio il gesto di colui che accoglie il Signore. Non siate rigidi quando vi avvicinate al Signore, siate sciolti, pronti a tutto. Gesù dice, versetto 47, per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Il perdono qui addirittura è conseguenza dell'amore. Le sono perdonati i molti peccati perché ha molto amato. In realtà il perdono e l'amore vanno insieme. Viene a dire, c'è prima il perdono, e 500 denari, quindi ama molto, o c'è prima l'amore, ama molto, quindi ti viene perdonato. Qui ci sono tutti e due i concetti,
appunto si confondono le cose, e possiamo dire questo, allora, le cose vanno insieme, molto perdono, molto amore. Poi disse alla donna, ti sono perdonati i tuoi peccati. La parola è per la donna, ma è soprattutto per il fariseo. La donna sa di essere stata perdonata. Quindi Gesù dà la soluzione alla donna, ma lo dice a voce alta, soprattutto per il fariseo, per dire, caro Simone, questo è Dio. È la misericordia che si effonde sul male dell'uomo, se questo accetta. È l'invito al giusto di entrare decisamente nel regno, è l'invito a nozze, è l'invito al ballo, si direbbe. A quel punto Simone avrebbe dovuto alzarsi in piedi, gridare, ho conosciuto il vero volto di Dio. E lo fa o non lo fa? Non lo fa. Perché, ecco, di fronte a questo gesto, la peccatrice che in un colpo solo riceve il perdono di tutto, scusa, allora se quella avrei dovuto dire i 500 denari sono stati perdonati in un colpo solo, io ne ho 50, figurati come posso essere contento, vado ancora più in alto, per dire. Invece no, rimane col suo debito. Beh, vi sembra? Strano. Anzi, i commensali cominciano a dire, ma chi è costui che perdona anche i peccati? Vi ricordate l'episodio del paralitico che calano dal tetto? È bellissimo quell'episodio, perché calano un paralitico da un tetto, sfondano un tetto, già, io sarei stato un po' scocciato se fossi stato il padrone di casa, perché, sì, no, perché dici, c'era molta gente, sì, ma chi di voi andrebbe a sfondare un tetto, scusa? C'è molta gente, largo, largo, aprite, aspetta un attimo. Ma qui ti viene in mente te se a San Sergio c'è appunto, non so, un personaggio che fa bravo, c'è la cappella piena così, arriva un paralitico e vai sul tetto e sfondi il tetto, ma sì, non era muro, però sfondare un tetto, comunque, a parte quello, la scena dei paralitici è bella perché finalmente lo calano giù, a rischio di farlo precipitare, perché calare giù un lettuccio su un tetto sfondato deve essere stata una scena veramente assurda, perché insomma alla fine il paralitico arriva davanti al Signore dopo tutto questo trambusto, fatiche che non vi dico, e Gesù dice ti sono rimessi i peccati. E quello rimane paralitico. Ma viene da dire, ma tutto qui? Tutta sta fatica a portare un paralitico in questa maniera? Vedete che anche noi allora siamo dei non farisei, ma insomma siamo lontani dal regno di Dio. Ma immagino anche il poveretto lì che era andato lì per essere guarito, dice ti sono rimessi i peccati. Ma questo è il nostro Dio. Cioè, perché noi pensiamo che la paralisi delle gambe sia un male peggiore che rimanere immerso nei peccati. Facciamo come il fariseo. Quando vediamo uno perdonato, tutti avrebbero dovuto dire, il paralitico è stato perdonato, fantastico, favoloso. Invece nessuno si muove. Allora Gesù, vedendo che stanno tutti tristi, dice, ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico, alzati e cammina, anche tutti contenti. Però io non so se il nostro Signore fosse molto contento alla fine. Sì, sì, sarà stato contento, perché poi lo scopo è rimettere i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E questo è il Messia che gli ebrei non tollerano e non vogliono. E invece Dio è perdono e misericordia. E nel Vangelo di Luca, più che in qualsiasi altro Vangelo narrante, è evidente che Dio è perdono e misericordia. Se lo volete accettare è questo, e se non lo volete rimanete con i vostri debiti, anche se sono 50 denari, va bene? Alla fine è sempre un debito, e quando morite, affari vostri. Allora, versetto 50, ma egli disse alla donna, va, la tua fede ti ha salvato. Va in pace. Allora il Simone rimane così interdetto. Il giusto Simone non ha fede se non in se stesso. La condizione per avere la salvezza è amare come questa donna. La fede quindi è accettare l'amore di Dio, presentarsi a Dio mani vuote.
La salvezza è amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, come fa questa donna. E direi di più, la fede è proprio traboccare e accettare di questo, l'amore di Dio e traboccare di amore per Lui, traboccare di amore per Lui. Per questo la donna alla fine riceve la parola più bella, va in pace. La pace è il perdono di Dio, molto semplice. Quando mi sento perdonato, è vero, di tutto, cosa c'è di più pace di questa? Il vero dono di Dio a un'anima cristiana è proprio la pace, ma questo il Signore l'ha detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, anche in mezzo a tante tribolazioni. Non che questa donna dopo non abbia avuto tribolazioni, chissà quante ne ha avute, ma aveva in sé la pace di Cristo, cosa che il buon fariseo Simone non ha mai acquistato, almeno non risulta. Però c'è un fariseo che si è salvato, sapete chi è? C'è, nell'Evangelo c'è un fariseo che invece riesce, per lui c'è sempre farisei con un'accettazione negativa, sapete chi è? Nessuno lo sa. No, non è nel Vangelo, è negli Atti degli Apostoli. San Paolo. A me appunto, io fariseo, figlio di farisei della settima generazione, irreprensibile in quanto alla legge, ecco, a San Paolo ha conosciuto più appunto, rispetto ha conosciuto il perdono di Dio quel giorno da Damasco e da quel momento ha buttato via tutta la legge ed è andato davanti ai farisei a dire la legge non mi serve nulla e da quel momento fu odiato e condannato a morte, gli misero la taglia, sapete, no? Chi uccide Paolo gli era dato il premio. Questa è la nostra situazione. Bene, allora mi sembra così di dover concludere con questo bel esempio, dicevo un gesto piccolo se si vuole, soprattutto ho messo l'accento sul profumo per valorizzare la gratuità dell'amore verso il Signore che Gesù chiede a Giuseppe Menel, amami, dimmi le tue cose, questa gratuità, noi che profumo possiamo dare? I nostri gesti, i nostri piccoli atti, il nostro amore soprattutto, il palpito, l'essere nostro davanti al Signore è il nostro profumo. Allora se noi gli mandiamo una bella quintalata di tu che profumo usi? Moet Chandon? Sì, Chandon, gli dà una zaffata di Moet. Io sono un noto frequentatore di profumeria. Hai lo champagne? Chiedo scusa, ho sbagliato marca. Allora Chanel si chiama così. Bene, allora il nostro Chanel quale può essere? L'offerta di noi stessi, dare al Signore davvero la gratuità, ed è bello amare il Signore così. Il Signore si accontenta di poco, ma in questo poco ci rimette tutti i peccati, proprio perché alla gratuità risponde la gratuità, alla fede risponde l'amore e soprattutto il perdono. Bene, abbiamo pochissimo tempo, 40 minuti soltanto per arrivare alle 11. Allora, niente, non è che si possa fare una gran lezione divina, però questo adesso è tempo di silenzio perché abbiamo fatto l'ufficio, quindi abbiamo messo più tempo. Facciamo 40 minuti di ritiro personale. Vi do un salmo, Salmo 132. Naturalmente uno può anche rileggere con una certa pace questo brano. Brano 132, quello che inizia con le parole, ecco quanto è buono.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, Quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
1: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

fondatore dei Frati Predicatori, nacque nel 1170 a Caleruega, in Castiglia, da Felice di Guzman e di Giovanna d'Asa, anche se non esistono testimonianze certe che discenda dalla nobile famiglia dei Guzman. Dopo una prima educazione ricevuta da uno zio arciprete, sui 14 anni fu inviato a Palencia, dove frequentò corsi regolari di arti liberali e di teologia per un decennio. A contatto con le miserie causate dalle continue guerre e dalle carestie, dimostrò una grande carità verso i poveri, arrivando nel 1191 a vendere le proprie preziose pergamene per sfamarli. Terminati gli studi, a 24 anni, entrò fra i canonici regolari della cattedrale di Osma e fu ordinato sacerdote. Le esperienze di vita regolare, di liturgia corale e di contemplazione perfezionarono la sua formazione.

l'evento per lui decisivo si ebbe quando il vescovo Diego di Acebes, nel 1203, inviato in missione diplomatica in Danimarca dal re Alfonso VIII di Castiglia per scortare una principessa promessa sposa di un principe spagnolo, chiese a Domenico di accompagnarlo. Durante il viaggio, entrambi vennero a contatto con due grandi pericoli per la cristianità di allora: il movimento ereticale dei Catari, albigesi, diffusosi soprattutto nella Francia meridionale, e la forte pressione delle popolazioni pagane dell'Europa nord-orientale, tra cui quella dei Cumani, le cui scorrerie avevano terrorizzato la Germania settentrionale. Di ritorno da un secondo viaggio in Danimarca, Diego e Domenico scesero a Roma per chiedere a Innocenzo III di dedicarsi all'evangelizzazione dei pagani, ma il pontefice li orientò verso la predicazione nel sud della Francia tra i Catari. Così, nel 1206, si recarono come missionari in lingua d'oca e lì Domenico continuò il suo apostolato anche dopo la morte improvvisa di Diego, avvenuta il 30 dicembre 1207.

Gli eretici, predicando e dando l'esempio di una vita austera e povera, avevano buon gioco sul popolo a causa del lusso, dell'ignoranza e talvolta della vita dissoluta del clero, sostanzialmente contrario alla riforma voluta nel secolo XI da Papa Gregorio VII. Per vincere bisognava combattere i catari sul loro stesso terreno, associando alla predicazione povertà e austerità di vita. Così avevano già cominciato a fare Diego Domenico, il quale poi imperniò il suo apostolato su dibattiti pubblici, colloqui personali, trattative, predicazione, opera di persuasione, preghiera e penitenza, appoggiato dal vescovo di Tolosa, Folco di Marsiglia. Sempre in lingua d'oca, a Pruiglia, egli aveva fondato un monastero in cui si accoglievano donne che avevano abbandonato il catarismo. Intanto, attorno a lui, si erano raccolti anche uomini che condividevano i suoi stessi ideali e con essi egli maturò l'idea di dare alla predicazione del gruppo una forma stabile e organizzata.

durante la sua permanenza a Tolosa, come ci racconta il beato Alano della Ripe, Domenico ebbe una visione della Vergine Maria che gli additò al rosario come la preghiera più efficace per combattere le eresie senza violenza. Da allora il rosario si diffuse fino a diventare una delle più tradizionali preghiere mariane. Insieme a Folco, nell'ottobre 1215, Domenico prese parte a Roma al Concilio Lateranense IV e sottopose il suo progetto a Innocenzo III, che lo approvò. L'anno successivo, il 22 dicembre, fu il successore, Onorio III, a dare l'approvazione ufficiale e definitiva a quello che fu chiamato Ordine dei Predicatori.

Il riconoscimento pontificio favorì una rapida crescita di vocazioni e già dal 1217 l'ordine fu in grado di inviare frati in varie regioni d'Europa, soprattutto nella penisola iberica e nei principali centri universitari del tempo, a Parigi e a Bologna. Non mancarono opposizioni da parte dei vescovi locali, che però furono superate da una bolla papale datata 11 febbraio 1218, che ordinava a tutti i prelati di dare assistenza ai predicatori. Nel 1220 e nel 1221 Domenico presiedette a Bologna i primi due capitoli generali destinati a redigere quella che si può chiamare la Magna Carta dell'Ordine, in cui ne vengono precisati gli elementi fondamentali, e cioè predicazione, studio, povertà mendicante, vita comune, legislazione, distribuzione geografica e spedizioni missionarie. In particolare lo studio doveva esercitarsi di giorno e di notte, in casa e in viaggio, come mezzo ascetico e in vista di una più efficace predicazione.

Terminato il secondo capitolo generale, Domenico riprese la missione anticatara, soprattutto nel Veneto e nelle Marche, con un gruppo di compagni messigli a disposizione dal Papa. E con l'aiuto del cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, fondò altri conventi a Brescia, Piacenza, Parma e Faenza. Ma la fatica e il caldo spezzarono la sua fibra già estenuata dalle continue penitenze. Non mangiava carne e non beveva vino, costringendolo a tornare a Bologna, dove morì il 6 agosto 1221, circondato dai suoi frati, ai quali aveva rivolto l'esortazione ad avere carità, a custodire l'umiltà e a possedere una volontaria povertà.

come già da vivo, anche dopo la morte si verificarono numerosi miracoli per intercessione di Domenico, ma i suoi confratelli, contrariamente a quanto avevano fatto i frati minori per San Francesco, non incoraggiarono affatto l'incipiente culto. Anzi, lo ostacolarono, arrivando perfino a rimuovere e a spezzare gli ex voto per evitare che l'afflusso dei pellegrini impedisse il loro ministero. Il cardinale Ugolino, diventato Papa Gregorio IX alla morte di Onorio III, li rimproverò per questo e il 3 luglio 1234 canonizzò Domenico a Rieti. Dal 1267 le reliquie del santo sono venerate a Bologna nella basilica a lui dedicata. L'arca che le contiene, scolpita da Niccolò Pisano, si è arricchita nel corso dei secoli di splendide aggiunte di importanti artisti, tra cui anche Michelangelo. A Roma, nel chiostro del convento di Santa Sabina sull'Aventino, è tuttora presente una pianta di arancio che, secondo la tradizione, San Domenico portò alla Spagna. La popolarità del santo, anche per la diffusione del suo ordine, è stata immensa e assai numerosi i luoghi che lo hanno voluto come protettore. Per l'Italia basti ricordare Bologna, di cui fu proclamato patrono e difensore perpetuo della città, e Napoli. In occasione del 700° della sua morte, il 29 giugno 1921, Papa Benedetto XV gli dedicò l'enciclica Fausto Appetente Die.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio e speranza, perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù. Non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso. Ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia, e la nostra fede si alimenta. Perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della trasfigurazione, ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera è ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare. Montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre il luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo per non perdere di vista la missione
che è venuto ad assolvere la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Poter concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù, Elia si coprì il volto con il mantello, nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza, questa confidenza aiuterà Gesù sempre a ritirarsi in preghiera per chiedere al Padre l'aiuto necessario per affrontare la croce. Vedete, in un tempo in cui valiamo in base ai like, agli applausi, ai successi ottenuti, Gesù oggi ci insegna a tornare al Padre, a fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo, che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che Lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare: è un fantasma. Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene, e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi
e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si postarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce, quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù. Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà, a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma spetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero, nel mormorio. Ma Lui è già presente. A noi gridare a Lui: Signore, salvami, aiutami.
Il Signore viene incontro, non nella forza dell'uragano, ma si propone nel vento leggero che per essere riconosciuto chiede solitudine, silenzio, ascolto. Carissimi amici, di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con le due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo appena cercato di meditare insieme. O Signore, Dio del cielo e della terra, questo Gesù che cammina appunto sulle acque, rafforza la nostra fede. Gesù rimprovera i discepoli, rimprovera noi, avete poca fede. Donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore. Io rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e un buon cammino con il Signore. Signore Gesù, salvami dal lasciarmi entusiasmare dalle opere, ma non da te e dalla tua proposta. Signore Gesù, salvami dal considerare i miei risultati come metro di misura del mio amore per te. Signore Gesù, salvami dall'illusione di potermi salvare da solo, dimenticando che io vivo soltanto in te. Signore Gesù, salvami dalla pretesa di fare come te, ma senza di te. Signore Gesù, salvami dalla tentazione di voler solo apparire per dire che esisto. Signore Gesù, salvami. Signore Gesù, conducimi in disparte e aiutami ad ascoltarti nel mormorio del vento, per sentirmi dire ancora una volta: coraggio, sono io, non avere paura.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
2: Continuiamo il racconto della biografia dell'autore. Nella scorsa puntata abbiamo lasciato il ventenne Georges Bernanos alle prime armi con la politica, iscritto al gruppo di giovani monarchici denominato Camelot du Roi. Nello stesso periodo egli continua i suoi studi all'Università Parigina della Sorbona. Si laurea nel 1912 in lettere e giurisprudenza. Inizia subito ad occuparsi di giornalismo, privilegiando in questo modo la passione per la letteratura, che lo attira assai di più della giurisprudenza. Si trasferisce a Rouen, città già amata dal grande scrittore Gustave Flaubert e scenario dei suoi romanzi più significativi. Rouen, che a Bernanos è cara soprattutto perché in quel luogo si è consumato il martirio di Giovanna d'Arco. In questa città egli diventa nel 1913 redattore capo della rivista settimanale L'Avant-Garde de Normandie. Continuiamo la lettura del romanzo. La lettera dell'amico di Lille, che gli chiede di andarlo a trovare con urgenza, crea un certo disagio al nostro protagonista, curato di una parrocchia della campagna francese. Si sente ancora più a disagio ricevendo l'invito di presentarsi al castello. I suoi abiti rammendati, la sua cattiva digestione e il suo comportamento impacciato lo mettono in difficoltà.

Da quando non ho più domestica, il postino ha preso l'abitudine di infilare la posta sotto la porta. Ho trovato per caso la busta sigillata al momento d'andare a letto. Momento sgradevolissimo per me e che ritardo più che posso. I mali di stomaco generalmente sono sopportabili, ma alla lunga non si può immaginare nulla di più monotono. La fantasia poco a poco ci lavora sopra, la testa entra nel gioco e occorre molto coraggio per non alzarsi. D'altra parte cedo raramente alla tentazione di farlo, perché è freddo. Ho dunque aperto la busta con il presentimento di una cattiva notizia, peggio ancora, di una catena di cattive notizie. Si tratta evidentemente di predisposizioni fastidiose, ma non importa. Il tono di quella lettera mi spiace. La trovo d'una gaiezza sforzata. E, nel probabile caso che il mio amico non sia più capace, almeno momentaneamente, di assicurare il proprio servizio, la trovo quasi sconveniente. «Tu solo sei in grado di comprendermi», dice. «Perché?» Ricordo che era assai più brillante di me e che mi disprezzava un poco. Non l'amavo che di più, naturalmente. Poiché mi chiede d'andarlo a trovare d'urgenza, presto saprò che pensarne. Questa prossima visita al castello mi occupa molto. Da una prima presa di contatto può forse dipendere la riuscita dei grandi progetti che mi stanno a cuore e che la ricchezza e l'influenza del signor Conte mi permetterebbero sicuramente di realizzare. Come sempre la mia inesperienza, la mia stupidità e anche una specie di ridicola sfortuna complicano a loro piacere le cose più semplici. Così, il bel soprabito che riservavo per le circostanze eccezionali adesso è troppo largo. Per di più la signora Pegriot, su mia richiesta d'altronde, l'ha smacchiato, ma così maldestramente che la benzina vi ha fatto degli spaventosi cerchi. Sembrano quelle macchie iridate che si formano sui bordi troppo grassi. Mi costa un po' andare al castello con quello che porto abitualmente e che è già stato parecchie volte rammendato, soprattutto nei gomiti. Temo aver l'aria di mettere in mostra la mia povertà. Che cosa non si potrebbe credere? Vorrei anche essere in condizione di poter mangiare appena quel tanto da non attirare l'attenzione. Ma è impossibile prevedere qualcosa. È talmente capriccioso il mio stomaco. Al più piccolo allarme, al lato destro si fa sempre sentire lo stesso dolorino. Ho l'impressione di una specie di scatto, di uno spasimo. Istantaneamente la bocca mi diventa secca. Non posso inghiottire più nulla. Sono delle vere e proprie indisposizioni queste, ma le sopporto abbastanza bene. Non sono delicato, io. Rassomiglio a mia madre. Tua madre era in gamba, ama ripetere mio zio Ernesto. Credo che per la povera gente questa definizione significhi una donna di casa infaticabile, mai ammalata, e che non costa cara nemmeno quando muore.

Il signor Conte somiglia certamente più a un comune contadino che a uno qualsiasi di quei ricchi industriali che mi è capitato d'avvicinare un tempo durante il mio vicariato. In due parole, va messo a mio agio.

La signora contessa poi è stata perfetta. Aveva un abito da casa, semplicissimo. E sui capelli grigi una specie di mantiglia che mi ha ricordato quella che portava la domenica la mia povera mamma. Non ho potuto impedirmi di dirglielo, ma mi sono spiegato così male che mi domando se mi ha capito. Si è riso molto, assieme, della mia sottana. In qualsiasi altro luogo, penso, avrebbero finto di non notarla e io sarei rimasto alla tortura. Con quanta libertà questi nobili parlano di danaro e di tutto ciò che adesso si riferisce. Quale discrezione, quale eleganza. Sembra addirittura che una povertà certa, autentica, vi introduca di colpo nella loro fiducia, crei fra loro e voi una specie di intima complicità. L'ho sentito bene, al caffè, quando il signore e la signora Vergen, vecchi mugnai ricchissimi che l'anno scorso hanno comprato il castello di Rouvroy, sono venuti in visita. Dopo la loro partenza, il signor Conte ha avuto uno sguardo un po' ironico che significava chiaramente buon viaggio, finalmente siamo di nuovo tra noi. E ciò malgrado si sente molto parlare di un matrimonio della signorina Chantal col giovane Vergen. Che importa? Credo che in quel sentimento da me così male analizzato vi sia ben altro che una gentilezza anche sincera. Le maniere non spiegano tutto.

Evidentemente mi sarei augurato che il signor Conte dimostrasse maggiore entusiasmo per i miei progetti di opere giovanili per l'associazione sportiva. In difetto di una collaborazione personale, perché rifiutarmi il piccolo terreno di Latrier? È il vecchio granaio che non serve a nulla e che si potrebbe facilmente trasformare in una sala da gioco, da conferenze, da proiezioni, che so io. Sento bene che io non so sollecitare meglio di quanto sappia dare. La gente vuole riservarsi il tempo di riflettere. E io aspetto sempre un grido del cuore, uno slancio che risponda al mio. Ho lasciato il castello tardissimo, troppo tardi. Non so nemmeno prendere congedo. Mi contento ad ogni giro di lancetta di manifestarne l'intenzione. E questo mi attira un'educata protesta che non oso sorpassare. La faccenda in questo modo potrebbe durare delle ore. Infine sono uscito non ricordandomi più una parola di quello che posso aver detto, ma pervaso da una sorta di fiducia, d'allegria e con l'impressione di una buona notizia, di una notizia eccellente che avrei voluto portare ad un amico. C'è mancato poco sulla strada del presbiterio che non mi mettessi a correre.

quasi tutti i giorni faccio in modo di rientrare al presbiterio dalla strada di Gesvres. Giunto in cima alla costa, piova o tiri vento, mi seggo su un tronco di pioppo, dimenticato là non si sa perché da diversi inverni e che comincia a marcire. La vegetazione parassitaria gli fa una specie di guaina che di volta in volta mi sembra odiosa o graziosa, secondo lo stato dei miei pensieri o il colore del tempo. È là che mi è venuta l'idea di questo diario, e mi sembra che non avrei potuto averla da nessun'altra parte. In questo paese di boschi e di pasture tagliate da siepi vive, tutto piantato a meli, non potrei trovare un altro osservatorio da cui il villaggio m'appaia così tutto intiero, come raccolto nel cavo della mano. Lo guardo e non ho mai l'impressione che mi guardi anche lui. Non credo nemmeno però che mi ignori. Si direbbe che mi volti la schiena e mi osservi di sbieco, con gli occhi semichiusi, al modo dei gatti. Che cosa mi

0: ma mi chiede davvero qualcosa. Da questo posto qualunque altra persona, un uomo ricco per esempio, potrebbe valutare il costo di quelle case d'argilla e di paglia, calcolare l'esatta superficie di questi campi, di questi prati, sognare che ha sborsato la somma necessaria, che il villaggio gli appartiene. Io no.
1: Abbiamo lasciato il futuro autore nella città di Rouen, dove era diventato direttore di una rivista settimanale. Tempi molto duri si stanno però per abbattere sull'Europa. All'orizzonte cominciano a levarsi le tragiche nubi della Prima Guerra Mondiale. Allo scoppio del conflitto, nel 1914, Georges Bernanos, animato da un caparbio senso patriottico, riesce a farsi arruolare, nonostante sia già stato riformato per motivi di salute. Partecipa così ai combattimenti sulla Somme e a Verdun. Il suo coraggio gli farà ottenere una croce al merito, ma durante i combattimenti verrà più volte ferito. Continuiamo ora la lettura del nostro romanzo. Il curato di Omricourt confessa a se stesso, nelle pagine del diario, la sua inadeguatezza al ministero sacerdotale. Guarda la chiesa quasi con soggezione per la sua antichità che mi fa paura. Riceve una visita del conte che lo consiglia amorevolmente su come comportarsi.

che io faccia, anche se gli dessi sino all'ultima goccia del mio sangue. Ed è vero che spesso immagino che mi ha inchiodato lassù in alto su una croce e che almeno mi guarda morire, io non lo possiederò. Ho un bel vederlo in questo momento così bianco, così fresco, in occasione di ogni santi hanno appena ripassato i muri delle case con latte di calce tinto col turchinetto da biancheria. Non posso dimenticare che si trova là da secoli e la sua antichità mi fa paura. Assai prima che fosse costruita nel XV secolo la chiesetta dove anch'io non sono che un passante, esso sopportava pazientemente qui il caldo e il freddo, la pioggia, il vento, il sole, a volte prospero e a volte miserabile, abbarbicato a questo lembo di suolo di cui pompa i succhi e al quale restituisce i suoi morti. Come deve essere segreta, profonda, la sua esperienza di vita. Mi avrà come gli altri, più presto certamente degli altri. Ci sono certi pensieri che non oso confidare a nessuno e che tuttavia non mi sembrano pazzi, tutt'altro. Che cosa sarei io, per esempio, se mi rassegnassi alla parte in cui si augurerebbero volentieri di tenermi molti cattolici preoccupati soprattutto di conservazione sociale, e cioè della propria conservazione tutto sommato? Oh, io non accuso quei signori di ipocrisia, li credo sinceri. Quante persone si pretendono attaccate all'ordine e non difendono che delle abitudini, e spesso soltanto un semplice vocabolario i cui termini sono così ben lucidati, rosi dall'uso, che giustificano tutto senza mai rimettere nulla in discussione. Una delle più incomprensibili disgrazie dell'uomo è che egli debba confidare ciò che ha di più prezioso a qualcosa di così instabile, di così plastico, ahimè, come le parole. Sarebbe necessario molto coraggio per verificare ogni volta lo strumento, adattarlo alla propria serratura. Si preferisce prendere il primo che ci capita in mano e forzare un poco, e se la stanghetta si muove non si chiede di più. Ammiro i rivoluzionari, i quali si danno tanto da fare per far saltare i muri con la dinamite, mentre il mazzo di chiavi delle persone ben pensanti avrebbe fornito loro il mezzo d'entrare senza svegliare nessuno.

ricevuto stamane un'altra lettera del mio vecchio camerata, ancora più strana della prima. Termina così: la mia salute non è buona ed è il mio solo e reale motivo di inquietudine, poiché mi spiacerebbe molto morire allorché dopo tante burrasche sto toccando il porto. In veni portum. Con tutto ciò non servo rancore alla malattia. Mi ha dato degli ozi di cui avevo bisogno e che senza di essa non avrei mai conosciuto. Ho passato 18 mesi in un sanatorio. Ciò mi ha permesso di scavare seriamente il problema della vita. Credo che con un po' di riflessione tu arriveresti alle stesse conclusioni mie. Aurea mediocritas. Queste due parole ti daranno la prova che le mie pretese restano modeste, che non sono un ribelle. Conservo invece un eccellente ricordo dei nostri maestri. Tutto il male viene non dalle dottrine, ma dall'educazione che avevano ricevuto e che ci hanno trasmesso, non conoscendo un'altra maniera di pensare, di sentire. Quell'educazione ha fatto di noi degli individualisti, dei solitari. Insomma, noi non eravamo mai usciti dall'infanzia, inventavamo continuamente le nostre pene, le nostre gioie, inventavamo la vita invece di viverla. Cosicché, prima di osar di rischiare un passo fuori del nostro piccolo mondo, dobbiamo ripigliar tutto dal principio. È un lavoro penoso che non si fa senza sacrifici d'amor proprio, ma la solitudine è ancora più penosa. Un giorno te ne renderai conto. Inutile parlare di me a coloro che ti stanno attorno. Un'esistenza laboriosa, sana, normale, infine, non dovrebbe aver segreti per nessuno. Ma ahimè, la nostra società è fatta in modo che la felicità vi sembra sempre sospetta. Credo che un certo cristianesimo, ben lontano dallo spirito dei Vangeli, entri per qualcosa in questo pregiudizio comune a tutti, credenti o increduli. Rispettoso dell'altrui libertà, ho preferito sinora conservare il silenzio. Dopo aver molto riflettuto, mi decido a romperlo oggi nell'interesse di una persona che merita il maggiore rispetto. Se il mio stato è molto migliorato da qualche mese, rimangono serie inquietudini di cui ti farò parte. Vieni presto.

Fatum. Il Procaccia mi ha consegnato la lettera stamane mentre uscivo per andare a fare il catechismo. L'ho letta nel cimitero, a qualche passo da Arsenio che cominciava a scavare una fossa, quella della signora Pinochet, che domani viene seppellita. Anche lui scavava la vita. Quel vieni presto m'ha stretto il cuore. Dopo il suo povero discorso, così studiato, mi par di vederlo mentre si gratta la tempia con la cima della cannuccia della penna, come un tempo, questa esclamazione che non può più trattenere, che gli sfugge da bambino. Per un momento ho tentato di immaginare che mi montavo la testa, che egli riceve semplicemente le cure da una persona di famiglia. Ma disgraziatamente non gli conosco che una sorella, serva in un caffè di Montreuil. Non deve essere lei la persona che merita il maggiore rispetto. Non importa, andrò certamente.

Il signor Conte è venuto a trovarmi. Amabilissimo, deferente e familiare come sempre. M'ha chiesto il permesso di fumare la pipa e m'ha lasciato due conigli che aveva ucciso nel bosco di Sauvelin. La signora Pegriot ve li cuocerà domattina, è già avvertita. Non ho osato dirgli che il mio stomaco in questo momento non tollera altro che il pane secco. La sua caccia mi costerà una mezza giornata della donna, la quale non ne farà nemmeno una festa, poiché tutta la famiglia del guardiacaccia è disgustata di coniglio. È vero che potrei far portare i resti dal chierichetto alla mia vecchia campanara, ma di notte, per non attirare l'attenzione di nessuno, si parla già fin troppo della mia cattiva salute. Il signor Conte approva poco i miei progetti. Soprattutto mi mette in guardia contro il cattivo animo della popolazione, la quale, rimpinzata com'è dopo la guerra, ha bisogno di cuocere nel suo brodo. Non cercatela troppo in fretta, non abbandonatevi di colpo, lasciatele fare il primo passo. Egli è nipote del marchese della Roche-Massey, la cui proprietà si trova a due sole leghe dal mio villaggio natio. Vi passava una parte delle vacanze un tempo e si ricorda benissimo della mia povera mamma, allora donna di servizio al castello, che gli imburrava delle enormi fette di pane di nascosto dal defunto marchese, avarissimo. Con molta storditaggine, d'altronde, questa domanda gliel'avevo posta io, ma egli mi ha risposto gentilissimamente, senza ombra di imbarazzo. Cara mamma, persino così da giovane e così povera, sapeva ispirare stima e simpatia. Il signor Conte non dice la vostra signora madre, cosa che credo rischierebbe di sembrare un po' affettata, ma pronuncia vostra madre, appoggiando sul vostra con una gravità, un rispetto, che m'hanno fatto venire le lacrime agli occhi.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero meditiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine.
1: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine di nome Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio, cui porrai nome Gesù».
0: Accanto alla Vergine Maria, che si dispone a fare la volontà del Signore, esprimiamo una nostra particolare intenzione per questa prima decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le

0: nel secondo mistero della gioia, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
1: Maria si pose in viaggio e andò in fretta in una regione montuosa, in una città della Giudea. Entrata in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che appena udì il saluto di Maria, fu piena di Spirito Santo e le disse: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno».
0: Accostiamoci alla Vergine Maria e a Santa Elisabetta e formuliamo le nostre intenzioni particolari per questa seconda decina di Ave Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
1: Giuseppe e Maria salirono da Nazareth a Betlemme e mentre erano là, Maria diede alla luce il figlio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
0: Poniamoci anche noi in ginocchio con i pastori accanto a Gesù bambino appena nato, con la Vergine Maria, San Giuseppe, e formuliamo le nostre intenzioni per questa terza decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio.

0: Nel quarto mistero della gioia meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Il vecchio Simeone, prendendo Gesù tra le braccia, disse: Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza.
0: Domandiamo al vecchio Simeone che ci impresti per un momentino quel bambino e lo vogliamo tenere anche noi tra le braccia. E così formuliamo le nostre intenzioni personali per questa quarta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: sia piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.
1: Il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. E avvenne che lo trovarono 3 giorni dopo nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori della legge e intento ad ascoltarli ed a interrogarli.
0: Mettiamoci anche noi tra quei dottori per ascoltare Gesù ed esprimiamo le nostre particolari intenzioni per questa quinta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

0: pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine dei Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre di Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Inviolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Intemerata.
1: Prega per noi.
0: Madre Amabile.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Venerabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Onorabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.

0: della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa di nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Modello di insigne devozione.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di David.
1: Prega per noi.
0: Torre di avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella mattutina.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina dei vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza macchia originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi, che confidiamo nel suo aiuto, l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.

fondatore dei Frati Predicatori, nacque nel 1170 a Caleruega, in Castiglia, da Felice di Guzman e di Giovanna d'Asa, anche se non esistono testimonianze certe che discenda dalla nobile famiglia dei Guzman. Dopo una prima educazione ricevuta da uno zio arciprete, sui 14 anni fu inviato a Palencia, dove frequentò corsi regolari di arti liberali e di teologia per un decennio. A contatto con le miserie causate dalle continue guerre e dalle carestie, dimostrò una grande carità verso i poveri, arrivando nel 1191 a vendere le proprie preziose pergamene per sfamarli. Terminati gli studi, a 24 anni, entrò fra i canonici regolari della cattedrale di Osma e fu ordinato sacerdote. Le esperienze di vita regolare, di liturgia corale e di contemplazione perfezionarono la sua formazione.

L'evento per lui decisivo si ebbe quando il vescovo Diego di Acebes, nel 1203, inviato in missione diplomatica in Danimarca dal re Alfonso VIII di Castiglia per scortare una principessa promessa sposa di un principe spagnolo, chiese a Domenico di accompagnarlo. Durante il viaggio, entrambi vennero a contatto con due grandi pericoli per la cristianità di allora: il movimento ereticale dei Catari, albigesi, diffusosi soprattutto nella Francia meridionale, e la forte pressione delle popolazioni pagane dell'Europa nord-orientale, tra cui quella dei Cumani, le cui scorrerie avevano terrorizzato la Germania settentrionale. Di ritorno da un secondo viaggio in Danimarca, Diego e Domenico scesero a Roma per chiedere a Innocenzo III di dedicarsi all'evangelizzazione dei pagani, ma il pontefice li orientò verso la predicazione nel sud della Francia, tra i Catari. Così, nel 1206, si recarono come missionari in lingua d'oca e lì Domenico continuò il suo apostolato anche dopo la morte improvvisa di Diego, avvenuta il 30 dicembre 1207.

Gli eretici, predicando e dando l'esempio di una vita austera e povera, avevano buon gioco sul popolo a causa del lusso, dell'ignoranza e talvolta della vita dissoluta del clero, sostanzialmente contrario alla riforma voluta nel secolo XI da Papa Gregorio VII. Per vincere bisognava combattere i catari sul loro stesso terreno, associando alla predicazione nel secolo XI da Papa Gregorio VII. Per vincere bisognava combattere i catari sul loro stesso terreno.

si erano raccolti anche uomini che condividevano i suoi stessi ideali e con essi egli maturò l'idea di dare alla predicazione del gruppo una forma stabile e organizzata.

Durante la sua permanenza a Tolosa, come ci racconta il beato Alano della Ripe, Domenico ebbe una visione della Vergine Maria che gli additò il rosario come la preghiera più efficace per combattere le eresie senza violenza. Da allora il rosario si diffuse fino a diventare una delle più tradizionali preghiere mariane. Insieme a Folco, nell'ottobre 1215, Domenico prese parte a Roma al Concilio Lateranense IV e sottopose il suo progetto a Innocenzo III, che lo approvò. L'anno successivo, il 22 dicembre, fu il successore, Onorio III, a dare l'approvazione ufficiale e definitiva a quello che fu chiamato Ordine dei Predicatori.

Il riconoscimento pontificio favorì una rapida crescita di vocazioni e già dal 1217 l'ordine fu in grado di inviare frati in varie regioni d'Europa, soprattutto nella penisola iberica e nei principali centri universitari del tempo, a Parigi e a Bologna. Non mancarono opposizioni da parte dei vescovi locali, che però furono superate da una bolla papale datata 11 febbraio 1218, che ordinava a tutti i prelati di dare assistenza ai predicatori. Nel 1220 e nel 1221 Domenico presiedette a Bologna i primi due capitoli generali destinati a redigere quella che si può chiamare la Magna Carta dell'Ordine, in cui ne vengono precisati gli elementi fondamentali, e cioè predicazione, studio, povertà mendicante, vita comune, legislazione, distribuzione geografica e spedizioni missionarie. In particolare lo studio doveva esercitarsi di giorno e di notte, in casa e in viaggio, come mezzo ascetico e in vista di una più efficace predicazione.

Terminato il secondo capitolo generale, Domenico riprese la missione anticatara, soprattutto nel Veneto e nelle Marche, con un gruppo di compagni messigli a disposizione dal Papa. E con l'aiuto del cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, fondò altri conventi a Brescia, Piacenza, Parma e Faenza. Ma la fatica e il caldo spezzarono la sua fibra già estenuata dalle continue penitenze. Non mangiava carne e non beveva vino, costringendolo a tornare a Bologna, dove morì il 6 agosto 1221, circondato dai suoi frati, ai quali aveva rivolto l'esortazione ad avere carità, a custodire l'umiltà e a possedere una volontaria povertà.

come già da vivo, anche dopo la morte si verificarono numerosi miracoli per intercessione di Domenico, ma i suoi confratelli, contrariamente a quanto avevano fatto i frati minori per San Francesco, non incoraggiarono affatto l'incipiente culto.

anzi lo ostacolarono, arrivando perfino a rimuovere e a spezzare gli ex voto per evitare che l'afflusso dei pellegrini impedisse il loro ministero. Il cardinale Ugolino, diventato Papa Gregorio IX alla morte di Onorio III, li rimproverò per questo e il 3 luglio 1234 canonizzò Domenico Arieti. Dal 1267 le reliquie del santo sono venerate a Bologna nella basilica a lui dedicata. L'arca che le contiene, scolpita da Niccolò Pisano, si è arricchita nel corso dei secoli di splendide aggiunte di importanti artisti, tra cui anche Michelangelo. A Roma, nel chiostro del convento di Santa Sabina sull'Aventino, è tuttora presente una pianta di arancio che, secondo la tradizione, San Domenico portò alla Spagna. La popolarità del santo, anche per la diffusione del suo ordine, è stata immensa e assai numerosi i luoghi che lo hanno voluto come protettore. Per l'Italia basti ricordare Bologna, di cui fu proclamato patrono e difensore perpetuo della città, e Napoli. In occasione del 7° centenario della sua morte, il 29 giugno 1921, Papa Benedetto XV gli dedicò l'enciclica Fausto Appetente Die.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
3: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: festa più grande del mese di agosto è senz'altro domenica prossima la solennità della Vergine assunta in cielo e chiamata la Pasqua d'estate. E quest'anno, in preparazione, proprio il messaggio che abbiamo appena ascoltato, per risvegliare dentro di noi la vera speranza. In parole semplici possiamo dire il desiderio del paradiso, vivendo quaggiù non come degli sfaccendati, ma con l'impegno, la disponibilità a servire, soprattutto con lo sguardo aperto al nuovo, in attesa di questo padrone che ritorna per fare i conti della nostra amministrazione. Non sono parole scelte da me in questo momento, ma presenti nel Vangelo. Non abbiamo niente di nostro per sempre, anche quando mettiamo i cartelli proprietà privata, abbiamo soltanto in uso il tempo e anche le cose materiali di cui disponiamo. E Gesù, con il suo insegnamento, vuole toglierci quell'angoscia che molto spesso ci prende mentre avanzano i nostri giorni quaggiù. Tanta gente perde la speranza, perde la certezza di andare incontro al Signore, e allora si affanna, si tribola su questa terra in maniera sconsiderata. Non è questa la verità, ma quella che ci porta oggi Gesù potrebbe avere un beneficio anche per la nostra umanità, per il nostro stato di salute. In un tempo come il nostro aumentano i casi di depressione. Sembra che il benessere materiale, la sicurezza che è data per la nostra sopravvivenza, magari anche soltanto da una pensione a vita, non bastino per dare serenità ai nostri giorni. Si moltiplicano le malattie oscure, persone che vedono calare un sipario davanti a sé, non aspettano più niente, sono come buttate di qua e di là delle foglie al vento. Ecco perché bisogna riprendere l'orientamento su questa carta geografica che oggi Gesù ci presenta. La tua vita è una vita da straniero quaggiù. L'architetto, che è Dio, ti ha preparato una casa più stabile della tua, con fondamenta più sicure di quelle che hai fatto tu, anche se l'hai costruita antisismica. Dio ha preparato per te la vera dimora dei tuoi giorni. Qui sulla terra sei soltanto in un'anticamera. Certo, ti stai preparando al grande incontro. Il regalo più grande ti è stato fatto nel battesimo, quando con il dono della fede tu hai ricevuto il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle cose che non si vedono. Ecco perché ci è stata narrata oggi la testimonianza di Abramo, un uomo che nella sua vita non ha mai visto realizzate le promesse, ma è diventato amico, confidente di Dio, tanto da fidarsi ciecamente di Lui in quello che gli prometteva. e grazie a questo è il campione, l'esempio più grande della fede anche per le altre religioni. Ebrei, musulmani salutano Abramo come padre della fede. Che cosa ha fatto quest'uomo? Non si è scoraggiato, anche se non vedeva realizzati i suoi sogni, i suoi legittimi desideri, continuava a confidare nelle promesse che gli aveva fatto quell'amico, Dio che parlava con lui, che parlava al suo cuore. E oggi Gesù come parla ai nostri cuori? Ci mette davanti questa città stabile che lui, architetto sapiente, ha preparato per noi e ci dice: non stancatevi lungo la strada, ma datevi da fare, non siate dei poltroni, dei pigri, non vivete di rendita, ma la vostra vita sia caratterizzata dal servizio, dall'attenzione ai bisogni degli altri. Sentitevi come l'economo di una grande famiglia, di una grande casa. Penso alle case dei contadini di un tempo, quando c'era sempre un capo famiglia, quello che provvedeva al necessario per vivere, che andava al mercato, che stipulava gli affari per tutti, pensava anche a vestire i bambini, a dare magari una mancia, un premio ai più grandi perché passassero un'ora in osteria. L'uomo della economia, ecco come ci vede il Signore dentro la comunità. Soprattutto ci domanda di non aver paura se siamo pochi, minoranza, ad avere queste convinzioni di fondo, che lasceremo tutto e che siamo orientati verso l'incontro con il Signore. La paura del piccolo numero, la paura di essere una mosca bianca oggi se veniamo in chiesa, se ci dedichiamo alla conoscenza di Cristo, se ci mettiamo a trasmettere un po' della nostra fede ai figli e ci teniamo di educarli dentro la comunità. Una mosca bianca se restiamo fedeli alla vita del matrimonio, oggi che tutto inneggia la libertà. Una mosca bianca se sappiamo sopportare le croci, anche quando la gente dice: non farti tanti affanni, liberati da certi impegni o da certi sacrifici. Ebbene, Gesù dice: non aver paura, piccolo gregge, sei nelle mie mani, sono io il pastore che ti guida. Una minoranza così ne fanno l'esperienza quanti si trovano magari circondati da fanatici di altre religioni, quanti sono anche minacciati nella loro sopravvivenza. E noi vorremmo ricordare queste chiese condannate anche al silenzio, che non possono nemmeno pubblicamente, quei cristiani, manifestare la loro fede, esprimere la loro appartenenza all'unico Signore. E poi questa laboriosità. Gesù dice: cerca di fare il bene e di farlo nella maniera migliore. Non accontentarti di lasciare disordine vicino a te, non sopportare che ci siano dei conflitti, metti pace, datti da fare. Non essere cioè uno che dice: beh, intanto qualcuno ci penserà, ma metti tutto il tuo impegno cristiano pagando di persona anche se dovrai vegliare nella notte. Che bello questo rifiuto di dissipare le nostre forze. Gesù che dice: non darti al divertimento, non pensare soltanto di evadere. Oggi che si va in cerca di questa evasione attraverso facili divertimenti, quanti giovani trasformano la notte in giorno, in ebbrezza, in sballo. Oggi il Signore dice: no, non è tempo per evadere, resta ben ancorato alla tua storia e lì offri il tuo servizio, la tua competenza nell'amare, nel mettere ordine, nel distribuire con giustizia i beni che vi trovate ad amministrare. Ed è bella la parola elemosina, vuol dire che anche quello che io mi sono guadagnato non è per me, ma è per condividere, per il bene dei miei cari, di altre persone che sono nella necessità. C'è insomma questo distacco anche dalle cose che sono destinate per dare vita e speranza a tutti. E qual è il bene più grande che noi siamo chiamati ad amministrare? Proprio la carità, l'amore che respiriamo qui a polmoni aperti attorno all'altare, il Signore che continua a nutrire i suoi servi perché diventino poi capaci di diffondere ad altri questa carità, amministrare l'amore, la gioia di vivere, la speranza che ad aspettarci non è un muro oscuro, non è il niente della morte, come spesso oggi siamo abituati ad esprimerci, ma ad attenderci c'è un volto, il volto di Dio. Dovremmo imparare a dire: andiamo verso l'incontro, non verso la morte che spegne tutto, andiamo verso l'orizzonte di vita nuova che il Signore ha preparato per noi. Qui possiamo solo lontanamente assaporarne quella gioia quando sappiamo vivere amministrando attenzione, cura gli uni verso gli altri. Ecco il messaggio di questa domenica, che non ci tira fuori dalle nostre fatiche, dai dolori, dai dispiaceri che conosciamo ogni giorno, ma ci aiuta a sollevare lo sguardo, a diventare attenti nell'aspettativa del Signore che viene. Proprio questa attenzione darà una forma nuova, un comportamento nuovo alla nostra vita. Siate attenti, dice il Signore, in modo da percepire i passi di colui che viene e bussa alla porta, la porta del nostro cuore, colui che viene e ha preparato per noi il posto sicuro nella sua casa. Davanti a questa verità cresca la nostra fede, diventando ogni giorno operosi nel bene reciproco e nella fraternità.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di Sarsina, città di arte e cultura che ha dato i natali a Plauto, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 243 metri sul livello del mare e conta circa 3500 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Sarsina. Iniziamo il nostro itinerario a Sarsina, qui all'interno dell'ufficio del sindaco Enrico Cangini, tra l'altro un sindaco giovane. Allora, presentiamo il comune di Sarsina.
1: Il comune di Sarsina è un comune, diciamo, di dimensioni piccole. Abbiamo circa 3500 abitanti, siamo immersi nella Romagna. Qui prima siamo stati Stato Pontificio, siamo in una zona collinare ma che è vicino alla città di Cesena, vicino alla costa, per cui è facilmente raggiungibile anche da un turista che vuole visitare un po' la Romagna dal mare alla montagna. Qui è nato Plauto, il commediografo latino, per cui noi tutti gli anni cerchiamo di essere all'altezza di questa grande storia facendo un festival teatrale nazionale di commedia classica e anche dramma antica. Ed è un qualcosa che caratterizza e ci onorgoglisce molto. Poi abbiamo un doppio binario: da un lato la classicità, dall'altro la sacralità, col santo patrono San Vicinio, la basilica con cattedrale, tanti pellegrini che tutti gli anni vengono a Sarsina per trovare un ristoro dell'anima, diciamo così.
0: Possiamo affermare che Sarsina è un vero museo a cielo aperto.
1: Questo lo possiamo ben affermare anche recentemente nell'esecuzione di alcuni lavori per un edificio pubblico. Abbiamo rinvenuto un tempio capitolino tripartito, un capitolium con la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. È evidente che qui, quando si fa qualcosa, quando si scava, l'interrelazione con la romanità e con l'archeologia è evidente ed è immediata, per cui abbiamo anche un passato romano che cerchiamo di custodire. Il Museo Archeologico Nazionale ne è un grande esempio. Effettivamente la nostra è una comunità che affonda le proprie radici in un passato lontano ma che torna nel presente. Ecco, c'è questa correlazione tra il passato e il presente che a Sarsina è quotidiana e viviamo tutti i giorni.
0: Poi c'è un centro storico comodo, pianeggiante e si vive bene.
1: Si vive bene. Molte persone stanno facendo questa scelta di vita, di tornare a vivere in campagna, di tornare a vivere in collina, perché tutto sommato c'è una qualità della vita maggiore, c'è più tranquillità, c'è un contatto con la natura più immediato. Ci siamo ripresi da quella che è stata l'alluvione del maggio del 2023. In questo territorio abbiamo avuto circa 400 frane, cioè, per rendere l'idea, però effettivamente con grande laboriosità e con grande anche unità di intenti la comunità è riuscita a ripartire in maniera veloce e anche molto efficace.
0: E per le tante eccellenze voi siete bandiera arancione del Touring Club italiano?
1: Questa è una cosa di cui ci fregiamo, siamo molto contenti perché il network delle bandiere arancioni del Touring Club ha portato un indotto turistico, ha fatto la differenza per far conoscere la nostra città ad una platea accorta, ad un turista consapevole e anche ad una comunità nazionale sempre più ampia.
0: Ecco, il gonfalone raffigura proprio i simboli di Sarsina.
1: Il gonfalone sono i tre colli fiorentini perché questo è un comune che è nato da una fusione tra Sarsina e Sorbano. Sorbano era sotto il Granducato di Toscana, per cui effettivamente nel nostro comune coesistono queste due identità, quella pontificia e quella del Granducato. Poi c'è una croce, un angelo che sono simboli della cristianità, lo stemma di città perché Sarsina effettivamente è città, medaglia alla resistenza, insomma abbiamo tutta una serie di elementi che ci connotano e contraddistinguono.
0: Poi c'è un territorio ampio e anche fuori dal centro storico abbiamo altre bellezze come ad esempio l'antica Pieve.
1: Sì, abbiamo tante risorse anche nelle campagne. La Pieve che lei citava, l'abbazia di San Salvatore in Summano, è un luogo che abbiamo recentemente ristrutturato e che utilizziamo per concerti, per iniziative anche così di spettacolo, camminate. Abbiamo un cammino che è il cammino di San Vicinio che tocca diversi comuni e che parte e termina a Sarsina, perché noi abbiamo avuto il millenario della cattedrale di Sarsina nel 2009. Peraltro c'è stato il maestro Morricone che ha omaggiato Sarsina di un pezzo che si chiama Vuoto d'anima piena, ed è un po' un nostro pezzo di cui siamo molto gelosi. E in quell'occasione abbiamo anche creato una rete escursionistica di sentieri che si chiama Il Cammino di San Vicinio.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Sarsina per lei?
1: Sarsina, l'ho già detto, è una città che c'era 2000 anni fa, c'è oggi e continuerà ad esserci in futuro, dove i sarsinati sono persone accoglienti, solidali e laboriose.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Venite a Sarsina, perché effettivamente le ricchezze che abbiamo sono importanti, e soprattutto sapremo accogliervi e farvi capire quella che è la Romagna autentica, la Romagna dei borghi, la Romagna delle aree interne.
2: Gloria in excelsis Deo.
0: E siamo giunti all'interno della bellissima Basilica di Sarsina ed incontriamo il parroco Don Rodolfo Tonelli. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Sarsina.
3: La comunità cristiana di Sarsina è una piccola comunità, ma con una grande storia che viene da molto lontano. Sarsina di fondazione umbra e successivamente soggiogata dall'impero romano, e diviene cristiana nel IV secolo con l'arrivo del nostro santo patrono San Vicinio, il quale arrivò qui in seguito a delle persecuzioni dalla Liguria, e qui viene oggi venerato come il protovescovo. E da allora questa comunità è caratterizzata dal culto di San Vicinio, che richiama durante tutti i giorni dell'anno moltissimi pellegrini che vengono qui per ricevere la benedizione attraverso il suo famoso collare presso il suo sepolcro, e vengono dunque qui per chiedere particolarmente una liberazione dallo spirito del male. Possiamo dire che Vicinio ha ricevuto dal Signore il carisma della liberazione dal male spirituale, fisico, per questo è conosciuto e venerato un po' in tutta Italia. La comunità cristiana, come dicevo, è una piccola comunità, ma una comunità viva attorno al proprio patrono. È viva, ad esempio, la nostra Caritas parrocchiale, che è sensibile sul nostro territorio alle persone meno fortunate, e la popolazione puntualmente tutte le domeniche risponde alle necessità di queste persone durante il rito liturgico della messa, proprio offrendo generi alimentari che poi durante la celebrazione eucaristica vengono portati sull'altare. Sono molti sentiti i riti pasquali, così come la nostra comunità possiede un centro pastorale, possiamo definirlo così, intitolato Silvio Pellico, di proprietà ora della parrocchia, un luogo dove ad esempio i giovani si ritrovano dopo le attività catechistiche, i bambini hanno possibilità di incontrarsi, di giocare assieme. Qui, soprattutto nel periodo invernale, alla sera viene proiettato per alcune sere durante la settimana un film, un cinematografo, e quello richiama gente sia della parrocchia ma anche gente al di fuori della nostra parrocchia, e quindi è un centro anche di incontro, di riunioni, c'è una sala e c'è anche la possibilità di momenti conviviali per la nostra vita parrocchiale, possiamo dire proprio un vero e proprio centro pastorale.
0: C'è una grande concentrazione di bello qui all'interno della Basilica, però abbiamo anche un museo di arte sacra.
3: Esattamente, il museo di arte sacra è stato inaugurato nel 1987 e raccoglie alcuni pezzi particolarmente belli dal punto di vista liturgico, delle argenterie, c'è una bella collezione di campane, di quadri, di mobili che sono originari della nostra basilica cattedrale ma anche di chiese circostanti. Possiamo dire che è stato un punto di raccolta di tanta arte qui del territorio, che viene ora custodita e offerta insieme ai pellegrini numerosi che accorrono qui.
0: Dobbiamo dire che Sarsina è stata la sede di una diocesi antica.
3: Antichissima, proprio del IV secolo, e ininterrottamente o quasi ha avuto qui una presenza residenziale di un vescovo. L'ultimo nostro vescovo, Monsignor Carlo Bandini, che attualmente è sepolto qui nella nostra basilica cattedrale, nel 1958 diede impulso ai restauri della basilica, restituendola così a tutti i sarsinati, ma non solo, a tutti i pellegrini nel suo originario splendore romanico, così come oggi possiamo vederla. I sarsinati, tutti noi, siamo fieri ieri di questa basilica, che riceviamo come un dono proprio dei nostri antenati e anche del nostro santo patrono. Particolarmente la basilica custodisce un bellissimo ambone di marmo, un pezzo monolitico con i simboli dei quattro evangelisti, e al tempo stesso un bellissimo basso rilievo posto davanti all'altare raffigurante Cristo con gli arcangeli Michele e Gabriele.
0: Lei è il parroco di Sarsina, ma è anche nativo di Sarsina.
3: Esattamente.
0: Che cos'è Sarsina per lei?
3: Sarsina sono le mie radici e soprattutto il luogo dove ho avuto la grazia di ricevere il dono della fede, perché in questa chiesa sono stato battezzato, e il dono della mia vocazione al presbiterato. E quindi possiamo dire che questa chiesa condensa tutta la mia storia personale, perché io fui ordinato sacerdote proprio qui, il 29 settembre 1990, e quindi io ritrovo, possiamo dire, tutta la mia storia dentro questa basilica, perché qui sono stato battezzato e qui sono stato ordinato.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio che vorrei offrire è che di fronte a una storia così ricca, in un paese così piccolo, noi dobbiamo ricevere e in qualche modo però ravvivare sempre di più il dono della nostra fede, proprio perché la cattedrale, la storia non diventino delle reliquie del passato, ma diventino realtà palpitanti per la fede di oggi, per noi che abitiamo qui, ma anche per tutti quelli che ci visitano durante l'anno, i pellegrini, e sono tanti. Ecco, che diventi un luogo davvero dove si vive in modo vivo la fede nel Signore morto e risorto per noi.
2: Romagna mia, Romagna in fiore.
0: E adesso con Natalia Rotaru percorriamo l'itinerario del gusto. Innanzitutto dobbiamo dire che lei arriva dalla Moldova, è arrivata qui per amore, perché ha sposato il signor Claudio, che è il titolare del ristorante. Vedo tante buone cose, e quindi andiamo a presentare questi piatti che preparate tutti voi qui all'interno del locale.
4: Allora, io inizierei un piatto preparato da noi, la tavolozza, che è la serviamo come antipasto, comprende un po' tutti i prodotti tipici, ecco, i salumi, i formaggi, i crostini e il gnocco fritto, che è un antipasto un po' sfizioso che piace molto, e con le confetture fatte sempre da noi.
0: Poi siamo in Romagna e qui è uno dei punti di forza, e vedo vari piatti di pasta.
4: Sì, abbiamo i capelletti in brodo, che è il piatto tradizionale di tutte le feste. Abbiamo le tagliatelle con la ragù di strigoli. Strigoli sono delle erbette primaverili di campo, che è un piatto molto buono.
0: Abbiamo anche un secondo qui.
4: Sì, l'agnello stufato con le erbette, che anche questo è un piatto molto tradizionale, che lo troviamo anche questo per tutte le feste quasi.
0: E poi la piadina.
4: La piadina è un classico.
0: Come la servite qui la piadina?
4: Noi la piadina la serviamo con formaggio, con i salumi, abbiamo il ravigiolo, che è un formaggio tipico, poi abbiamo una caciotta di mucca fresca, abbinato ai formaggi serviamo anche la marmellata di pomodori verdi, lo scalogno sott'olio, che è molto buono, fatto da noi.
0: E poi abbiamo i ciccioli.
4: I ciccioli sono un piatto caratteristico delle nostre zone.
0: E lì c'è il coppone, voi lo chiamate,
4: la coppa,
0: no?
4: Di testa, sì.
0: Poi abbiamo altri salumi.
4: Sì, abbiamo il salame stagionato, la salsiccia stagionata, la culata, che è tipo il culatello stagionato come il prosciutto di un anno e mezzo.
0: Poi devo dire che qui abbiamo anche un bracciale particolare.
4: Sì, il cordoncino di San Vicino.
0: Ah, cordoncino.
4: Qualsiasi persona viene a Sarsena, come ricordo, si deve portare a casa un cordoncino di San Vicino. Si rappresenta proprio Sarsena insieme alla Basilica.
0: E lì sul fondo vedo anche
4: la caveia, sì, il simbolo della Romagna.
0: Poi abbiamo i vini.
4: Sì, qui abbiamo i vini della nostra zona, delle nostre cantine di Sarsina, dei Sangiovesi, che si abbinano molto bene con la nostra pagnotta, pane tipico di Sarsina, un pane dolce che di solito si fa nelle festività di Pasqua, però noi l'abbiamo tutto l'anno.
0: Ecco, a Pasqua viene accompagnato con le uova.
4: Sì, allora si può servire come antipasto abbinato al salame e alle uova, oppure anche come dolce a fine pasto.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
4: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché sono qui, mi trovo bene, il paese è meraviglioso.
0: Cos'è Sarsina per lei?
4: Oh, per me Sarsina ormai è diventata la mia casa, perché sono qui, mi trovo

0: Prologo è molto attiva qui a Sarsina. Tra l'altro oggi avete organizzato una bella manifestazione.
1: Sì, oggi è la sagra della pagnotta. La pagnotta è il nostro dolce che ci caratterizza, perché è nato qui a Sarsina e ha mercato il nostro paese confinante. Era il dolce povero che facevano i nostri nonni, i nostri contadini, perché è fatto con le materie prime: farina, uova, un po' di lievito e un po' di uva sultanina. E la caratteristica di questo dolce era che andava messo una volta dentro al letto a lievitare, coperto con le coperte, come se ci fosse uno a dormire. Lo chiamiamo dolce della pagnotta, ma c'è chi lo usa anche come salato, perché si abbina molto bene sia con le uova sode che con il salame.
0: E questa è anche l'occasione per degustare gli altri prodotti della zona, perché negli stand abbiamo tutte le tipicità.
1: Assolutamente, noi come Proloco facciamo una schiacciata, che si chiama così da noi, in altri posti spianata, schiacciatina, ciaccia, la facciamo sia con la mortadella, poi facciamo delle piadine fritte, ma tutto il nostro mercato, che è in piazza Sarsina, cerchiamo di farlo enogastronomico con i prodotti del territorio: formaggi, salumi, olio, miele, farine particolari. È una sagra che piace molto.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito?
1: Noi cosa possiamo dire? Sarsina, se avete avuto modo di poterla girare, è bella in sé per sé. Sarsina vive di cultura e poi abbiamo tante cose che organizza la Proloco, da venire assolutamente a vedere e partecipare, perché da noi si sta bene e soprattutto si mangia bene.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Sarsina con l'assessore al turismo Elsa Angela Cangini, e qui ci troviamo proprio all'interno di un ufficio turistico, che però è qualcosa di più di un ufficio turistico.
2: Esatto, qui siamo nella sala del Centro Studi Plautini ed è composta da due ambienti: l'ufficio turistico, dove c'è l'accoglienza dei nostri visitatori, e in questa sala vengono allestite diverse mostre per tutto l'anno. Pensate che abbiamo già una pianificazione per tutto il 2025, quindi ogni 15 giorni c'è un cambio di artisti. È una sala che a noi piace pensarla viva, anche se siamo su dei resti storici, perché come vede nello scavare a Sarsina, ogni volta che andiamo a scavare troviamo reperti storici, e qui si sono anche abbastanza ben conservati, e quindi è stato previsto questo vetro per permettere ai visitatori di vedere cosa c'è sotto ai nostri piedi.
0: Abbiamo un bel mosaico.
2: Abbiamo un bellissimo mosaico e abbiamo anche degli scavi che portano le fognature dal centro città verso l'esterno.
0: All'interno abbiamo anche una statua importante.
2: Abbiamo una statua importante che la troviamo anche dentro al museo archeologico ed è Atis, quindi è un po' il nostro simbolo, il simbolo di Sarsina.
0: Un ufficio turistico che si apre proprio con una frase di Giorgio Albertazzi.
2: Esatto, Giorgio Albertazzi, venuto per molti anni a recitare nelle commedie di Plauto, perché Sarsina, come sapete, è anche la città di Plauto, nato a Sarsina più di 2000 anni fa, e quindi ha scritto oltre 100 commedie, gliene vengono riconosciute ufficialmente 21. Albertazzi amava Sarsina e abbiamo dedicato noi sarsinate un vicolo proprio a lui nella zona adiacente l'Arena Plauto. Plautina.
0: Città anche dei mausolei.
2: Città dei mausolei, perché Sarsina, ricca di reperti storici, aveva una zona, una necropoli, proprio prima di arrivare a Sarsina, dove i mausolei sfilavano a destra e a sinistra del selciato, e quindi chi arrivava a Sarsina dal Ravennate, ad esempio dalla pianura, prima attraversava la città dei morti per entrare poi nella città dei vivi, Sarsina.
0: Comunque ci sono tante cose da vedere.
2: Tante cose da vedere: la Basilica con Cattedrale, il Museo di Arte Sacra, il Museo Diocesano, Calbano con la sua rocca, e vi invito a vedere d'estate la commedia Plautina durante il Plautus Festival. Poi abbiamo il Lago di Quarto, le marmitte dei giganti, tante cose. Sarsina fa parte di un'Italia minore molto bella, noi ne siamo innamorati e speriamo che chi viene a Sarsina ne resti incantato.
0: Anche un museo archeologico poi importante.
2: Un museo archeologico nazionale importante su tre piani, una sala importante, la sala numero 5, vi invito a visitarla, con un mausoleo di Bacco.
0: Ma che cos'è Sarsina per lei?
2: Per me Sarsina è il posto più bello. Io ho viaggiato molto e sono stata una donna fortunata, perché ho avuto modo di lavorare molto all'estero e stavo bene anche all'estero, però quando tornavo e cominciavo a vedere le mie colline dicevo: questo è l'unico posto dove voglio tornare.
3: Borghi d'Italia.

0: sabato 8 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuova alleanza militare in Medio Oriente, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono un patto sul modello della NATO, prosegue l'offensiva degli Houthi contro gli alleati dei sauditi. Cuba, situazione umanitaria disperata per la crisi energetica e l'embargo statunitense sul carburante, la popolazione alle prese con la mancanza di beni essenziali. Viaggio del Papa in Francia il prossimo settembre, 4 giorni intensi tra chiesa, popolo e istituzioni. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Prosegue in Medio Oriente lo sforzo diplomatico per la riapertura dello stretto di Hormuz, primo passo verso un'intesa tra le parti in guerra. E mentre Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono una nuova alleanza difensiva, gli Houthi proseguono l'offensiva sul fronte interno dello Yemen nel contesto dello scontro con i sauditi. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
1: Un accordo quadro per la riapertura dello stretto di Hormuz rimane il principale obiettivo dei colloqui tra Iran ed Oman. Una luce di speranza su una possibile intesa è stata gettata dalle dichiarazioni del governo USA. Un patto sarebbe vicino, secondo Trump, sin da oggi. E mentre si rincorrono le dichiarazioni, i paesi della regione in fiamme non stanno a guardare. A Jeddah i leader di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno portato a casa un'alleanza che prevede la mutua difesa in caso di attacco. Secondo Teheran, nessuna intesa metterà al sicuro Riyadh. Rimane in allerta anche il fronte dello Yemen. Nella notte gli Houthi, ribelli filo-iraniani nel paese, hanno attaccato due delle principali roccaforti del governo yemenita sotto tiro dei combattenti dal 2022. Di recente gli Houthi erano tornati a compiere raid contro l'Arabia Saudita, sostenitrice del governo dello Yemen, e promettono che le azioni di guerra contro gli alleati di Riyadh sul suolo yemenita continueranno. Questa è l'accusa rivolta al governo del paese riconosciuto a livello internazionale.
0: Le forze russe continuano a martellare su vasta scala l'Ucraina, prendendo di mira soprattutto Kiev. Gli ultimi attacchi hanno provocato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, a nord-est della capitale ucraina. 4 invece le operatrici sanitarie ferite per un raid a Kherson. Intanto nuove sanzioni arrivano contro Mosca da Stati Uniti e Unione Europea.
2: Un'altra giornata senza elettricità ieri per Cuba, con un blackout che ha lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024 a causa di un sistema energetico obsoleto e del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto esperti ONU denunciano l'impatto delle sanzioni americane. Bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa, affermano. La testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana, al microfono di Luca Collodi.
3: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo, va consumato nella giornata, non c'è possibilità di conservare nulla, però il dolore più grande è costituito dagli anziani, molti dei quali rimasti soli, che in una situazione così sono smarriti e non si alimentano adeguatamente. Non ci si può permettere un taxi perché i prezzi sono proibitivi e il carburante è difficile reperirlo. La maggior parte dei cubani si sposta a piedi e chi ha la possibilità è in bicicletta. L'altro aspetto critico, fortemente critico, sono i farmaci. Non si trovano, sono preziosissimi e quando sono salvavita allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli, e questo avviene anche negli ospedali che resistono con quel poco che è rimasto.
2: Veniamo all'attività del Papa. Ieri è stato pubblicato il programma ufficiale del 5° viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. 3 le tappe che il pontefice toccherà: Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i fondatori dell'Unione Europea. Salvatore Cernuzio.
4: 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, poi messe, veglie, vespri, processioni, dialoghi privati, incontri con autorità, vescovi, giovani, malati, consacrati, leader di altre religioni. Si preannunciano intensi i 4 giorni del 5° viaggio apostolico di Papa Leone, che inizierà la trasferta transalpina a Parigi all'Eliseo per l'incontro con Macron e le autorità politiche e civili, proseguendo poi con la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, riaperta al pubblico nel 2024, 5 anni dopo l'incendio. La seconda giornata sarà divisa invece tra Parigi, con la messa in Place de la Concorde e Lourdes, che Leone raggiungerà nel tardo pomeriggio, recandosi subito a pregare alla grotta di Massabielle. Sempre a Lourdes, il 27 settembre, domenica, il Papa incontrerà i vescovi e celebrerà la messa nella spianata del santuario, dove in serata parteciperà alla recita del rosario e alla processione au flambeau. Dai piedi dei Pirenei al nord-est del paese, il 28 settembre il Papa sarà a Metz, la terra di Schumann. Un evento sulla pace in Europa segnerà quest'ultima tappa, conclusa dalla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Durante il viaggio il Papa incontrerà alcune vittime di abusi nella chiesa.
2: Voltiamo pagina. Cresce l'allarme in Europa per l'aumento di atti vandalici e profanazioni ai danni delle chiese. Sempre più frequenti i casi di sfregi, incendi e statue con teste o mani mutilate. In questo scenario i vescovi chiedono ai governi nazionali e all'Unione Europea l'adozione di misure per la salvaguardia e la sicurezza dei luoghi di culto. Sentiamo Edoardo Valentino.
5: A tracciare il quadro è l'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, che registra ogni mese decine di reati d'odio. Tra i paesi più colpiti figurano Francia e Germania, ma anche la Spagna e l'Italia mostrano numeri in forte crescita. Negli ultimi giorni, forzati due tabernacoli e sottratta la statua della patrona della parrocchia di Santa Margherita Maria Alcoque a Madrid, profanato l'altare della chiesa di San Martino nella città di Neuss in Renania e gravemente danneggiata la facciata della chiesa di San Giuseppe a Saronno in provincia di Varese. Il patrimonio delle chiese subisce da anni un saccheggio sistematico, di fronte al quale le istituzioni religiose chiedono maggiore attenzione e tutela. Un episodio recente che ha scosso la comunità cattolica globale riguarda Medjugorje, dove la profanazione di alcune statue dell'altare avvenuta lo scorso 28 luglio ha evidenziato come neppure i santuari di maggior richiamo spirituale siano ormai a riparo da questo fenomeno. I vescovi e le organizzazioni cattoliche europee chiedono alle istituzioni una maggiore attenzione al fine di arginare un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza dei luoghi di culto e la libertà religiosa.
2: Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domani i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto scorso dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che, in caso contrario, adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. È la secca replica di Palazzo Chigi. Non allenta il grande caldo. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica potrebbero in Italia scatenare temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord. Tuttavia, l'anticiclone nordafricano si espanderà ancora portando temperature da record in mezza Europa. Un weekend di esodo estivo, quello in corso per la penisola. Oggi giornata da bollino nero per le partenze sulle strade, oltre 25 milioni i veicoli in viaggio. È proseguito anche ieri l'omaggio in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per Francesco Guccini, scomparso due giorni fa. Davanti alla porta di quella che fu casa del cantautore fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Marcinelle in Belgio 70 anni dopo, la memoria della tragedia dove morirono 262 persone in una miniera di carbone che diventa giornata europea, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ce ne parla Davide Dionisi.
6: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinelle oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinelle parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità dei migranti e primato della persona sul profitto.
2: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: Jihad e manuali per fabbricare bombe. Per questo è stato arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno del sedicente Stato Islamico. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

C'è una frase nel Vangelo di Giovanni che anche soltanto da un punto di vista culturale appare a noi come qualcosa di folgorante. In principio era la parola. En arche, en logos. Per comprendere la rivoluzione epocale contenuta in questa espressione, logos, dobbiamo scendere in profondità. Perché Giovanni sceglie di dire in principio era il logos? Perché nell'ambiente del protocristianesimo essa era quella che meglio esprimeva la persona di Gesù. L'assoluta identità della carne di Gesù, ossia della manifestazione storica di Lui con la parola eterna, è il primo e il più radicale presupposto del quarto Vangelo. C'è poi un altro passo da fare. Perché i latini hanno tradotto logos con verbum? La decisione degli autori della Vetus Latina, cioè la prima traduzione latina della Bibbia, e poi di San Gerolamo nella sua Vulgata di tradurre logos con verbum, ha inciso profondamente nella storia di tutto l'Occidente. Logos poteva essere tradotto anche con ragione, ordine, armonia. È stato reso giustamente con verbum. Quando non c'era nulla, dice San Giovanni, c'era il Verbo. E poi aggiunge: il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Queste poche parole rappresentano un punto di demarcazione assoluta tra la concezione del divino che avevano le religioni pagane e questo nuovo inizio. Per il paganesimo, il divino è ciò che è per essenza inconoscibile e incomunicabile, di cui non si può parlare. Ciò è vero anche per la tradizione giudaico-cristiana. Il Signore dice a Mosè nel libro dell'Esodo: tu non puoi vedermi e rimanere in vita. Il nome di Dio non era neppure pronunciato dagli ebrei, ma è pur vero che colui che nessuno ha mai visto si è, infine, manifestato.

all'inizio del Vangelo di San Giovanni troviamo l'espressione «in principio era il Verbo». Questo attacco, «in principio», rimanda esplicitamente all'inizio di tutta la Bibbia, alle prime parole del libro della Genesi. «In principio Dio creò il cielo e la terra». Siamo dunque in presenza di parole che vogliono rivelarci l'origine. Il centro dell'essere e della vita quotidiana è un essere che vuole comunicare se stesso e farsi conoscere. Il tessuto ultimo della vita non è l'irrazionalità, il non senso, ma la possibilità di cogliere un significato. Questa è la grandezza delle lingue e delle parole. Esse non sono una copia della realtà, ma una sua lettura. Qualunque realtà, un filo d'erba, uno sguardo, un bacio, è inesauribile. Non ci sono parole che sappiano esprimere adeguatamente ciò che accade. Per questo la forma di linguaggio più alta è probabilmente la poesia. Essa è un linguaggio allusivo, indica alcune direzioni di approfondimento del cammino dell'uomo verso la realtà. È come un indice puntato verso l'esperienza, in cui il lettore o l'ascoltatore deve entrare personalmente, con il coraggio della sua iniziativa, con il rischio della sua lettura, della sua stessa esistenza. Per i pagani, Dio è inconoscibile perché è fonte di terrore. Non ci si può avvicinare a Lui. All'opposto, nella tradizione ebraica, Dio è inavvicinabile perché è santo. «Togliti i sandali», dice Dio a Mosè. A lui impone successivamente di voltarsi e di guardarlo soltanto di spalle mentre se ne va. Eppure, proprio nell'Antico Testamento, si dice che Mosè ha parlato faccia a faccia con Dio come un amico ad un amico. I nostri concetti non possono né contenerlo né esprimerlo esaustivamente. Egli è inesauribile, ma non rifiuta di rivelarsi. Anzi, fin dall'inizio, egli si è manifestato perché la comunione è la sua stessa natura. Tutto ciò ha voluto dire San Giovanni. Perciò hanno fatto bene gli autori della Betus e della Vulgata a tradurre Logos con Verbum. La profondità dell'inizio, in principio era il Verbo, si compie e quasi esplode 14 versetti dopo. E il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua casa in mezzo a noi.

La parola, che nel suo senso più proprio è il Verbo fatto carne, ha parlato con parole umane, ha assunto tutta la nostra umanità. La vita stessa si è manifestata nella carne, scrive Sant'Agostino, affinché fosse visto anche dagli occhi ciò che solo il cuore può vedere, e così i cuori potessero guarire. Ha scritto Moreno Morani, docente di greco all'Università di Genova. Logos è una parola chiave, uno di quei termini che da soli potrebbero riassumere l'esperienza culturale degli antichi greci. Logos significa parola, pensiero, razionalità, capacità dell'essere umano di connettere e sviluppare i propri pensieri. Morani nota che il significato originario di logos è l'attività del parlare, del comunicare qualcosa di sensato. Da questo punto di vista, logos si contrappone a ergon, cioè alla pura azione. La radice indoeuropea da cui deriva la parola logos è leg. La ritroviamo nella parola latina lex, raccolta di testi, e anche, chi lo direbbe mai, nella parola legno, pezzo d'un albero staccato e raccolto, ma anche nella parola leggere. L'atto di leggere è un radunare, uno scegliere, un mettere insieme con gli occhi i segni scritti. Leggere e parlare sono strettamente congiunti. Anche la parola religione viene da lì, perché essa stabilisce un legame, altro termine che nasce da quella radice, tra l'uomo e la divinità. Logos, dunque, per i greci, non è la semplice parola, ma una parola che esprime intelligibilità.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone,

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi fratelli e sorelle, con affetto vi saluto, vi auguro una buona giornata nel Signore e nella Vergine Maria. Sono felice di poter essere questa voce del deserto che vi comunica ogni mattina un pensiero di riflessione sulla nostra fede. Questa voce è piena di grazia perché è sostenuta dal Signore Gesù, dalla Vergine Maria, anche dalla protezione del nostro santo patrono Giuseppe. Perciò accogliete questa parola insieme con un particolare dono di grazia e di benedizione.

e la riflessione continua così. Ed è questo che io devo credere, perché se io credo che la Madonna è stata coinvolta nella storia della salvezza di ciascuno di noi, io non posso fare a meno di trarre una conclusione che per la mia vita spirituale ha un'importanza grandissima, ed è questa: che la Madonna non è presente nella vita dei salvati perché i salvati la invocano presente, la rendono presente, ma è presente perché Dio la rende presente. Perché se io invoco la Madonna, posso anche dire chissà se è presente, posso dire vieni mamma mia, ma io non so se viene. Ma se io so che Dio me l'ha messa presente, che è presente, e non c'è dubbio, e non vado a domandarmi il perché, adoro, contemplo una presenza. Ai salvati, che siamo tutti noi, spetta soltanto rendersi conto di questa presenza, spetta soltanto accogliere, valorizzare questa presenza. Allora a questo punto veramente ci sentiamo nel cuore prima di tutto una grande riconoscenza, perché io credo che tutti voi senza difficoltà siete nella piena consapevolezza, nella gioia di aver accolta questa presenza e di valorizzarla. Però nello stesso tempo ci nasce nel cuore una grande tristezza per quei nostri fratelli laici o sacerdoti che non accolgono questa presenza e di conseguenza non la valorizzano. E qui ritorna il concetto della gravità di un sacerdote, di un pastore che non accoglie questa presenza e non valorizza questa presenza, perché il popolo che lo guida resta senza questa presenza e resta senza questa valorizzazione, o perlomeno questa presenza non diventa efficace perché è bloccata la sua azione di grazia. Perché il pastore è colui che comunica, oppure ci sono dei fedeli che scavalcano questa posizione del sacerdote e vanno direttamente senza il sacerdote. Però è una anormalità, non è la devozione alla Madonna che rende la Madonna presente nella mia vita, no, è la Madonna presente nella mia vita che può ispirare e deve ispirare una presa di coscienza e una devozione. Che bello, io ringrazio tanto il Signore per questa riflessione che è potentissima. Ecco, perché se fosse la mia devozione che rende presente la Madonna venisse qua perché io sono devoto, sì, mi darebbe qualche cosa, ma sarebbe una cosa un po' artificiosa, che mi lasci sempre nel dubbio. Ma è la Madonna presente nella mia vita, questa realtà che io accolgo e valorizzo, che ispira e può ispirare una presa di coscienza e una vera devozione che coinvolge la mia vita. Non sono io che ho chiamato in causa Maria nella mia salvezza, è Dio che l'ha chiamata in causa, come ha chiamato in causa il figlio suo, nella stessa maniera, pensate. Come si fa a distinguere Maria da suo figlio? Ce l'ha dato uno, ce l'ha dato l'altro. Quindi non sono io che ho chiamato in causa la Madonna, una mia devozione, un devozionismo, no? Perché uno mi ride addosso perché dice che vai a fare. Ma qui devo fare i conti con Dio. È Dio che l'ha chiamata in causa nella mia salvezza, la Madonna. E l'ha chiamata in causa nella stessa maniera con cui ha chiamato suo figlio. Contestualmente al mistero dell'incarnazione, Dio questo mistero lo ha voluto realizzare coinvolgendo una madre che non sarebbe stata soltanto la madre del Verbo incarnato, ma sarebbe stata la madre di quanti sono chiamati attraverso la salvezza a diventare uno con il Verbo incarnato. È una limpidezza per cui questo grande pastore della Chiesa lo dobbiamo tanto ringraziare. E questa affermazione viene da una voce molto autorevole nella Chiesa, quindi non ammette dubbi. Mi pare che questo titolo della presenza di Maria nella nostra vita spirituale debba davvero essere sottolineato, fido io. Nella mia vita, che io lo sappia, che io non lo voglia,
che io lo voglia, che io ci consenta o non ci consenta, nella mia vita, come chiamato alla salvezza, Dio ha reso presente Maria, a dispetto di tutti i tuoi atteggiamenti di rifiuto, di dubbio, di riserva, di critica, di discussione, che tu lo sappia o che non lo sappia, che lo voglia o che non lo voglia, che tu ci consenta o non ci consenta, tu, come chiamato a salvezza, sappi che Dio a te ha reso presente Maria. Questa è la verità e questa è una certezza della nostra fede. Però, come dicevo inizialmente, non ci esalta, perché la manifestazione della Madonna è una conseguenza normale di questa verità di presenza. Se è presente, la cosa straordinaria non è che si manifesti a una veggente, la cosa straordinaria è che sia presente, indipendentemente dal fatto che si manifesti. Poi se si manifesta, grazie, tanto meglio. Ma intanto per me è pacifico, quindi il fatto che si manifesti non mi esalta, non mi fa correre a vedere cosa. Semmai mi apro ad accogliere il dono, anche perché poi la Madonna ci ha assicurato che quando lei appare riempie tutto il luogo dove appare e ci porta l'amore di Dio. Ed è per questo che lei ci invita a partecipare alle apparizioni, che partecipare alle apparizioni non vuol dire essere presente, vuol dire accoglierle. E sappiamo che le apparizioni, anche quelle che sono già finite a Lourdes da Fatima, continuano, per dire, perché lì è la Madonna che ha lasciato una fontana, una sorgente, una potenza di Dio che si comunica. E noi andiamo lì per accogliere ciò che Dio ha dato a lei da distribuire. E diamo gloria a Dio, e Dio è felice. Che Dio ha un solo desiderio, che tutti gli uomini giungano a salvezza. E quindi in qualche maniera Dio, nella sua infinita bontà e misericordia, ha esaurito i mezzi che lui poteva scegliere perché noi fossimo salvi. Addirittura ci ha dato una madre, per rendere ancora più facile che noi potessimo accogliere questa salvezza. Lodiamo il Signore.

Vediamo l'ora di concludere, se ci sarà possibile, penso di sì, questa riflessione del cardinale Anastasio Balestrero sul fatto, sulla verità, che è Dio che rende presente Maria. Quindi se c'è qualcuno che mette in discussione il fatto della presenza di Maria nella Chiesa, nel mondo, nella nostra vita, dobbiamo dire: guarda che ti opponi a ciò che Dio ha compiuto. È Dio che rende presente Maria. E abbiamo concluso l'altra volta con questa affermazione stupenda che dice: mi pare che questo titolo della presenza di Maria nella nostra vita spirituale debba davvero essere sottolineato nella mia vita, che io lo sappia, che io lo voglia, che io non lo voglia, che io ci consenta o non ci consenta, nella mia vita, come chiamato a salvezza, Dio ha reso presente Maria. Questa è la verità e questa è una certezza della nostra fede, non di una supposizione, di una chiara, precisa fede. Le opinioni teologiche, dice il cardinale Balestrero, vengono dopo, vengono quando vogliamo analiticamente dare contenuto a questa presenza. Quindi c'è una verità e poi c'è un approfondimento per dire in cosa consiste questa presenza, che cosa comporta questa presenza. Quindi le opinioni teologiche vengono dopo, quando vogliamo analizzare, dare contenuto a questa presenza, quando vogliamo, secondo i nostri schemi mentali, esplicitare la funzione, il modo di questa presenza. Ma il cardinale insiste dicendo che la presenza della Vergine resta comunque sempre una realtà della nostra fede, e lo torno a ribadire, che nessuno se lo dimentichi o che non dica che non ha capito. Resta una realtà della nostra fede. E a me pare una cosa immensa questa, altro, perché bisogna pensare che Dio ha salvato l'uomo chiamando in causa l'uomo in maniera stupenda e sublime, attraverso l'assunzione della natura umana dalla persona del Salvatore, appunto, che ha fatto sua la natura umana, è entrato nella natura umana, si è rivestito della natura umana, ma poi ha chiamato in causa l'uomo attraverso il coinvolgimento di Maria nella stessa storia della salvezza. Ecco, specifica, chiarisce, insiste, perché è Dio che ha voluto questa presenza di Maria, perché nel suo progetto la persona del Figlio di Dio doveva rivestirsi della natura umana, ma ha chiamato in causa l'uomo anche attraverso questo coinvolgimento di Maria nella storia della salvezza. L'umanità quindi è tutta quanta coinvolta da Dio nel mistero di Gesù nel realizzare la salvezza, come natura umana in generale e come persona particolare nella Madonna, nella Madre. La Madonna è coinvolta nella storia della nostra salvezza diventando lei la prima salvata, perché per realizzare questa presenza di Maria essenziale, secondo il progetto di Dio, secondo la volontà di Dio, c'era bisogno che la Vergine Maria venisse anche lei salvata per i previsti meriti di Gesù Cristo. Ora, considerare Maria una salvata, una redenta, non vuol dire metterla in maniera assoluta a nostro livello e dire lei anche è come tutti noi come salvata, però aggiungiamole quello che le spetta di privilegio particolare, che noi non abbiamo, perché noi non siamo stati concepiti senza peccato originale, né abbiamo potuto realizzare una maternità senza perdere la verginità, né siamo stati assunti in cielo ancora, né siamo diventati la madre di Dio. Quindi è vero che la mamma nostra celeste è una salvata, una redenta, e sotto questo punto di vista è una come noi, ma dopo non neghiamole quello che le è proprio. Mi sembra che sia chiaro questo discorso, no?
L'umanità di Gesù somiglia a quella di Maria per quella generazione umana che ha certo lasciato i segni sul volto e nella realtà concreta dell'umanità di Cristo. Ma d'altra parte l'umanità di Maria somiglia all'umanità di Gesù, perché Gesù ha ricevuto la sua umanità da Maria. La Madonna può dire a Gesù: guarda che te l'ho dato io il sangue, sai? Te l'ho data io la carne, si è formata dentro di me la tua natura umana. Quello che è tuo è mio sotto il punto di vista umano. E questo è quanto appartiene in maniera specifica, unica alla Madonna, a differenza di noi, che non abbiamo avuto questo privilegio. C'è una specie di mirabile scambio nell'influenzarsi reciprocamente tra Gesù e Maria. Gesù è condizionato dalla umanità di sua madre, ma sua madre è a sua volta condizionata dall'umanità di suo figlio. Quindi l'espressione figlio del tuo figlio racchiude una meravigliosa varietà di ricchezza, di scambio, di complementarietà. Insomma, la mamma dice a suo figlio: guarda che mi rassomigli. E mio figlio, e il figlio dice: guarda che tu rassomigli a me, sei mia madre. Allora questo rapporto non ce l'abbiamo nessuno noi all'infuori di Maria, e abbiamo una specie di ambivalenza in questa comunione tra Gesù e Maria, che non è soltanto uno degli aspetti più significativi e più ineffabili della santità della Vergine, ma è anche uno degli aspetti più consolanti della partecipazione di Maria alla salvezza di tutti. Perché questo non è un privilegio che si esaurisce così nel fatto che Maria è diventata la mamma di Gesù dal punto di vista umano, ma poi questa partecipazione si allarga, si estende alla salvezza di tutti, perché Maria è diventata madre di Gesù procurando a tutti noi la salvezza, che se Maria non avesse accettato questa maternità noi non saremmo stati salvi. Ed ecco, a farci qualche domanda per il nostro esame di coscienza. Domandiamoci se l'impegno della nostra fede è veramente tanto chiaroveggente, tanto vivo, da assumere la realtà della presenza di Maria nella storia della salvezza, nella giusta misura e nella profonda realtà. Perché c'è un rapporto quindi immediato, vivo, irrinunciabile tra noi e la Vergine Maria, in rapporto con Gesù. Oggi accade troppo spesso che affiora una visione della Vergine di tipo devozionistico e come tale viene radicalmente minimizzata. Quindi dobbiamo evitare tutti gli estremi. Quindi non dobbiamo ridurre la nostra devozione alla Madonna soltanto così perché abbiamo qualche rapporto sentimentale con lei, perché accendiamo le candeline, tanto per dire. Abbiamo bisogno di un approfondimento vero, autentico, teologico. Sono troppi i cristiani che pensano che la Madonna è presente nella loro vita perché sono loro a renderla presente, e troppo pochi quelli che pensano e sanno e credono che la Vergine è presente nella loro vita malgrado loro, perché è Dio che me la rende presente. Qui è una questione di analizzare la nostra fede e di esaminarla. È bellissimo. Quelli che si accaniscono con un certo devozionismo e pensano che questo devozionismo fa in modo che chi accende la candela e chi compie qualche esteriore atto di devozione consideri che sia proprio attraverso quel gesto così esteriore che uno immagini fantastici che la Madonna si faccia presente, perché lui così si crea una suggestione. Ma non è questa la verità. È la Vergine Maria
è presente nella nostra vita, malgrado noi, anche se non ci pensiamo, anche se non accendiamo la candelina e neghiamo che la Madonna sia presente, perché è Dio che l'ha resa già presente. Allora vogliamo analizzarci in questo aspetto della nostra fede. Un'altra domanda a proposito sempre di questa presenza della Vergine nella nostra vita di salvati: siamo più dominati dalla certezza della fede che asserisce questa presenza, o più dominati dalla curiosità intellettuale di ricercare i modi e le conseguenze di questa presenza? Ecco, qui abbiamo una conferma di quella catechesi che io ho fatto un lunedì, cioè le apparizioni della Madonna. Quando noi andiamo alla ricerca della Madonna, la cerchiamo perché è presente o perché andiamo in cerca dell'aspetto sensazionale, della manifestazione straordinaria? E quindi anziché andare in cerca della Madonna andiamo in cerca del veggente? Ecco la falsità di certi atteggiamenti devozionisti che puntano su ciò che è secondario e trascurano ciò che è essenziale. Ecco perché noi abbiamo voluto anche sdrammatizzare questo fatto delle apparizioni, che è un fatto importante, che è una manifestazione di privilegio, di predilezione, ma che non è la cosa più importante, più essenziale. La cosa più essenziale è che la Madonna sia presente. E se qui mi dice e mi riconferma che il fatto della presenza della Madonna è una verità di fede, la cosa più essenziale è che la Madonna sia presente. E se qui mi dice e mi riconferma che il fatto della presenza della Madonna è una verità

0: a fare, ma vado all'incontro della preghiera perché là è presente la Madonna e mi porta a Gesù, e poi sono ancora più sicuro perché anche si manifesta, ma dopo però. Allora, perché vi riunite a pregare? Mica perché appare la Madonna, ma perché lì c'è la Madonna presente e io devo andarmi a incontrare con lei perché lei mi porti a Gesù, perché mi renda partecipe della salvezza, del mistero di salvezza che Dio opera per mezzo di Gesù Cristo. E quindi ecco una cosa bellissima, quindi siamo più dominati dalla certezza della fede che asserisce la presenza della Madonna, o più dominati dalla curiosità intellettuale di ricercare i modi magari sensazionali e le conseguenze di questa presenza attraverso le apparizioni? La domanda ha un suo perché in una situazione anch'essa attuale, in tempi di minimismo teologico e in tempi di problematicismo radicale intorno alla fede, potrebbe accadere che anche noi ne siamo un pochino insidiati e quindi, siccome la nostra umana curiosità non è molto soddisfatta, noi finiamo col diventare dubbiosi nei confronti di ciò che è fede. Quindi scartando tutti questi fatti, troppe Madonne, troppe apparizioni, inflazioni, e buttiamo via tutto. E ci perdiamo in queste cose secondarie e trascuriamo il fatto anche di richiamare i nostri cristiani sulla verità della presenza della Madonna. Poi qui parla del minimismo teologico e del problematicismo, ne abbiamo parlato in un tempo di tanta complicazione, di sofisticate ricerche esasperanti, scientifiche, per vedere se è vero che la Madonna appare, che non è quella la prova. Dai frutti conoscete l'albero, dice il Signore. Cosa volete, un esame scientifico in confronto di un frutto spirituale di conversione? Una bambina che nasce sana dopo 20 anni di malattia di sclerosi multipla, quella è la prova. Che mi interessa tutto il resto? Mentre noi dobbiamo credere con estrema semplicità di cuore, e precisamente credere come esige la fede a ciò che il Signore ha fatto, lasciandogli la libertà di nasconderci il come ha fatto e fin dove lo ha fatto, che non andiamo a escogitare perché vogliamo sapere tutto e dimostrarlo con la nostra ragione. Io sono felicissimo perché questa riflessione non l'ho letta prima, e quindi io sono contento di essere in linea perfetta con l'insegnamento della Chiesa quando ho fatto quel discorso sull'essenzialità della nostra devozione di fede alla Madonna, della sua presenza e non delle manifestazioni. Ripeto, noi dobbiamo credere con estrema semplicità di cuore, i bambini, i semplici, la nostra mamma celeste che dice: io sono la madre, la regina dei bambini semplici. Questa è la denominazione della nostra Madonna, i bambini semplici. È logico che dobbiamo esserlo, no? Se no, se non cominciamo a esserlo noi, come facciamo a proclamarlo agli altri? E quindi credere, così come esige la fede, a ciò che il Signore ha fatto e basta, e lasciando a Lui tutta la libertà di nascondersi o di manifestarsi come vuole, senza fanatizzare, senza scoraggiarmi se è nascosto e senza fanatizzare se si manifesta, considerando tutto normale.
1: E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una giornata piena della gloria di Dio, che possiate contemplare le meraviglie del Signore e così aggiungere a questa sera pieni di gioia, di esultanza, per aver scoperto meraviglie straordinarie che Dio ci ha regalato momento per momento in questo giorno. A risentirci.

Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 8 agosto 2026, sono le 9:03 minuti, uno stacco musicale, poi alle 9:05 ci colleghiamo con la Biblioteca di Gerusalemme, a cui seguirà alle 9:45 il commento alla liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11:30 al notiziario quotidiano, a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire il commento di spiritualità. Alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario e alle 13:12 in cammino. Alle 13:35 il Santo del Giorno a cura di Radio Voce nel Deserto e a seguire alle 14 il notiziario. Alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire Vespri. Alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario. Alle 18:30 la Santa Messa Prefestiva, in diretta della Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. A seguire alle 19:50 Servizi di Informazione. Alle 20:05 il Pensiero della Sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 compieta e alle 23:45 vita ecclesiale. Poi la programmazione continua come sempre anche per tutte le ore notturne, per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti auguriamo un buon inizio di fine settimana, una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, siamo in piena estate e la rubrica Patroni d'Europa, nel 60° anniversario dei trattati istitutivi delle comunità europee, ha trattato, ecco, per usare lo stesso termine, ha trattato dei sei patroni che i papi hanno dato all'Europa. Ripeto, San Benedetto di Norcia, i santi Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi, e poi le tre compatrone che Giovanni Paolo II ha affidato nel 1999 alla nostra preghiera per l'Europa. Ecco, sono Santa Caterina da Siena, Santa Brigida di Svezia e Santa Teresa Benedetta della Croce al secolo Edith Stein, martire. Ma non potevamo concludere questa rubrica senza un'appendice che vuole valorizzare un santo universale, un beato, peraltro non locale, in attesa di diventare santo. Voi sapete che la distinzione tra beati e santi è proprio riguardo all'universalità del culto. Ecco, il santo canonizzato è di interesse superiore, ecco, diciamo di largo raggio, di area vasta. E il santo di cui vogliamo fare l'appendice è Giovanni Paolo II, il beato è Marco Daviano, perché ci riguarda, nostro conterraneo, ma proiettato in Europa. Carlos Gorlón ha scritto un romanzo storico dal titolo emblematico, non poteva esserci un titolo più sintetico, Marco d'Europa. Allora non poteva, Giovanni Paolo II, d'altra parte, che ha beatificato Padre Marco nel 2003, non potevamo trascurarlo perché è stato un grande europeo del nostro tempo, un papa che ci ha parlato fortemente delle radici cristiane dell'Europa e che proveniva da quella parte dell'Europa che, quando fu eletto nel 1978, era detta un papa venuto da lontano, si disse, vero? Quella parte dell'Europa che per molti decenni è rimasta un po' staccata dall'Europa a causa della cortina di ferro che aveva diviso il muro di Berlino, che aveva diviso e spaccato, meglio, in due il nostro continente. L'idea dell'Unione Europea, di cui celebriamo il 60°, è invece l'idea portata avanti da persone luminosissime di pensiero, l'idea di una ricomposizione dell'Europa. Dare all'Europa una veste giuridica, ma dare all'idea dell'Europa, che è cristiana, anche una sottolineatura forte di carattere ideale. L'idealità dell'Europa, e l'Europa è o non è, disse Giovanni Paolo II, è o non è cristiana. Se è cristiana è Europa, se non è cristiana non è Europa, perché il cristianesimo ha improntato, ha dato un taglio identificatore netto a ciò che intendiamo per Europa. E su questi valori che ha puntato molto nel suo pontificato il Papa San Giovanni Paolo II, e di questi valori è stato anticipatore il Beato Marco, tra virgolette, d'Europa. Fatta questa premessa, che giustifica l'appendice a questa nostra trasmissione, oggi vi parlo di Giovanni Paolo II anche ricollegandomi all'anniversario 25° della sua visita, storica visita, alla nostra regione del Friuli Venezia Giulia, da lui compiuta dal 30 aprile al 3 maggio 1992. E vorrei utilizzare per questa trasmissione una commemorazione che ho scritto per questo 25° anniversario. Credo che sarà gradito a tutti voi questa lettura. Era il 30 aprile 1992 quando il Papa arrivò. Era anche la terza domenica del tempo di Pasqua, quando fu compiuta la sua visita pastorale a questa nostra terra nobile e antica, disse tra virgolette, cito, variegata per peculiarità geografiche, etniche e linguistiche a tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Sono trascorsi 25 anni e molte delle cose dette da Giovanni Paolo II nei quattro giorni che trascorse fra noi, il tour più lungo e articolato fino ad allora dei pur numerosi viaggi in Italia del pontefice Globetrotter, vanno rilette per il loro valore perenne. Restano in moltissimi di noi anche il clima spirituale, le emozioni di una visita che fu a ciascuna delle quattro diocesi, ma pensata, preparata ed effettivamente svoltasi anche in un'altra dimensione, alla cui radice sta e deve continuare a stare il valore cattolicissimo della comunione, comunione fra chiese, genti, popoli. Fu un grande mettersi insieme, non solo ecclesiale, della realtà per giunta particolarissima della nostra regione, che il Papa disse, così definì, crocevia di nazioni e culture, che porta in sé una vocazione europea. Fu una novità, come ancora possono testimoniare i coordinatori dell'evento presieduti dall'arcivescovo padre Antonio Vitale Bommarco, Monsignor Vittorio Menaldo, delegato per la visita del Papa a Concordia Pordenone, Don Graziano Marini per Gorizia, Monsignor Mario Del Ben per Trieste, Monsignor Lucio Soravito, poi vescovo per Udine. Lo stesso gruppo farà poi il bis organizzativo, programmando ancora a livello di regione il grande giubileo del 2000. E lo fu questo mettersi insieme, però in fedeltà all'eredità più profonda, quella della Chiesa Madre di Aquileia, centro unificatore, disse il Papa, di gruppi etnici differenti accomunati dall'unica fede e polo di radiazione missionaria. Due anni prima, 1990, ad Aquileia erano convenute le chiese del nord-est d'Italia per il loro primo convegno, 28 aprile, 1 maggio 90. Convegno sul tema comunità cristiane e futuro delle Venezie. Alla vocazione di Aquileia il Papa volle rendere subito omaggio, visitando la Basilica e quella città, soddisfatto di realizzare anche un personale desiderio. Non ho ancora avuto la gioia di visitare Aquileia, disse, aveva detto, ma conosco molto bene la sua storia, così aveva confidato tempo avanti all'arcivescovo di Gorizia. Wojtyła, nel crepuscolo di quel giorno, 30 aprile 1992, mostrò con straordinaria convinzione e commozione di avere recepito di quale sorprendente testimonianza di dinamismo apostolico, queste frasi le esclamò alla messa nella Basilica Poponiana, partecipata anche dai membri dei consigli presbiterali e pastorali e delle consulte per l'apostolato dei laici delle quattro diocesi, ecco, di quale sorprendente testimonianza di dinamismo apostolica era stato capace quell'antica comunità di cristiani, trasmettendo il Vangelo a una buona parte del centro e dell'est dell'Europa. Ad ascoltarlo, lì ad Aquileia, c'erano i vescovi delle 25 sedi suffraganee dell'antico patriarcato, Triveneto, Carinzia, Slovenia, Istria, financo Ungheria, e di quale responsabilità nella coltivazione di uno spirito universalistico e aperto alla solidarietà dovevano ora e devono ancora farsi carico le chiese di questa regione, disse il Papa. La memoria di un passato così ricco di frutti apostolici, solennemente affermò, stimola a un rinnovato, coraggioso slancio missionario. Già aquileiesi nello spirito, in quanto portatori della buona novella ovunque, e con attenzione tutta particolare all'Europa, solo tre anni prima era caduto il muro di Berlino, i passi del Papa venuto dall'est si volsero immediatamente all'annuncio, con l'ardore e quel modo di partecipare ai concetti che ben ricordiamo, vero? Non curanti della fatica fisica, che qui deve essere stata grande, due mesi dopo Giovanni Paolo II sarà ricoverato al Gemelli, a Roma, al Policlinico, per l'asportazione di un tumore all'intestino. Due numeri bastano forse a misurarla, questa fatica che egli provò, visse, sperimentò nella visita al Friuli Venezia Giulia. 23 i luoghi dove il Papa fece sosta in tre giorni e mezzo, 21 i discorsi e omelie che pronunciò a un pubblico foltissimo e sempre unanime nell'accogliere, coinvolto nell'ascoltare, come si vide nelle 4 assemblee liturgiche e altrettanti incontri con le cittadinanze che seguirono a quella plenaria di Aquileia del 30 aprile in ciascun capoluogo di diocesi e provincia, la celebrazione alla fiera Pordenone il 1 maggio, a Piazza Unità d'Italia a Trieste il 2 maggio mattina, a Piazza Vittoria Gorizia il 2 maggio pomeriggio, allo Stadio Friuli a Udine il 3 maggio. Inoltre i momenti caratterizzanti la visita, ai quali convennero da tutta la regione il mondo del lavoro alla Zanussi Electrolux di Porcia il 1 maggio pomeriggio, la vita consacrata e i preti in San Giusto a Trieste il 1 maggio sera, il mondo della cultura e poi pubblici amministratori e politici ancora nella città giuliana, università e teatro Verdi il 2 maggio mattina, giovani sulla piazza 1 maggio di Udine il 3 maggio 92. A questi ultimi il Papa dei Giovani, questo veramente io lo ricordo, ecco, parlò ai giovani lasciando il testo scritto e improvvisando un discorso che ancora suona dentro alla generazione di chi vi parla, partecipe a detta del Santo Padre di un momento di grazia, disse, che vuol dire Dio che si comunica a un altro, a ciascuno di noi, e si comunica quasi comprensibile, dice, nella sua incomprensibilità, quasi visibile nella sua invisibilità, in Gesù Cristo fatto uomo. Dall'incarnazione, proseguì il Papa a braccio e con le braccia, Cristo ha una storia in comune con tutti noi, duratura, continua, permanente, persino commovente, avendoci lasciato anche un sacramento di questa sua comunicazione con noi, l'Eucaristia. I piedi recanti un lieto annunzio di bene, così aveva esordito nell'omelia nella Basilica di Aquileia, lo portarono in successione a Pordenone già la sera stessa del 30 aprile, dopo la visita ad Aquileia, e poi a San Vito al Tagliamento, istituto La Nostra Famiglia, il 1 maggio mattina, per esprimere alla persona più indifesa il rispetto per la dignità grande che le è propria. A Concordia, in territorio veneto, minore di Aquileia di dimensioni, non per lo slancio devoto che fu di quella comunità, costola uscita dal corpo della Chiesa Madre già nel IV secolo, e qui si recò il 1 maggio pomeriggio. Poi nei vari luoghi cittadini di Trieste, che abbiamo ricordato sopra, dalla Basilica di San Giusto, e poi all'Università, al Teatro Verdi, la Messa in Piazza Unità d'Italia, aggiungiamo anche il Tempio di Mariano di Montegrisa, la visita il 1 maggio pomeriggio, e anche il 2 maggio una puntatina al Porto. A Gorizia si recò poi, come sappiamo, il 2 maggio, e si recò anche nella Cattedrale alla sera per il Santo Rosario. E domenica 3 maggio si recò di buon mattino a Gemona, la Gemona ricostruita dal terremoto, visitando il Duomo. E poi a Udine, oltre che per l'incontro con i giovani in piazza 1 maggio, si recò in piazza Libertà davanti al Palazzo Municipale, alla loggia del Lionello, per incontrare la città, e visitò poi anche la cattedrale, visitò la casa dell'Immacolata con attenzione qui ai poveri. I poveri di la casa era stata fondata dal famoso Don Emilio de Roia, che era scomparso solo 3 mesi prima della visita del Papa, e visitò anche un po', diede la benedizione anche a una delle sedi dell'Università del Friuli, prima di recarsi allo Stadio Friuli. E infine, dopo la messa allo stadio, al Sacrario Militare di Re di Puglia, si inginocchiò al sacrificio, disse, generoso di tante vite umane, e lì quasi per raccogliere da loro un pressante invito alla pace. Ripeté il Papa del mai più la guerra, ripeté pace per l'Europa e il mondo intero. Mai più la guerra, dirà dopo, no? E invece di lì a poco la guerra divamperà purtroppo più violenta nella confinante ex Jugoslavia. Ma la parola oggi forse più spendibile dettaci da Giovanni Paolo II 25 anni fa resta quella pronunciata nel segno della speranza davanti a imprenditori e lavoratori proprio nella festa del lavoro che il pontefice della Centesimus Annus, datata allo stesso giorno di un anno prima, qui ridenominò ridenominò lì davanti la Zanuss Electrolux di Porcia. Festa dell'uomo, delle sue molteplici potenzialità produttive e delle sue più profonde aspirazioni. È festa dell'uomo lavoratore che con la sua opera arricchisce l'umanità e può allargare gli spazi della solidale collaborazione fra gli individui e i popoli. Elencò allora Giovanni Paolo nuove problematiche e inedite allora sfide sociali. Virgolette. La crisi occupazionale dei giovani, ma pure gli extracomunitari bisognosi di lavoro, alloggio, assistenza, poi le difficoltà che incontra la famiglia e il grave problema della denatalità con il preoccupante spopolamento e un crescente invecchiamento. Ammonì, due punti virgolette, occorre non lasciarsi prendere da una visione dell'esistenza dominata da preoccupazioni solo terrene e volta al conseguimento di beni puramente materiali. Chiuse virgolette, ed esortò, riapriamo le virgolette, create spazi sempre più larghi di solidarietà, particolarmente in favore dei più deboli e dei più poveri. A braccio precisò pure che la lunga strada della, virgolette, contrapposizione fra il mondo del lavoro e il mondo del capitale è arrivata a un qualche chiarimento. A farsi strada deve essere una società del lavoro, dell'impresa e della partecipazione in cui un capitalismo sociale contemperi la produzione del profitto con i valori umani nel rispetto della persona da anteporre a tutto. Il Papa volle ribadire fra noi che compito della Chiesa è di essere maestra, disse, anche in ambito sociale, in quanto il cristianesimo si distingue perché ha questa specificità, disse, di Dio uomo e di uomo Dio, dove tutte le realtà umane, tutto viene elevato e dove perciò porre al centro la suprema legge dell'amore con gesti concreti di giustizia distributiva e generosa condivisione. Il primo maggio 1992 in cui pronunciò queste parole era il primo giorno del mese mariano e alla Mater Dei, onorata dalla Chiesa di Aquileia, prima ancora della sua solenne proclamazione a Efeso, il Papa del Totus Tuus affidò queste problematiche, i voti delle nostre quattro chiese locali rette allora dai compianti vescovi Antonio Vitale Bonmarco, Gorizia, Alfredo Battisti, Udine, Lorenzo Bellomi, Trieste, Sennen Corrà, Concordia Pordenone, al quale dobbiamo aggiungere il vescovo ausiliare di Udine, Pietro Brollo, e vogliamo aggiungere anche il vescovo emerito di Concordia Pordenone e tanto benemerito Abramo Freschi. E affidò alla Madonna anche tutte le nostre persone e comunità. Disse: Santa Maria, Madre della Luce, Madre del Vero Gaudio, nostra via verso Dio, come canta un'antichissima sequenza litanica aquileiese, vieni in nostro aiuto. Pensiamo che fatto beato un altro primo maggio di 6 anni fa e santo 3 anni or sono, il 27 aprile del 2014, egli stia continuando anche per noi la preghiera in cielo intercedente la Madre del Signore. Una preghiera, faccio una parentesi, soprattutto rivolta al nostro continente europeo che deve ritrovare le ragioni della propria unità nelle forti idealità che vengono dalle sue radici cristiane. La stessa preghiera che sta facendo in cielo, questa stessa preghiera, il Papa Wojtyła, Giovanni Paolo, da questa stessa preghiera non poté mai astenersi qua giù. Un aneddoto. Persino nell'antibagno della Fiera di Pordenone, in ginocchio, appoggiato a un lavandino, prima della celebrazione eucaristica, pregò, come ha svelato il suo cerimoniere. Pregò. Fu trovato lì in ginocchio. San Giovanni Paolo II, apostolo dell'Europa, ci fa in tale modo visita stabile, pregando in cielo per noi. Ci dà coraggio ancora, e dà coraggio soprattutto a questo continente che è pieno di problemi, pieno di problemi. Di carattere economico, certamente, di carattere morale, è di carattere anche esistenziale, deve pensare anche alla sua sopravvivenza, alla sua esistenza futura, perché è minacciato. Ci dà coraggio. Papa Wojtyła ha avuto una vita difficilissima, ha dovuto affrontare regimi, prima il nazismo, poi il comunismo, totalitarismi che hanno condizionato anche la sua vita e la sua condizione di uomo libero in Polonia. Ci dà coraggio dunque, di fronte alle difficoltà. Ci dice che non sono insormontabili se si ha speranza e fiducia in Dio e se ci si rivolge anche nella preghiera a Lui, a Dio. E ci ribenedice, anzi gli diciamo anche da queste onde radio, ci ribenedica, Santo Padre, affinché possiamo essere in grado di affrontare, come amava ripetere, le sfide ardue del tempo presente, che ripeto, sono sfide ardue, particolarmente oggi per il nostro continente.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio e speranza, perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù, non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia e la nostra fede si alimenta, perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della trasfigurazione. Ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera è ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare. Montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo, per non perdere di vista la missione
che è venuto ad assolvere la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Per concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù, Elia si coprì il volto con il mantello, nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza, questa confidenza aiuterà Gesù sempre a ritirarsi in preghiera per chiedere al Padre l'aiuto necessario per affrontare la croce. Vedete, in un tempo in cui valiamo in base ai like, agli applausi, ai successi ottenuti, Gesù oggi ci insegna a tornare al Padre, a fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare e vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che Lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare «è un fantasma». Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene, e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi
e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce, quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù. Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma aspetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero, nel mormorio. Ma Lui è già presente. A noi gridare a Lui: Signore, salvami, aiutami.
Il Signore viene incontro, non nella forza dell'uragano, ma si propone nel vento leggero che per essere riconosciuto chiede solitudine, silenzio, ascolto. Carissimi amici, di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con le due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo appena cercato di meditare insieme. O Signore, Dio del cielo e della terra, questo Gesù che cammina appunto sulle acque, rafforza la nostra fede. Gesù rimprovera i discepoli, rimprovera noi, avete poca fede. Donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore. Io rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e un buon cammino con il Signore. Signore Gesù, salvami dal lasciarmi entusiasmare dalle opere, ma non da te e dalla tua proposta. Signore Gesù, salvami dal considerare i miei risultati come metro di misura del mio amore per te. Signore Gesù, salvami dall'illusione di potermi salvare da solo, dimenticando che io vivo soltanto in te. Signore Gesù, salvami dalla pretesa di fare come te, ma senza di te. Signore Gesù, salvami dalla tentazione di voler solo apparire per dire che esisto. Signore Gesù, salvami. Signore Gesù, conducimi in disparte e aiutami ad ascoltarti nel mormorio del vento, per sentirmi dire ancora una volta: coraggio, sono io, non avere paura.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte. Sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano, ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Entriamo nel vivo di questo incontro estremamente significativo per più motivi. Anzitutto è significativo per la Santa Sede, perché riguarda 4 secoli di evangelizzazione, la missione di propaganda fide e le sfide di oggi, come recita il titolo che riguarda il dicastero missionario. L'incontro però è significativo per l'intera Chiesa universale. Passiamo la parola a Sua Eccellenza il segretario del dicastero, che fu del cardinale Celso Costantini nello stesso ruolo. A lei, Eccellenza.
1: Grazie Don Bruno, e grazie Padre Bernard di avermi insegnato alcune cose sul dicastero di cui segretario sono io. Avevo preparato un discorso di presentazione del dicastero dal punto di vista della sua storia, delle sue attività, e poi il tema delle sfide di oggi che dobbiamo affrontare. Ma mi hai fatto la prima parte del lavoro, cioè presentando anche meglio di me la storia di questo grande dicastero, che alle sue origini era l'organo centrale dell'evangelizzazione compiuta dalla Chiesa. Vorrei prima sottolineare il fatto che Gesù, quando ha chiamato i suoi discepoli, ha chiamato loro ad essere non pastori, ha chiamato i suoi discepoli ad essere pescatori. Questa è una distinzione fondamentale che dobbiamo tenere sott'occhio, che implica essere pescatori di uomini, che Gesù invitava i suoi discepoli ad essere, sia nel Vangelo secondo Matteo, come sappiamo Matteo capitolo 4 versetto 19, o nel Vangelo secondo Marco primo capitolo versetto 17, chiamava e dite seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Pescatori, perché? Non ha detto vi farò piscicoltori, perché io so che piscicoltori sono quelli che hanno la piscina dove fanno allevamento di pesci, ma pescatori, perché i pescatori vanno nel mare aperto o nel fiume aperto per pescare. Lì i pesci non appartengono a nessuno, i pesci vivono nella anonimità. E i pescatori che fanno? Tolgono i pesci da quell'anonimità e gli danno un'appartenenza. Questo è il lavoro del missionario. Tolgono gli uomini dell'anonimità del mondo e li inseriscono nell'appartenenza di Dio tramite Gesù. Se sentiamo il mandato missionario che si trova nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetto 19, dice andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo battezzandolo nel nome del Padre. Perciò è interessante vedere che nel, in questo caso, non si usa la particella en, ma eis, che vuol dire addentro. È come prendere loro e inserire loro dentro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, cioè prendere loro dall'anonimità e mettere loro nella Trinità. Questo è il Vangelo ed è questa la missione della Chiesa, prima missione. Con gli anni si perdevano questa dimensione. Il Padre Bernard ha dato un po' della storia, dello sviluppo cioè di questo organo centrale della Chiesa che ha 400 anni, 401 anno. E poi che il Papa Francesco ha cercato di rinnovare. In questo rinnovamento ha ripristinato la centralità di questo organo e l'ha portato davanti agli altri organi della Curia Romana. E per mostrare la centralità, lui ha assunto il posto del prefetto di questo dicastero. Prima, nel Bonus Pastor, l'organizzazione della Curia Romana. Primo dicastero dopo la Segreteria di Stato era quello dottrinale, cioè Congregazione per la Dottrina della Fede. Papa Francesco ha detto no, torniamo a ciò che voleva Gesù, annunciare, missionarietà. Ha messo primo il dicastero per l'evangelizzazione. E la prima cosa che vi dico, e cercando di guadagnare tempo, vi dico che, un passo indietro, di ringraziare per aver voluto invitarci a condividere questa idea con voi. Ringrazio innanzitutto Sandro Sandrin per questo Euro 92-20, l'invito che mi è stato esteso. Ringrazio Don Bruno che è venuto per noi con Francesco. Ringrazio naturalmente il Vescovo ordinario locale per le sue parole di accoglienza. Come io vi dirò alla fine, quando tocco rapidamente la questione delle sfide nuove, sfide di oggi, ho visto nel Vescovo una risposta alle sfide di oggi, una risposta che ci riporta a ciò che voleva Gesù: trovare qui tanti africani. Per me è una bellissima sorpresa. Padre Bernard ha fatto sapere che all'inizio ciò che oggi si chiama Dicastero per l'Evangelizzazione è nato non per l'Africa, è nato sì per l'Oriente lontano, ma anche per l'Europa. L'Europa che era diventata preda del protestantesimo, anche con l'avanzo dell'Islam, che aveva praticamente eliminato la presenza cristiana nel nord dell'Africa. E allora quella misura saggia, sabbia, ha fatto ritrovare questo impulso di annunciare il Vangelo, contrastare queste tendenze nell'Europa. Ma con tempo la cosa cominciava a dirigersi verso le nuove terre di missione e poi finalmente è diventato un dicastero per le nuove terre di missione. Adesso, con la nuova riforma di Predicate Vangelo del Papa Francesco, vediamo che la cosa ha due sezioni: sezione per la prima evangelizzazione, cioè la nostra sezione, che è la seconda sezione, e le nuove chiese particolari, e la sezione, prima sezione, per le questioni fondamentali. Vi dico esattamente come si presentano i compiti di queste due sezioni. La prima sezione, quella per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione, studia le realtà e lo sviluppo dell'annuncio del Vangelo, individuandone forme, strumenti e linguaggi adeguati. Sostiene il processo di inculturazione e la pietà popolare e promuove la libertà religiosa. Si occupa anche della catechesi e dei missionari della misericordia. È l'erede del già pontificio per la nuova evangelizzazione e delle sue competenze, tra cui quella sui santuari. Questa è la prima sezione. La nostra sezione, che è l'erede della congregazione Propaganda Fide, la prima sezione, la seconda sezione per l'evangelizzazione e le nuove chiese particolari dei dicastero, e l'erede legittima dell'originaria Sacra Congregazione per la propagazione della fede. Non vorrei entrare nelle origini perché il padre Bernard ha parlato, nel suo sviluppo ha vissuto diverse mutazioni, ma parlerò adesso di alcune sue competenze attuali. È il dicastero che si occupa dei territori non evangelizzati, inviandovi missionari e a tempo opportuno costituendo chiese particolari. Inizialmente i pastori principali governavano le nuove chiese particolari costituite nel territorio dello Ius missionale, con potestà vicaria, prefettura apostolica, vicario apostolico, a nome del Santo Padre. Ma attualmente quasi tutti i territori di missioni, le giovani chiese particolari, sono guidate da pastori propri, vescovi con potestà propria. La provvista delle giovani chiese particolari è la competenza di questa sezione del nostro dicastero. Un buon numero delle chiese particolari nel territorio degli Ius missionale hanno avuto una notevole crescita e stabilità giuridica, con sufficiente numero di collaboratori pastorali e di strutture pastorali. Tuttavia, il territorio in generale rimane territorio di prima evangelizzazione, essendo la Chiesa una piccola minoranza. La stragrande maggioranza della popolazione devono ancora ascoltare la buona novella. Questa è la cosa che definisce i nostri territori. Ma io faccio un salto. Non vorrei perdere tempo parlandovi, cioè, di cose che padre Bernard ha già affrontato. Vorrei parlare delle nuove sfide che abbiamo oggi. Prima sfida sarebbe quella di ripristinare l'intenzione originale di Gesù, che chiamava i suoi discepoli ad essere pescatori, cioè, come ho detto, togliere dall'anonimità e dare quelli nuovi credenti un'appartenenza. L'esecuzione di tale invito è quella che fa il dicastero per l'evangelizzazione. Fa anche la sollecitudine per i nuovi evangelizzati. Ma quali sono adesso le terre di missione? È una domanda. Quali sono oggi le terre di missione? All'inizio le terre di missione erano in Europa. E oggi, con il secolarismo, con le nuove ideologie post-cristiane, con la persecuzione di quelli che si professano cattolici o cristiani sinceri, sarebbe troppo dire che l'Europa diventa di nuovo terra di missione? E allora, noi vediamo che l'impegno missionario è ancora attuale. Perché notiamo che numerosi sono ancora quelli che non conoscono Cristo, o perché non hanno avuto l'annuncio del Vangelo, o perché i loro antenati hanno avuto l'annuncio, ma quelli di oggi in qualche modo cominciano a crescere senza conoscere Gesù. Andate sulla strada e cominciate a chiedere ai giovani oggi: chi è Maria Maddalena? Che conosci della Vergine Maria? Che conosci del luogo di nascita di Gesù, vedrai e sentirai le risposte più sbagliate. E anche si tratta di bambini i cui antenati sono stati cattolici, famiglie cattoliche, praticanti, eccetera. E allora questi sono i bambini post-cristiani che di nuovo hanno bisogno dell'annuncio. Per cui notiamo che i cattolici rappresentano solamente il 17,73% della popolazione mondiale. Secondo le statistiche della Santa Sede riferite al 31 dicembre 1220, la popolazione mondiale era di 7.667.136.000 di persone, con un aumento di 89.359.000 unità rispetto all'anno precedente, cioè 2021. L'aumento globale riguarda tutti i continenti. Alcuni dicono i cattolici stanno scendendo in Europa. Attenzione, non è molto vero. Gli aumenti più consistenti ancora, una volta, sono in Asia, dove abbiamo avuto un aumento di 39.670.000 cattolici, e poi in Africa abbiamo avuto un aumento di 37.844.000 cattolici. In America, nelle Americhe, abbiamo avuto un aumento di 8.560.000. In Europa abbiamo avuto un aumento di 2.657.000. In Oceania abbiamo avuto 628.000. Cioè abbiamo avuto un aumento della popolazione cattolica. Alla stessa data il numero dei cattolici era pari a, cioè tutto il numero dei cattolici di questi 7 miliardi eccetera, sono, il numero dei cattolici è di 1.359.612.000 persone, con un aumento complessivo di 15.209.000 unità rispetto all'anno precedente. Il che vuol dire che i cattolici stanno crescendo. Che succede? È vero che non abbiamo, che abbiamo una crisi vocazionale nel mondo cattolico? È vero che abbiamo una crisi di popolazione dei cattolici nel mondo? Non è vero. Allora che abbiamo? Abbiamo una ridistribuzione demografica dei cattolici nel mondo, una ridistribuzione delle vocazioni sacerdotali e religiose nel mondo. E allora dobbiamo stare attenti nel modo di rispondere. Ed è con questi fatti di fronte che dobbiamo farci la riflessione di come rispondere alle nuove sfide. Come dobbiamo rispondere? Prima cosa che dobbiamo fare è ripristinare le memorie e rispettare tali memorie e il sacrificio dei nostri missionari. Dobbiamo sempre ricordare che i nostri missionari non sono morti invano. Questo per me è importante sottolineare. Abbiamo tanti africani qua, io con i latini americani, perché siamo qua? Siamo qua perché c'erano alcuni vostri fratelli, alcuni vostri antenati che avevano rinunciato alla comodità di essere a casa, di essere con i loro coetanei, e hanno voluto fare il sacrificio di andare in terra di missione. Una pazzia per Gesù. Sapevano che c'era malattia, sapevano che c'era pericolo di morte, ed vari di loro hanno anche fatto questo sacrificio della vita Perché? Non come i colonialisti, non come gli avventuristi che andavano cercando oro. Loro andavano a cercare un altro tipo di oro, un altro tipo di diamante, le anime per Cristo. E hanno sacrificato la loro vita. E che siamo noi? Siamo il frutto di questo sacrificio di loro. E allora fate attenzione, quando vedete qui un sacrificio africano, un sacerdote africano, un laico africano che è cristiano cattolico, prima di lasciarvi portare per quel sentimento di xenofobia, di discriminazione, fate attenzione, questo qui è frutto del sacrificio dei nostri missionari. Ciò che faccio contro questa persona non è solamente contro di lui o contro di lei, è un dispetto alla memoria, al sacrificio di quel missionario, di quei missionari nostri. E se noi accogliamo questi, e allora stiamo mantenendo la buona memoria di questi nostri antenati, questi nostri fratelli che hanno abbracciato l'appello di Gesù, l'appello di andare con la mente missionaria. Ed è per questo che ho un amore particolare per questa grande figura di qua, Celso Costantino. Sentire Don Bruno parlare di lui, ieri non potevo parlare nella macchina. Avevo solamente domande, ammirazione. E anche perché non esattamente, mi ritrovo un po' nelle sue orme. Lui è stato un diplomatico del Papa nella Cina continentale. Io sono della diplomazia, per così dire, della Santa Sede. E adesso sono segretario dove lui sta. Ma guardare come lui ha fatto, io chiedevo come faceva, parlava cinese o no? Ma lo trascinava uno zelo, una passione per le anime. E quando sentivo Monsignor Pellegrini parlare, ho detto a lui, grazie di riflettere ancora quella passione, quell'abbraccio aperto del cardinale Celso Costantini. Io dico, vera comunione e lo spirito sinodale. In questi giorni abbiamo i vescovi e la Chiesa mondiale radunata a Roma per il sinodo sulla sinodalità. E che vuol dire sinodalità? Synodos, insieme per il cammino. Ho spiegato ai seminaristi stamattina che si tratta di camminare insieme, sì, come i due discepoli per il cammino di Emmaus, di cui leggiamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24, i versetti 13 a 35, ma si tratta anche di correre insieme. E vorrei fermarmi un po' su questo correre insieme, che parla dell'atteggiamento, la sfida di oggi. Siamo pronti o no di correre insieme? Come quella corsa, quello sprint della mattina di Pasqua di Giovanni, capitolo 20, versetti 1 a 11, dove Maria Maddalena è arrivata a denunciare che non trovavano Gesù, il corpo di Gesù nella tomba. E leggiamo che Pietro e l'altro discepolo, l'altro, quello che Gesù amava. Mi piace sempre chiedere chi è quello, chi era quell'altro discepolo? E mi dicono Giovanni. E ho detto, ma se Giovanni, perché la Bibbia non gli dava nome? E è definito come altro discepolo, è definito quello che Gesù amava. Se tu senti l'amore di Gesù nel cuore, allora sei quell'altro discepolo che dovrebbe correre insieme oggi con Pietro o il successore di Pietro. Questa è la comunione della Chiesa. Corre insieme. Il versetto 4 è molto preciso e dice: correvano homo, de homoios, che è anche equivalente di shim. Correvano insieme, ma correvano a passi diversi, così che l'altro discepolo, messo dall'amore, quando tu sei spinto dall'amore, corri rapidamente, correva più di Pietro. È arrivato prima, ma non entrava, perché insieme erano nel cuore, anche con diversi passi. Per quello si dice concordi, concordialità. È un elemento principale nella sinodalità, nella comunione della Chiesa. E San Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice, Filippesi capitolo 2, non versetto 5, dice: abbiate in voi la stessa mente che Gesù aveva. Cioè dobbiamo avere la stessa mente, anche se abbiamo diversi passi di correre. E vi devo dire che in Pietro, che era l'anziano più anziano, possiamo vedere le chiese più anziane dell'Occidente. Nell'altro discepolo possiamo vedere le altre chiese, forse più giovani, che corrono con l'entusiasmo, vogliono introdurre l'inculturazione, vogliono ballare nella chiesa, vogliono cantare in diversi modi. Pietro non ha cercato di prenderlo per la camicia e tirarlo indietro. Devi avere gli stessi passi con me. No, l'ha lasciato correre perché sapeva che avevano lo stesso cuore, la stessa mente. E arrivando, quello ha aspettato Pietro. Pietro entrava e sono entrati insieme. Ma c'era la terza che correva con loro, correva dietro le quinte. Perché non è detto direttamente che correva. Notiamo che correva con loro al versetto undicesimo, quando gli altri due si sono ritirati, lei stava lì piangendo. Maria correva con loro. Non tutti che corrono, corrono in primo piano. Ci sono quelli che corrono dietro le quinte. Spesso le donne che fanno camminare la parrocchia, fanno camminare la chiesa. Ed è anche questo una parte della nostra missione. E parliamo come sfida oggi il coraggio di essere chiesa. Coraggio di essere chiesa. Io dico imparare dalle aziende. Con la distribuzione della popolazione cristiana abbiamo oggi alcune persone che dicono: ah, chiudiamo le parrocchie perché non abbiamo vocazioni. Ma quelle delle aziende non stanno chiudendo le aziende, no? Che vanno? Vanno a cercare le mano d'opera, dove si trovano, e formano la mano d'opera secondo le loro esigenze, e poi impiegano quelle mano d'opera. Qui no, non capiscono la nostra cultura, la nostra gente non li accetta. E potevamo dire lo stesso delle terre di missione in Africa. Voi pensate che quando partiva Cardinale Costantini per Cina, lui conosceva tutto dei cinesi? Sicuramente no. Ma partiva. Ma che ha fatto? Hanno fatto? Hanno creato l'università urbaniana, hanno creato centro missionari per formare i missionari che partivano nelle terre di missione sconosciute. Forse è arrivato il momento in cui il nostro dicastero dovrebbe creare anche centro missionario per formare missionari da impiegare qui. Nessuno dirà più: non capiscono la nostra cultura, allora insegniamo loro a capire la cultura qua. Nessuno dirà: ah, sono di... No, insegniamo loro che sono accettati e non accettati qua, e poi impieghiamo loro. Perché no? vediamo nelle aziende, lo stanno facendo. Vediamo in Francia, in Svizzera, dove io sono stato. Perché non la Chiesa? Perché non nella Chiesa? Noi siamo, dobbiamo noi essere quelli che predichiamo la comunione, l'abbraccio del Vangelo, perché non lo possiamo fare. Ci manca il coraggio, abbiamo l'orgoglio missionario. Ma siamo noi che mandavamo i missionari, perché dobbiamo ricevere loro adesso? Ma no, cambiamo la mentalità. Questi sono nostri figli della fede. Adesso vengono per vivere con noi la vita della famiglia. Crediamo o no che la Chiesa è famiglia? Crediamo noi o no? Ciò che San Paolo scriveva agli Efesini, capitolo 2, versetto 19. Voi non siete più stranieri, ma concittadini nella stessa casa, nella stessa famiglia che ha gli apostoli come fondamenta. Se noi abbiamo la stessa famiglia, diciamo che i nostri genitori sono qui, i missionari che ci hanno portato il Vangelo, e siamo qui come membri della famiglia. Aspettiamo l'accoglienza, aspettiamo l'integrazione, non per insegnarvi niente, ma per appoggiare, essere membri di questa famiglia, collaborare come membri della famiglia. Parlando di Pietro e l'altro discepolo, mi piacerebbe concludere con quest'altra cosa. Voi vi ricordate l'ultima cena? Giovanni capitolo 13. Quando Gesù ha annunciato che uno dei discepoli l'avrebbe tradito, hanno cominciato a chiedere: Signore, sono io? Signore, sono io forse? Signore? Gesù non dava la risposta a nessuno. Ma uno di loro, Pietro, con la saggezza dell'esperienza, ed è quello che dovrebbe adesso distinguere le chiese più, diciamo, più mature dell'Occidente, la saggezza dell'esperienza. Pietro, con la saggezza dell'esperienza e con l'umiltà di un padre buono, legge il cuore di Gesù. E invece di insistere, ha visto quell'altro Gesù, quello che Gesù amava, ha riconosciuto i doti di quello. Ha detto: ehi, ehi, chiedili chi sia che ti tradisce. Pietro non aveva invidia di questo perché si diceva l'amato. No, no. Invece ha colto quell'amore, quel rapporto speciale fra quel discepolo e Gesù per trarne, per prenderne frutto per la comunità, per tutti. L'ha chiamato: ehi, ehi, chiedilo chi sia che ti tradisce. E quello, sfruttando il suo rapporto con Gesù, si è reclinato sul petto di Gesù e l'ha chiesto: Signore, chi è che ti tradisce? E la risposta che non veniva fuori è venuta fuori. Avremo quell'umiltà di voler oggi coinvolgere quelli più giovani di noi nella missione? Avremo oggi quella saggezza di vivere con umiltà la vera comunione di essere Chiesa? Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Uxasie, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che viene pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
1: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltre Alpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

fondatore dei Frati Predicatori, nacque nel 1170 a Caleruega, in Castiglia, da Felice di Guzman e di Giovanna d'Aza, anche se non esistono testimonianze certe che discenda dalla nobile famiglia dei Guzman. Dopo una prima educazione ricevuta da uno zio arciprete, sui 14 anni fu inviato a Palencia, dove frequentò corsi regolari di arti liberali e di teologia per un decennio. A contatto con le miserie causate dalle continue guerre e dalle carestie, dimostrò una grande carità verso i poveri, arrivando nel 1191 a vendere le proprie preziose pergamene per sfamarli. Terminati gli studi, a 24 anni, entrò fra i canonici regolari della cattedrale di Osma e fu ordinato sacerdote. Le esperienze di vita regolare, di liturgia corale e di contemplazione perfezionarono la sua formazione.

l'evento per lui decisivo si ebbe quando il vescovo Diego di Acebes, nel 1203, inviato in missione diplomatica in Danimarca dal re Alfonso VIII di Castiglia per scortare una principessa promessa sposa di un principe spagnolo, chiese a Domenico di accompagnarlo. Durante il viaggio, entrambi vennero a contatto con due grandi pericoli per la cristianità di allora: il movimento ereticale dei Catari, albigesi, diffusosi soprattutto nella Francia meridionale, e la forte pressione delle popolazioni pagane dell'Europa nordorientale, tra cui quella dei Cumani, le cui scorrerie avevano terrorizzato la Germania settentrionale. Di ritorno da un secondo viaggio in Danimarca, Diego e Domenico scesero a Roma per chiedere a Innocenzo III di dedicarsi all'evangelizzazione dei pagani, ma il pontefice li orientò verso la predicazione nel sud della Francia tra i Catari. Così, nel 1206, si recarono come missionari in lingua d'oca e lì Domenico continuò il suo apostolato anche dopo la morte improvvisa di Diego, avvenuta il 30 dicembre 1207.

Gli eretici, predicando e dando l'esempio di una vita austera e povera, avevano buon gioco sul popolo a causa del lusso, dell'ignoranza e talvolta della vita dissoluta del clero, sostanzialmente contrario alla riforma voluta nel secolo XI da Papa Gregorio VII. Per vincere bisognava combattere i catari sul loro stesso terreno, associando alla predicazione povertà e austerità di vita. Così avevano già cominciato a fare Diego Domenico, il quale poi imperniò il suo apostolato su dibattiti pubblici, colloqui personali, trattative, predicazione, opera di persuasione, preghiera e penitenza, appoggiato dal vescovo di Tolosa, Folco di Marsiglia. Sempre in lingua d'oca, a Pruiglia, egli aveva fondato un monastero in cui si accoglievano donne che avevano abbandonato il catarismo. Intanto, attorno a lui, si erano raccolti anche uomini che condividevano i suoi stessi ideali e con essi egli maturò l'idea di dare alla predicazione del gruppo una forma stabile e organizzata.

Durante la sua permanenza a Tolosa, come ci racconta il beato Alano della Ripe, Domenico ebbe una visione della Vergine Maria che gli additò il rosario come la preghiera più efficace per combattere le eresie senza violenza. Da allora il rosario si diffuse fino a diventare una delle più tradizionali preghiere mariane. Insieme a Folco, nell'ottobre 1215, Domenico prese parte a Roma al Concilio Lateranense IV e sottopose il suo progetto a Innocenzo III, che lo approvò. L'anno successivo, il 22 dicembre, fu il successore, Onorio III, a dare l'approvazione ufficiale e definitiva a quello che fu chiamato Ordine dei Predicatori.

Il riconoscimento pontificio favorì una rapida crescita di vocazioni e già dal 1217 l'ordine fu in grado di inviare frati in varie regioni d'Europa, soprattutto nella penisola iberica e nei principali centri universitari del tempo, a Parigi e a Bologna. Non mancarono opposizioni da parte dei vescovi locali, che però furono superate da una bolla papale datata 11 febbraio 1218, che ordinava a tutti i prelati di dare assistenza ai predicatori. Nel 1220 e nel 1221 Domenico presiedette a Bologna i primi due capitoli generali destinati a redigere quella che si può chiamare la Magna Carta dell'Ordine, in cui ne vengono precisati gli elementi fondamentali, e cioè predicazione, studio, povertà mendicante, vita comune, legislazione, distribuzione geografica e spedizioni missionarie. In particolare lo studio doveva esercitarsi di giorno e di notte, in casa e in viaggio, come mezzo ascetico e in vista di una più efficace predicazione.

Terminato il secondo capitolo generale, Domenico riprese la missione anticatara, soprattutto nel Veneto e nelle Marche, con un gruppo di compagni messigli a disposizione dal Papa. E con l'aiuto del cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, fondò altri conventi a Brescia, Piacenza, Parma e Faenza. Ma la fatica e il caldo spezzarono la sua fibra già estenuata dalle continue penitenze. Non mangiava carne e non beveva vino, costringendolo a tornare a Bologna, dove morì il 6 agosto 1221, circondato dai suoi frati, ai quali aveva rivolto l'esortazione ad avere carità, a custodire l'umiltà e a possedere una volontaria povertà.

Come già da vivo, anche dopo la morte si verificarono numerosi miracoli per intercessione di Domenico, ma i suoi confratelli, contrariamente a quanto avevano fatto i frati minori per San Francesco, non incoraggiarono affatto l'incipiente culto. Anzi, lo ostacolarono, arrivando perfino a rimuovere e a spezzare gli ex voto per evitare che l'afflusso dei pellegrini impedisse il loro ministero. Il cardinale Ugolino, diventato Papa Gregorio IX alla morte di Onorio III, li rimproverò per questo e il 3 luglio 1234 canonizzò Domenico a Rieti. Dal 1267 le reliquie del santo sono venerate a Bologna nella basilica a lui dedicata. L'arca che le contiene, scolpita da Niccolò Pisano, si è arricchita nel corso dei secoli di splendide aggiunte di importanti artisti, tra cui anche Michelangelo. A Roma, nel chiostro del convento di Santa Sabina sull'Aventino, è tuttora presente una pianta di arancio che, secondo la tradizione, San Domenico portò alla Spagna. La popolarità del santo, anche per la diffusione del suo ordine, è stata immensa e assai numerosi i luoghi che lo hanno voluto come protettore. Per l'Italia basti ricordare Bologna, di cui fu proclamato patrono e difensore perpetuo della città, e Napoli. In occasione del 7° centenario della sua morte, il 29 giugno 1921, Papa Benedetto XV gli dedicò l'enciclica Fausto Appetente Die.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, e il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica, un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze, e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti, e nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni». Ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: È sabato 8 agosto, i titoli di oggi. Nuova alleanza militare in Medio Oriente, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono un patto sul modello della NATO. Prosegue l'offensiva degli Houthi contro gli alleati dei sauditi. Cuba, situazione umanitaria disperata per la crisi energetica e l'embargo statunitense sul carburante. La popolazione alle prese con la mancanza di beni essenziali. Viaggio del Papa in Francia il prossimo settembre, 4 giorni intensi tra Chiesa, popolo e istituzioni. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Prosegue in Medio Oriente lo sforzo diplomatico per la riapertura dello stretto di Hormuz, primo passo verso un'intesa tra le parti in guerra. E mentre Arabia Saudita, Turchia e Pakistan stringono una nuova alleanza difensiva, gli Houthi proseguono l'offensiva sul fronte interno dello Yemen nel contesto dello scontro con i sauditi. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
1: Un accordo quadro per la riapertura dello stretto di Hormuz rimane il principale obiettivo dei colloqui tra Iran ed Oman. Una luce di speranza su una possibile intesa è stata gettata dalle dichiarazioni del governo USA. Un patto sarebbe vicino, secondo Trump, sin da oggi. E mentre si rincorrono le dichiarazioni, i paesi della regione in fiamme non stanno a guardare. A Jeddah i leader di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno portato a casa un'alleanza che prevede la mutua difesa in caso di attacco. Secondo Teheran, nessuna intesa metterà al sicuro Riyadh. Rimane in allerta anche il fronte dello Yemen. Nella notte gli Houthi, ribelli filo-iraniani nel paese, hanno attaccato due delle principali roccaforti del governo yemenita sotto tiro dei combattenti dal 2022. Di recente gli Houthi erano tornati a compiere raid contro l'Arabia Saudita, sostenitrice del governo dello Yemen, e promettono che le azioni di guerra contro gli alleati di Riyadh sul suolo yemenita continueranno. Questa è l'accusa rivolta al governo del paese riconosciuto a livello internazionale.
0: Le forze russe continuano a martellare su vasta scala l'Ucraina, prendendo di mira soprattutto Kiev. Gli ultimi attacchi hanno provocato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, a nord-est della capitale ucraina. 4 invece le operatrici sanitarie ferite per un raid a Kherson. Intanto nuove sanzioni arrivano contro Mosca da Stati Uniti e Unione Europea. Un'altra giornata senza elettricità ieri per Cuba, con un blackout che ha lasciato al buio il 72% dell'isola, immersa in una profonda crisi energetica dalla metà del 2024 a causa di un sistema energetico obsoleto e del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Intanto esperti ONU denunciano l'impatto delle sanzioni americane. Bisogna impedire che Cuba si trasformi in una Gaza silenziosa, affermano. La testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana, al microfono di Luca Collodi.
2: La vita quotidiana è soprattutto concentrata nell'acquisizione del cibo che va consumato nella giornata. Non c'è possibilità di conservare nulla, però il dolore più grande è costituito dagli anziani, molti dei quali rimasti soli, che in una situazione così sono smarriti e non si alimentano adeguatamente. Non ci si può permettere un taxi perché i prezzi sono proibitivi e il carburante è difficile reperirlo. La maggior parte dei cubani si sposta a piedi e chi ha la possibilità in bicicletta. L'altro aspetto critico, fortemente critico, sono i farmaci. Non si trovano, sono preziosissimi e quando sono salvavita allora c'è proprio la disperazione nel tentativo di trovarli, e questo avviene anche negli ospedali, che resistono con quel poco che è rimasto.
0: Veniamo all'attività del Papa. Ieri è stato pubblicato il programma ufficiale del 5° viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. 3 le tappe che il pontefice toccherà: Parigi, Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i fondatori dell'Unione Europea. Salvatore Cernuzio.
3: 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, poi messe, veglie, vespri, processioni, dialoghi privati, incontri con autorità, vescovi, giovani, malati, consacrati, leader di altre religioni. Si preannunciano intensi i 4 giorni del 5° viaggio apostolico di Papa Leone, che inizierà la trasferta transalpina a Parigi all'Eliseo per l'incontro con Macron e le autorità politiche e civili, proseguendo poi con la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, riaperta al pubblico nel 2024, 5 anni dopo l'incendio. La seconda giornata sarà divisa invece tra Parigi, con la messa in Place de la Concorde e Lourdes, che Leone raggiungerà nel tardo pomeriggio, recandosi subito a pregare alla grotta di Massabielle. Sempre a Lourdes, il 27 settembre, domenica, il Papa incontrerà i vescovi e celebrerà la messa nella spianata del santuario, dove in serata parteciperà alla recita del rosario e alla processione au flambeau. Dai piedi dei Pirenei al nord-est del paese, il 28 settembre il Papa sarà a Metz, la terra di Schumann. Un evento sulla pace in Europa segnerà quest'ultima tappa, conclusa dalla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Durante il viaggio il Papa incontrerà alcune vittime di abusi nella chiesa.
0: Voltiamo pagina. Cresce l'allarme in Europa per l'aumento di atti vandalici e profanazioni ai danni delle chiese. Sempre più frequenti i casi di sfregi, incendi e statue con teste o mani mutilate. In questo scenario i vescovi chiedono ai governi nazionali e all'Unione Europea l'adozione di misure per la salvaguardia e la sicurezza dei luoghi di culto. Sentiamo Edoardo Valentino.
4: A tracciare il quadro è l'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, che registra ogni mese decine di reati d'odio. Tra i paesi più colpiti figurano Francia e Germania, ma anche la Spagna e l'Italia mostrano numeri in forte crescita. Negli ultimi giorni, forzati due tabernacoli e sottratta la statua della patrona della parrocchia di Santa Margherita Maria Alcoque a Madrid, profanato l'altare della chiesa di San Martino nella città di Neuss in Renania e gravemente danneggiata la facciata della chiesa di San Giuseppe a Saronno in provincia di Varese. Il patrimonio delle chiese subisce da anni un saccheggio sistematico, di fronte al quale le istituzioni religiose chiedono maggiore attenzione e tutela. Un episodio recente che ha scosso la comunità cattolica globale riguarda Medjugorje, dove la profanazione di alcune statue dell'altare avvenuta lo scorso 28 luglio ha evidenziato come neppure i santuari di maggior richiamo spirituale siano ormai a riparo da questo fenomeno. I vescovi e le organizzazioni cattoliche europee chiedono alle istituzioni una maggiore attenzione al fine di arginare un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza dei luoghi di culto e la libertà religiosa.
0: Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domani i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto scorso dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che, in caso contrario, adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. È la secca replica di Palazzo Chigi. Non allenta il grande caldo. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica potrebbero in Italia scatenare temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord. Tuttavia, l'anticiclone nordafricano si espanderà ancora portando temperature da record in mezza Europa. Un weekend di esodo estivo, quello in corso per la penisola. Oggi giornata da bollino nero per le partenze sulle strade, oltre 25 milioni i veicoli in viaggio. È proseguito anche ieri l'omaggio in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per Francesco Guccini, scomparso due giorni fa. Davanti alla porta di quella che fu casa del cantautore fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Marcinelle in Belgio 70 anni dopo, la memoria della tragedia dove morirono 262 persone in una miniera di carbone che diventa giornata europea, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ce ne parla Davide Dionisi.
5: 70 anni fa, l'8 agosto 1956, si consumava una delle pagine più nere della storia del lavoro, la tragedia di Marcinelle in Belgio. Nella miniera a 900 metri di profondità un incendio intrappolò 300 minatori, 262 le vittime di 12 nazionalità diverse, tra cui 136 italiani, partiti dal sud Italia in cerca di un futuro migliore e costretti a condizioni durissime. Da quel dramma è nata la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro, un monito per ribadire che la sicurezza e la dignità umana vengono prima di qualsiasi profitto. Ricordare Marcinelle oggi significa rinnovare l'impegno per un lavoro che sia sempre sicuro, giusto e rispettoso di ogni vita. La Fondazione Migrantes ricorda che Marcinelle parla ancora oggi di diritto al lavoro sicuro, dignità di migranti e primato della persona sul profitto.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: Jihad e manuali per fabbricare bombe. Per questo è stato arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno del sedicente Stato Islamico. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Il nostro giornale si chiude qui. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Continuiamo a meditare il Salmo 51, il Salmo del Miserere. L'orante afferma: ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. La sapienza è in questo caso il riconoscimento del peccato. Dio gli ha insegnato a vedere e a riconoscere il suo peccato, e ora il salmista glielo mette davanti. Perciò chiede: aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che mi hai spezzato. L'issopo è un arbusto che serve come aspersorio per aspergere con l'acqua e chiede una parola di perdono da parte di Dio, che sia per lui motivo di gioia e letizia. Solo allora quella vita che egli sente come spezzata, frantumata, potrà tornare all'esultanza e alla gioia. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Dio è capace di fare questo. Noi non siamo capaci di togliere il male dal nostro cuore, ma Dio sì, tanto che il Miserere dice: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Il verbo creare è un verbo che la Bibbia attribuisce solo a Dio. Nella Bibbia non ci sono degli artisti capaci di creare. Spesso noi diciamo che l'artista o l'artigiano ha creato qualcosa di originale, ma nella Bibbia il verbo creare è un verbo che è da Dio, che solo Dio è capace di fare, che solo Dio usa. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Questo vuole proprio dire: fallo come sei capace di farlo tu. Fa un cuore che sia un capolavoro e un'espressione della tua capacità di santità e di amore. Crealo, perché quello che ho è meschino, è povero, è egoista. L'orante poi confessa di essere stanco della sua incostanza. Forse si impegna per qualche giorno, ma poi ritorna al punto di prima. Gli accade quello che accade a noi. Spesso facciamo dei buoni propositi, ma dopo poco li violiamo quasi inevitabilmente. Egli sembra essere stanco della sua incostanza. Signore, rinnovami, dammi un cuore che sia saldo, che quando prende una decisione non se la rimangi il giorno dopo, che quando inizia un cammino sappia perseverare, magari sbagliando, ma senza ritornare indietro, ripartendo, ricominciando. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.

non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Questa è forse l'espressione più misteriosa del miserere e forse una delle più misteriose dell'Antico Testamento. L'orante chiede a Dio uno spirito saldo perché sa, per esperienza, che il suo cuore è incostante. Ma Dio dove trova questo spirito saldo da potergli dare? In questo verso c'è una intuizione misteriosa secondo cui l'uomo riesce ad essere pienamente uomo solo quando ha dentro di sé lo spirito di Dio. Questo è paradossale perché noi diremmo che l'uomo è perfettamente uomo solo quando ha lo spirito dell'uomo dentro al suo cuore. Invece per la Bibbia l'uomo riesce a realizzare se stesso solo quando ha lo spirito di Dio dentro. Chi si chiude in una torre di avorio non diventa se stesso, non diventa uomo. Il diventare uomo nasce solo dal rapporto con gli altri. Abbiamo bisogno degli altri per essere noi stessi. Secondo la Bibbia, abbiamo bisogno degli altri e di Dio. Abbiamo bisogno dell'amore dei nostri genitori e dei nostri amici per diventare noi stessi. Abbiamo bisogno che gli altri ci accettino e ci dicano il loro sì. Abbiamo bisogno che Dio ci accetti e ci dica il suo sì. Lo Spirito di Dio è esattamente l'amore con cui Dio ci ama e che diventa una forza nostra di amore e di fedeltà. Essere amati da Dio vuole dire ricevere questa forza, questa sicurezza interiore che è lo Spirito, che ci permette di amare gli altri gratuitamente. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Generoso si può tradurre in tanti modi, ma in ogni modo vuol dire che uno sappia amare gratuitamente. È vero che noi amiamo avendo sempre delle radici di interesse, però proprio per questo abbiamo voglia di compiere qualche gesto che sia libero e gratuito. Piccolo magari, solo un granellino di senape, ma che sia vero, che sia generoso. E allora lo chiediamo al Signore. Quando avremo fatto questo, quando avremo sperimentato la gioia del perdono di Dio e la novità che nasce da questo perdono, allora insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Allora potremo insegnare agli altri una via di gioia e di salvezza. Giacché abbiamo fatto con gli altri l'esperienza del peccato, possiamo dire a loro l'esperienza della grazia e ci potranno credere, perché non siamo diversi da loro. E poiché anche noi siamo peccatori come loro, abbiamo trovato la gioia del perdono, abbiamo trovato la possibilità di un cammino d'amore. Signore, apri le mie labbra. Vuol dire che fino a quando siamo oppressi dal peccato non riusciamo a lodare e a ringraziare perché la tristezza ci blocca. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Di fronte al perdono di Dio, noi gli diamo come segno di riconoscenza non dei sacrifici, ma il nostro cuore affranto e umiliato, un cuore capace di stupirsi del perdono di Dio e accoglierlo con riconoscenza e con gioia. Gli ultimi due versetti del Salmo, secondo gli esegeti, dovrebbero essere una aggiunta perché parlano non più di una persona, ma di Gerusalemme che viene perdonata da Dio. E anche Gerusalemme diventa capace di rispondere a Dio con la propria vita religiosa. Da questi due salmi insieme, il 50 e il 51, viene il cammino di purificazione, viene la possibilità di ricominciare un itinerario di comunione, di lode, di ringraziamento, di vita, di alleanza insieme con il Signore.

0: creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera.

0: Opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Il nostro patrio suolo custodisce i tre sepolcri dei grandi patriarchi di Occidente della vita religiosa. A Montecassino, il sepolcro del Santo Padre Benedetto. Ad Assisi, il sepolcro del Serafico Padre San Francesco. A Bologna, il sepolcro del grande e glorioso San Domenico, di cui noi oggi ne celebriamo la festa. Domenico visse in tempi tristissimi per la storia della Chiesa. È morto appunto nel 1221 a Bologna. Ma chi era San Domenico? Non era italiano. Veniva dal Regno di Spagna. Nella sua esperienza sacerdotale aveva compreso i mali della Chiesa di quel tempo, una Chiesa arroccata nei suoi privilegi, tantissimi che diventavano preti per comodità e non per vocazione, l'abbandono dello studio, l'abbandono della sacra predicazione e i popoli che sempre di più cadevano nell'eresia e nell'errore. Domenico, allora mosso dallo Spirito del Signore, volle fondare un gruppo di sacerdoti poveri ma dotti. Difatti la caratteristica del frate domenicano sta proprio qui, nel vivere i consigli evangelici, ma lavorando alacremente per la cultura. E quindi il domenicano è l'uomo della preghiera, perché San Domenico metteva sempre la preghiera a primo posto, ed era così bella una volta la liturgia domenicana, tanto nell'ufficio divino quanto nella Santa Messa. E dopo la preghiera altre due cose fondamentali: la povertà e lo studio. È tutto condito dal silenzio. Quando si va a vedere San Marco a Firenze, vediamo che il Beato Angelico dipinge sempre il Santo Patriarca Domenico dicendo silentium, sta zitto. Perché Domenico, che meditava assiduamente la parola di Dio, aveva compreso che il silenzio è il luogo privilegiato nel quale l'uomo, se lo vuole, può ascoltare la voce di Dio. E poi la cultura. Come si combatte infatti l'eresia, l'errore? Non, diceva San Domenico, con la persecuzione, ma attraverso il dialogo e attraverso la cultura, portare argomenti solidi per sconfiggere l'eresia. Ecco perché quando gli venne affidata la crociata contro gli eretici albigesi, che erano arroccati in Provenza, in Francia, nella città di Albi, Domenico vinse tutto ciò non con la forza delle armi, non con la persecuzione, non con una inquisizione che torturava, come fu poi dopo, ma attraverso la santità dei suoi frati. La gente ne rimaneva sbigottita quando vedeva i figli di San Domenico che vivevano questo stile di vita completamente diverso dal clero di quel tempo. Ed era la santità di Domenico che convinceva gli eretici a convertirsi, a tornare alla fede cattolica. Domenico infatti ogni giorno meditava il Santo Vangelo, ma specialmente il Vangelo di San Matteo, era il suo libro preferito. Quanto piangeva San Domenico quando meditava i tesori delle Sacre Scritture. E difatti poi da Domenico sono usciti i più grandi dottori della Chiesa, in primis Sant'Alberto Magno e poi il grande San Tommaso d'Aquino, il quale quando vide per Napoli, nelle strade della sua città, i domenicani, ne rimase così colpito che anche lui volle diventare frate domenicano. Qual è allora la lezione che oggi ci dà il patriarca San Domenico? È di ritornare tutti, pastori e popolo, a riprendere in mano con assiduità il Santo Vangelo, a meditare quella parola che è il fondamento della nostra vita. E se noi ogni giorno non meditiamo quello che Gesù ci ha lasciato, come si può essere cristiani? Come si può essere testimoni se non conosco quello che ha insegnato il Divin Maestro? Difatti, diceva San Domenico, che la lettura del Vangelo diventa poi preghiera. E quando c'è bisogno ancora oggi nella Chiesa di sconfiggere le eresie, gli errori che serpeggiano in mezzo a noi, portando scompiglio e confusione tra il popolo santo di Dio. Ecco perché noi pastori, che in nome di Dio dobbiamo pascere questo popolo a noi affidato, bisogna sempre dare una dottrina sicura. Il popolo ha diritto a ricevere dai pastori propri una dottrina sicura, certa, affinché gli errori non debbano mai serpeggiare in mezzo a noi, ma sono proprio le eresie, gli errori che distruggono l'unità della Santa Chiesa. E quanta confusione oggi c'è nella Santa Chiesa! Tantissima, perché i pastori non ascoltano la parola tante volte e non proclamano la verità. Non si può proclamare al popolo quello che noi pensiamo, perché un pastore deve predicare quello che predica la tradizione della Chiesa, non le sue personali convinzioni. E anche qui, quanta confusione. La gente va a confessarsi da uno, gli dice una cosa, va da un altro, gli dice un'altra. Alla fine non ci si capisce più niente. La gente dice: dov'è allora la verità? Chi ha ragione? Questa cosa è peccato oppure no? Perché il nostro popolo ha diritto a ricevere dai pastori una dottrina sicura, come ci insegna la tradizione della Santa Chiesa. Ecco perché la figura di San Domenico è un monito per tutti noi sacerdoti, affinché dalla nostra bocca, come dice la Scrittura, esca sempre la parola della verità. Perché dice Gesù: la verità vi farà liberi. Quanto più noi sacerdoti predicheremo quell'unica verità che è Gesù, tanto più ne risentirà in ricchezza spirituale il popolo che Dio ci ha affidato. Quando moriremo, noi pastori, oltre alle nostre colpe personali, dovremo rendere conto a Dio della nostra predicazione. E se sempre la nostra predicazione è stata conforme alla tradizione della Santa Madre Chiesa Cattolica, perché dalla nostra bocca deve sempre uscire, come dice la Scrittura, la scienza e la sapienza, affinché l'ignoranza sia debellata dalle nostre comunità e affinché sempre di più risplenda la bellezza della verità cattolica, che è unica. Difatti noi abbiamo il grande privilegio, da parte di Dio, di possedere la verità unica, inconfutabile, che il Signore ha riposto per sua bontà nella Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati a voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo sabato 8 agosto 2026, a mezzogiorno e 26 minuti, uno stacco, poi ci colleghiamo con Vocazioni, a seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il notiziario quotidiano, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e orizzonti cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno i Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva, in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire alle 21 Culture e Società, alle 22 Insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi la programmazione come sempre continuerà anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata, un buon fine settimana, una buona domenica a voi tutti, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.
1: Vocazioni. A cura di Daniela Lami. La vocazione è tante cose, lo stiamo scoprendo di settimana in settimana. Oggi scopriremo che la vocazione è anche restare là dove la vita ti ha ferito, senza scappare, perché lì Dio chiede di restare e di amare. Oggi a Vocazioni, con Samira Rocchetti che mi accompagna in regia, abbiamo il piacere di avere con noi Don Francesco Fiorillo, custode responsabile della fraternità del monastero di San Magno di Fondi. Ben arrivato Don Francesco.
2: Grazie, grazie di cuore.
1: Che bello averti qui con noi. Io partirei proprio dal luogo dove ti raggiungo. Questo luogo è un pezzo del tuo cuore e di tanti cuori, tutti quelli che sono approdati in questo porto di terra e di mare. Che cos'è la fraternità del monastero San Magno?
2: Guarda, quello che è non lo so neanche io bene dirtelo. Quello che so è che in questo momento mi trovo tra i mandorli che sono quasi in fiore del giardino di Nain, che ospito questi mandorli come memoria dei figli e delle figlie che sono morti. Noi abbiamo questo gruppo Nain, i genitori che hanno perso i figli, e ora in questo momento mi trovo a passeggiare attraverso questi mandorli. E questo luogo e questo giardino, questi alberi, queste montagne e questo splendido monastero antico non sono altro che una soglia su cui entrare chiunque. Abbiamo messo questa icona all'ingresso del monastero: entra chiunque tu sia, da qualunque parte tu vieni, se credi o non credi, se hai commesso degli errori, se sei caduto, rialzato, entra, ti aspettavamo. Quindi l'idea del monastero è proprio di vivere una vita fraterna proprio in senso universale, ampio, dove c'è posto per ciascuno, senza escludere nessuno. Innanzitutto gli impoveriti della terra, gli scartati, le persone in crisi. Quindi chiunque, perché poi in qualche modo tutti stiamo attraversando dolori e tempeste, però qui l'idea è quella di camminare a fianco a chiunque per trasformare quel dolore in amore e quelle paure che ci portiamo dentro in una strada. E quindi qui poi proviamo a camminare veramente accanto alla varia umanità, e quindi sono le persone che arrivano qui, che approdano in questo porto di terra, come anche tu dicevi, che ci pongono delle domande, e da quelle domande noi proviamo a fare dei percorsi. Ecco, i genitori che hanno perso i figli, con cui camminiamo ormai da anni, i giovani che arrivano qui con le loro domande, con le loro fragilità, e facciamo dei percorsi insieme con loro, degli appuntamenti, le scuole, così le coppie in crisi, le coppie che vogliono in qualche modo ritrovare il senso forte dell'amore nonostante la fatica, nonostante le difficoltà. Io vivo profondamente due polmoni in questo luogo: lotta e contemplazione, che mi è stato consegnato da Fray Roger quando io sono stato a Taizé, e mi ha consegnato questo impegno di lotta sociale, di impegno di giustizia e di pace e la contemplazione, quindi la parola di Dio, la spiritualità, il silenzio. Diciamo che realmente questo luogo può essere considerato un Dio vicino che cammina accanto ai cuori e alle vite, alle mani, agli occhi di ciascuno.
1: Un luogo dove ciascuno può trasformare le sue ferite in feritoie.
2: Sì.
1: Un luogo che però non c'era quando tutto è cambiato per te. E qui facciamo un passo indietro, Don Francesco, perché la nostra trasmissione parla di vocazioni, quindi c'è un prima e c'è un poi, e poi insomma quello che stiamo raccontando. Ma il tuo prima, cioè Don Francesco, tu a 15-16 anni com'eri?
2: Guarda, ti devo dire la sincera verità, ero come sono adesso, interiormente, la mia anima, il mio sguardo è stato sempre quello di un uomo libero, appassionato, autentico, dubbioso, cercatore. Chiaramente le cose che facevo erano un po' diverse. Io vivevo con la mia famiglia, con i miei genitori, poi a 14-15 anni letteralmente sono scappato dal mio paese perché non mi ritrovavo più e avevo questo grande desiderio di libertà che è lo stesso che sento fortemente oggi, e me lo sono andato a cercare nella cosa più affine a me, che è la musica. Io a 15 anni, 14 anni già facevo il DJ, e poi a 16-17 anni ero un organizzatore di rave, di quelli che negli anni 90 si facevano nei luoghi più assurdi, nelle campagne abbandonate, nei capannoni abbandonati, e lì radunavamo migliaia e migliaia di persone che provenivano da tutta Europa, e dentro lì io provavo a cercare realmente quella libertà, perché realmente la sentivo. Io te lo confesso liberamente, io non ho mai fatto uso di stupefacenti, mai pippato cocaina, mai fumato una canna in vita mia, mai preso una pasticca d'ecstasy, ma non perché ero bravo in casa e chiesa, semplicemente perché a me mi ha salvato quello che per molti è un difetto, che è la testardaggine. Io sono testardo e lo ero, volevo vivere tutto sulla mia pelle, non volevo vivere da sballato senza vivere profondamente quello che stavo sperimentando, quindi mi volevo prendere sia gli schiaffi della conversione se erano necessari, così come le carezze dell'amore. I miei amici però, ecco, no, non erano così, loro facevano, io li lasciavo fare, loro mi lasciavano vivere, però tu mi insegni che se non scegli tu, la vita sceglie per te. E la vita sceglie sempre a modo suo, a volte arriva come un cazzotto allo stomaco, a volte come una carezza. A me a 18 anni arrivò come un pugno allo stomaco. Eravamo in un rave ad Avezzano, uno dei più grandi rave, credo, della storia italiana, dove c'erano i più grandi DJ inglesi e americani. Io dovevo aprire la serata a questi grandi DJ, quindi ero veramente in un brodo di giuggiole. Salgo in console, metto i primi dischi. Dopo neanche un quarto d'ora arriva un mio amico dalle spalle e mi dice: Francesco, vieni, scendi giù perché Giulio sta male. Giulio era tra i miei migliori amici, se non il migliore mio amico, con cui facevamo tutto e condividevamo veramente la vita piena. E che vuoi, io ho sentito sempre un grande senso di responsabilità verso i miei amici. Allora io lascio immediatamente la console, metto un altro DJ, vado dal mio amico. Arrivo dal mio amico, lo trovo sdraiato per terra, bava alla bocca, occhi girati, crisi epilettica, overdose di ecstasy, 19 anni. Io lo prendo in braccio, provo a rianimarlo, chiamiamo l'ambulanza certamente, ma stiamo parlando degli anni 90, quindi non c'erano cellulari. La più vicina cabina telefonica stava a 10 chilometri da lì, arriva dopo 2 ore, ma il mio amico Giulio mi muore tra le mie braccia. Quindi per me inizia completamente una vita spaccata in due, tradito dalla musica, tradito dalla libertà, tradito dalla vita, tradito da qualsiasi cosa, perché non si può morire a 19 anni. Ma prima di iniziare questo tempo che ora chiamo di depressione, perché mi chiudo nella mia camera e non so perché poi non l'ho fatta finita anch'io, perché quando hai tra le mani un dolore hai due possibilità: o soccomberci dentro e seguire la scia di questo dolore, oppure trasformarlo. La vita ancora una volta sceglie per me e mi aiuta a trasformarlo, e sono stati i genitori di Giulio ad aiutarmi in questo percorso, perché io poi sono stato quello che la mattina dopo ha dovuto suonare quel maledetto campanello dei genitori di questo mio amico per essere un annunciatore di morte, dicendogli Giulio è morto. E non c'è dolore più grande e atroce che non la perdita di un figlio. Quello mi spacca in due, lascio la scuola, lascio tutto. Arriva questo librino che aveva mio fratello nella sua biblioteca, bianco con una scritta rossa, Francesco. E i latini dicono nomen omen, cioè nel tuo nome c'è il senso della tua vita. Io apro questo librino e trovo questa storia che mi assomiglia da impazzire di un adolescente che vuole essere libero, che lascia tutto, che vuole seguire la verità di se stesso, che è Francesco d'Assisi. Francesco mi porta al Vangelo, di cui io mi innamoro terribilmente, di cui oggi sono infinitamente e follemente innamorato, e mi porta a Gesù e mi innamoro di lui. Io mi innamoro di Gesù per due motivi. Uno, perché è il più grande dissacratore della storia. Gesù ha dissacrato tutti i principi, tutte le formalità, tutto ciò che è rigido, e ha messo al centro la persona. E il secondo motivo è perché Gesù non si è fatto mai comprare da niente e da nessuno, e questo mi ha spinto a vivere quel sogno che sentivo forte dentro di me, che era quello della libertà. Io vado dai miei amici, avevo altri occhi ormai, gli dico chiaramente: guardate, io sono cambiato, innamorato, cioè perdutamente. Ma loro non mi riconoscono, perché quando tu sei te stesso, i primi a non riconoscerti sono le persone che ti stanno più vicine. La garanzia del fatto che stai andando bene nella vita è quando gli altri ti dicono: ma torna ad essere come prima, ma come mai, che ti è successo? Quella è garanzia del fatto che stai sulla strada giusta. Provo a cercare un prete, perché mi dico: ma forse devo diventare prete, perché mi dicevano che i preti dovevano essere quelli che stavano accanto alle persone più vulnerabili, scartati, deboli, e io volevo stare lì. Cercare un prete normale non è stato facilissimo, ma l'ho trovato, un prete che mi ha ascoltato, e in quell'ascolto poi è cominciata questa avventura, o meglio, ha continuato questa avventura che io sentivo sempre dentro. Entro in seminario, divento prete, e poi arriva questo monastero diroccato, distrutto come me. Io provo a mettere pietra su pietra, a cogliere tutto ciò che c'era di bello dentro questo luogo, e poi inizia questa nuova vita straordinaria che è la fraternità del monastero San Michele,
1: di cui continueremo a parlare, luogo in cui di genitori che hanno vissuto questo dolore enorme ne incontri tanti. C'è un libro, tra l'altro, che mi permetto di consigliare ai nostri ascoltatori, Funamboli, appunto di Francesco Fiorillo, e c'è un artista che questo dolore lo ha vissuto sulla sua pelle. Perdere un figlio, una figlia in questo caso, è un dolore enorme. Parlo di Nicolò Fabi. Ho chiesto a te, Francesco, di indicarmi delle canzoni, come sempre facciamo nella nostra trasmissione, e ce n'è una che non ascoltavo da tanto. Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Se ti va, la facciamo sentire anche ai nostri ascoltatori. La puoi annunciare tu? Che canzone è?
2: Sì, questa è Canzone fuori o dentro di Nicolò Fabi. Credo che sia una poesia, un'armonia e un invito a scendere profondamente dentro di noi e farci la domanda: sto dentro o fuori me stesso? Sto dentro o fuori dalla mia vocazione, dal mio cammino? E quindi la dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando.

0: Fuori o Dentro di Nicolò Fabio. Citavo il tuo libro, Francesco Funamboli, dove peraltro ci sono anche altri frammenti di altre bellissime canzoni di Nicolò Fabio all'interno. È un libro bellissimo. Visto che ho parlato di libri, se posso, vorrei anche nominare L'ultimo nato, che è Fiorisce in pieno inverno, sempre per le Edizioni Paoline, che io ho sul mio comodino e lo apro ogni giorno, perché ogni giorno c'è un piccolo seme per ripartire ogni notte. La musica che ci hai detto, Francesco, è stata fondamentale per te, la musica che ancora oggi è fondamentale per te.
1: Sì, è indispensabile, perché per me la musica è il viatico che porta a Dio. La musica stessa ha dentro di sé quell'armonia che solo Dio ha, la sua bellezza, quella sua profondità, quella sua passione. Quindi per me veramente è un grande strumento che il Creatore ci ha consegnato tra le mani, e quindi sì, diventa fortemente una compagna di viaggio in ogni incontro, in ogni celebrazione che viviamo qui al monastero, ma anche proprio nella mia vita e nella condivisione anche con tutte le migliaia di persone che varcano la soglia di questo monastero. Credo che sia indispensabile abitare la musica, ogni tipo di musica. Poi a me piace veramente la musica in generale. Se ti dovessi dire un genere in particolare, non c'è. Nasco certamente dalla disco music, dal rap, dal reggae degli anni 90, quindi Run DMC, Public Enemy, Beastie Boys, però questo poi si apre certamente alla musica dei cantautori italiani, la musica classica che adoro, heavy metal che mi fa impazzire, quindi veramente per me sarebbe un grande spreco non ascoltare ogni tipo di musica, quindi
0: concordo.
1: Sì, è proprio così.
0: Poi c'è un altro artista di cui parleremo tra poco con la prossima canzone, che sicuramente è stato fondamentale per te, così come fondamentale per te sicuramente tua madre, a cui hai dedicato il libro a cui facevo riferimento. Che rapporto hai con la mamma?
1: Ma guarda, meraviglioso, nel senso, è anche un rapporto che è cresciuto nel tempo. Più sono cresciuto io, più è diventato splendido il rapporto con mia madre, che per me è sempre stata la mia icona ispiratrice di come abitare la vita. La sua resilienza, la sua ostinazione, quella sua testardaggine che prima che io l'ho imparato da lei, la sua capacità di accoglienza, di donarsi agli altri. È lei che anche in maniera anonima, inconscia, mi ha portato a quello che oggi vivo, a quello che oggi io sono. Cioè, sento un amore profondo, libero, verso mia madre, perché la libertà che io sento me l'ha insegnata mia madre. Ma è una madre oppressiva, ma è una madre che ha limitato le mie scelte, anzi le ha sempre accompagnate, favorite. Questo amore verso i più poveri io l'ho imparato da lei. Se pensi che quando io ho ricevuto la prima comunione tanti anni fa, prima di festeggiare insieme a degli amici in una festa molto sobria, mia madre disse questa frase che per me ha segnato completamente la mia vita. Mi disse: Francesco, ora andiamo a restituire la visita a Gesù. E prima di andare ai ristoranti a festeggiare, mi portò in una casa di accoglienza per disabili, e quindi io ho vissuto prima loro, perché per mia madre era restituire la visita a Gesù alle persone. E in questo c'è tutta l'immagine del Vangelo, che dice: ogni cosa che fate ai più piccoli dei miei fratelli l'avete fatto a me. L'eredità che mia madre mi lascia e continua a lasciarmi sono i suoi gesti, i suoi sguardi, la sua presenza, il suo donarsi completamente. Ecco perché poi io sento fortemente tutto questo, la responsabilità verso gli altri, la bellezza. Io l'ho imparato da lei, anche quelle che possono diventare limiti e che chiamiamo difetti, poi abitandoli, vivendoli, possono essere veramente tramutati in qualcosa di speciale. Mia mamma chiaramente non è perfetta, ma anche la sua imperfezione mi ha dato il permesso di concedermi di essere imperfetto. E credo che ciascuno di noi, per quanto i genitori sono complicati e imperfetti, anche quelli che ci hanno fatto soffrire, in qualche modo dovremmo arrivare a un certo punto nella vita a ringraziarli, perché anche il male, i difetti, i limiti le bellezze che ci hanno donato ci hanno reso quello che noi siamo oggi, e quindi io veramente ringrazio mia madre, ma anche mio padre per altri versi, perché senza di loro non sarei l'uomo e il prete che sono oggi.
0: E invece di cosa devi ringraziare Jovanotti, Lorenzo Cherubini?
1: Beh, lui è un parente per me, non lo so, un amico. Io ogni volta che lo vedo, lo sento, lo ringrazio perché è cresciuto con me, quel DJ che io ero a 14 anni, DJ Television, Acquafan, Rimini, Riccione, e poi il dono più grande che mi ha fatto è quando uscì con la sua canzone Ragazzo Fortunato, che mi ha cambiato completamente la prospettiva di vita. Non so se ti ricordi, nel ritornello viene detto: io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. E a me l'idea che mi avevano regalato un sogno non ci avevo mai pensato, perché io cercavo il sogno dentro di me, che già c'avevo, ma mai avevo pensato che qualcun altro me l'avesse regalato. E quello mi ha aperto una prospettiva all'assoluto, a Dio, all'infinito, all'altro oltre me. E quindi chi me l'ha regalato sto sogno? E quindi il regalo grande che Lorenzo Cherubini mi ha fatto è questa canzone, ma soprattutto la sua crescita, la sua imperfezione, le sue canzoni che vanno diritte al cuore, alla pancia, il ritmo, questa apertura, questo voler mettere insieme ogni tipo di contraddizione, perché la vita è complicata, è semplice allo stesso modo. Sai, io mi sono sentito crescere con lui nelle canzoni, perché lui doveva essere una meteora che nessuno se lo filava più, no? Ti ricordi, lui ha iniziato.
0: Come no, ai tempi di Gimme 5.
1: Dicevano Gimme 5, queste robe qui, questo finirà presto, ma oggi invece mi sembra che sta più in forma, cioè, di prima. E quindi, che poi in qualche modo lo ringrazio profondamente, perché mi ha accompagnato anche nella mia scelta vocazionale, anche inconsapevolmente, anche se gliel'ho detto, perché ci siamo incontrati e gli ho condiviso anche questa cosa qui. E la particolarità che veramente mi rimane nel cuore è la sua attenzione, il suo ascolto che lui ha avuto anche nel raccontare la sua storia e la mia storia, che questo è stato molto particolare. Poi è chiaro, come ogni autore, cantante, non è un modello o una perfezione, ma un amico che con le sue canzoni ti accompagna. Quindi poi è chiaro che questo poi scaturisce invidie e gelosie di molti altri, non piace a tutti, no, Jovanotti, ma va bene così. Noi non possiamo piacere a tutti e non è un problema. Noi dobbiamo piacere a noi stessi innanzitutto, a Dio gli piacciamo comunque siamo, gli altri se ne faranno una ragione.
0: Non c'è dubbio, però Jovanotti piace molto anche a me, e allora ce lo ascoltiamo con L'ombelico del mondo.
1: È meraviglioso.

0: l'ombelico del mondo, te la sarai ballata al Jova Beach Party, perché ti ho visto che l'hai incontrato lì.
1: Sì, decisamente, e per me è una canzone iconica. Sì, ce la siamo ballata insieme a tutti gli amici che eravamo lì. E anche con lui.
0: Francesco, noi siamo quasi in chiusura, io ti ringrazio anche per tutto questo tempo che ci hai regalato. Io ogni settimana provo a trovare una definizione della parola vocazione, ma ancora non ci sono riuscita. Tu mi aiuti?
1: È difficile, è veramente difficile. Credo che sia il profondo senso di ogni passo, di ogni battito di cuore, la vocazione, il non sentirsi finiti e che a non bastarci a noi stessi, il sentirci chiamati, credo che sia un atto di squilibrio verso l'alto, verso qualcosa che va oltre me. Quindi il sentirsi chiamati, il seguire una vocazione, significa ritornare ad essere fedeli a se stessi e quindi fedeli anche a Dio.
0: Io ti ringrazio.
1: Grazie a te, di vero cuore, a tutti voi.
2: Vocazioni.
0: Ringraziamo Don Francesco Fiorillo, che ci ha ricordato che il dolore non si spiega e non si aggiusta, ma chiede tempo, silenzio e presenza. E nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere, di non dover necessariamente essere forti, come lui sa. Nel monastero di San Magno effettivamente il silenzio non è vuoto, è uno spazio che accoglie, che permette di stare, di piangere.

0: www.blu2000.it. Un grazie a Samira Rocchetti che era con me in regia e alla prossima settimana.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Mai più morte. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, nel rogo in una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 80 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10, al Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi.

0: belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse, 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino. Morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
2: L'ondata migratoria nell'ex clave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary, nella regione di Kiev almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
3: Nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche 2 ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche 2 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è dire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
1: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
4: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
1: Il caldo record concede la prima pausa a 7 città del nord, con la giunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la protezione civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
5: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. Come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
6: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud, verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800-841-148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
1: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi, è caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata, al conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, al cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto, agli europei di Parigi argento per gli azzurri nella staffetta mista 4x1500, in acqua Barbara Pozzobongi, Nevatra Deucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani, con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

San Domenico de Guzmán, 1175-1221. Della personalità di Domenico di Guzmán è stato detto che è tutta nascosta nella luce. Non sono molte le notizie biografiche sulla sua persona e quasi nulla è rimasto dei suoi scritti, ma egli risplende tutto nascosto nella sua opera, l'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, fondato agli inizi del 200. Quando Domenico morì, benché fosse il padre e maestro di un nuovo ordine religioso già diffuso in tutta Europa, non aveva di suo nemmeno una cella e nemmeno un abito religioso decente. Per tutta la vita egli si era comportato come pellegrino di Cristo. E un pellegrino è sempre esule, sempre straniero e privo del necessario. E anche se la sua famiglia di origine era certamente nobile, Domenico non ci lasciò quasi nessun ricordo al riguardo. Sappiamo soltanto qualcosa della bontà della sua mamma, Giovanna, che la tradizione ha considerato e venerato come santa, e santi sono considerati i due fratelli di Domenico, divenuti ambedue sacerdoti. Il biografo antico racconta molti episodi simbolici e prodigiosi della sua infanzia, ma appartengono tutti a un genere letterario diffuso, con l'unico intento di annunciare le future grandezze e il destino che Dio già assegnava al fanciullo. Il prodigio che segnerà l'iconografia, basta pensare al bellissimo ritratto del Beato Angelico, è quello della stella che la madre vede splendere sulla fronte del fanciullo. Più interessante per noi dal punto di vista pedagogico è invece la citazione classica del poeta Orazio, con cui l'autore commenta la precoce educazione cristiana di Domenico. Quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. L'espressione rievoca tutto il sistema pedagogico del tempo, quando un bambino imparava il latino esercitandosi sul salterio, in modo che studio e preghiera si fondevano assieme, naturalmente, e impregnavano il fanciullo e lo plasmavano. Con lo stesso ritmo, Domenico percorse tutto il curriculum degli studi che lo condusse fino al magistero in teologia. Era un tipo serio, piuttosto schivo, che si distingueva dalla massa per la sua dedizione al sapere e alla preghiera e per un'evidente purezza e sobrietà di vita piuttosto rare a quel tempo. Aveva però un cuore affettuosissimo che lo portava spesso a commuoversi, soprattutto nella preghiera, e più passeranno gli anni più gli sarà difficile celebrare la messa senza piangere, e nel pianto si concluderanno molte sue preghiere, quasi tutte protese alla conversione dei poveri peccatori. Un giorno diranno di lui: amava tutti ed era amato da tutti. E un amico assicurerà che egli estendeva la sua carità anche ai dannati, e tanto lo travolgeva il suo cuore. Ed era una carità fattiva che un giorno lo spinse perfino ad offrirsi in schiavitù ai musulmani pur di liberare un ragazzo che non poteva pagare il riscatto. Da ricordare che nella Spagna di allora non erano rare le scorrerie dei mori che rapinavano, compravano e vendevano cristiani. La stessa carità gli divampò nel cuore in occasione di una terribile carestia che decimò la Spagna. Fu allora che, scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette in un unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nell'unico modo che gli era possibile la miseria di coloro che morivano di fame. Vendette dunque tutti i suoi libri peraltro a lui indispensabili per lo studio, e vendette anche le sue suppellettili e le distribuì tutto ai poveri. L'espressione vendere i libri
non aveva allora il senso con cui oggi suona ai nostri orecchi. Allora significava rinunciare a codici preziosi e introvabili, disfarsi di una biblioteca di pergamene messe assieme in anni di paziente ricerche e annotate in anni di studio faticoso, un patrimonio che era impossibile poi ricostruire. Secondo un testimone, Domenico avrebbe spiegato così il suo gesto di vendere tutto: io non posso studiare su pelli morte le pergamene che si usavano allora, erano di pelle, mentre le persone vive muoiono di fame. La frase è costruita ad effetto, ma rende bene la sensibilità dello studioso che crede quello che impara. Acquistò così una tal fama di uomo di Dio che il capitolo della cattedrale di Osma gli offrì un posto di canonico. Non era un invito onorifico, ma una chiamata a partecipare alla riforma della Chiesa a partire da un luogo in quel tempo carico di fervore e di progetti. A Osma, il vescovo aveva convinto i suoi canonici a vivere con lui secondo la regola di Sant'Agostino. Erano 12, come un collegio apostolico, stretti attorno al santo vescovo Diego, che faceva le parti di Cristo, vivendo in comunione e vera dedizione al culto di Dio. Domenico vi giunse a 24 anni, attratto da quella forma di vita che allora era quasi totalmente impregnata di studi e di preghiera. Il biografo dice che in questo periodo Domenico era tutto occupato ad assaporare l'intima dolcezza di ciò che prima aveva studiato. Aveva dunque dimenticato i poveri e le necessità della Chiesa? No, ma li stava raggiungendo, come sempre bisogna fare, prima di tutto dalla parte del cuore. I poveri li si raggiunge davvero dalla parte del cuore di Dio, poi dalla parte del cuore della Chiesa e poi dalla parte del proprio stesso cuore che adora. Per l'apostolato attendeva l'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a 25 anni. Ma il primo viaggio in cui sui 30 anni si trovò coinvolto non aveva apparentemente niente di veramente apostolico. Per incarico del re doveva accompagnare il suo vescovo fino alla lontana Dacia, l'attuale Scandinavia, per prelevarvi una fanciulla destinata sposa all'erede di Castiglia. E Domenico si trovò così ad attraversare l'Europa e a rendersi personalmente conto della situazione dei cristiani. Appena al di là dei Pirenei, lo colpì la diffusione dell'eresia catara, un movimento ereticale che allora contava circa 4.000 membri a pieno titolo e qualche centinaio di migliaia di credenti e che aveva una sua gerarchia episcopale. Ne erano infestate la Champagne, il Regno di Francia, le Fiandre, l'Inghilterra, la Lombardia e l'Italia del Sud. Nell'Albigese, il territorio percorso da Domenico, quella nuova chiesa aveva una struttura compatta e austera che attraeva l'ammirazione anche di coloro che erano rimasti cattolici, perché il clero in particolare sembrava più affidabile di quello cattolico, non di rado corrotto. Ma tanta austerità si ammantava di un irridente disprezzo per la Chiesa, di reticenze nei riguardi del battesimo e dell'Eucarestia, di avversione al segno della croce. Al fondo era un'eresia nata da un irrimediabile dualismo che vedeva tutta la realtà dominata da due principi opposti: Dio e il diavolo, il bene e il male, lo spirito e la materia. A sconvolgere Domenico era soprattutto il fatto che una tale eresia veniva accolta dal popolo non per quello che realmente diceva, ma per quello che tanti buoni cristiani giustamente desideravano. L'odio verso la materia veniva preso come penitenza cristiana, l'odio al corpo veniva preso come amore alla purezza, l'odio verso le realtà mondane veniva scambiato come fiducia nella provvidenza. Insomma, la Chiesa del tempo, il clero in particolare, aveva davvero bisogno di riforma. Ma la riforma doveva partire da un nuovo amore a Cristo, da un nuovo amore alla Chiesa, da un nuovo amore al mondo.
e non da una amarezza radicale e negativa verso tutto ciò che era corporeo in nome di un gelido spiritualismo. Questa era l'eresia catara. Qualche dibattito sulla questione Domenico lo ebbe già durante il viaggio in incontri occasionali. Per la prima volta poté mettere a frutto i suoi studi. Passò una notte intera a discutere con un albergatore di Tolosa e si rese conto di quanto l'eresia fosse ormai radicata. Quel suo interlocutore, ad esempio, era un laico, ma era più preparato dei preti, e saltava agli occhi lo stridente contrasto con la bietta ignoranza di tantissimi preti del tempo. Quel primo viaggio verso le lontane terre del nord si concluse con un matrimonio per procura, e così l'anno dopo bisognò rimettersi di nuovo in viaggio con un corteo più fastoso per condurre la principessa in persona. Ma tutto sfociò in un nulla di fatto, forse per la morte prematura della ragazza, forse per qualche intrigo di corte. Ma il doppio viaggio, inutile, si era rivelato fondamentale per i disegni di Dio. Nel cuore del vescovo Diego e del suo giovane sottopriore Domenico era divampata la vocazione missionaria. Infatti, viaggiando, erano giunti fino agli estremi confini della cristianità, oltre cui abitavano feroci popolazioni ancora ignare del Vangelo. Perciò, invece di rientrare in Castiglia, andarono a Roma. Rimisero le loro cariche nelle mani del Papa e chiesero di poter partire per le terre lontane come poveri missionari. Il Papa però non ne volle sapere, e Domenico provò la prima cocente delusione della sua vita, tanto più che essa gli veniva proprio dal Papa, una di quelle delusioni radicali che devono sempre temprare coloro che Dio sceglie. Bernanos commenta così: almeno una volta nella vita ogni uomo predestinato ha creduto di sentirsi mancare la terra sotto i piedi e di andare a fondo. È l'illusione che di colpo crolli tutto, l'impressione di essere stati privati di ogni cosa, sono il segno divino che al contrario tutto sta per cominciare. A Innocenzo III importava di più che qualcuno si dedicasse a rievangelizzare la Provenza caduta in mano agli eretici, e di bisogno ce n'era davvero. Quelle terre pagavano il prezzo di una mancata riforma della Chiesa che si faceva attendere da troppo tempo, vescovi inerti e dalla fede incerta, clero ignorante, corrotto e simoniaco, parrocchie devastate, predicazione quasi inesistente, popolo cristiano abbandonato a se stesso e caduto in preda ad eretici che al contrario ostentavano cultura e fervore. A combatterla c'erano a volte gli abati dei potenti monasteri, che si muovevano garantiti dalla forza e dal denaro, o i legati pontifici che sfoderavano la loro autorità, o gli eserciti di qualche duca rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Bisogna dire che a volte erano giunti anche dei legati inviati dal Papa, particolarmente degni e capaci, molto dotati in fatto di predicazione, ma si erano trovati di fronte a un dilemma insolubile. Appena aprivano bocca, il popolo rinfacciava loro la pessima condotta dei preti, e se i legati riconoscevano, come era giocoforza, la verità dell'obiezione, ne seguiva che dovevano dedicarsi prima alla riforma del clero. Ma se sceglievano questa strada, dovevano interrompere la predicazione per la quale erano stati mandati. Fu allora che Domenico e il suo vescovo intuirono quale fosse nella posizione degli eretici l'unica giusta rivendicazione: chi predicava il Vangelo come gli apostoli doveva vivere come gli apostoli. Così, da Montpellier, il vescovo Diego rimandò a Osma tutto il suo corteo di laici e di ecclesiastici, tutti i suoi cavalli e bagagli, trattenendo con sé solo Domenico, e si incamminarono per la città che era allora la principale roccaforte dell'eresia, Carcassonne, con la sua imponente cinta di torri. Si presentarono poveri e indifesi e chiesero, secondo l'uso del tempo, un pubblico dibattito. Il tema lo scelsero gli avversari e riguardò le peggiori accuse che essi rivolgevano alla Chiesa di non essere sposa di Cristo ma sposa di Satana.
L'argomento si prestava a mescolare questioni dottrinali e cumuli di zavorra con la inesauribile risorsa di offrire in pasto al pubblico accuse e pettegolezze di ogni tipo. Chiesero che la disputa fosse preparata per iscritto e Domenico redasse alcune parti del contraddittorio. Narrano le cronache che in quell'occasione 150 persone abbandonarono l'eresia, ma narrano anche il primo miracolo del nostro santo. Poiché gli arbitri non riescono ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici bruciano immediatamente, mentre le fiamme respingono per tre volte, lasciandole intatte le pagine di Domenico. Iniziò così la benedetta dal cielo, la straordinaria avventura. I due nuovi apostoli toccarono tutti i villaggi vicini, mendicando il pane di porta in porta e annunciando dovunque la parola di Dio. Furono i primi esperimenti di evangelizzazione che Domenico condivise con altri predicatori di Cristo, quasi tutti abati cistercensi. Ma la vicenda sembrava destinata ad esaurirsi. Diego dovette tornare in diocesi, gli abati tornarono ai loro monasteri e Domenico restò solo. E predicatore solitario resta per circa 6 anni, che plasmano in lui la fisionomia dell'apostolo, sempre in viaggio, a piedi, con il bastone di pellegrino, scalzo, senza bisaccia, né borsa, né denaro, esposto a ingiurie e persecuzioni. Spesso rischia la vita, perché attraversa località sature di odio e di violenza, segnate di guerra civile. La notte sosta in case o locande di fortuna, dormendo per terra, anche quando gli preparano un buon letto. Parla volentieri di Dio a chiunque lo interroga, e se no si perde nel silenzio. Un'ostessa che lo ospita più di 200 volte testimonierà di non aver mai sentito da lui una parola inutile. Moltiplica le veglie, le discipline, si impone cilici e frequenti digiuni, ma non lo fa per emulare i catari, per far vedere che anche lui è capace di forza e di durezza interiore, ma lo fa per partecipare al vivo alla passione di Cristo. Vuole spiare lui le colpe dei traviati e vuole reagire a quei cattolici che nel frattempo pensano di combattere il male infliggendo ad altri guerre e distruzioni. E anche se sa che attorno a lui girano assassini prezzolati per ucciderlo, non ha paura. Non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché, fin da quando ha sognato la missione tra i barbari del nord, sogna il martirio. Non mancano gli episodi teneri. Un giorno, mentre a piedi scalzi si reca a una disputa generale, si affida alla guida del posto, che però appartiene al campo avverso. Maliziosamente costui lo conduce su sentieri pieni di rove, di pietre aguzze, e Domenico, guardando i suoi piedi insanguinati, dice: «Vinceremo di sicuro la disputa, perché abbiamo già sparso il nostro sangue», e ottiene una conversione di massa. E quando gli tocca attraversare a guado dei minacciosi torrenti, lo fa cantando l'Ave Maris Stella. Perciò un torrente gli restituisce intatti, come raccontano, perfino le preziose pergamene scivolate nell'acqua, le troverà tutte impigliate all'amo di un pescatore. Attraversa folte foreste e la bellezza selvaggia della natura lo manda in estasi, tanto che pian piano si lascia distanziare dai compagni di viaggio e quando lo cercano preoccupati lo trovano perduto in Dio, inginocchiato in preghiera, attorniato dai lupi famelici che non ardiscono toccarlo. Nelle dispute, spiegando le verità della fede, spesso si commuove fino al pianto e qualcuno si converte al vederlo così sconvolto della dottrina che espone. D'altronde, egli non semina solo parole. Per liberare dall'eresia un cataro costretto dalle miserevoli condizioni economiche, non esita a offrirsi nuovamente in schiavitù al suo posto. Leggende, forse, ma come scrive Bernanos, stracciando un profilo del nostro santo, le vecchie leggende insegnano molto di più delle ricerche storiche, perché trascrivono in simboli realtà profonde, perfino quando raccontano che la pioggia violenta si arresta tutta intorno a lui e lo spazio asciutto si sposta man mano che egli cammina.
Frattanto, a parte tante dispute, qualche conversione, non si può dire che abbia combinato molto. La sua opera più preziosa è stata la fondazione di un monastero femminile, dove ha messo alcune donne perdute e riscattate che vivono in preghiera e amore di Dio, e Domenico lo considererà sempre il cuore del suo ordine, quello che sta per nascere, che ha in mente. A Tolosa, che allora è una vera metropoli, Domenico si stabilisce e decide di diventare umile ministro della predicazione. Comincia a ricevere i primi compagni che vogliono non solo condividere la sua missione, ma diventare suoi figli. E la loro origine è tutta espressa nella formula con cui un vescovo li accoglie e scrive nel documento: «Io istituisco predicatori della mia diocesi fra Domenico e i suoi compagni, i quali si sono prefissi di procedere regolarmente a piedi nella povertà evangelica e di predicare la parola della verità». A piedi significava rifiuto di ogni cavalcatura, segno allora di comodità e di prestigio. Con la rinuncia a portare con sé denaro e provviste e la conseguente mendicità porta a porta durante l'itineranza apostolica, nei tempi di riposo e di studio il vescovo garantiva loro una casa e ciò che era necessario per la loro vita e la loro formazione. E la prima cosa che Domenico fece fu di accompagnare i suoi primi compagni a una scuola di teologia e chiedere al professore di volerli accogliere come discepoli. Quello doveva essere il loro primo lavoro. Erano in sette, tutti vestiti di bianco. Il professore li guardò a bocca aperta, tanto più che quella mattina, preparando la lezione, si era messo a sonnecchiare e aveva visto sette splendide stelle entrare nella sua stanza e diventare sempre più luminose, tanto che la luce si diffondeva nel mondo, e per questo motivo li accolse. Era nato l'ordine dei predicatori. Non fu facile a Domenico ottenere l'approvazione pontificia. Molti dicevano che un tale ordine non poteva esistere. Da un lato c'era un concilio che proibiva la creazione di nuovi ordini, dall'altro gli unici predicatori istituzionalizzati, l'unico vero ordine dei predicatori era per tradizione quello dei vescovi. Per fortuna il nuovo Papa Onorio III strinse con Domenico una vera amicizia e davanti alla situazione drammatica della Chiesa gli concesse non solo l'approvazione definitiva dell'ordine, ma anche il titolo di predicatori, e superò il problema di vescovi dicendo che erano predicatori in forza della sua autorità di pontefice, chiamandoli speciali figli della sede apostolica. La prima conseguenza fu che lo sguardo di Domenico, non più legato dai vescovi locali, potesse spalancarsi alle necessità e ai drammi di tutta la Chiesa universale. E così si immergeva nella preghiera e poi ne usciva con decisioni sempre nuove e inattese. Un giorno se ne stava a Roma nella Basilica di San Pietro, quando gli sembrò che la mano di Dio si posasse su di lui. Comparvero Pietro e Paolo. Il primo gli consegnò un bastone di pellegrino, l'altro gli mise in mano il libro dei Vangeli e tutti e due gli dissero: «Adesso va, predica, Dio ti ha scelto per questo ministero». E gli parve di vedere, proprio in quell'istante, tutti i suoi frati che a due sciamavano nel mondo. Doveva dunque dare al suo ordine una dimensione universale. Scelse tre sedi: Roma, Parigi, Bologna. Roma come punto di appoggio, Parigi e Bologna come massimi centri culturali del tempo. Tornò a Tolosa, radunò i suoi poveri frati, un numero ancora molto piccolo, e annunciò loro che intendeva disperderli per il mondo. Disse: «Il buon grano, se resta ammassato, marcisce, se viene disseminato, fruttifica». Il nucleo principale di religiosi, sette, lo destinò a Parigi, considerata la capitale del pensiero teologico. Poi si incamminò verso Roma, facendo tappa a Bologna, centro universale del diritto canonico. Studiare a Bologna allora voleva dire, per coloro che si incamminavano a sacerdozio, assicurarsi in futuro i posti più prestigiosi e remunerati della Chiesa. Domenico vi si recò, sperando
che quegli studenti potessero diventare suoi frati. Il seme iniziale lo gettò Reginaldo d'Orléans, professore di diritto canonico a Parigi. Il celebre professore, dall'intelligenza acuta, dalla vita delicata, dal cuore generoso ma non privo di rimorsi, arrivò in visita a Roma e si ammalò. Domenico lo conobbe, lo confortò, poi lo invitò tra i suoi e Reginaldo gli promise obbedienza. Si aggravò, giunse in fin di vita, guarì. Domenico gli concesse un pellegrinaggio in Terra Santa e poi, con una immediatezza e un giudizio che solo i santi possono permettersi, lo mandò a Bologna come suo vicario generale. A Parigi i domenicani sono dapprima ignorati. Poi acquistano la stima di un celebre docente che finisce per insegnare e impartire le lezioni nella loro casa. E quando dopo qualche anno Domenico giunse a visitare i suoi figli, si vide attorniato da 30 frati, tutti studenti giovani, conquistati nelle aule delle università. E le vocazioni fiorivano per contagio. Sembrava quasi che Dio approfittasse della presenza di quei giovani frati per tormentare i cuori di altri giovani intellettuali. Un certo Guerico sente cantare per strada un trovatore, un ritornello che dice: il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene. E ciò gli basta per cominciare ad arrovellarsi ed entrare in profonda e fruttuosa crisi vocazionale. Enrico di Colonia, giovane prete tedesco, pieno di ogni dote e virtù, brillante predicatore, sente una voce che lo ferisce chiedendogli: tu che cosa hai lasciato per il Signore? E passa una notte piangendo e pregando nella chiesa di Notre Dame, ma quando sta per oltrepassare la porta della chiesa si volta e dice: mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo. Ma all'ultimo passo si sente cambiare il cuore e invadere da tanta serenità che immediatamente fa voto al Signore di aggregarsi ai predicatori. Domenico li raduna ripetutamente, li benedice, chiede ancora più povertà e per stimolarli racconta loro la sua vista alla Porziuncola, dove l'anno precedente ha ammirato migliaia di frati francescani radunati in totale lieta povertà attorno a Francesco. Qualcuno dice che da allora Domenico è diventato ancora più severo in fatto di povertà. La leggenda, introducendoci nel mistico mondo dorato della santità, ha abbellito l'incontro tra Francesco e Domenico. Una notte, mentre Domenico era in preghiera come al solito, vide Gesù Cristo irritato contro il mondo e sua madre che gli presentava due uomini per placarlo, ed egli si riconobbe in uno dei due, però non sapeva chi fosse l'altro. Guardandolo attentamente gli restò impressa l'immagine e il giorno dopo, in una chiesa, lo riconobbe sotto un saio di mendicante. Allora, correndo verso quel povero, se lo strinse tra le braccia con queste parole: tu sei il mio compagno, tu camminerai con me, teniamoci uniti e nessuno potrà vincere. E il cuore di Francesco e di Domenico si fusero l'uno nell'altro. Una scrittrice moderna ha drammatizzato così l'incontro, sottolineando la reciproca nostalgia dei due santi. L'uno quasi desidera la vocazione dell'altro e ambedue si abbandonano al disegno di Dio che li vuole, come poi dirà Dante, come due ruote, ambedue necessarie all'unico carro della Chiesa. Dio è verità e dalla nostra ignoranza nasce il peccato, dice Domenico. Dio è amore e dal nostro disamore nasce l'ignoranza, completa Francesco. Vorrei, o frate Francesco, che un solo ordine divenisse il tuo e il mio e che noi vivessimo nella Chiesa una norma uguale. Noi siamo due ruote di uno stesso carro e la mia è sempre la più piccola, risponde Francesco, e si lasciano con un abbraccio. Ma esiste anche un'altra leggenda che racconta un incontro a tre, cioè quello di Domenico, Francesco e il carmelitano Sant'Angelo di Sicilia. Nell'occasione Sant'Angelo predice a San Francesco il dono delle stimmate, Francesco predice ad Angelo il dono del martirio e Domenico li guarda ambedue con gli occhi colmi di desiderio. Forse questi incontri non sono mai accaduti.
ma le anime hanno ugualmente i loro appuntamenti. In seguito alla visita in Francia, Domenico dà il via a una nuova sciamatura verso la sua patria, la Spagna, poi torna a Bologna. A Bologna Reginaldo si è dato da fare fino in fondo nella predicazione, con un tale ardore che non c'era cuore freddo o indurito che reggesse al suo calore, e in città si diceva che era sorto un nuovo Elia, e attorno a lui si accalcavano studenti e non mancavano colleghi professori di università che entravano nell'ordine. C'era appunto un altro professore celebre in tutta la Lombardia che lo sfuggiva accuratamente e non voleva nemmeno sentirlo parlare per paura di essere stregato, anzi raccomandava ai suoi studenti di tenersi alla larga da Reginaldo d'Orléans, e gli studenti facevano apposta a invitarlo in cattedrale, dove Reginaldo abitualmente predicava davanti a un folto pubblico. Era alla festa di Santo Stefano, non c'erano lezioni e il professore non riusciva a trovare una scusa. Disse che prima doveva andare a messa a Santo Stefano. Entrò in chiesa e di messe ne ascoltò tre, pur di sfuggire all'agguato. Implacabili, gli studenti lo aspettavano fuori e finirono per trascinarlo in cattedrale. Non riuscirono a entrare, tanto era gremita, ma la voce del predicatore giungeva fino all'esterno. «Io vedo i cieli aperti», diceva Reginaldo di Orléans, ripetendo le parole di Santo Stefano. «Sì, perché oggi si aprono i cieli affinché noi entriamo. Riflettano, si scuotano gli infelici, i negligenti che chiudono il loro cuore. Perché aspettate, fratelli? I cieli sono aperti». E quando la predica fu finita, maestro Moneta da Piacenza corse da Reginaldo e lo abbracciò piangendo e gli promise obbedienza. Divenne così a sua volta un apostolo per altri studenti e altri professori. Era così che si sviluppava l'ordine di Domenico. È giusto qui un momento riflettere allo straordinario carisma che Dio donò a Domenico per l'edificazione della Chiesa. In una formula breve possiamo dire questo: Dio scelse un vero contemplativo, tale era Domenico, e poi gli comandò di pregare ad alta voce. Così Domenico concepì la grazia della predicazione e così di conseguenza concepì lo studio e la disciplina intellettuale. Di conseguenza per i suoi frati gli antichi usi monastici acquistavano un altro sapore, un'altra finalità. La povertà era perché non ci doveva essere distanza tra il predicatore e la parola predicata, cioè Gesù povero. Il silenzio conventuale era per creare il clima necessario allo studio. Diceva, il silenzio è il padre dei predicatori. Il lavoro manuale era lo studio incessante, perché bisognava imparare a masticare il pane della parola di Dio. Perfino le dispense non venivano date solo in caso di malattia, ma quando la necessità dello studio e della predicazione urgevano. E San Domenico faceva dire al maestro dei suoi novizi: devi insegnare con quanta cura bisogna trattare i libri, quale applicazione debbono avere allo studio, in modo che di giorno, di notte, in casa, in viaggio, sempre occupati a leggere o meditare qualche cosa, sforzandosi di tenere a mente quanto più è loro possibile e con tutto il fervore, poi dovranno attendere alla predicazione al momento debito. È il momento in cui il bisogno del popolo di ascoltare la parola di Dio diventa monachesimo. Che però il santo non volesse intellettuali, nel senso deteriore del termine, lo si può capire da quel piccolo avverbio che egli usava sempre. Dice: bisogna studiare sempre. Era quel sempre che faceva dello studio un'umile e penitente consacrazione. E l'ideale di Domenico era, come diceva lui, il predicator graziosus. Non il predicatore grazioso nel senso che doveva affascinare o incantare il pubblico, ma nel senso che doveva far percepire la grazia di Dio che lo impregnava. E ciò a patto che la grazia della predicazione, questo è il suo carisma, coincidesse con la predicazione della grazia. La liturgia definirà Domenico il dottore della verità.
ed è stato fatto notare che il suo discepolo più illustre, San Tommaso d'Aquino, ha messo proprio questa parola, veritas, nel primo capoverso delle sue due opere maggiori. E veritas, verità, sarà il motto dell'ordine dei predicatori. Domenico era convinto di non togliere nulla a Dio, insistendo tanto nello studio. Bastava che i frati si uniformassero al suo esempio. Tutti sapevano che egli o parlava con Dio o parlava di Dio, e Domenico avrebbe voluto che questa formula la mettessero nelle costituzioni sue. E lo stesso poteva dirsi di sentimenti, azioni, pensieri. Si era abituato a passare le notti in preghiera, ma al mattino raggiava di gioia perché poteva donare i frutti della preghiera che aveva fatto. Nel 1220 radunò a Bologna il primo capitolo generale del suo ordine, una trentina di predicatori provenienti da tutta Europa. Ed egli si presentò dicendo: merito di essere deposto perché sono inutile e sfinito. Tutti rifiutarono le dimissioni, e allora Domenico li impegnò a redigere quelle famose costituzioni che, secondo il celebre medievalista Léon Moulin, sono così ben architettate da equivalere a una cattedrale medievale. In seguito nascerà la leggenda secondo cui una copia delle costituzioni di Domenico si trovava nel 1787 sul tavolo dei padri degli Stati Uniti d'America che volevano stilare la loro costituzione. Concluso il capitolo, il Papa chiese a Domenico di organizzare una nuova predicazione in Lombardia, e il santo, non ancora cinquantenne, già logorato dai continui viaggi e dalle privazioni senza numero, vi si dedicò come negli anni della giovinezza. Agli inizi del 300, 80 anni dopo, i frati di Domenico saranno più di 10.000. Negli ultimi mesi di vita, sempre per volontà del pontefice, Domenico si reca a Venezia e riprende la predicazione contro gli eretici, ma finisce per ammalarsi gravemente. Si porta stremato a Bologna alla fine di luglio del 1221, accolto da quello che ormai è il convento più grande dell'ordine, dove però non ha né una stanza né un letto, ha solo una branda di corda in un angolo. Maestro Moneta gli presta dunque la propria cella e il letto. Il 6 agosto il fondatore raduna i frati attorno al suo giaciglio per gli ultimi insegnamenti e si lascia andare a qualche confidenza personale, e subito se ne fa scrupolo. Raccomanda poi in maniera severissima la povertà, dice che vuole essere sepolto sotto i piedi dei suoi frati, certo per umiltà, ma anche per restare come loro sostegno. Dirige lui stesso le grandi preghiere per la raccomandazione dell'anima. Poi affida a tutti presenti al Padre dei Cieli, ripetendo le stesse parole di Gesù: quelli che mi hai dato, io li ho custoditi, ora te li raccomando a mia volta, conservali e custodiscili tu. La sera di quel 6 agosto, che da qualche anno è festa della trasfigurazione, Domenico spira trasfigurato, ma è rivestito da un abito così vecchio e rattoppato che debbono prestargliene uno perché la salma possa essere dignitosamente esposta. I frati osservano quel volto scavato dalle sofferenze e dalla passione, ma ancora così innocente come quello di un bambino. Osservano e pensano a quell'ultima così strana confidenza che il loro padre ha fatto loro, una confidenza di cui poi si è fatto scrupolo. Forse non avrei dovuto dirlo, ha sussurrato, in cui ha rivelato loro tutto l'infantile candore del suo animo. Non sono riuscito a evitare l'imperfezione, questo ha detto loro Domenico sul letto di morte, di provare più attrattiva nel conversare con le donne giovani che con quelle attempate. Per i suoi giovani avrebbe voluto e desiderato anche quell'ultima purezza che lui non era riuscito ad avere.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google. Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto.

0: In Blu 2000 News.
1: Mai più morte. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle nel rogo. In una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10 al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato.

0: stato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino, morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde: alla sospensione di Schengen da parte di Roma impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
1: L'ondata migratoria nell'exclave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary, nella regione di Kiev almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
2: Nella notte nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche 2 ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche 2 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è dire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
0: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
3: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile. Ma prima di ricorrere al nuovo debito, c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
0: Il caldo record concede la prima pausa a 7 città del nord. Con l'aggiunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la protezione civile che dirama allerta gialla in 8 regioni. Fausto Nicastro.
4: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'afa. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. E come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
0: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
5: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800-841-148 per tutte le informazioni in tempo reale ma anche per segnalazioni e il nostro sito stradeanas.it.
0: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi, è caduto stamani a Lanzo Torinese, 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata, il conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni, buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna al cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto agli europei di Parigi, argento per gli azzurri nella staffetta mista 4x1500, in acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione...
6: Ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

continuiamo a meditare il Salmo 51, il Salmo del Miserere. L'orante afferma: «Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza». La sapienza è in questo caso il riconoscimento del peccato. Dio gli ha insegnato a vedere e a riconoscere il suo peccato, e ora il salmista glielo mette davanti. Perciò chiede: «Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che mi hai spezzato». L'issopo è un arbusto che serve come aspersorio per aspergere con l'acqua e chiede una parola di perdono da parte di Dio, che sia per lui motivo di gioia e letizia. Solo allora quella vita che egli sente come spezzata, frantumata, potrà tornare all'esultanza e alla gioia. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Dio è capace di fare questo. Noi non siamo capaci di togliere il male dal nostro cuore, ma Dio sì, tanto che il Miserere dice: «Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo». Il verbo creare è un verbo che la Bibbia attribuisce solo a Dio. Nella Bibbia non ci sono degli artisti capaci di creare. Spesso noi diciamo che l'artista o l'artigiano ha creato qualcosa di originale, ma nella Bibbia il verbo creare è un verbo che è da Dio, che solo Dio è capace di fare, che solo Dio usa. «Crea in me, o Dio, un cuore puro». Questo vuole proprio dire: fallo come sei capace di farlo tu. Fa un cuore che sia un capolavoro e un'espressione della tua capacità di santità e di amore. Crealo, perché quello che ho è meschino, è povero, è egoista. L'orante poi confessa di essere stanco della sua incostanza. Forse si impegna per qualche giorno, ma poi ritorna al punto di prima. Gli accade quello che accade a noi. Spesso facciamo dei buoni propositi, ma dopo poco li violiamo quasi inevitabilmente. Egli sembra essere stanco della sua incostanza. Signore, rinnovami, dammi un cuore che sia saldo, che quando prende una decisione non se la rimangi il giorno dopo, che quando inizia un cammino sappia perseverare, magari sbagliando, ma senza ritornare indietro, ripartendo, ricominciando. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.

non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Questa è forse l'espressione più misteriosa del miserere e forse una delle più misteriose dell'Antico Testamento. L'orante chiede a Dio uno spirito saldo perché sa, per esperienza, che il suo cuore è incostante. Ma Dio dove trova questo spirito saldo da potergli dare? In questo verso c'è una intuizione misteriosa secondo cui l'uomo riesce ad essere pienamente uomo solo quando ha dentro di sé lo spirito di Dio. Questo è paradossale perché noi diremmo che l'uomo è perfettamente uomo solo quando ha lo spirito dell'uomo dentro al suo cuore. Invece per la Bibbia l'uomo riesce a realizzare se stesso solo quando ha lo spirito di Dio dentro. Chi si chiude in una torre di avorio non diventa se stesso, non diventa uomo. Il diventare uomo nasce solo dal rapporto con gli altri. Abbiamo bisogno degli altri per essere noi stessi. Secondo la Bibbia, abbiamo bisogno degli altri e di Dio. Abbiamo bisogno dell'amore dei nostri genitori e dei nostri amici per diventare noi stessi. Abbiamo bisogno che gli altri ci accettino e ci dicano il loro sì. Abbiamo bisogno che Dio ci accetti e ci dica il suo sì. Lo Spirito di Dio è esattamente l'amore con cui Dio ci ama e che diventa una forza nostra di amore e di fedeltà. Essere amati da Dio vuole dire ricevere questa forza, questa sicurezza interiore che è lo Spirito, che ci permette di amare gli altri gratuitamente. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Generoso si può tradurre in tanti modi, ma in ogni modo vuol dire che uno sappia amare gratuitamente. È vero che noi amiamo avendo sempre delle radici di interesse, però proprio per questo abbiamo voglia di compiere qualche gesto che sia libero e gratuito. Piccolo magari, solo un granellino di senape, ma che sia vero, che sia generoso. E allora lo chiediamo al Signore. Quando avremo fatto questo, quando avremo sperimentato la gioia del perdono di Dio e la novità che nasce da questo perdono, allora insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Allora potremo insegnare agli altri una via di gioia e di salvezza. Giacché abbiamo fatto con gli altri l'esperienza del peccato, possiamo dire a loro l'esperienza della grazia e ci potranno credere, perché non siamo diversi da loro. E poiché anche noi siamo peccatori come loro, abbiamo trovato la gioia del perdono, abbiamo trovato la possibilità di un cammino d'amore. Signore, apri le mie labbra. Vuol dire che fino a quando siamo oppressi dal peccato non riusciamo a lodare e a ringraziare perché la tristezza ci blocca. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Di fronte al perdono di Dio, noi gli diamo come segno di riconoscenza non dei sacrifici, ma il nostro cuore affranto e umiliato, un cuore capace di stupirsi del perdono di Dio e accoglierlo con riconoscenza e con gioia. Gli ultimi due versetti del Salmo, secondo gli esegeti, dovrebbero essere una aggiunta perché parlano non più di una persona, ma di Gerusalemme che viene perdonata da Dio. E anche Gerusalemme diventa capace di rispondere a Dio con la propria vita religiosa. Da questi due salmi insieme, il 50 e il 51, viene il cammino di purificazione, viene la possibilità di ricominciare un itinerario di comunione, di lode, di ringraziamento, di vita, di alleanza insieme con il Signore.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Scriveva Bernanos nel diario di un curato di campagna che l'inferno è non amare più, non conservare più la capacità di amare. In altre parole, potremmo anche dire che la condizione infernale è l'esperienza della propria assoluta autonomia, quella totale autonomia che spesso, nell'epoca contemporanea, è presentata come aspirazione cui tendere, la totale assenza di legami per cui noi viviamo come se gli altri non esistessero, incapaci di amare e di farci amare. L'inferno, in vita, si sperimenta quando non si vive con una presenza di fronte agli occhi, ma nella propria solitudine ci si abbandona alle passioni che diventano l'orizzonte ultimo di riferimento. L'idolo creato, ben presto, rivela la propria inconsistenza. Il sogno tanto vagheggiato rapidamente dimostra la sua insufficienza a renderci felici. Già qui in vita possiamo sperimentare, come scrive Santa Caterina di Genova, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Abbiamo quindi la prova della condizione delle anime dopo la morte nelle condizioni esistenziali che proviamo su questa terra. Spesso è sufficiente rivolgersi con contrizione e spavento per la nostra umana miseria a colui che tutto può, o alla nostra intercedente presso il Figlio, la Madonna, per fuoriuscire dalla percezione di angoscia infernale e sentire la necessità di un'espiazione e di un'ascesi. Dante Viator sperimenta sulla sua persona questa condizione umanissima di peccato e di risalita. In maniera geniale, Dante Auctor, raccontando il suo viaggio, descrive situazioni in cui lui si abbassa alla condizione e all'atteggiamento dei dannati, provando così una profonda amarezza. Dante sperimenta, cioè, l'inferno in vita, come tutti noi. Ritorniamo rapidamente indietro al notissimo episodio dell'incontro di Dante con Farinata degli Uberti, nel canto decimo dell'Inferno. Ci troviamo in mezzo alle tombe scoperchiate degli eretici. Dante sta camminando tra le mura della città di Dite e le tombe e sta discorrendo con il maestro intorno al tema della discrezione alla quale Virgilio l'ha più volte richiamato. Proprio mentre la discussione ruota intorno all'importanza di usare poche e ponderate parole, interviene un personaggio che è tra i meno discreti di quanti si trovano nell'inferno e che così interpella il fiorentino. «O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di fermarti in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natia alla quale forse fui troppo molesto. Statuario, imponente, con fiero aspetto, tanto d'aver l'inferno a gran dispetto, Farinata è stato uno degli artefici della vittoria dei ghibellini di Firenze, alleati a Siena contro i guelfi fiorentini, nella battaglia di Montaperti del 1260. Ha dedicato tutta la sua esistenza terrena alla passione politica, alla sua fazione, al suo partito. È definito, nel canto sesto, come uno di coloro che a ben far puoser l'ingegni, ma ciò non è sufficiente alla sua salvezza. La fama di essere epicureo, di considerare l'anima mortale, fa sì che Dante lo ponga qui, tra gli eretici. Ora, sentendo la loquela di Dante, capisce d'avere di fronte un concittadino, e la prima domanda che gli rivolge riguarda la sua famiglia, il partito di appartenenza, quel «chi fur li maggior tui?». Non è una domanda interlocutoria di cortesia, ma è una richiesta di prendere posizione di fronte alle lotte cittadine, di schierarsi, di svelare apertamente la propria fede politica. Ecco perché quel magnanimo di Farinata, comprendendo d'avere di fronte un avversario politico, inizia un vero agone. La tensione, una sorta di partita o scontro o duello verbale, può essere divisa in due tempi, con un intervallo rappresentato dall'intervento in cui parla Cavalcante dei Cavalcanti. Nel primo tempo Farinata afferma che gli antenati di Dante furono da lui cacciati per ben due volte. Ferito nell'orgoglio, Dante replica con una stoccata che va a segno, portandolo in vantaggio nei confronti del rivale concittadino.
I suoi parenti scacciati riuscirono infatti a rientrare, mentre i parenti di Farinata non conobbero bene quell'arte. Il duello ormai aperto è sospeso solo grazie all'intervento di Cavalcante dei Cavalcanti, il vicino di tomba di Farinata, che con il primo sembrerebbe avere in comune solo la colpa di essere epicureo, ma con il quale è in realtà legato anche da un vincolo di parentela. Bice degli Uberti ha infatti sposato Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante. I due vicini di tomba sono quindi consuoceri. Cavalcante dei Cavalcanti vive nella memoria del figlio. Orgoglioso dell'intelligenza e dei meriti intellettuali che Guido seppe dimostrare in vita. Pacato, discreto, con una patina di velata malinconia, chiede a Dante: «Se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? E perché non è teco?» Il padre è convinto che esistano solo meriti umani. Non sospetta che Dante, amico del figlio, possa essere in viaggio nell'aldilà per grazia, in nome di una missione voluta dal cielo. Il figlio Guido dovrebbe avere anche lui la possibilità di vedere l'oltremondo, se si valutano i meriti umani e l'altezza d'ingegno, non inferiori, a suo avviso, a quelli di Dante. Questi però sottolinea che l'amico Guido non volle intraprendere la strada per raggiungere la verità, sprezzando la tradizione cristiana e la fede. Colui ch'attende là per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Sentendo il verbo al passato, ebbe, non ottenendo immediata risposta da Dante alla domanda se il figlio sia ancora in vita, Cavalcante sprofonda nella tomba, rattristato e ormai convinto che la dolce luce del sole non colpisca più gli occhi di Guido, che quindi non vive più. Orbene, a questo punto termina l'intervallo che ha la funzione da un lato di rallentare o di sospendere la tensione accumulatasi nel primo tempo della tenzone e dall'altro di mettere in luce la caratteristica precipua dei dannati, ovvero la loro totale incapacità di guardare il prossimo, di provare amore, compassione o simpatia. Farinata degli Uberti vive nella propria solitudine e nell'orgoglio politico. Così, pur vedendo il dolore del consuocero generato dal fraintendimento delle parole di Dante, riprende la disputa esattamente là dove era stata sospesa. Inizia il secondo tempo. Farinata appronta una stoccata per pareggiare i conti con il concittadino. Non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. Anche Dante sarà esiliato, scoprirà quanto è duro calle salire e scendere le scale altrui. Dante ha qui sperimentato nel colloquio con Farinata che cosa significhi vivere con un cuore spietato, non spalancato all'altro. Ha conosciuto l'abisso del male e del peccato, si è posto sullo stesso piano di Farinata. Ora i toni si smorzano dopo che i due comprendono quanto ci si possa far del male. Farinata degli Uberti, Cavalcante dei Cavalcanti e Dante Viator sono più simili di quanto possa sembrare ad uno sguardo superficiale. I due consuoceri usano una ragione che non è spalancata sul mistero e riescono a concepire soltanto la propria misura, l'uso di un'intelligenza che è ridotta alla fiducia nelle proprie forze, nelle proprie convinzioni politiche, presumendo di poter conquistare una salvezza tutta umana. Ma il valore d'un uomo non dipende né da come nasce, né, come è portato a credere il consuocero, dall'altezza del suo ingegno. Non è quello il problema. Il problema è se qualcuno si prende cura di te o no, se si è fatto un incontro con qualcuno, Beatrice, che ha spalancato orizzonti razionali più ampi di quelli forniti dalla propria immaginazione, o se si è rimasti schiavi delle proprie vedute. Farinata non capisce la situazione di Firenze, per la stessa ragione per cui il suo compagno di tomba non riesce a capire come mai suo figlio non è qui e che è ancora vivo, ossia perché entrambi, dall'alto della loro presunzione,
non nutrono dubbi circa la propria capacità di interpretare nell'unico modo che credono possibile parole, fatti, atteggiamenti. Hanno mostrato di non intendere nulla. Non vedono quello che si svolge sotto i loro occhi. Che somiglianza tra questi due personaggi, certo così differenti di carattere, e quel Dante che quando si trova nella selva oscura e vede il colle luminoso, desidera uscire da solo dalle difficoltà, con uno sforzo personale. Ora, dopo 10 canti, all'incirca dopo un giorno di cammino, Dante prende consapevolezza del suo cambiamento nel dire: «Da me stesso non vegno. Colui che attende là, per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno». Il cambiamento dell'uomo avviene non per uno sforzo, ma in seguito ad un incontro che cambia la vita.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

come alimentare la nostra fiducia in Gesù misericordioso. Gesù ha chiesto ripetutamente a Suor Faustina che la sua misericordia fosse fatta conoscere a tutti gli uomini ed ha indicato con quali forme di devozione possiamo alimentare la nostra fiducia in Lui. Queste devozioni, anche se importanti e legate a precise promesse del Signore, sono però semplici mezzi, il cui fine è di condurci al totale abbandono nella infinita misericordia di Dio. Leggendo il diario di Suor Faustina, si vedrà come Gesù chiede che si pratichino queste sei forme di devozione. Il culto e la pubblica esposizione della immagine di Gesù misericordioso, la partecipazione alla festa della Divina Misericordia, nella prima domenica dopo la Pasqua, ex domenica in albis, la recita della coroncina della Divina Misericordia, la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia, la preghiera nell'ora della misericordia, alle 3 del pomeriggio, l'ora in cui Gesù è spirato sulla croce, la diffusione nel mondo del culto della Divina Misericordia. Nel nome

pray.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Divinissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia
0: dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti onoro.

0: Nero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre,

0: Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua, e scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Dal paragrafo 47 della Redemptoris Mater. Maria, l'eccelsa figlia di Sion, aiuta tutti i suoi figli, dovunque e comunque essi vivano, a trovare in Cristo la via verso la casa del Padre. Pertanto, la Chiesa, in tutta la sua vita, mantiene con la Madre di Dio un legame che abbraccia nel mistero salvifico il passato, il presente e il futuro, e la venera come madre spirituale dell'umanità e avvocata di grazia.
1: Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Questa preghiera si trova nella liturgia delle ore, alla conclusione della compieta. Molti la conoscono, viene recitata in casa, in chiesa, davanti a cappelline mariane. È un'antifona molto antica. Le prove di cui si parla sono quelle delle persecuzioni che i primi cristiani hanno subito per il nome di Cristo e per il suo Vangelo.
2: Da alcuni studi fatti sull'origine di questa preghiera, risulta essere la traduzione in latino di un originale in greco, datato al III secolo e proveniente dall'Egitto. Un dato che dimostra come le comunità cristiane iniziano a rivolgere le loro preghiere e invocazioni alla Vergine Maria dal III secolo in poi. Comunque, in questo stesso periodo storico, altre preghiere mariane fioriscono nell'ambiente siro di Sant'Efrem o sulla bocca di Atanasio di Alessandria e di Gregorio Nisseno. Così, nel V secolo, Nilo di Ancira può dichiarare: «In ogni paese e in ogni lingua, Santa Maria è detta beata, celebrata, esaltata e benedetta».
1: La preghiera rivolta alla Vergine Maria, nella sua essenza, è anelito filiale del singolo cristiano verso la Madre. È uno sguardo di tutta la comunità dei credenti verso colei che, nell'ordine della grazia, è la prima cristiana. Ma è anche espressione, movimento esplicito del cuore di tutta l'umanità verso la benedetta fra le donne. Un contemplare la bellezza spirituale di Maria, ponendo nel suo cuore materno ogni fiducia. Per questo la preghiera mariana richiama l'economia della salvezza, cioè il modo di agire di Dio verso gli uomini da salvare. La Vergine Maria è colei che mette il Salvatore in condizione di salvare, contenendo e anticipando in sé la maternità della Chiesa.
2: Durante tutto l'anno liturgico, la Chiesa invita i fedeli a coltivare le pratiche di pietà mariana, le stesse che, per secoli, hanno nutrito la pietà di intere generazioni. Una di queste è il Rosario, pregare Maria contemplando i misteri della salvezza, quelli che la celebrazione liturgica rende attuali ed efficaci. Fare una memoria continua della Redenzione nelle sue tappe salienti: l'incarnazione del Verbo, la sua passione e morte per noi, la Pasqua, che Egli ha inaugurato e che si compirà eterna nei cieli. Un momento di preghiera illuminato dalle situazioni della vita, con l'alternarsi dei momenti di vita e morte, di gioia e dolore, di speranza e disperazione.
1: Nel recitare le Ave Maria del Santo Rosario, il cuore di ogni persona può racchiudere tutti i fatti che compongono la sua vita e quella della sua famiglia, della nazione, della Chiesa, dell'umanità. È quasi un'oasi spirituale verso la quale ci si dirige nel corso della giornata per attingere coraggio e fiducia nel colloquio confidenziale con Maria.
2: Il Rosario è la forma di preghiera mariana più diffusa. Consiste in una ripetizione che consente, anche quando l'attenzione non può fermarsi su tutte le parole pronunciate, un'attenzione diretta verso Maria, la Vergine piena di grazia, la Madre di Dio. Una ragazza vietnamita, in una lettera scritta a degli amici europei, racconta:
3: «Al mio paese una volta si recitava il rosario in famiglia o in chiesa e non era necessario possedere la corona personalmente. Ma ora è importante averne una, perché bisogna fare tutto personalmente e silenziosamente. Se voi poteste vedere la gioia della povera gente di campagna nel ricevere un rosario».
4: Cari fratelli e sorelle, la contemplazione dei misteri in cui si snoda la storia della nostra salvezza, l'invocazione a Dio Padre con le parole stesse che Gesù ci ha insegnato, il fluire ritmico delle Ave Maria, quasi ghirlanda di rose intrecciata intorno alla più pura alla più bella, alla più santa di tutte le donne. La finale dossologia e glorificazione della Trinità divina fanno del rosario una preghiera straordinariamente ricca di contenuto, pur nella semplicità di una struttura che ne consente la recita nelle nostre circostanze più diverse. Riprendiamo in mano, carissimi fratelli e sorelle, la corona del rosario per esprimere la nostra venerazione a Maria, per apprendere da lei ad essere discepoli diligenti del Maestro Divino, per implorare la sua celeste assistenza tanto nelle nostre quotidiane necessità quanto nei grandi problemi che angustiano la Chiesa e l'intera umanità.
1: Il beato Bartolo Longo, apostolo del santuario di Pompei, presentando il rosario come un appuntamento di redenzione sociale e di universale fraternità, diceva:
5: fede, amore, scienza e beneficenza, educazione e arte, armonico sviluppo di opere, affratellamento mirabile della civiltà e della religione. Ecco il vessillo che torreggia sulla cupola del santuario di Pompei.
1: Il ripetersi continuo delle Ave Maria nel rosario è come comporre un'Ave Maria che si estende all'infinito, una lode senza fine, che continueremo, oltre l'ora della nostra morte, nel paradiso.
2: Eterno Padre, che hai posto nella Vergine Maria il trono regale della tua sapienza, illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita, perché nello splendore della verità cammini fino alla piena conoscenza del tuo mistero d'amore.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Monia Parente per Paolo Cuna. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Roberto Bellino. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salvezza.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre del piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen. In quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda sempre, va al di là delle nostre aspettative. Il fuoco d'amore che nel cuore di Dio vuole toccare ogni creatura. Tutte le persone prese da malizia, da cattiveria, Dio vuole non solo convertirli, ma sanarli, guarirli e farli rinascere a vita nuova. E la strada che Dio ha scelto per farci rinascere a vita nuova è quella di essere immersi nel fuoco d'amore che è nel cuore di Gesù, quello di essere sparsi col suo sangue, come dice l'apostolo Pietro, che Dio ci ha predestinati ad obbedire a Gesù Cristo e ad essere sparsi col suo sangue. Questa aspersione del sangue sta a indicare la cancellazione delle colpe, la rimozione di tutti i nostri peccati. Sentite, fratelli, cosa dice il profeta Abacuc pregando il Signore che aveva permesso che il popolo andasse schiavo in Assiria e in Babilonia. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non vuoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Continuerai dunque, Signore, a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione, incidila bene su tavolette, perché si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza. Cioè il Signore mise gli ebrei in mano agli assiri e ai babilonesi, ma per un periodo limitato, in attesa anche della loro rinascita a vita nuova. Dio corregge, ma non usa mai il termine dannare. Dio non ci vuole che nessuno vada perduto, scrive San Paolo. Ecco allora che il Signore, fratelli, ci fa rinascere accettando la sua grazia, la sua benevolenza, accettando di rinascere dal cuore trafitto di Gesù Cristo per essere creature nuove. Questa è la chiamata che tutti abbiamo, anche se il Signore per qualche tempo, per qualche anno ha permesso le nostre prove. La sua volontà indiscutibile si è manifestata prima di tutto nella passione di Gesù e nella sua gloriosa risurrezione, nella passione che Gesù ha preso su di sé i nostri peccati e nella sua gloriosa risurrezione.

0: perché anche la morte fisica non è ancora una condizione definitiva per noi uomini. La condizione definitiva ci sarà quel giorno quando il Signore ci avrà introdotte nella sua luce per poter scegliere Lui al di sopra di ogni altra cosa, prima di ogni altra cosa, prima ancora della nostra stessa vita. Ecco, fratelli, a cosa il Signore ci chiama? Ad essere rinnovati, rinascendo dal cuore di Gesù. E nel Vangelo troviamo un episodio singolare. Un padre va da Gesù lamentandosi di avere un figlio epilettico che tante volte cadeva anche nel fuoco, e il demonio cercava di ucciderlo a tutto andare. E queste cose, fratelli, non prendiamole alla leggera, non sono fantasie degli evangelisti o dei cristiani primitivi che erano ingenui, perché oggi alla luce della scienza si tende a far passare tutte cose, le cose spirituali, come ingenuità. Sono tutt'altro che ingenuità, sono cose reali. Tante volte, fratelli, ci sono persone che rischiano la vita e vengono salvate dal Signore. Se guardiamo la vita dei santi, troviamo tanti casi in cui loro hanno rischiato veramente la vita, anche in una maniera misteriosa, ma da tutto il Signore li ha liberati. Quindi il Signore non vuole la dannazione di nessuno, vuole la salvezza di tutti. Bene, quest'uomo si trova questo figlio malato, l'aveva portato agli apostoli che non erano riusciti a guarirlo. Allora si rivolge a Gesù, dice: prova tu a guarirlo. E Gesù dice: tutto è possibile a chi ha fede. Se aveste tanta fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questa montagna: spostati, sì, e vi obbedirebbe. E quest'uomo grida: Signore, io credo, tu accresci la mia fede. Di fronte alla realtà dello spirito, quest'uomo si sente spiazzato, è incapace. Bene, il Signore l'accoglie e guarisce suo figlio. Un altro passo del Vangelo, Gesù dice, e riferisce un altro evangelista, e Gesù dice ai discepoli che chiedevano perché mai essi non erano stati capaci di guarirlo, e Gesù aggiunge: questo genere di demoni si scaccia con la preghiera e col digiuno. Occorre la fede, ma accompagnata dalla preghiera, per significare che non è l'uomo che sottomette a sé Satana, è Dio che sottomette a sé gli spiriti del male. E oggi la Chiesa, fratelli, ci dà la gioia di fare memoria di un grandissimo santo che ha segnato la storia della Chiesa, San Domenico di Guzmán. Nato in Spagna circa nel 1174, e da giovane sentì la chiamata di Dio e ricevette dal Signore questa missione di predicare agli eretici, e si attornò di tanti discepoli che lo seguirono in questa missione, e diversi di loro furono martirizzati, perseguitati dagli eretici stessi. E San Domenico era ammirabile per la sua predicazione piena di Spirito Santo, ed è stato un grandissimo maestro di preghiera, ricordato soprattutto per i suoi 9 modi di pregare. Assumeva anche delle posizioni fisiche diverse a seconda del tipo di preghiera che stava levando al Padre, cioè anche fisicamente pregava, anche il suo corpo si atteggiava a vivere la preghiera. E questi padri domenicani furono invitati da San Domenico ad approfondire la fede, a custodire la fede e a rivolgere le proprie attenzioni al popolo, facendo missioni, ma anche insegnando che si veniva fuori da un medioevo oscurantista, non perché la mente era chiusa, ma per invasioni barbariche, per emigrazioni di massa, ignoranza culturale, eccetera. e San Domenico ha brillato in questo. La storia vorrebbe che San Domenico e San Francesco si siano incontrati, perché tra i due ordini religiosi non sempre c'è stata reciproca comprensione. I francescani si sono dedicati più alla povertà, a quella penetrazione minuta in mezzo al popolo. I domenicani hanno cercato la cultura, infatti tanti di loro divennero addirittura professori di università, come San Tommaso d'Aquino, Sant'Alberto Magno e altri grandi maestri della fede, e diventando anche grandi missionari alcuni di loro. Bene, questi due santi si sono incontrati, si sono abbracciati, stimati, ognuno è ringraziato Dio per l'altro, perché ciascuno ha una chiamata dal Signore. Non c'è qualcuno che esaurisce tutte le esigenze della fede. Il Signore chiama persone diverse e dona carismi diversi e affida missioni diverse all'interno della Chiesa, ma il tutto guidato dallo Spirito Santo per portare gli uomini a crescere nella statura della fede. Signore Gesù, noi ti ringraziamo. Anche su ciascuno di noi tu hai un piano specifico, una missione da affidarci. Signore, crea in noi quella disponibilità piena che toccò il cuore di San Domenico e ne fece un grande apostolo, totalmente abbandonato al tuo spirito d'amore. Dona anche a noi questa chiamata, facci comprendere a quale missione ci hai destinati, e crea in noi, Signore, quella libertà di poter confidare unicamente in te, che sei tutto in tutti, sei la vite a cui tralci sono unite per portare frutto, e senza di te non possiamo far nulla. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che trovate nei padri domenicani tanto amore, tanto affetto, tanta devozione, benedici tutto il loro operato e rinvigorisci questo ordine, Signore, Vergine Santissima, col tuo amore materno, moltiplicando le chiamate, ma moltiplicando lo spirito di santità per portare alla Chiesa con l'afflato di Spirito Santo, perché sia sempre generosa, sempre ardente di fede e di carità. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ricorda, fratelli e sorelle, anche su di te c'è una chiamata specifica del Signore. Non cercare di emulare gli altri. Nessuno di noi, diceva San Carlo Acutis, è una copia. Siamo tutti degli originali. E il Signore agisce in modo originale in tutto e in ciascuno. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia.

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.

luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.

fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso, nella giustizia e nella pace.

medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.

0: O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana. Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

causa dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo. Assumo rispetto per la sua libertà. Accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: «La preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio». Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito: è un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con

0: che oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni, appunto, di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura. La paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e bentrovati ancora. State ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone e quest'oggi abbiamo il piacere di annunciarvi un nuovo appuntamento in diretta con il professor Roberto Castenetto, a cui do subito il buongiorno, il ben ritrovato e gli lascio subito i nostri microfoni. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per questa opportunità di raccontare, appunto, come stiamo facendo da alcune puntate, la storia della città di Pordenone e del suo territorio, del territorio più vicino, dell'area che va da Rorai a Cordenons, da San Quirino a Valle Noncello, Villanova. E abbiamo, diciamo, tracciato una linea di storia della città che va dal 200 al 300. Abbiamo visto come le scorse volte, come la città di Pordenone sia nata probabilmente per iniziativa di un gruppo di portolani hanno avuto il permesso di insediarsi sulle rive del fiume Noncello per intraprendere la loro attività economica, sfruttando il sistema fluviale del Noncello, del Meduna e del Livenza, che porta naturalmente all'Adriatico, alle lagune, quindi facilmente a Venezia. Quindi è probabile che un gruppo di questi portolani, come d'altronde è accaduto anche a Porto Gruaro, più o meno nello stesso periodo, siamo all'inizio del XII secolo, è probabile appunto che questo gruppo di lavoratori, di impresari del trasporto fluviale, abbiano sfruttato la possibilità, l'enorme possibilità offerta da questi corsi d'acqua, che tra l'altro arrivano molto a nord rispetto al, diciamo, a un asse ideale che attraversa il nord Italia. Per intenderci, siamo un po' più a nord di Milano, quindi un'opportunità notevole per i trasporti del tempo. Abbiamo poi visto come naturalmente questo permesso di costituire un'attività portuale è stato concesso da qualche autorità superiore. Qui non è molto chiaro chi sia stato a concedere questo permesso. Comunque a Pordenone, questa è una caratteristica della città, abbiamo detto, non c'è mai stato un potere feudale, nel senso di un signore locale che nel corso del tempo ha assunto prerogative sempre più vaste.

Questo perché? Perché l'area di Pordenone era soggetta ai duchi d'Oltralpe, in particolare agli Asburgo dalla seconda metà del XIII secolo. Asburgo che poi assunsero il titolo imperiale anche. Quindi c'era un'autorità eminente, ma lontana comunque dall'area di Pordenone e dei dintorni, del distretto, come si dice. E abbiamo visto poi come nel corso del XIII secolo si sia formato il comune con un proprio statuto, di cui conosciamo una forma più antica risalente al 1291. A dire il vero era un comune con poteri, vogliamo, limitati, perché appunto c'era questa autorità dell'Asburgo che in qualche modo decideva, diciamo, le cariche più alte del comune del tempo. Poi abbiamo visto come siano sorte le prime chiese urbane, cittadine, e quindi Sant'Antonio, detto Ab Incarnaio, che era una chiesetta si trovava vicino al Duomo di San Marco, rimane ancora, diciamo, il profilo della parete verso est, e sarà poi demolita nell'Ottocento. San Marco, appunto, chiesa di San Marco, e Santa Maria dei Battuti, detta oggi Chiesa del Cristo. Queste certamente sono le più antiche chiese della città. Poi c'è anche un altro Sant'Antonio, a dire il vero, di cui si parla poco, che si trovava nell'attuale via Mazzini, poi fu inglobato nella fabbrica Galvani di ceramiche, e questa chiesetta di Sant'Antonio probabilmente aveva funzioni in origine, funzioni di ospizio, era fuori dalle mura cittadine, in una zona poco abitata, e lì passava appunto la Roggia di Sant'Antonio, oggi detta Roggia Coda Fora. Ecco, quindi le prime chiese di Pordenone, e ci siamo soffermati l'ultima volta sulla chiesa di Santa Maria dei Battuti, appunto, e sulla confraternita che l'ha costruita, confraternita dei Battuti, appunto, un movimento che si sviluppa in centro Italia, movimento laicale di fedeli, soprattutto laici ma anche religiosi, che si sviluppa in centro Italia a metà la seconda metà del sempre XIII secolo, e poi via via raggiunge le località del nord Italia e anche attraversa le Alpi e arriva in Francia, Germania, eccetera. E allora anche a Pordenone sorge una confraternita, diciamo, dopo le prime manifestazioni di questo movimento penitenziale, e abbiamo ricordato la scorsa volta il primo documento che ne parla, che parla della confraternita, e il primo documento che parla dell'ospedale che sorse vicino alla chiesa. Il primo documento, a dire il vero, riguarda proprio l'ospedale ed è del 1319. La chiesa probabilmente era sorta alcuni anni prima,
proprio agli inizi del 300, e il documento è una carta di indulgenza di 40 giorni che viene concessa appunto nel 1319 da parte di 12 vescovi della curia di Avignone, dove sappiamo era stata trasferita la sede papale all'inizio del 300 appunto. E quindi questi vescovi concedono 40 giorni di indulgenza a tutti coloro che, pentiti e confessati, avessero visitato l'ospedale e la chiesa appunto di Santa Maria. Invece il primo documento che riguarda espressamente la confraternita, ne abbiamo tre soggetti, diciamo, confraternita dei battuti, la chiesa di Santa Maria e l'ospedale, sempre di Santa Maria dei battuti. Allora, il primo documento in cui viene nominata la confraternita è del 1331, molto interessante. Qui abbiamo un frater Gilbertus, vescovo di Tiberiade, era quindi un vescovo francescano, che concede un'indulgenza a tutti, dice il testo, leggo letteralmente, a tutti e a ciascun fedele che abbia partecipato, abbia partecipato alla messa della fraternità o confraternita, in gratitudine in onore della gloria Vergine Ave Dio, nella chiesa di Marco con nome. Pensate però che pensate di che confraternita, comunità, si usa che comunque sempre la fede, no? Fosse seguita, si dica che fosse costruita nella chiesa di Marco, non significa che era nel duce di, ma che era nella sottoscrizione, diciamo. Quindi stiamo parlando della confraternita che era sede nella chiesa Santa Maria degli Angeli, quella che ha chiamato Santa Maria degli Angeli. Allora, torno al testo, a tutti e su che ha stata messa della società costruita la chiesa di Marco, è stata un primo salto di qualsiasi danese per il sabato mi è sembrata questa messa prima del danese, che il sabato da alcuni secoli da giorno dedicato alla Vergine. Questo tutti uni nuovo diciamo sì, mi aveva una parete, adesso non lo chiamo, mi aveva parlato tempo fa quando abbiamo cercato di delineare la storia del culto, abbiamo di uni e aveva accennato al culto Sante Sabide Natale, che secondo alcuni si sarebbe presenza brata in culi di lontane origini salentieri, l'indice poi ho visto e appunto il culto del sabato, in realtà qui c'è il culto che il nostro giorno è dato appunto alla Madonna di allora sembra o sabato di costruire e anche se lui dice non ci sta a scuotere che gli ha finito una mano in aiuto della fraternità, così cresce ordinata le opere qui al dire, questo è il particolare molto interessante. Essendo stato dedicato il giorno l'altare della Beata Vergine a questi della Vergine, quindi questo caso, in quel periodo ha costruito un altare presente dedicato alla donna nella chiesa di questo chiesa Trino, che noi sappiamo aveva origine tre altari, adesso quello tra e due laterali, e quindi probabilmente questo è un quarto altare che si era aggiunto

su, mentre su parete, sulla parete nord, dove appunto c'è il bellissimo affresco. Il bellissimo affresco è la Madonna dell'Unità, che è la Madonna Altante, si può appunto vedere l'entrata della quale saresti un affresco su cui torneremo comunque. Allora questi frequenteranno, parteciperanno alla messa della Trinità e naturalmente essere tutti consacrati qui a 40 giorni di Trinità. Interessantissimo documento che in poche righe fornisce una gran quantità di informazioni sulla vita di questo frattamento. Naturalmente, come dice, una chiesa, un ospizio, un ospedale, servivano risorse, servivano donazioni, durante la consegna anche. Sappiamo che è un ruolo importante, in questo senso, svolto dalla famiglia Richieri, dalle famiglie Luri, tipo della Pennone del Trecito. La famiglia si era arricchita con i clerici, i Richieri furono numerosi nel incontro della confermita di San Maria. Prima donazione conosciuta è quella di Richieri, ed è del 1947, però non ci sono solo i Richieri, è lo Sidec, origine di questa fraternità, cioè questa costituita da un gruppo di persone, diciamo, ambienti, sia un centro immobiliare, sia un Gentes, quindi della vita più commerciale e aziendali, il primo lascito che noi conosciamo non è quello di Richieri Olieri, nel senso che serve, ma è di Odorico, da Poveno, che non è frate Odorico, il beato Odorico, che è cescano, protagonista di una importante azione in Cina, ciao, testimonianza scritta, come importantissimo, non è quello Odorico, ma è un altro Odorico che qualcuno dice fosse notaio, ma non siamo sicuri, il quale appunto nel marzo del 1935, suo testamento, lasciò la chiesa di Santa Maria 40 soldi di piccoli, di cui erano una moneta del tempo. E nato, fatto cementerio, che adesso vedono presenti un sacerdote del torneo, un nobile, un altro domino, un capitaliero, due tali, un altro dominus e un fabbro. E quindi questi microfoni della salima, è probabile che fosse membro della fraternità, del nucleo iniziale della fraternità di Santa Maria. E poi non corriamo noi gli altri carabini alla punta di Maria, vediamo che abbiamo persone di varia estrazione sociale. E sono molti per pensare che i donatori della Trecento, ma anche voi, siamo pronti a prendere le notizie. Per esempio, quello di un certo Mainardo, il quale lascia 20 soldi al prelito Marco, che è il suo confessore. Quindi sono donazioni sia alla confessione sia ai cerchi che evidentemente sembravano questa e pensavano per non prendere. Un altro caso è di una donna carina, moglie di Modolfo, che però non era del posto di parlare, la quale lascia che lei ha un sacerdote Bonaco e al suo professore dei dati, insomma. E detto che i donatori, i primi donatori sono persone che investono in suo talento. Poi, diciamo, gli altri che guardano la fraternità

possono essere battiti del genere, pesti denaro, fatti di affitto, insomma, di beni. Abbiamo la lingua del tempo, che è un friulano, siamo una variante del friulano, abbiamo un ventor, abbiamo un bararo, abbiamo un ciao, questo odore di clame. Un sartoro, un fornaro, un caro, un molinaro, un gallo, uno spadaro, battilane, battilana, pellizzaro, i nomi di artigiani, artigianali, wall, pitolo, un fabbro, un cimadoro, albiere, e l'anno sto passo. Quindi parlerà di, secondo me, di uno spazio su una società di persone. Ci dicano a varie attività per lo platinale. Quanto ammonta il bilancio annuale del Grande? Non troppo grande l'argomentazione aperta. Abbiamo alcuni dati del Porcino, il fine Porcino, ci fanno capire che c'è un'entrata annuale di circa 300 euro, scusate, 300 ducati. Che la moneta, diciamo, più della prova del tempo, e da cui risponde una più o meno alterante vita, diciamo, nell'ordine dei 30 parlando. Poi aumenta il patrimonio, diciamo, chiudendo, fino a due ci serve anche 1000 ducati di rate laterali. Facciamo confronto con altri bisogni, quindi vediamo che il comune di Pordenone aveva un'entrata lì in 200 all'anno, cioè fine, abbiamo fatto fine 400, la parola di risalto doveva entrare con i ferroi nell'ordine di 180 dati. Il convento San Francesco, nel 400, diciamo aveva messo più o meno per circa 100 ducati, e quindi siamo in ordine di valore, insomma. Tutto potrebbe essere interessante confronto con altri valori cittadini, no? Stesso notario, no? Insomma, nel 1468 fu che tiro salto al bello, perché diciamo che erano in Italia, si erano formate due fazioni, una che teneva l'hotel mio di Asburgo, quindi di parte imperiale, altro invece la parte di filo che voleva che anche Pordenone trasse sul dominio di Vecchia, come mai era dovuto a mente politica Friuli, almeno succedevi. Pordenone era una delle poche isole narugiche di Ari nell'area del chicco per caso di Apei, l'area più là, e la società Ciacchi per essi appunto attivo economico della Libroppo un mito nettano Antonone. Queste erano le elezioni che scotavano tanti anni anche dietro di guerra. Nel 1968 ci fu un tentato di assalto al castello, poi fa lì. Però anche durante i giorni della svolta, chiamiamolo così, ci fu un cheggio, non alcune case furono nel sequaro, furono derubate, i proprietari presentarono il conto, sono iniziati anni,

questo è un documento interessantissimo perché ci fa conoscere ricchezza di economie nel tempo, non solo ci dà, diciamo, il globo totale, ma si entra anche nel dettaglio. Abbiamo un elenco, come dire, molto paragonato di reti, da Bestiario a Fedeli, eccetera, che cui dà il giorno dopo il tempo di documentismo per conoscere anche il prezzo delle merci, non di allora. Ebbene, io ho una famiglia molto importante, Pordenone, famiglia cana, la mia Lefana in particolare, poi c'erano i miei vari rami, e denuncia un furto di merci per 543 gatti, questo è quello che dice, perché c'erano le famiglie che erano diciamo, superiori a quelli del reddito della nostra comune, del comune. Quindi il comune aveva reso tasse, segne veramente, no? Da eccetera. Oppure, non so, abbiamo altro Montana, Giacomo, che non c'ha un furto per 430 rupari. Piemantica, la sua famiglia, molto importante città, che era, diciamo, Chiara, proprio 400, 1400, e veniva dalla Lombardia, e denuncia oltre 549 cani, e dopo crescendo, fino a 156 di Berg, Paetis, 107 casi, e questi sono l'ordine di valori in Sicilia, quindi si dice che c'erano delle linee molto, che a solite quelle che c'erano, perché c'erano gli oggetti aspettati, il valore oggetti aspettati, c'era la rete, l'Italia o i beni, modi che la gente naturalmente aveva in giro, quindi vuol dire che gruppi familiari erano molto picchi, appunto dell'amministrazione comunale e delle chiese cittadine, dello spirito della chiesa di Maria, dell'ospedale, Duomo, eccetera. Queste rente dell'ospedale, della chiesa di Maria, da dove venivano da Beni, ma sono lasciati da devoti, o sparsi in altri territori, arriva a Montereale, Leonardo, Leonardo Ancelina, San Martino, Cavagna, Tesis, Corvenunza, Lariba, Nisopola, Fiume da Nisopola, Cagliasa, Trovaldo, Versola, Mottasiano, Irano, un'area bellissima, dove c'erano terre, spero grattate in all'Indrico, Manzi, non so, era, abbiamo ricordato una linea agricola di una famiglia che può avere un numero di campi chiave da Avellina, anche tu, parecchie linee, e con fratelli ospedale, con fratelli avevano 77 campi, diciamo da 300 e 400, solo chi era in abbandonati all'ospedale 17 fino a 100, l'idea del patrimonio immobiliare. E cosa faceva l'ospedale? Con le comode dell'ospedale? In origine accogliere festieri poveri della città, soprattutto più che chiamati, diciamo, è un luogo di ricovero per persone che arrivavano in Calabria, però in debito, insomma, no? C'è un commento che è del portarlo per un momento, e per, ci apriamo a concludere, un documento che dice che il compito ospedale era quello di allevare i forestieri e poi gli andanti però le persone dopo che non avessero dove curse a Rome. Questo era, diciamo, fondone finale all'ospedale, poi però anche il sanitario.

0: Concluso, abbiamo concluso la segna delle prime decisioni delle risorse del CA e per una volta avremo più alcuni aspetti dati a cultura sempre da 300 a 300. Quindi alla prossima, prossimo minuto.
1: Ecco, allora qui ringraziamo e Roberto Castagneto con i sintetizzatori e frequenze di voce del deserto. Oggi un nuovo appuntamento. Ringraziamo anche tutti per averci seguito fin qui e auguriamo buon seguito di giornata in nostra compagnia con la nostra solita programmazione.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli, dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano. Ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti, e nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: coraggio, sono io, non abbiate paura. Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. Vieni, ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi per Federico, Samuele, Nicola, Danilo, Fabio, Gabriele, poi per Virginia, Vincenzo, Rachele, Rosaria, Yolanda, e poi affidiamo al Signore Saccaro Gianfranco nell'ottavario. Apriamo il nostro cuore alla grazia di Dio e umilmente chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parole di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore. L'esperienza che la parola di Dio ci porta a fare oggi è quella della vita cristiana, è l'esperienza di fede, della vita spirituale, a partire dal nostro approccio con Dio, della prima lettura famosa, quando Elia incontra per la prima volta Dio, lo vede, lo percepisce. E anche noi alle volte abbiamo un'immagine di Dio maestoso e potente, come fosse un terremoto, un fuoco, un vulcano in piena o chissà che altro di immenso e di grande. Eppure invece il Signore si manifesta nella brezza di un vento leggero, di un quel spiraglio di vento che sentiamo e percepiamo ogni tanto anche noi adesso, un po' dai ventilatori, voi un po' meno, ma noi sì, ma dal ventaglio. E quando sentiamo questa brezzolina, come ieri sera o ieri notte, ci sentiamo dopo la calura, sentiamo che il nostro corpo quasi ristora, quasi tira un sospiro di sollievo. Così il Signore appare a noi nella forma di questa brezza, cioè piccola, di questa piccolezza, per due motivi. Il primo, per non spaventarci e quindi per non farci vedere la sua immensità, non saremo in grado di portarne il peso, come dice a un certo punto anche il Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni verso la fine: «Non vi ho rivelato tutto perché ancora non siete capaci di portare il peso della grandezza di Dio». Ma poi anche per evitare che Dio leda la nostra libertà. Siccome tu sei potente, io ti obbedisco a prescindere. Invece no. Il rapporto con il Signore è un rapporto di fiducia, è un rapporto di amore, è una relazione vera e personale che abbiamo con Lui, nonostante sappiamo benissimo che Lui è il nostro creatore e noi siamo le sue creature, molto belle, le più belle, ma anche le più difficili da gestire alle volte, proprio per quella libertà che accennavo prima. E quando si instaura questo rapporto, quando percepiamo Dio nella nostra vita, ecco che riusciamo ad affrontare le tempeste della nostra vita, che quelle più accentuate sono i grandi cambiamenti, i passaggi tra l'adolescenza e l'adultità, i passaggi delle scelte fondamentali della nostra vita, se sposarci o consacrarci, se essere buoni cristiani o fare il passo indietro. E quelle sono tempeste che abbiamo. E alle volte siamo come l'esperienza dei discepoli del Vangelo. Siamo immersi in questa tempesta, in questa barchetta nel lago di Tiberiade, dove
tuttora ci sono queste tempeste, ci sono questi venti contrari di notte, soprattutto siamo in balia delle onde e non vediamo nessuno, e alle volte vediamo apparire qualcosa, qualcuno, e anche ancora non riconosciamo il Signore, è un fantasma. Ma noi abbiamo capito che il Signore si manifesta nelle piccole cose, nella quotidianità delle piccole cose. Ma quando arriva e lo mettiamo alla prova, un po' come Pietro, se sei tu fammi camminare sulle acque, e quando il Signore ci dice vieni, ecco che attraversiamo queste acque, ma le attraversiamo nella tempesta. Quindi le attraversiamo con il vento forte, con le onde alte, con sempre quel pericolo, quella paura di sprofondare negli abissi. E quando sentiamo il peso di questa paura, ecco che sprofondiamo davvero, perché non ci fidiamo del Signore e ci sentiamo dire come Pietro, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché dubiti della mia presenza? Ma soprattutto perché dubiti del fatto che io non possa farti passare questa traversia, nonostante le onde, il vento forte, inerme, senza che tu abbia qualche ferita? Fidati di me, che sono il tuo Dio. E quando afferriamo questa mano, che è la mano potente di Dio, come sentiamo nel Vangelo, tutto si calma e si placa. C'è la fiducia dell'andare verso il Signore nonostante la tempesta della vita, sapendo che da una riva all'altra, da una sponda all'altra, è il Signore a guidarci, sapendo che la sua presenza c'è sempre anche quando non la percepiamo, e soprattutto sapendo che il Signore non ci lascerà. Non temere, ci dirà come a Pietro, non temere, io sono qui con te. E allora chiediamo questa grazia proprio al Signore, innanzitutto di percepirlo nella quotidianità della vita, nei piccoli segni che Lui ci offre, ma soprattutto anche nel non aver paura quando affrontiamo le tempeste della vita, di non aver paura di afferrare quella mano, sapendo che il Signore non ci lascerà sprofondare, perché ci tiene davvero a noi e ci tiene che siamo salvi, di quella salvezza piena e vera che non è solo la vita eterna, ma è la gioia di questa vita anche che il Signore ci ha donato.

0: insieme diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Carissimi, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre, ricco di misericordia, perché continui a vegliare su di noi con provvidenza, con provvidente tenerezza. Diciamo, benedici la tua Chiesa, Signore.
1: E la tua Chiesa, Signore, per la Santa Chiesa, nella fedele testimonianza di tutti i battezzati, sia nel mondo il segno efficace dell'amore di Dio che salva, specie nelle ore più oscure della storia, noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, con instancabile sollecitudine ricerchino i fratelli smarriti e lontani per offrire loro la gioia del perdono. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i popoli della terra si spengano rivalità e violenze e cresca l'impegno sincero per il bene comune nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: Per i giovani delusi e sfiduciati da false promesse, nasca in loro un ardente desiderio di cercare Gesù Cristo con apertura d'animo e senza pregiudizi. Noi ti preghiamo. Per noi qui riuniti, dall'Eucaristia celebrata, possiamo trovare forza per seguire Cristo, servendolo sofferente nella carne dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accogli, Signore, queste nostre intenzioni e le offriamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Canto 67.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a Tua immagine hai affidato le meraviglie dell'uomo, perché fedele interprete dei Tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle Tue opere glorifichi Te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te la nostra lode, acclamando con festose esultanze.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi nostri patroni e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme recitiamo la preghiera dei figli che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: la partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo raccolto 900 euro per il terremoto in Venezuela come realtà pastorale, quindi vi ringrazio della vostra generosità, e saranno già stati affidati alla Caritas diocesana, che poi li devolverà per l'emergenza in Venezuela. È nostro essere compartecipi non solo con la preghiera ma anche con la carità e l'azione. Ci sono gli orari per la festa dell'Assunta. Vi ricordo che venerdì, essendo solennità, ci sarà la messa prefestiva venerdì secondo gli orari del sabato, mentre sabato 15 ci saranno le messe secondo gli orari della domenica. Quindi mi raccomando, non fate confusione, perché sabato sera non ci saranno le messe, perché le abbiamo celebrate la mattina. Quindi venerdì sarà come il sabato, sabato e domenica come con gli orari soliti della domenica. Ma qui c'è tutto quanto lo schemino. Onoriamo Maria, la veneriamo e ci affidiamo a lei per tutto quanto, che ci aiuti e ci guidi. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andiamo in pace.
1: Grazie a Dio.
0: Buon sabato e buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto 265.

Chiesa nasce nei cuori degli uomini attraverso il dono che Gesù fa di se stesso, nella fede che egli suscita nelle persone. Colei che più di ogni altro ha accolto questo dono è stata Maria. In lei vediamo l'immagine vivente della donna e dell'uomo che credono. Guardando a lei possiamo capire come stare di fronte a Gesù, come vivere con lui, come seguirlo. Nell'incontro con la cugina Elisabetta, seguito all'Annunciazione, Maria si sente rivolgere questa parola: benedetta colei che ha creduto al compimento di ciò che le è stato detto dal Signore. La Vergine è entrata con tutta la sua persona nella promessa che le è stata fatta. Non ha dubitato. Zaccaria, il futuro padre del Battista, era diventato muto per la sua incredulità di fronte all'annuncio dell'angelo. Maria, invece, non chiede se avverrà ciò che è stato profetizzato. Domanda semplicemente come avverrà. E l'angelo le spiega: sarà lo Spirito Santo a scendere su di te, a stendere la sua ombra generatrice. Sono gli stessi termini con cui l'Antico Testamento parla della nube che discende sull'arca dell'alleanza. Maria è l'arca della nuova e definitiva alleanza. Ma in lei non sarà custodito semplicemente il rotolo della legge che conteneva le parole di Dio, ma il Dio fatto carne. L'angelo poi le dirà: quello che nascerà sarà chiamato Santo. Santo è il nome di Dio. Colui che nascerà in lei sarà Dio e nello stesso tempo figlio di Dio. Soltanto negli anni Maria potrà dipanare i significati profondi contenuti nelle parole dell'angelo. A poco, termini di difficile comprensione prenderanno in lei forma e colore. Beata colei che ascolta la parola di Dio e la osserva. Ascoltare e osservare sono i due verbi che vengono usati più di frequente in riferimento alla Madonna, insieme a custodire. Ascoltare implica l'apertura a Dio che parla. Osservare, prima ancora che obbedire, significa guardare fisso, custodire, lasciare penetrare dentro di sé la parola che si è ascoltata. Maria è colei che ascolta e custodisce. Non è forse questo il mistero della maternità? Accogliere e portare frutto. Accogliere il seme che viene da un altro e farlo diventare una vita nuova. Josef Ratzinger ha scritto che Maria è la forma suprema della Chiesa, perché ci insegna che essa non è una struttura che vive di attività, ma innanzitutto una sposa e una madre. La forma femminile, spiega Ratzinger, precede quella maschile. In una chiesa in cui non ci fosse più posto per Maria, il cristianesimo diventerebbe solo burocrazia e iniziative. Guardando a Maria, si comprende cosa significhi che la Chiesa è corpo di Cristo, il corpo in cui si compie il mistero coniugale di Adamo e di Eva, in cui Cristo si incontra con la carne degli uomini in una tensione spirituale d'amore. Maria, come la Chiesa, è l'ancella in ascolto, che divenuta libera nella grazia, pronuncia il suo fiat e così diventa sposa e corpo. In Maria si osserva tutto quanto il cammino del discepolato. Innanzitutto colpisce la sua ricettività, che è la caratteristica fondamentale della vita femminile, oltre che di ogni autentico discepolo di Cristo. La stessa ricettività che fa domandare ai primi apostoli: «Rabbì, dove stai?» Per essere accolti da Gesù, dobbiamo accoglierlo. La sua è un'iniziativa che viene da fuori di noi, che ci sorprende, che entra nella nostra vita e che ci parla, che ci chiama. Occorre che questa sua parola, questa voce, questa iniziativa sia lasciata depositare in noi. Occorre del tempo per capire cosa Dio ci chiede, che significato hanno le parole che egli ci rivolge, la strada
su cui ci mette. Non tutto è chiaro subito dall'inizio. Occorre, come dice San Luca della Madonna, portare dentro di sé le parole ascoltate e confrontarle fra di loro. Maria non è solo l'icona del discepolo. Proprio in quanto ha obbedito e ha creduto, è diventata madre. Madre perché vergine. Alle nozze di Cana e sotto la croce appare con chiarezza la realtà di Maria Madre, mediatrice di ogni grazia, ordinata alla nascita continua di Cristo nel mondo.

L'Evangelista Luca, che insieme a Giovanni è la fonte più significativa per chi vuole conoscere la figura di Maria, parla di una visita dell'angelo Gabriele alla Vergine. È quella più importante, che si conclude con il concepimento di Gesù. Io penso tuttavia che quell'incontro tra la giovane donna di 14-15 anni e l'inviato di Dio sia stato il vertice di una serie di incontri, sempre più colmi di mistero, tra Maria e il suo Signore, attraverso la mediazione dell'Arcangelo. Il primo fu nel grembo di sua madre, Anna. Maria fu concepita senza che la sua umanità, a differenza della nostra, partecipasse della colpa di Adamo e di Eva, senza macchia, immacolata. Così lei stessa definirà il suo nome in una delle apparizioni di Lourdes a un'altra ragazzina, Bernadette Soubirous. Scelta fin dal grembo materno, anzi prima ancora, come i grandi profeti Isaia e Geremia. Amo pensare che fin dai primi anni di vita Maria sia stata visitata dall'Altissimo, che ha lentamente e progressivamente preparato il suo cuore e la sua mente alla grande rivelazione e alla grande missione. Maria così ha imparato a meditare. Sentiva nascere dentro di sé un'attrattiva profonda verso la parola di Dio, percepita come luce che illumina i fatti del mondo, come voce che chiama, come azione all'opera nella storia piccola dei singoli uomini e nella storia grande dei popoli e del cosmo. Per lei la preghiera del sabato in sinagoga era un momento atteso, preparato, e aveva un seguito naturale nel corso di tutta la settimana. Durante la vita a Nazareth con Giuseppe e Gesù, gli evangelisti diranno che meditava nel suo cuore, confrontava quanto finora aveva compreso del mistero attivo di Dio con la parola nuova che era apparsa all'orizzonte del suo cuore e della sua mente. Per questo non stupisce che il racconto lucano dell'Annunciazione sia intessuto di reminiscenze dell'Antico Testamento. È un esempio di come Maria pensava, rifletteva, meditava. Dio parlava nei fatti che lei vedeva accadere, nella parola della Scrittura che ascoltava leggere, nel suo cuore a cui spettava la lenta sintesi di quei lunghi suggerimenti. Maria ricordava tutti i momenti, i luoghi in cui l'angelo le era apparso, in cui una nuova luce si era fatta dentro di lei. Quel giorno al pozzo, quella mattina con le pecore, quella sera mentre rientrava a casa dopo le ore nei campi, quella notte mentre era a letto un po' stanca e malata e si sentiva tanto sola. Erano tutti momenti reali, non erano né fantasie né visioni. Una chiarezza lentamente guadagnata nella preghiera, con molto lavoro e assieme quasi per caso. Nella vita di Maria era entrato Giuseppe, un alleato forte e silenzioso nella strada verso Dio. Avevano deciso di sposarsi, erano già avvenute le feste del fidanzamento. Poche parole tra loro, molti sguardi, il sentimento preciso d'una grande missione di cui non potevano concepire né volevano anticipare i contorni. Ho sempre pensato a un voto di verginità di Maria, forse anche di Giuseppe. È possibile infatti un voto di verginità senza il consenso dell'altro sposo? Ed ecco ora l'apparizione decisiva dell'arcangelo che raccoglie i diversi fili della storia e li porta a compimento. Le parole del messo di Dio fanno pensare ad una freccia scoccata da molto lontano che giunge ora al suo obiettivo. Raccolgono i semi di storie e parole disseminate nel tempo. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il turbamento di Maria non nasce dall'aver conosciuto qualcosa di nuovo, ma dalle improvvise aperture sconfinate di una vocazione già intravista. Non temere, Maria, concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. Anche le espressioni successive, sarà grande, figlio dell'Altissimo, regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno,
ritorneranno più volte nel silenzio di Nazareth e nelle ore drammatiche di Gerusalemme. Lo Spirito Santo scenderà sopra di te. Quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Maria, in fondo, comprende con chiarezza soprattutto questo. Dio l'ha scelta per essere strumento privilegiato del suo disegno preparato da secoli. Ecco la serva del Signore. Si faccia di me, come hai detto tu.

Rosario Tronnolone ha proposto I misteri di Maria, meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, raccolte nel volume omonimo in libreria per le edizioni San Paolo.

0: I misteri di Maria. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: È difficile immedesimarsi nei sentimenti e nei pensieri di Maria dopo che l'angelo l'ha lasciata. Rimane apparentemente sola, custode di un segreto immane che solo il suo estremo e semplicissimo abbandono può portare. Con chi parlare? Con Giuseppe? Neppure lui può capire. Infatti anche per lui ci sarà bisogno dell'apparizione di un angelo. Con i genitori? Con le amiche? L'angelo Gabriele, prima di lasciarla, le aveva dato un filo da seguire. Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio. Nessuna cosa, infatti, è impossibile a Dio. Maria, invece di chiudersi nel silenzio, invece di sentirsi piegata sotto il giudizio e gli sguardi della gente, decide di mettersi in viaggio verso il dialogo sull'impossibile. Una ragazza di quell'età, allora, era già una donna, eppure restava un essere debole, indifeso, con una vita nuova che maturava nel suo grembo. Avrebbe potuto essere schiacciata dalla paura di perdere quel bambino prima della nascita. Cosa avrebbe detto a Dio? Piuttosto, quali rassicuranti parole le aveva messo dentro Dio a riguardo di quel viaggio? Per custodire una vita che nasce, un misterioso inizio, una nuova pagina di storia, Maria non si chiude spaventata, ma si apre. Si aggrega probabilmente ad una carovana, rassicurando così Giuseppe e i suoi genitori, ma parte. C'è in lei l'urgenza del dialogo con Elisabetta ed è condotta da Gesù. Non è lei a condurre lui, al contrario, è il figlio che guida la madre all'incontro con il futuro Battista, con il suo precursore. Va ad aiutare Elisabetta nella sua gravidanza, difficile da portare a compimento data l'età della donna. Fede e carità si fondono all'inizio della nuova alleanza. E sarà sempre così. Non si potrà disgiungere la fede dall'amore. Quando seguiamo Gesù, è questo che fa Maria, ci incontriamo con i fratelli e con le loro necessità. Amore di Dio e amore del prossimo non possono mai essere divisi, anzi, rappresentano l'uno la fecondità dell'altro. L'amore di Dio ci porta agli uomini. L'amore per i fratelli ci spinge a cercare e trovare Dio, fonte di ogni amore, perché Egli è l'amore. L'Evangelista Luca mette sulle labbra di Maria un cantico di lode che tutti conosciamo come il Magnificat. Saranno proprio queste le parole pronunciate da Maria in quell'occasione? Non lo sappiamo. Conosciamo la sua continua meditazione della scrittura, conosciamo la profondità del suo sguardo sul mondo e l'apertura del suo cuore ai suggerimenti dello Spirito. Non si possono comprendere le parole del Magnificat se non si ricorda l'Annunciazione. Appare qui il realismo di Maria. Lei così piccola, povera, scelta per un compito così grandioso. Si comprende in questo modo una legge fondamentale dell'azione di Dio. Egli sceglie chi è debole, chi è nulla agli occhi del mondo. Perché appaia chiaramente fondamentale dell'azione di Dio. Egli sceglie chi è debole, chi è nulla agli occhi del mondo. Perché appaia chiaramente qual è la vera grandezza e chi è il Signore della storia. Rileggiamo ogni giorno il Magnificat. Preghiamo ogni giorno con quelle parole. Entriamo nell'animo di Maria, nella posizione del suo cuore. Innanzitutto entriamo nell'esultanza. L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. In Maria non c'è un animo preoccupato, spaventato dalle responsabilità, schiacciato sotto il peso d'un'elezione. Al contrario, è proprio l'elezione la fonte della letizia. Ella ha come unico merito l'umiltà, cioè la gioia di servire Dio. E questi, il suo Signore, la rende felice, perché causa di salvezza per tutti gli uomini fino al termine della storia. Dalla sua vicenda personale, per quanto singolare e preziosa, lo sguardo di Maria si rivolge alla storia del mondo, all'azione di Dio nella vicenda del cosmo. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Il centro dello sguardo di Maria è sempre il Figlio che il Padre innalzerà, l'affamato di ogni parola del Padre. In lui si riconosce ogni uomo e ogni donna. Per tutti si apre la stessa strada di umiltà e di gioia. Maria era tornata a Nazareth dopo il viaggio che l'aveva portata dalla cugina Elisabetta. Da lei si era fermata per 3 mesi, secondo l'Evangelista Luca. Mancavano dunque meno di 6 mesi alla nascita di Gesù. Furono i mesi delle nozze vere e proprie, di cui i Vangeli non parlano se non indirettamente. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo, dice l'angelo a Giuseppe per rassicurarlo, sciogliendo l'enigma che avviluppava il suo animo dentro interrogativi insolubili e angosce tormentose. Prendila in casa tua, compi le nozze. Sono stati anche i mesi dei nonni, di Anna e Gioacchino. I nonni rinascono quando nasce un nipote. Ma qui si trattava di una rinascita reale che essi avevano intravisto da lontano nelle rare parole di Maria. Da esse traspariva il mistero della loro figlia. Maria era con loro riservatezza e gioia, semplicità e profondità assieme, come una presenza speciale e nello stesso tempo assolutamente quotidiana. Ora un altro viaggio incombeva. La famiglia di Giuseppe apparteneva alla tribù di Davide. A loro spettava andare a Betlemme, il paese da cui proveniva il grande re, per farsi censire. Obbedendo a Cesare, obbedivano a Dio e alla sua parola. Questa aveva, in molteplici testi, profetizzato che il Messia avrebbe ereditato per sempre il trono del grande capostipite della dinastia regale.

ora pressoché scomparsa nei gorghi della storia e dei tradimenti di Israele e dei suoi capi. Per Maria, ancora un lungo viaggio. Per la seconda volta da quando era incinta, ma ora nell'imminenza del parto. Maria appare come una persona sovranamente libera e nello stesso tempo ubbidiente ad una voce che la conduce e la rassicura. Forse tutto si può riassumere nella parola che lei stessa ha usato per descrivere se stessa: umiltà. L'umiltà consiste nella confidente certezza che il proprio nulla è al servizio di colui che è potente. Forse San Paolo ha provato lo stesso sentimento quando ha scritto: quando sono debole, allora sono forte. Tutto a Betlemme è stato preparato dal Padre, anche la modestia del luogo dove nasce Gesù, ma anche la luce che nella notte invade il campo dei pastori, le schiere degli angeli che cantano, la scelta stessa dei pastori come primo soggetto di conoscenza del grande avvenimento. Nasce il pastore di Israele, il pastore che raccoglierà e curerà le pecore di tutto l'universo. Era dunque giusto che fossero loro i primi a saperlo. Maria, con il figlio in braccio o messo a riposare nella culla mangiatoia, con a fianco Giuseppe, è il centro adorante di tutto il cosmo. Le parole dei pastori, che riportano quelle ascoltate dall'angelo, si depositano nel suo cuore e nella sua mente, illuminano di nuovi riflessi quelle ascoltate dall'arcangelo 9 mesi prima. Santo, figlio di Dio, successore di Davide, il suo regno non avrà mai fine, aveva detto Gabriele. Ora si parla del Messia atteso, che è Signore, l'appellativo con cui Israele chiamava il suo Dio.

Attorno alla capanna di Betlemme c'è molta luce, ma non l'atmosfera d'un idillio. Colui che nasce porterà pace e salvezza agli uomini che Dio ama, ma questa riconciliazione avrà come prezzo il sangue dell'innocente. Le icone orientali rappresentano la culla dove è adagiato il bambino Gesù in forma di sarcofago sullo sfondo nero della grotta. E la liturgia occidentale collocherà la memoria del primo martire Stefano nel giorno successivo al Natale. Attorno alla capanna di Betlemme c'è molta luce, ma non l'atmosfera d'un idillio. Colui che nasce porterà pace e salvezza agli uomini che Dio ama, ma questa riconciliazione avrà come prezzo il sangue dell'innocente. Le icone orientali rappresentano la culla dove è adagiato il bambino Gesù in forma di sarcofago sullo sfondo nero della grotta, e la liturgia occidentale collocherà la memoria del primo martire Stefano nel giorno successivo al Natale. 8 giorni dopo la nascita il bimbo viene circonciso. Sono le prime gocce di sangue, le prime sofferenze per lui, per Maria e Giuseppe. Ogni rivelazione porta con sé luce e dolore, gioia e sacrificio. Proprio in questo momento, all'inizio della vita di Gesù, le parole profetiche di Simeone, un anziano devoto che con Anna attendeva da molti anni nel Tempio quel momento santo, preannunciano il destino del figlio e lo accomunano a quello della madre. Una spada trapasserà la tua anima affinché vengano svelati i pensieri di molti cuori. Gesù è segno di contraddizione. Ogni uomo è chiamato a pronunciarsi davanti a lui.

Rosario Tronnolone ha proposto I misteri di Maria, meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, raccolte nel volume omonimo in libreria per le edizioni San Paolo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Scontro a Roma-Madrid sui migranti, dopo che l'Italia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna. Il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelli, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
3: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora, carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
2: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelli in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano emigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro, un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
4: 70 anni dopo Marcinelli, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi. Rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro che, ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e dopo l'iniziativa italiana, accolta dalle istituzioni europee, diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E appunto, nonostante tante parole e buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
5: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, a due passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2% rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Ascione.
6: Improvvisi, di forte intensità, associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Scione, linea allo studio.
2: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
7: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli, con la produzione di latte calata del 20%. Dopo il Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di pioggia e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Parliamo della guerra in Ucraina. 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgia Bresciani.
8: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
9: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace dal regime degli Ayatollah come dai missili americani, mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di stato maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose. Mentre i Pasdaran avvertono: lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza. Ma Israele non ci sta. Marco Burini, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina. È giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
10: La dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, due potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. In Venezuela è giunta la delegazione di Caritas Italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere, capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas a Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas Italiana.
11: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno.
10: Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano. Cesare Cavoni.
12: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
2: In chiusura allo sport, ancora allora per l'Italia, gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi, l'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

permette di accettare le cose per quello che sono. C'è una preghiera scritta dal teologo protestante Reinhold Niebuhr all'inizio del secolo scorso, che recita così: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Questa preghiera non esisterebbe se non avessimo un problema serio con l'accettazione. Ostinarci a cercare di cambiare quello che non può più essere modificato è infatti una delle nostre attività preferite. Possiamo passare ore o giorni rimuginando sul passato, sui nostri errori o sui torti subiti, nel vano tentativo di modificare quello che è già avvenuto, maltrattandoci per le nostre fragilità e imperfezioni. Cercare di modificare quello che non può essere cambiato, oltre che essere un esercizio vano, comporta un enorme dispendio di energie mentali, fisiche ed economiche, se, a causa della nostra pervicace volontà di modificare quello che ancora ci disturba nel ricordo o anche nel presente, intraprendiamo iniziative improvvide che si rivelano ulteriormente dannose. E non è tutto. Nella nostra ostinazione a non accettare rientrano anche innumerevoli altri aspetti della nostra vita. Non accettiamo, ad esempio, che gli altri siano come sono. Soffriamo di questo aspetto nei rapporti di coppia, nel rapporto genitori-figli, nelle relazioni con persone con cui dobbiamo necessariamente cooperare. Non accettiamo neppure l'evidenza che il mondo sia sempre una giostra di eventi positivi e negativi che a volte ci toccano personalmente, mentre vorremmo invece sceglierceli a piacimento. Come se già questo non bastasse a produrre un disagio che può diventare sofferenza, c'è anche una versione ancora peggiore negli automatismi, talvolta inconsci, della non accettazione, quando cioè non accettiamo neppure noi stessi. Non ci piace come siamo fatti, o come il tempo ha trasformato naturalmente le nostre sembianze. Ci troviamo difettosi, inadeguati, o addirittura ci riteniamo immeritevoli di amore, approvazione, sostegno o successo. Cerchiamo di modificare il nostro aspetto fisico pensando che otterremo maggiore consenso dagli altri. Compriamo tonnellate di oggetti inutili. Speriamo che attraverso una più desiderabile versione di noi stessi i nostri sentimenti di insoddisfazione e frustrazione si dissolveranno. Questo atteggiamento è la causa della creazione costante di avversità immaginarie, attriti e condizioni conflittuali nella nostra mente. Ricordiamo ancora una volta il mantra di questo libro: quello che avviene nella tua mente avviene nel tuo corpo e si manifesta intorno a te. Ecco perché prima di occuparci di quello che non ci va bene fuori, sarà bene conoscere e occuparci di quello che avviene dentro noi stessi. Il nostro mondo interiore è la sola dimensione che ci appartiene davvero e nella quale è possibile correggere qualcosa quando quel qualcosa dipende solo da noi e da nient'altro. La pratica dell'accettazione è la più sfidante e coraggiosa che possiamo mettere in campo contro ogni determinismo vero o presunto. La preghiera che ho citato all'inizio saggiamente invoca il coraggio di cambiare quello che si può cambiare. A mio parere, tali cambiamenti devono sempre partire dall'osservazione, dall'ascolto e dalla comprensione del nostro mondo interiore e dei nostri automatismi mentali. Anche nel caso di questa pratica non parlo di teorie astratte che io non abbia verificato personalmente, ma di esperienze che guidano la mia vita verso

magari da anni, possa essere cambiata. Ascolta i sentimenti di avversità, le emozioni che provi, le sensazioni fisiche che questo genera in te e, indipendentemente dalla tua volontà di correggerti e migliorarti, prova a formulare nella tua mente nuovi pensieri di autoaccettazione e amorevolezza. Ti potrebbe aiutare questa formula: nonostante questo, mi amo e mi accetto come sono, completamente e profondamente. Puoi fare lo stesso con gli altri. Hai un'opinione o un giudizio negativo? Ci sono cose che ti fanno arrabbiare? Hai discusso e litigato a proposito di comportamenti e tratti caratteriali che ti provocano emozioni sfavorevoli? Se non hai ottenuto nulla, prova a cambiare formula e strategia. Ripensando a chi ti crea ancora agitazione e risentimento, prova a dire nella tua mente: nonostante tutto, ti amo e ti accetto così come sei. E osserva cosa succede dentro di te. È possibile che all'inizio tu non ne abbia voglia e che pensi che non sia vero e che sia solo una frase insensata e che non stia accadendo nulla di nuovo. Ma prova a insistere, ad allenare questa facoltà su argomenti e persone diversi. Prova a creare un ambiente diverso, prima di tutto dentro la tua mente. Credimi, abbandonare le tue convinzioni più radicali e le tue abitudini mentali automatiche richiede tanto coraggio e anche molta pratica e impegno, ma si può fare. Per questo può essere utile ricordare il significato etimologico della parola coraggio, che vuol dire innanzitutto agire con il cuore e con una bella dose di fiducia. La mente, infatti, con tutte le sue ragioni e rivendicazioni, è più restia ad accettare. Per praticare l'accettazione devi mettere in campo il tuo cuore, sapendo che qui la posta in gioco è la tua felicità e l'obiettivo di vivere la tua vita con una pienezza difficile da immaginare. C'è un giacimento infinito di ricchezza spirituale a disposizione di ognuno di noi. Per adesso puoi cominciare a praticare l'accettazione e, come diceva Enzo Iannacci in una sua famosa canzone, vedere di nascosto l'effetto che fa.

Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

La vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento e la supplica. Quando una persona manca quella dimensione poetica, diciamo manca la poesia, la sua anima soppica.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: festa più grande del mese di agosto è senz'altro domenica prossima la solennità della Vergine assunta in cielo e chiamata la Pasqua d'estate. E quest'anno, in preparazione, proprio il messaggio che abbiamo appena ascoltato, per risvegliare dentro di noi la vera speranza. In parole semplici possiamo dire il desiderio del paradiso, vivendo quaggiù non come degli sfaccendati, ma con l'impegno, la disponibilità a servire, soprattutto con lo sguardo aperto al nuovo, in attesa di questo padrone che ritorna per fare i conti della nostra amministrazione. Non sono parole scelte da me in questo momento, ma presenti nel Vangelo. Non abbiamo niente di nostro per sempre, anche quando mettiamo i cartelli proprietà privata, abbiamo soltanto in uso il tempo e anche le cose materiali di cui disponiamo. E Gesù, con il suo insegnamento, vuole toglierci quell'angoscia che molto spesso ci prende mentre avanzano i nostri giorni quaggiù. Tanta gente perde la speranza, perde la certezza di andare incontro al Signore, e allora si affanna, si tribola su questa terra in maniera sconsiderata. Non è questa la verità, ma quella che ci porta oggi Gesù. Potrebbe avere un beneficio anche per la nostra umanità, per il nostro stato di salute. In un tempo come il nostro aumentano i casi di depressione. Sembra che il benessere materiale, la sicurezza che è data per la nostra sopravvivenza, magari anche soltanto da una pensione a vita, non bastino per dare serenità ai nostri giorni. Si moltiplicano le malattie oscure, persone che vedono calare un sipario davanti a sé, non aspettano più niente, sono come buttate di qua e di là delle foglie al vento. Ecco perché bisogna riprendere l'orientamento su questa carta geografica che oggi Gesù ci presenta. La tua vita è una vita da straniero quaggiù. L'architetto, che è Dio, ti ha preparato una casa più stabile della tua, con fondamenta più sicure di quelle che hai fatto tu, anche se l'hai costruita antisismica. Dio ha preparato per te la vera dimora dei tuoi giorni. Qui sulla terra sei soltanto in un'anticamera. Certo, ti stai preparando al grande incontro. Il regalo più grande ti è stato fatto nel battesimo, quando con il dono della fede tu hai ricevuto il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle cose che non si vedono. Ecco perché ci è stata narrata oggi la testimonianza di Abramo, un uomo che nella sua vita non ha mai visto realizzate le promesse, ma è diventato amico, confidente di Dio, tanto da fidarsi ciecamente di Lui in quello che gli prometteva. e grazie a questo è il campione, l'esempio più grande della fede anche per le altre religioni. Ebrei, musulmani salutano Abramo come padre della fede. Che cosa ha fatto quest'uomo? Non si è scoraggiato, anche se non vedeva realizzati i suoi sogni, i suoi legittimi desideri, continuava a confidare nelle promesse che gli aveva fatto quell'amico, Dio che parlava con lui, che parlava al suo cuore. E oggi Gesù come parla ai nostri cuori? Ci mette davanti questa città stabile che lui, architetto sapiente, ha preparato per noi e ci dice: non stancatevi lungo la strada, ma datevi da fare, non siate dei poltroni, dei pigri, non vivete di rendita, ma la vostra vita sia caratterizzata dal servizio, dall'attenzione ai bisogni degli altri. Sentitevi come l'economo di una grande famiglia, di una grande casa. Penso alle case dei contadini di un tempo, quando c'era sempre un capo famiglia, quello che provvedeva al necessario per vivere, che andava al mercato, che stipulava gli affari per tutti, pensava anche a vestire i bambini, a dare magari una mancia, un premio ai più grandi perché passassero un'ora in osteria. L'uomo della economia, ecco come ci vede il Signore dentro la comunità. Soprattutto ci domanda di non aver paura se siamo pochi, minoranza, ad avere queste convinzioni di fondo, che lasceremo tutto e che siamo orientati verso l'incontro con il Signore. La paura del piccolo numero, la paura di essere una mosca bianca oggi se veniamo in chiesa, se ci dedichiamo alla conoscenza di Cristo, se ci mettiamo a trasmettere un po' della nostra fede ai figli e ci teniamo di educarli dentro la comunità. Una mosca bianca se restiamo fedeli alla vita del matrimonio, oggi che tutto inneggia la libertà. Una mosca bianca se sappiamo sopportare le croci, anche quando la gente dice: non farti tanti affanni, liberati da certi impegni o da certi sacrifici. Ebbene, Gesù dice: non aver paura, piccolo gregge, sei nelle mie mani, sono io il pastore che ti guida. Una minoranza così ne fanno l'esperienza quanti si trovano magari circondati da fanatici di altre religioni, quanti sono anche minacciati nella loro sopravvivenza. E noi vorremmo ricordare queste chiese condannate anche al silenzio, che non possono nemmeno pubblicamente, quei cristiani, manifestare la loro fede, esprimere la loro appartenenza all'unico Signore. E poi questa laboriosità. Gesù dice: cerca di fare il bene e di farlo nella maniera migliore. Non accontentarti di lasciare disordine vicino a te, non sopportare che ci siano dei conflitti, metti pace, datti da fare. Non essere cioè uno che dice: beh, intanto qualcuno ci penserà, ma metti tutto il tuo impegno cristiano pagando di persona anche se dovrai vegliare nella notte. Che bello questo rifiuto di dissipare le nostre forze. Gesù che dice: non darti al divertimento, non pensare soltanto di evadere. Oggi che si va in cerca di questa evasione attraverso facili divertimenti, quanti giovani trasformano la notte in giorno, in ebbrezza, in sballo. Oggi il Signore dice: no, non è tempo per evadere, resta ben ancorato alla tua storia e lì offri il tuo servizio, la tua competenza nell'amare, nel mettere ordine, nel distribuire con giustizia i beni che vi trovate ad amministrare. Ed è bella la parola elemosina, vuol dire che anche quello che io mi sono guadagnato non è per me, ma è per condividere, per il bene dei miei cari, di altre persone che sono nella necessità. C'è insomma questo distacco anche dalle cose che sono destinate per dare vita e speranza a tutti. E qual è il bene più grande che noi siamo chiamati ad amministrare? Proprio la carità, l'amore che respiriamo qui a polmoni aperti attorno all'altare. Il Signore che continua a nutrire i suoi servi perché diventino poi capaci di diffondere ad altri questa carità, amministrare l'amore, la gioia di vivere, la speranza che ad aspettarci non è un muro oscuro, non è il niente della morte, come spesso oggi siamo abituati ad esprimerci, ma ad attenderci c'è un volto, il volto di Dio. Dovremmo imparare a dire: andiamo verso l'incontro, non verso la morte che spegne tutto, andiamo verso l'orizzonte di vita nuova che il Signore ha preparato per noi. Qui possiamo solo lontanamente assaporarne quella gioia quando sappiamo vivere amministrando attenzione, cura gli uni verso gli altri. Ecco il messaggio di questa domenica, che non ci tira fuori dalle nostre fatiche, dai dolori, dai dispiaceri che conosciamo ogni giorno, ma ci aiuta a sollevare lo sguardo, a diventare attenti nell'aspettativa del Signore che viene. Proprio questa attenzione darà una forma nuova, un comportamento nuovo alla nostra vita. Siate attenti, dice il Signore, in modo da percepire i passi di colui che viene e bussa alla porta, la porta del nostro cuore, colui che viene e ha preparato per noi il posto sicuro nella sua casa. Davanti a questa verità cresca la nostra fede, diventando ogni giorno operosi nel bene reciproco e nella fraternità.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo, al capo 26. Mentre ancora Gesù parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bascerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Questo è il Vangelo del Signore.

Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. La sera del suo arresto nel Getsemani, Gesù pronuncia queste parole, mostrando due comportamenti antitetici. Da una parte il suo insegnamento pacifico, quotidiano nel tempio, perché la parola è l'unica forza di Gesù. Dall'altra la violenza degli uomini che vanno a prenderlo di notte come se fosse un ladro, con spade e bastoni. È quella che in un altro Vangelo, quello di Luca, Gesù stesso chiama l'ora delle tenebre. Perché quando si scatena la violenza, fratelli e sorelle, è sempre l'ora delle tenebre. E ci rendiamo conto allora che in questo arresto di Gesù non entra in gioco soltanto il tradimento di Giuda, ma c'è una responsabilità collettiva che ci interpella, perché forse Gesù riconosce persino tra quella gente che era andata a prenderlo armata alcuni che erano nel tempio ad ascoltare la sua parola. La violenza non accetta la forza pacifica della parola, vuole piuttosto farla tacere e ricorre per questo ad ogni mezzo. Oggi noi continuiamo a pregare questa sera, e lo facciamo accogliendo anche un gruppo di giovani della parrocchia di Trevignano che oggi ci hanno aiutato alla mensa per i poveri e che accogliamo con amicizia. Oggi continuiamo a pregare anche con le nostre comunità a New York e a Hiroshima, dopo aver ricordato ieri il bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki nel giorno anniversario. Quello fu il punto più alto della violenza umana, che attraverso la tecnologia delle armi ha messo a tacere la ragione e le parole. E la guerra si maschera sempre di giustificazioni, ma in realtà ogni volta che la violenza si scatena contro altri uomini, anche mascherata a volte dalle ragioni di Stato, si ripete questo tradimento dell'uomo contro Dio. E allora questa violenza non può poi appartenere agli uomini di fede. E Gesù ci insegna in questo Vangelo drammatico, nella storia della sua passione, che l'uomo che si affida alle armi in fondo è sempre un uomo che non crede in Dio, ma conta sulla violenza, perché crede soltanto nella forza delle proprie armi. E questa è una tentazione da cui in realtà nessuno è escluso, anche i discepoli quella notte sono caduti nella trappola della violenza. E questo ci deve interrogare, fratelli e sorelle, perché in fondo questa logica sembra agli occhi del mondo qualcosa di normale: mettere mano alla spada per rispondere a coloro che vengono ad arrestare Gesù con la forza. Non sono forse dalla parte del giusto? E uno dei discepoli, dice il Vangelo, pose la mano alla spada e colpì un servo del sommo sacerdote. Sembra una reazione normale e ad alcuni anche giusta, in mezzo a tanta violenza. Rispondere al male con altro male. È la logica della guerra che sembra dominare in tante regioni del nostro mondo, ancora oggi, e pensiamo all'Ucraina, a quello che accade in Medio Oriente, e in tante regioni che ricordiamo ogni mese nella preghiera per la pace. La violenza vuol fare in realtà tacere il bene e la parola di Dio, e Gesù nelle mani degli armati sembra non avere più forza. Ma di fronte alla violenza usata contro di lui, Gesù oppone un'altra logica rivoluzionaria: rimetti la spada al tuo posto, perché tutti quelli che prenderanno di spada moriranno di spada. C'è come una sapienza nuova in queste parole del Vangelo, perché Gesù svela che la violenza inquina il mondo e semina la morte. Non c'è niente di bene della violenza. E anche quel mondo
che dopo Hiroshima poteva sembrare più sicuro ad alcuni grazie proprio alle armi nucleari, in realtà non ha fatto che crescere tensioni e moltiplicato una folle corsa agli armamenti. E non è forse allora vero quello che dice Gesù? La violenza prepara sempre conflitti più gravi. E quanta allora ipocrisia nel giustificarla, nel mascherarla magari con un'ideologia o a volte anche in modo blasfemo con una religione. Gesù non cede alla violenza e non si affida alle armi, e alle mani violente degli uomini oppone la sapienza della parola e l'amore del Padre. E quelle 12 legioni di angeli che Gesù evoca sono un annuncio di quegli angeli che appariranno dopo la risurrezione ad annunciare la vera e unica vittoria del Signore della vita sulla morte. E sono anche la prefigurazione di tanti cristiani in questo mondo, perché come scriveva Clemente Alessandrino, se le nazioni sono solite radunarsi al suono della tromba militare, i seguaci di Cristo lo fanno seguendo quella della tromba della parola del loro maestro, per formare un esercito di gente amante della pace. Sì, noi apparteniamo a questa gente amante della pace, e l'arma di questo esercito di pace è la preghiera. E quelle 12 legioni di angeli sono un simbolo di una grande invocazione di pace che vogliamo che si levi da questo mondo perché i popoli possano ritrovare la via della pace. L'amore e le parole sono le sole armi di Gesù di fronte al male. E questo continua a insegnarcelo con la sola forza del suo Vangelo, più forte di ogni violenza. Per questo oggi preghiamo, fratelli e sorelle, perché riponiamo le nostre spade, quelle spade che tante volte ci teniamo nel cuore per difenderci, nei foderi. Fermiamo ogni violenza. E ancora nella memoria di Hiroshima preghiamo perché gli uomini tornino ad ascoltare la voce di Dio, la sua parola, per far tacere il male nel cuore di ogni uomo.

0: Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, perché si affermi la giustizia, per la fine di ogni guerra e di ogni violenza, perché la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa e per l'unità di tutte le Chiese di Dio, per Papa Leone, preghiamo il Signore. Per la pace e per la protezione di ogni nostra comunità in questo mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità. Preghiamo il Signore. Per la pace di questa città, per la pace di ogni città, nel ricordo del bombardamento atomico di Hiroshima e di Nagasaki, preghiamo perché si affermi la misericordia di Dio e vengano tempi di giustizia e di pace. Preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per tutti i miseri, per quanti non hanno riparo e quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio e lontano da casa, per gli emigranti, per i rifugiati, i profughi, per chi è in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i prigionieri e i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per i più piccoli, per i giovani, perché non crescano alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia alla scuola del Vangelo, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. O Signore, che sei stato abbandonato dai tuoi discepoli, condannato da giudici ingiusti, rinnegato da una folla debole e violenta, concedi a noi che ascoltiamo il tuo Vangelo di rinnovare il nostro cuore e di aprirci alla tua parola, di non vivere per salvare noi stessi, ma per vivere con te nel segno del tuo amore e della tua pace, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E il Signore ci dia pace.
1: Amen.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo «Senza la domenica non possiamo vivere».

Bene, allora grazie innanzitutto di questo invito. Vorrei deludere le aspettative. Il tema è qui alle mie spalle, ne abbiamo appena cancellato. Senza domenica non possiamo vivere. E allora io direi inizio senz'altro con questa citazione, cioè cosa vuol dire senza domenica non possiamo vivere. È una citazione che ho trovato negli scritti del cardinale Angelo Comastri. Conoscete? Scrive il cardinale Angelo Comastri: ho avuto due volte la gioia e l'emozione di ospitare a casa mia il cardinale vietnamita Francesco Saverio Van Thuan. Conoscete? Famosissimo, che stette nelle prigioni vietnamite, comuniste, isolato, eccetera. Una volta liberato, fu fatto poi cardinale, e una volta venne a Roma e Comastri lo incontrò. Avete sentito, ho avuto la gioia di incontrare questo cardinale. Ci fermammo una sera, mi ricordo, lungamente a parlare, dopo una veglia di preghiera. Era il 24 marzo 2001. Il cardinale, pur essendo già gravemente malato, non mostrava nessun segno di stanchezza. Aveva occhi limpidi, raccontava la sua storia come se fosse una parabola evangelica. Mi confidava particolari drammatici della sua lunga prigionia come se riguardassero un'altra persona. Mi disse: sono stato 13 anni in prigione. La maggior parte di questi anni li ho passati in una reclusione totale. Mi tenevano in una cella bassa e buia perché non aveva finestre. Immaginate uno che sta 13 anni in una cella buia, senza mai uscire, senza finestre. Immaginate uno che sta 13 anni in una cella buia, senza mai uscire,

parete del carcere perché potesse entrare un po' d'aria fresca, ma anche questo espediente si rivelò drammatico. Infatti nella stagione della pioggia la cella fu riempita d'acqua per metà. Io gli chiesi: come ha fatto, per eminenza, a uscire da un'esperienza così terribile? Dove ha trovato la sua forza? La risposta fu immediata: nell'Eucaristia. Questo qui riusciva a dire la messa in cella. Sapete come? Si era procurato un po' di pane, già è difficile procurarsi il pane, ma il problema era il vino, in Vietnam non c'è vino. Allora disse al suo carceriere: io avrei bisogno di uno sciroppo per la tosse. Si trova in un mobiletto mio nipote, sa dov'è, potete per favore chiedergli, si può andare a prenderlo, eccetera. Quando gli dissero di sì, chiamò il nipote e disse: guarda, vai nella stanza tale, scaffale tale, scansia tale, ovviamente c'era una bottiglia di vino, portami un po' di quello sciroppo. Il nipote capì subito, andò, prese il vino, lo mise in una bottiglietta di sciroppo e glielo portò. Vantoin diceva la messa da solo al buio, con un pezzo di pane in una mano e un goccio di vino nell'altra, così, tutto a memoria naturalmente. E dopo, quando, questo era pane consacrato, era corpo di Cristo, quello era sangue di Cristo, una volta consacrato si comunicava, e diceva addirittura che aveva messo un pezzo di pane consacrato in una scatolina di cerini e l'aveva messo in un buco nel muro. Faceva adorazione di notte, faceva adorazione al Santissimo Sacramento che era in cella e nessuno lo sapeva. Viene da dire: ma che bisogno c'era di dire la messa? Sei cristiano, sei lì, tu puoi affidarti a Dio anche senza la celebrazione eucaristica. Torniamo al racconto. Comastri gli dice: ma dove ha trovato la forza? Risposta: nell'Eucaristia. E il cardinale mi guardò con un sorriso misto a meraviglia. Per lui era una cosa del tutto ovvia e si meravigliava che io non fossi arrivato da solo a darmi questa spiegazione. Del resto, durante le persecuzioni dei primi secoli, i cristiani trovavano la forza nell'Eucaristia, nutrendosi dell'Eucaristia. Chi non ricorda l'esclamazione dei martiri africani di Abitene durante la feroce persecuzione di Diocleziano? Chi non ricorda l'esclamazione di questi martiri? Essi, portati in tribunale perché ogni domenica si radunavano a celebrare la messa, risposero senza decisione, indecisione: sine dominica non possumus vivere. Non possiamo vivere senza la domenica. Che esempio stupendo, che tempi stupendi. Bene, allora da qui parte la mia meditazione. Questi martiri di Abitene, qui sono delle sedie se volete, non state in piedi laggiù, specialmente le signore, non stiano in piedi, non stiano, venite davanti, non vergognatevi, ci sono delle sedie qui, c'è posto per tutti, avanti c'è posto. Bene, allora dicevo, il cardinale Vantoin sente la necessità di celebrare la messa, pur essendo battezzato, perché senza domenica non possiamo vivere. Sottolineate questa parola, vivere. Non possumus vivere. Voi mi dite: ma io vivo lo stesso anche se non vado a messa. Sì, vivo la vita del gatto, la vita del cavallo, quella la vivo. Mangio, bevo, dormo e vado al cinema, va bene? Anche il gatto ci va. Noi abbiamo un gatto al santuario che viene a messa tutte le domeniche. È pienissimo, entra, si mette sul termosifone e poi esce alla Madonna del Sasso. Un gatto devoto, va bene? Ma non è quello il punto. Cioè la vita, non possumus vivere, è la vita eterna, la vita che comunica Dio attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Questa è la vita. Sono venuto perché abbiano la vita, dice Gesù, e l'abbiano in abbondanza, ma non la vita biologica, quella ce la danno il babbo e la mamma.
la vita biologica. Dio ci dà

la vita eterna, e quella ce la dà nostro Signore. E dove ce la dà? Nella Domenica, nell'Eucaristia. Che cosa succede durante l'Eucaristia? Durante l'Eucaristia succede una trasformazione. Ci sono due persone, ci sono io e c'è Dio. Scrive Divo Barsotti, citerò Divo Barsotti a tutto spiano, è stato il mio maestro spirituale, e ho vissuto 21 anni incollato a Don Divo Barsotti. Benissimo, scrive Divo Barsotti, nell'Eucaristia noi viviamo un passaggio continuo da questo mondo al mondo divino, trasformandoci in Cristo a tal punto da non avere più un pensiero che non sia per Lui. Trasformandoci in Cristo. Ciò non significa venir meno della persona, ma significa il suo sussistere, cioè della persona, mio, io, nel fuoco immenso della divinità. Nella Santa Messa c'è questo passaggio continuo dall'umano al divino. Tant'è che poi San Paolo scrive: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Dunque il cristianesimo non è una religione, no. Quando si dice cristianesimo è una religione, no. Il cristianesimo è Gesù, semplice, vivere con Cristo. Infatti quando si dice le tre grandi religioni del libro, avete presente, avete mai sentito? A me non piace, lo dico sottovoce, perché sì, c'è l'Islam che c'è il Corano, lasciamo perdere, c'è l'ebraismo che c'ha la scrittura e c'è il cristianesimo che c'ha la Bibbia. Allora dice le tre grandi religioni del libro. No, il cristianesimo non è la religione del libro, è la religione del corpo. Il corpo di Cristo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Io devo entrare in Lui, devo trasformarmi in Lui. La vita morale, l'essere buoni, il non dire parolacce, il non mettersi le dita nel naso, viene dopo. L'atto segue l'essere trasformato. Scrive Dostoevskij, vedete il grande Dostoevskij. Non è la morale né l'insegnamento di Cristo che salva il mondo, ma è precisamente questo, che il Verbo si è fatto carne e che l'ideale è in una carne e per conseguenza è raggiungibile da tutta l'umanità. I discepoli di Cristo hanno adorato questa carne luminosa, hanno testimoniato nei più crudeli tormenti quale felicità era portare in sé questa carne, imitare la perfezione di questa immagine. Tutto consiste in ciò che il Verbo si è fatto realmente carne. In ciò è tutta la fede e tutto il conforto dell'umanità. Il conforto dell'umanità. E questo bisogno di mangiare il corpo e di bere il sangue di Cristo, io l'ho letto in un modo commovente in un libro di un certo Sergei Fudel. Mai sentito? Fudel, scritto Fudel. Che è un padre di famiglia che andò a finire in un lager in Russia, tanto per essere in tema del lager. Sapete cosa faceva? Lui la domenica era prigioniero, quindi nei gulag russi, comunisti. Alla domenica lui usciva dalla sua baracca, si metteva in un angolino, si chinava per terra, lui era un laico, non poteva dire la messa come il Vantuan, cominciava a fare tutti i segni che fanno gli ortodossi, no? Fanno tutti i segni di croce, poi baciava la terra, prendeva la terra e se la metteva sulla bocca, si spargeva la terra di bocca, e quando gli dicevano ma cosa fai? Bacio il sangue di Cristo, ma lì non c'è il sangue di Cristo. No, ma ci fu un giorno in cui Gesù Cristo sulla croce patì, morì e il sangue calò dalla croce sulla terra e bagnò la terra. Allora Fudel diceva
Io mi collego a quell'evento, all'evento di 2000 anni fa su Gerusalemme, dove la terra fu bagnata dal sangue di Cristo. Allora io prendo questa terra e il bisogno, non dico non mangiava la terra, ma il bisogno di baciare, il bisogno corporale di sentire questa terra. E in una lettera alla figlia Fudel scrive: noi viviamo, era carcerato in quelle condizioni terrificanti in Russia con quel caldo che c'era, noi viviamo, respiriamo, crediamo, sopportiamo tutto solo affinché non muoia una grande idea, solo perché non si cancellino dalla faccia della terra le gocce di sangue che Cristo ha versato per essa. Senza questo sangue, infatti, non ci sarebbe che asfissia, morte e orrore. Se anche la gente non capirà tutto questo, io però, per il loro bene, per il bene della gente, non cesserò di esserne consapevole, perché la vita senza amore è follia. Ci credete? La vita senza amore, follia. Questo padre di famiglia che baciava la terra, ma pensate il bisogno di essere corpo di Cristo. Bene, se io sono in Cristo, mi nutro di Lui, io ho tutto quello che è di Cristo. Tutto quello che è di Cristo mi viene travasato. Scrive Divo Barsotti: Dio non ci nega nulla. Corpo, sangue, anima e divinità. Basterebbe una sola comunione, dice Barsotti, per farci santi. Una sola comunione è sufficiente per farci santi. E poi dice: e di fatto basta. Quando saremo in paradiso vivremo una sola comunione, e quella comunione per tutta l'eternità. E quella comunione sarà l'atto che ci trasferisce totalmente in Dio e ci farà vivere per sempre la sua beatitudine, infinita, immensa e pura. Divo Barsotti vede l'ingresso in paradiso come una comunione. Oi, ragazzi, avete fatto la comunione oggi? Non siete diventati corpo, sangue, anima e divinità? No, no, no. Siete rimasti che pesci lessi che eravate prima, più o meno. Anch'io, eh? Quando moriremo? Se andremo in paradiso, ci metto un se davanti con 10 sottolineature, perché adesso ci muori, si va subito in paradiso. È vero il funerale, no? Noi già in paradiso che ci guarda, magari uno che non dà mai a messo, non frequentava niente, è lassù che ci saluta. E io dico al sacerdote: ma hai avuto una rivelazione privata che questo è andato direttamente in paradiso? Ma non può essere che così. Ma chi te l'ha detto? Va bene, comunque, dice Divo Barsotti, l'ingresso in paradiso in realtà è una comunione. Cioè io gli do tutto quello che sono, anche i miei peccati, anzi soprattutto i miei peccati, la mia miseria, ecco il mio dono. E lui mi dà, quando entro in paradiso, non mi dice: benvenuto, ben arrivato, ti presento San Pietro, vieni. No, no, no, no, no, no. Queste sono cose nostre. In realtà l'ingresso in paradiso è lui che mi dà finalmente, definitivamente, per sempre, corpo, sangue, anima e divinità. Io sono partecipe della sua beatitudine. Che bello, io non vedo l'ora di andarci. La gente dice: sì, più tardi possibile, più tardi possibile. Vero o no? Volete stare su questa terra? Sì, no, per carità, non voglio mica dovete morire domattina, però a volte sempre questo desiderio lo si vede poco. Ma io ricevo corpo, sangue, anima. Una volta vidi un cartellone, avete presente le locandine, no? È morto il... E c'era scritto: è trionfalmente entrato nel regno dei cieli Giuseppe, fate la pesca. Ma trionfalmente entrato nel regno dei cieli, ma chi è che si inventa una frase? Però il tipografo si era dimenticato di cambiare la seconda parte della notizia, per cui sotto il nome c'era scritto:
ne danno il triste annuncio la moglie e i parenti. Cioè, allora, o è trionfalmente entrato nel regno dei cieli, allora devi scrivere ne danno il lieto annuncio la moglie e i parenti, o se no scrivi è morto Mario Rossi, punto, preghiamo per lui. Ne danno il triste annuncio la moglie e i parenti, punto, preghiamo per lui. Vedete come a volte su questo fatto dell'ingresso in paradiso noi ci confondiamo. Benissimo, allora la conoscenza, l'ingresso di Cristo risorto esige però, per far vivere questo, per vivere tutto questo, esige una grande fede, perché non è facile vedere nell'Eucaristia il corpo di Cristo. Io vedo la particola consacrata e devo credere che quello è il corpo di Cristo, ma guardate, credere che Dio fosse nell'uomo Gesù, perché noi ci diciamo, ah ma se fossi vissuto al tempo di Gesù io avrei creduto molto meglio, non è vero, perché anche al tempo di Gesù loro vedevano un uomo, un corpo, vedevano uno che camminava, che mangiava, che sudava, che faceva fatica, o mi dite, ma faceva miracoli, eccetera. Sì, faceva miracoli, ma anche Elia faceva miracoli. Quindi non è detto che quello sia il segno assoluto della divinità del Cristo. Quindi anche San Pietro e anche gli apostoli, per credere che Gesù fosse Dio, ci voleva un atto di fede grande, io credo. E quindi la stessa fede di Pietro e degli apostoli quando vedevano Gesù è la stessa fede che devo mettere io quando vedo la particola. Sì, è il corpo di Cristo, ma anzi, devo dirvi che io sono messo meglio di San Pietro, perché adesso io quel corpo di Cristo lo posso mangiare. Pietro no, Pietro e gli apostoli non potevano mangiare quel corpo che vedevano camminare. Quindi adesso, dopo la resurrezione di Cristo, la mia condizione è migliore. Quindi possiamo dire che la messa è preferibile al Calvario. Scusate, non è un'eresia questa, cioè il Calvario è l'unico sacrificio di Cristo, come dice la lettera agli ebrei, ma nella messa questo è comunicabile. Allora non era comunicabile, allora era il sacrificio di Cristo avvenuto per la salvezza del mondo, adesso questo viene dato, viene comunicato, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Gesù nell'ultima cena non dice prendete chi vuole, chi se la sente, chi lo desidera, mangi. No, no, prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Ecco perché la messa ha un carattere eminentemente contemplativo. Cioè è l'atto di fede per il quale io entro nel corpo di Cristo e il corpo mi viene donato. Quindi il contemplativo è quello che vive meglio la messa. Pensate alla messa di Padre Pio. Siete mai stati? Peccato. La messa di Padre Pio era un evento straordinario. Ed era la messa di tutti, di tutti i preti. Ma qual è la differenza di Padre Pio? Che Padre Pio avvertiva il dolore. Cominciava a sentire il dolore della messa quando era in cella. A volte diceva, quando arrivavo in sacrestia, ho già avuto la flagellazione stamattina. Prima della messa, e quando diceva la messa sentiva il dolore della corona di spine, dei chiodi puntati nelle mani e nei piedi, e faceva fatica a parlare. Padre Pio non ha mai fatto un'omelia, mai predicato, però singhiozzava perché non ce la faceva, non perché voleva fare una sceneggiata, perché soffriva e la gente vedeva sta sofferenza. Quando poi apriva il tabernacolo tutto si riempiva di profumo. Ma che messa, messa di Padre Pio, tutti in silenzio. Il contemplativo era lui, ma vedendo lui come celebrava la messa, il Cristo che celebrava, rimanevano senza fiato. E molti di loro uscivano convertiti. Hai capito? Questo lo dico a Don Giovanni, sacerdote. Non c'è bisogno di fare delle prediche che smuovano il mondo. Basta che celebri la messa come Padre Pio, va bene? Basta quello. La gente andava alla messa a Padre Pio
non sentiva niente, Padre Pio non diceva una parola, c'era la messa oltretutto tridentina, tutta in silenzio. Mamma mia, quando uscivano, dice, ma cosa abbiamo visto? Niente. Cosa abbiamo visto? La fede con cui Padre Pio celebrava il mistero del Golgota veniva trasmessa ai fedeli. I fedeli compivano l'atto di fede e dopo aver visto quello che avevano visto andavano a prendere la comunione in ginocchio, battendosi il petto, altro che con la canzoncina. Avevano visto un uomo che quando alzava le mani per la consacrazione gli veniva giù il sangue dalle mani. Vedevano un crocifisso. Questa è la messa. E poi prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Se ci fossero un Padre Pio per diocesi saremmo a posto, ma avremmo la gente che corre a gomitate per andare nella prima panca, e facevano migliaia, centinaia di chilometri per andare da Padre Pio. E i vescovi, qui c'è un vescovo, non so, è entrato uno, assomigliava al vescovo. No, i vescovi non volevano, il vescovo diceva non andate da Padre Pio perché la messa di Padre Pio è uguale alla messa che c'è qui. Ma la messa è proprio questa. E San Filippo Neri, e se non vogliamo dire, va bene, allora in ogni diocesi un Padre Pio, ma io mi accontenterei anche di un San Filippo Neri. Volete leggere un passo su San Filippo Neri? Conoscete San Filippo Neri? Quando celebrava la messa usciva da se stesso. All'elevazione dell'ostia le sue braccia restavano alzate. Doveva compiere un grande sforzo per riabbassarle. Filippo Neri era costretto durante la messa a obbedire con la coraggiosa volontà alle leggi della gravità che lo volevano liberare da se stesse. Doveva lottare per non alzarsi in aria. Quando celebrava lui sentiva di alzarsi, però diceva se mi alzo non torno più giù, quindi la messa aveva finito. Si teneva stretto all'altare mentre diceva la messa. I suoi gesti erano di una tale intensità da far tremare le soglie dell'altare. Cioè si teneva stretto all'altare e l'altare cominciava a tremare perché lui voleva alzarsi. E c'è il racconto del Chierichetto, scusate se mi dilungo, ma è interessante la vita dei santi. C'è il racconto del Chierichetto che, siccome alla fine diceva tu di la messa per conto tuo, se no qui non si finisce più, diceva la messa al terzo piano del collegio degli oratoriani, e lì poteva alzarsi in aria. E sapete cosa succedeva? Siccome ci doveva essere un Chierichetto, quando il Chierichetto vedeva San Filippo Neri che si alzava per aria, spegneva le candele, andava in cortile a giocare, dice tanto sta almeno mezz'ora, 40 minuti, andava in cortile a giocare con lui, dopo 40 minuti tornava su, Filippo Neri era ancora per aria, riaccendeva le candele e raccontava una barzelletta, è una storia vera, il libro di Bertoldo Bertoldino, e Filippo Neri tornava giù e la messa ricominciava. Va bene, adesso vi dirò i tre effetti della Santa Messa per convincervi alla necessità di vivere l'Eucaristia e di farla vivere a coloro ai quali voi vi rivolgete. Tre effetti. Dottrina di Divo Barsotti, ma è dottrina della Chiesa. Primo effetto: toglie i peccati. Attenzione, non tutti. Per i peccati mortali bisogna confessarsi, c'è il sacramento della confessione, occorre l'atto di umiliazione della persona che riconosce di aver gravemente peccato e prima ottenga il perdono di Dio. Ma di per sé, quando il sacerdote leva l'ostia e dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo,
Quindi Gesù è venuto e la sua missione è quella di togliere i peccati del mondo. Occorre quindi togliere i peccati con la nostra volontà. Ed ecco l'atto penitenziale. All'inizio della Santa Messa la Chiesa ci chiede, la liturgia ci chiede, di umiliarci davanti al Signore, di compiere questo passo per cui noi chiediamo perdono dei peccati. E il Signore ci perdona, tant'è che il sacerdote alla fine della Signore pietà, del Confiteor, cosa dice? Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Ma qui c'è il sacerdote che chiede, perdoni i nostri peccati. Ed è efficace questo o no? Questa preghiera funziona o no? Ma se il sacerdote in fede dice, avanti all'assemblea che ha davanti, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, dobbiamo credere che in quel momento è un atto penitenziale, è una soluzione, se vogliamo, non del sacramento della confessione, ma nel sacramento dell'Eucaristia, in cui Dio dà il suo perdono. Ecco perché l'atto penitenziale bisogna farlo bene, non si può arrivare alla messa al Vangelo, non si può arrivare tardi, poi se avete la nonna che non sta bene, un altro discorso, ma e l'atto penitenziale è importante. Una volta c'era molto più lungo un tempo, c'erano 9 Kyrie eleison, c'erano 2 aspersioni, c'erano 2 confiteor, i salmi, eccetera. Questa qui non è solo la parte introduttiva, è il bagno lustrale, è la veste di nozze della parabola. Avete presente la parabola, amico? Come hai fatto a entrare qui? Non hai la veste di nozze. Tutti quelli che sono entrati all'ingresso si sono vestiti con l'abito nuziale, vogliamo dire la penitenza dei peccati veniali, diciamolo pure. Tu no, tu ti sei seduto a UFO, tu sei venuto a mangiare ma non ti sei convertito, non hai chiesto perdono dei tuoi peccati, vai fuori, lo butta fuori, nel Vangelo, cioè, è terribile tuo fabbro, là sarà pianto e stridore di denti. Dunque questo effetto della messa, della togliere i peccati, va sottolineato perché noi siamo peccatori, o no? Voi dite di sì, ma ci credete? Bene, meno male. Va bene, allora, essendo peccatori, entriamo nella liturgia con questo bagno lustrale. Primo effetto. Secondo effetto. Nella Santa Messa, o meglio, nell'Eucaristia, io divento figlio. Cosa vuol dire divento figlio? Il Cristo mi dà, quando mi comunico, mi dà quello che gli è proprio in quanto verbo. Spiego. Dio è uno solo, va bene? Padre, Figlio e Spirito Santo. Però io mangio che cosa? Il corpo di Cristo. Io non, quando do la comunione, non dico il corpo del Padre, non dico il corpo dello Spirito Santo. Vi do la comunione e dico: questo è il corpo di Cristo. Allora, che cos'ha Cristo che non ha il Padre? Che cos'ha Gesù che non ha lo Spirito Santo? Rispondete. No? No? Che, anche, anche. Che cos'ha il Figlio di diverso dal Padre? Che cos'ha il Figlio di diverso dallo Spirito Santo? Vi do la risposta che è la più la palissiana di tutte. La differenza tra il figlio e il padre è che il figlio è figlio. Una grande indovinello. Cioè, il padre non è figlio. Il padre è padre. Il figlio, ovviamente, non è il padre. Allora, comunicandomi col figlio, io divento figlio del padre, cioè mi dà quell'essere figlio, mi dà il suo essere figlio. E se divento figlio, io vengo sparato verso il padre, perché il padre non è come i padri nostri che ci sono qui sulla terra, che a volte si disinteressano dei figli. Il padre vive nel figlio, vive per il figlio. Il padre è unito al figlio, quindi quando io mangio il figlio, il padre vede subito il suo figlio in me, scusa, è un linguaggio che uso, forse anche improprio, ma per capirci, e corre immediatamente. Quindi io non potrei andare al padre in altra maniera, ma come faccio ad andare a Dio che è infinito? Come faccio anche a parlare col Padre Eterno? Come faccio?
Dio è infinito. Avete mai parlato con l'infinito voi? L'infinito è un concetto. Avete mai pregato l'infinito? Ma no. Io posso pregare il Padre, ma anche qui io prego male il Padre. Infatti, finché non è venuto Gesù a dirci prendete e mangiate, questo è il mio corpo, il rapporto con Dio anche nell'Antico Testamento è relativo, è relativo. Sono pochi gli amici di Dio, Abramo, Mosè, eccetera. Il popolo di Dio va alla liturgia, va alla sinagoga, ha un rapporto col Padre, ma non come nella nuova economia. Guardate che quando io faccio la comunione, veramente il Padre vive in me. Io sono nel Padre e il Padre in me, dice Gesù. Ma adesso Gesù è in Serafino, è in me. Quindi devo credere che Gesù mi ha dato il suo essere figlio. E scrive Divo Barsotti, quando faccio la comunione non c'è più differenza tra terra e cielo. La terra è divenuta cielo, perché Dio non mi sottrae nulla di sé. Nella comunione io ricevo, dice Divo Barsotti, e questo è per voi, ricevo il dono dell'estasi. Siete mai andati in estasi? No? Ma come no? Avete fatto la comunione oggi? Oggi è domenica. Oh, senza domenica non possiamo vivere. Allora, se avete fatto la comunione, Barsotti dice, ma l'estasi, aspetta, l'estasi quella vera, scrive, oggettivamente parlando, la partecipazione a una sola messa è molto più delle estasi dei santi. La celebrazione della messa di per sé è un atto infinitamente più grande di ogni santità partecipata. Cioè non importa che io mi elevi dal suolo, che vada in estasi come Santa Maria Maddalena de Pazzi, anzi non andateci, perché Santa Maria Maddalena de Pazzi aveva delle estasi che duravano anche 12 ore, le suore non ne potevano più. Perché la priore aveva dato l'ordine a una di stare vicino a lei quando andava in estasi e lei partiva per le estasi, stava in silenzio 6 ore e alla 6ª ora diceva una frase, per esempio, e la suora doveva scrivere la frase, poi stava in silenzio altre 2 ore e alla fine le suore dicevano: madre, non mi ci mandi, perché ma io non posso stare attaccato a una che va in estasi in continuazione. E poi se fossero delle estasi di 10 minuti, vabbè, ci sto, ma a volte 10 ore, 12 ore. Quindi lasciamo stare le estasi dei santi. Dice Divo Barsotti, la vera estasi è la comunione, anche se non me ne accorgo. Perché nella comunione io vengo sbalzato in alto, non me ne accorgo, verso il Padre. Quindi questa trasformazione avviene, questo passaggio, ogni volta che faccio la comunione. Quindi per lasciarsi trasformare e vivere questa unione col Padre, con questo rapporto filiale col Padre, occorre la fede, mangiare il corpo di Cristo, occorre l'umiltà. Io non sono figlio di Dio così a caso, sono figlio perché mi annullo e devo avere il desiderio di dare gloria a Dio, di dare gloria a Dio, di dare gloria a Dio. Ecco perché alla fine questo rapporto col Padre Eterno in Cristo Gesù è la soluzione di tutti i guai, la soluzione di tutti i guai, di tutti i guai. Perché se sono figlio di Dio e vivo la vita del Figlio del Padre, anche se ho tante disgrazie, alla fine tutto torna. Viene in mente San Giuseppe Moscati, l'avete presente, no? Grande medico, lui curava e alla fine diceva, non a tutti, ad alcuni dice, ma secondo me lei dovrebbe, gli dava una cura, no? Cura il fegato, cura il pancreas, eccetera. Poi diceva, secondo me lei dovrebbe confessarsi. Questo diceva, ma cosa c'entra la confessione col pancreas? E lui diceva, c'entra moltissimo, perché lo spirito che viene dato nel sacramento agisce sul corpo. Vedete come il Figlio viene integrato nel Padre. E fra l'altro era forte Moscati, perché diceva, guardi, vada
da quel padre tal dei tali, e non si fidava neanche di tutti, cioè non diceva vada a confessarsi in generale, vada da quello là. Immaginate un medico oggi che dice oltre la cura vai a confessarti. L'importanza della messa è tale che il santo curato d'Ars, quando vennero i teatranti nel paese e la gente andava a sentire le musiche in piazza il giorno della domenica, cosa fece? Sapete l'episodio? Non andò a cacciarli via, gli disse a loro: sentite, voi quanto prendete di domenica qua a uno spettacolo? Mettiamo 300 euro. Vi do 400 euro se andate via. Ah sì sì, certo, certo, prendiamo. Per cui avevano messo le tende e le tolsero subito. Questo per dire come il curato d'Ars ci teneva al fatto che la domenica la gente andasse a messa. Ma la messa si impone da sé. La messa, vi ho detto, di Padre Pio, la messa del curato d'Ars, la messa celebrata con devozione, la messa detta senza fretta, quindi non c'è bisogno adesso, non abbiamo i doni di Padre Pio, eccetera, la messa celebrata con devozione, con attenzione, con fede, è oggettivamente sufficiente per entrare nell'anima delle persone. È Cristo che agisce, non dobbiamo fare nulla per abbellirla, non dobbiamo fare nulla per ingigantirla. Va bene, a volte io vado in certe messe o parrocchie, cartelloni a tutto spiano, a destra, a sinistra, no, magari ci sono dei parroci che fanno i cartelloni, non me ne vogliano, però viene da dire, ma forse non c'è neanche bisogno del cartellone, o di riempirla di segni successivi, ridondanti, c'è bisogno? Per attirare, se no i giovani non vengono, però se no i vecchi non vengono, se no le zie non vengono. Celebra la messa come Padre Pio, celebra la messa come curato d'Ars, celebra la messa come si deve, perché ripeto, non siamo qui a dire i carismi. Anche Diego Bassotti, io ho conosciuto, ero un ragazzo, stavo a Bologna, stavo per conto mio, ho visto Diego Bassotti, ho detto vengo a vivere con te, punto, punto, vengo a vivere con te. Voi mi dite, ma non c'eri mai stato a messa prima? Certo, tutte le domeniche, io andavo a messa tutte le domeniche. Voi mi dite, ma cosa aveva la messa di Diego Bassotti? Che ne so, la fede. Non aveva mica doni mistici, lo piangeva durante la Santa Messa, ma a parte quello, la fede, è la fede con la quale celebrava i sacramenti. Io ho detto, ma io lascio la casa, io vengo a vivere qui, qui ho trovato l'acqua viva, qui ho trovato da bere, qui ho trovato la fonte, vengo. Scrive la Beata Maria di Gesù Crocifisso, detta la piccola araba, Maria Bauardi. Un sacerdote, questa la dico per Giovanni Tondo, ti sei messo in prima fila, mi dispiace per te. Un sacerdote che viva la castità, la povertà e sia lui stesso una vittima della carità è l'immagine del Dio immolato. E Dio non può rifiutare nulla a quel sacerdote sull'altare, perché egli è un'ostia vivente. Avete capito? Allora non c'è bisogno di doni carismatici. Sacerdote che vive la castità, la povertà e sia vittima della carità. Questo dice questa beata. Quando quello va sull'altare, Dio non gli nega nulla. Terzo e ultimo effetto. Divento comunione con tutti, e qui è la cosa bella. Finora ho detto ottengo la remissione dei peccati, divento figlio, quindi rapporto col padre, adesso rapporto orizzontale, divento rapporto con tutti. Ecco il segreto per amare il prossimo: ogni barriera è abbattuta, il padre è in me e io sono nel figlio, e dunque non c'è più nessun ostacolo nel rapporto con tutti gli uomini di tutto il mondo e di tutte le epoche. Rapporto perfetto con i defunti, con tutti quelli che mi hanno preceduto, quindi non solo con gli uomini di Siena o i vostri amici, con tutta l'umanità. Scrive Diego Bassotti: che cosa immensa è la messa,
Nella messa io vivo in comunione con Abele. Anche voi? Poi dice, vivo in comunione con Melchisedec. Anche voi? Vivo in comunione con tutti gli uomini della preistoria. Io sono in tutti e loro sono in me. Io sono in loro perché essi non tornano nel tempo, è questo tempo che entra in rapporto con loro. Quindi nella messa entro in comunione con tutti gli uomini. Ed entro in comunione anche e soprattutto con la Chiesa trionfante, con i Santi del Cielo, con la Vergine Maria, con San Giuseppe. Anzi, questa è la prima comunione. Sono i Santi che vivono la comunione con Cristo, che sono figli del Padre, e io quando faccio la comunione vado subito in unione con loro, quindi non ci può essere più la paura, non ci può essere più la paura, sono miei fratelli, vivono con me, sono con me, li sentite i Santi del Cielo? Ma quando fate la comunione, andate in paradiso, non dovete dire subito ciao San Pietro, ciao San Giacomo, ciao San Giovanni, fra un po' arrivo anch'io, vi raccomando, aspettatemi. Questo faccio per dire come sono realmente presenti. Vi racconto un episodio realmente successo nella comunità di Madre Elvira. Li conoscete? Comunità Cenacolo dei drogati, ex drogati. Un episodio che ho sentito con le mie orecchie da uno di loro. Nella comunità di Madre Elvira ci furono due volontari che erano ex drogati, che si sposarono tra di loro e non riuscivano ad aver figli. Allora dicevano Madre mia, qui non vengono figli. Allora lei cosa disse? Sentite, fate questa esperienza con le nostre case in Brasile, andate là, cambiate aria, può darsi che l'aria del Brasile è più frizzante, che ne so, succede qualcosa, vabbè. E vanno in Brasile e dopo un po' lei rimane incinta, quindi aveva ragione suora Elvira con questa grazia. Stanno in Brasile tempo e hanno 7 figli, tutti maschi. Vabbè, ci sta, no? La bella squadretta di calcio, come si chiama? Di calcio a 7 in questo caso. Non è finita la storia. Dopo un po', siccome loro si occupavano dell'adozione dei bambini, quindi loro occupavano a far sì che in Occidente ci fossero delle adozioni di bambini brasiliani. C'era una famiglia con molti bambini e cercavano di adottarli, di farli adottare, però siccome erano tutti fratelli insieme, cercavano di farli adottare insieme, ma siccome erano molti non ci riuscivano, erano 7 anche questi bambini di questa famiglia, guarda caso anche loro 7 maschi. Non riuscendoci, un giorno lui chiama suora Elvira dal Brasile, d'Italia, e dice: Madre Elvira, mi è venuta un'idea folle. Qui ci sono 7 bambini brasiliani. Mi è venuta l'idea, li adottiamo noi, ma non ho il coraggio di dirlo a mia moglie. Se solo dico, l'ho fatto qui. Risposta di Madre Elvira: senti, 2 giorni fa mi ha telefonato tua moglie, mi ha detto: madre, qui ci sono 7 bambini brasiliani, io li vorrei adottare, ma se lo dico a mio marito... Quando il marito sente sto affare, dice: no, veramente, sto fatto, morale della favola, adottarono questi 7 bambini, 14 figli maschi, 7 loro e 7 adottati. Non è finita. Adottati i 7 maschi, lei rimane incinta di nuovo e nasce una femmina. Quando ci fecero questo racconto, c'era un sacerdote di Ragusa, siciliano, che fece questo commento: caspita, questa bambina poi crescendo diventa una ragazza, c'ha 14 fratelli più grandi, e chi la tocca quella? Chi la tocca quella? Cioè, in effetti, se uno dà noia a una fanciulla e dice: c'ho 14 fratelli maggiori, io credo che uno si allontani facilmente dalla situazione.
Ma perché vi ho citato questo fatto, che è un fatto vero? Perché quando ho sentito questo mi sono detto: ma io sono come quella bambina, io qui ho 14 fratelli moltiplicato all'ennesima potenza, che sono per me, mi proteggono, mi custodiscono, altro che mi danno noia, mi danno fastidio, il diavolo dà sempre fastidio, ma io ce li ho, per cui quando faccio la comunione entro in relazione col mondo dei salvati, col paradiso, e poi finalmente col mondo dei purganti, cioè col purgatorio. Bene, allora, quando io faccio una comunione entro in comunione diretta, immediata, con tutte le persone che sono nel mondo, con quelle del passato, con la Chiesa trionfante, con la Chiesa purgante. Ma se sono in comunione con voi, per la comunione che ho fatto adesso io in chiesa, e esco di chiesa e comincio a sparlare del parrocchiano X o parrocchiano Y, non sono più in comunione. Non vivo la comunione. Io invece dovrei, fatta la comunione, anziché andare a posto, anche andare a posto a ringraziare, ma subito dopo alzarmi e cominciare ad abbracciare il mio vicino, la mia vicina, abbracciare, abbracciare, abbracciare, perché sono in comunione con te, siamo un solo corpo, siamo un solo corpo, siamo viventi in Cristo Gesù, non c'è più nessuna distanza tra me e te. Vabbè, non fatelo, perché dopo viene una cosa un po' equivoca, però di fatto è la festa dei salvati. La comunione crea questa incredibile unione delle persone, ma quanto più tra marito e moglie. Quindi tenere un'inimicizia viva è la contraddizione più grande che si può vivere nel corpo di Cristo. Tenere un'inimicizia. Se ce l'avete adesso qualcuno di voi, finita la conversazione, va stasera, vada a casa, abbracci il nemico e dica: ho fatto la comunione, io ti amo, io sono con te, io sono con te. Sì, sì, fatelo, fatelo. Poi se quello dice: io invece ti odio, lo stesso. Per quanto sta in noi, noi non abbiamo più nessun ostacolo, perché Cristo agisce in me. Andiamo verso la fine. Nella comunione io tocco realmente il corpo di Cristo e sono trasformato completamente. Allora, l'ultima domanda: perché devo andare a messa? Domanda che fanno i vostri figli, vero o no? Mariti a volte. Mio babbo, quando dicevo i vespri, ero un ragazzetto con mia mamma, ci faceva dire i vespri mia mamma, alla sera i vespri. Ogni tanto passava mio babbo dalla stanza dove dicevamo i vespri, io, i miei fratelli e la mamma, sentiva borbottare, apriva la porta e diceva: ma cosa state sempre lì a dire la messa? Dico: papà, questa non è la messa, aggiornati un po' meglio. Non glielo dicevo lì, però appunto lui non capiva perché ci fosse questa necessità di andare a messa. Perché? Allora, rispondete in questo modo a chi vi dice perché dobbiamo andare a messa. Nella tradizione ortodossa, i tre sacramenti dell'iniziazione, battesimo, cresima e comunione, sono uniti tra di loro e vengono dati lo stesso giorno. Il bambino fa la comunione il giorno del battesimo, lo sapevate o no? Cioè, il bambino piccolissimo, che non può prendere il corpo di Cristo perché non, magari è un lattante, gli danno un pezzettino infinitesimale piccolissimo di ostia, gliela mettono in bocca e gli danno il battesimo e gli danno la cresima. Poi dopo farà la comunione più avanti, ma intanto i tre sacramenti vengono dati insieme. Nella nostra chiesa vengono dati in modo diversi, e quindi in tempi diversi. Cosa vuol dire? Che il battesimo mi fa cristiano. La confermazione mi spinge, è la propulsione, è il Spirito Santo per vivere da cristiano. L'Eucarestia è il compimento, l'Eucarestia è il sacramento della perfezione, l'Eucarestia è il sacramento delle nozze, va bene? Le nozze. Cioè, nella vita spirituale è necessario arrivare all'unione completa e perfetta con Cristo Gesù. Il bambino mangia
per crescere, ma poi si sposa, se si sposa, si arriva all'età del matrimonio e alla vocazione, si sposa, è la perfezione della carità umana, perché ci sono anche tante altre perfezioni virginali, ma dal punto di vista umano cresce, mangia e poi cosa fa? Si dona, si sposa, si vive questa relazione con la moglie, con la sposa. Bene, questo è vero anche nella vita cristiana. C'è da chiedere, ma non basta il battesimo? I protestanti, per esempio, non hanno il sacramento dell'Eucaristia come perfezione, hanno il battesimo. No, non basta, perché ci sono le conseguenze del peccato originale. Perché io sono battezzato, ma poi c'è sempre l'inclinazione al male, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Quindi il battesimo agisce sulla natura, mi fa figlio di Dio, l'Eucaristia mi guida nella volontà, cioè mi porta alla perfezione dell'amore. Ma io voglio amare totalmente, non voglio solo essere, io voglio donarmi. Io non posso vivere senza domenica, cioè non posso vivere senza darmi a Cristo, non posso vivere senza essere di nessuno. Io voglio essere figlio di Dio e anima sposa del Verbo, la perfezione è l'Eucaristia. E questo lo vuole Dio, guardate, perché è vero che l'uomo ha fame di assoluto, ma Dio ha anche fame di noi, Dio desidera, Dio ci vuole, Dio ci desidera. Prendete e mangiate. Scrive Divo Barsotti, io non soddisfo la mia fame quando faccio la comunione, ma soddisfo la sua fame. La fame cioè di donarsi a me. Dio vuole donarsi a me. Prendete e mangiate. Se non faccio la comunione, frustro questo suo desiderio. Lascio incompiuto il suo desiderio. È come se la fidanzata mi dicesse, io ti voglio sposare. E io dicessi, e io no. Ti mi piaci, ti voglio guardare da fuori, ti voglio vedere, dammi la fotografia, ma io non mi interessa sposarti. Questo è quello che noi facciamo quando non c'è questo scambio di Dio. Pensiero finale di Divo Barsotti. Superato la soglia del tempo, mi scuserete. Quando fai la comunione tu ti senti come posseduto. È il matrimonio, ragazzi, matrimonio. Egli vive nella tua volontà, egli vive nei tuoi pensieri, egli vive nella tua memoria, egli vive nei tuoi sentimenti. Sempre più attraverso questo dono egli ti invade, ti possiede e non ti lascia nulla. Egli vuole solo che tu lo accolga e lo riceva. Egli è libero nel suo amore per te, ma attende da te un libero consenso. Se tu vuoi essere amato, è nel tuo donarti a lui, è nel tuo lasciarti possedere la tua gioia. La tua gioia. E come nulla egli riserva per sé, nulla egli riserva per sé, così tu nulla puoi tollerare che ti rimanga, che lui non possegga. È così anche nel matrimonio, che in teoria, nel migliore dei matrimoni, dovrebbe essere così. Non tengo nulla per me, mi do totalmente a te. E questo è il vero matrimonio. Ecco perché andiamo a messa. Io non voglio essere scapolo, io non voglio essere solo, io voglio essere anima sposata, il Verbo, il vero matrimonio, il matrimonio in terra, in fondo, con prove generali. Ed ecco perché, diceva Divo Barsotti, la dizione credente non praticante, l'avete mai sentita? Questo è credente non praticante. Lui dice, non ha senso, non ha senso, perché se credo, voglio sposarmi. E diceva Barsotti, anche Satana è credente non praticante. Satana crede, certo che crede, e crede anche più di noi. Avete mai visto Satana andare a fare la comunione? Si mette in fila con le corna e la coda e il forcone, si mette in fila a fare la comunione. No, non ci va, non ci va. Satana è credente
non praticante. Quindi quando uno vi dice io sono credente non praticante, potete rispondere guarda che sei in una cattiva compagnia, non sta tanto allegro, è meglio essere non credenti e non praticanti, va bene? Ecco, allora con questa affermazione delle nozze, perché noi siamo fatti per essere coniugati, come dice anche Gesù nel Vangelo, in paradiso non ci si sposa né si è sposati tra noi uomini, perché siamo tutti anime, spose del Verbo. Tutto questo viene anticipato e realizzato nella Santa Messa. Ecco perché non posso vivere senza la Messa. Ditelo a tutti quelli che incontrerete, piccoli e grandi. Stretta è la foglia, larga è la via, dite la vostra che io ho detto la mia.

0: Puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

Stamattina parlavamo della nuova alleanza, una nuova alleanza scritta nel cuore. E come nell'antica alleanza vi è stato il mediatore, che fu Mosè, che sancì l'alleanza scendendo dal Monte Sinai, costruendo l'altare, versandovi il sangue e versando il sangue sul popolo, così ci domandiamo chi sarà il mediatore della nuova ed eterna alleanza. Ecco che questo mediatore è profetizzato, ed è profetizzato da Isaia al capitolo 53, è il testo che poi la liturgia della Chiesa fa leggere il giorno del Venerdì Santo, durante la solenne celebrazione della Passione. Il servo leggere il giorno del Venerdì Santo, durante la solenne celebrazione della Passione.

In questo senso i profeti sono servi del Signore, il re è servo di Dio, ma in modo particolare servo di Yahweh deve essere in primo luogo il popolo di Israele, che Dio si sceglie tra tutti i popoli proprio perché attraverso questo popolo sia ridonata la benedizione a tutti. Tutto il mondo, a tutta l'umanità. E sappiamo però che questo popolo ha fatto fatica e fa fatica ad accogliere il fatto che Dio lo sceglie non perché è migliore degli altri, ma perché gli affida una missione, gli affida un compito per il bene di tutti gli altri popoli. Questo è il mistero di Israele, che rimane sempre il popolo scelto da Dio. Noi siamo innestati in questo popolo, dirà San Paolo. Ed è un mistero perché vedete che nonostante tutte le tragedie che questo popolo vive e ora fa anche vivere ad altri popoli, comunque Israele rimane un popolo avvolto nel mistero di Dio. E Paolo dice: la fine dei tempi arriverà quando? Quando finalmente il popolo di Israele accoglierà la figura di Gesù come il Messia, come il Redentore, come colui che è stato pienamente il servo di Israele, comportando a termine quel compito che Israele come popolo non è stato capace di portare a termine. Ricordiamoci la vigna di Isaia. E proprio perché Israele come popolo non è in grado di rimanere fedele all'alleanza e quindi di portare a termine la sua missione, ecco che l'abbiamo già visto anche in Sofonia. Dio si sceglie un piccolo resto fedele, fatto da chi? Non da persone po' intelligenti, potenti, da lobby politiche, finanziarie, economiche, no. Si sceglie un popolo di poveri, un piccolo resto fatto di persone umili, semplici, di cui Maria è l'emblema, la serva del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore. Capite che quando Maria dice io sono la serva del Signore, sì, indica la sua umiltà, ma nello stesso tempo riconosce che Dio la sceglie per un compito, per una missione. Come c'è il servo di Yahweh, così Maria dice, io sono la serva del Signore. Ecco che allora, a questo piccolo resto fedele all'interno di un popolo che rimane comunque sempre infedele, sono dedicati gli oracoli di Isaia, del terzo Isaia, perché i profeti Isaia sono tre autori, non è soltanto un Isaia. Un libro composto da tre profeti e questi capitoli sono composti da colui che viene definito il Trito Isaia, che non vuol dire tritato, né? Trito vuol dire terzo Isaia. E dentro questi carmi, questi capitoli che vanno dal 40 al 55, appare una figura emblematica, una figura misteriosa che potrebbe essere interpretata in tanti modi, ma che immediatamente la prima comunità cristiana ha identificato subito come profezia di Gesù soprattutto nel mistero pasquale di passione, morte e risurrezione. Abbiamo cinque canti dedicati al servo di Yahweh. Ecco, allora appare questa figura misteriosa che potremmo definire una figura profetica, è una profezia.

0: questa figura del servo di Dio che ha una missione particolare. Qual è la missione che Dio affida a questo suo servo? È quello di riconciliare non solo l'umanità, ma tutti i popoli. Riconciliare tutti con Dio, ovvero quello gli affida la missione di diventare un nuovo mediatore, un pontefice, come si direbbe, no? Colui che fa da ponte, pontefice è colui che fa il ponte tra Dio e l'uomo, tra Dio e l'umanità. In che modo lo riconcilia? Portando a termine quella che abbiamo chiamato stamattina con le parole di Geremia, attuando una nuova ed eterna alleanza. Quindi diventa il nuovo mediatore. E la sua missione non è semplice, non è facile, anzi è una missione estremamente gravosa, sofferta. Perché questa riconciliazione che lui dovrà attuare tra l'uomo e Dio, questa pace che lui è chiamato a portare, gli costerà la vita, esigerà il sacrificio della sua stessa vita, un sacrificio che renderà chiaramente esplicito il peccato dell'uomo. Questo suo sacrificio farà apparire in modo drammatico, ma nello stesso tempo evidente, quella che è la durezza del cuore dell'uomo, l'incapacità dell'uomo di discernere il progetto e il disegno di Dio. Questo è il compito di questo servo di Yahweh. E quindi leggiamo alcuni brani di questo capitolo 53 che vi ho detto è quello che la liturgia usa, ricordandoci poi come San Paolo Apostolo nel suo inno ai Filippesi riprenderà questa figura del servo applicandola a Gesù. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, e così via, si fece povero, servo, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo. Però teniamo presente, quando dice assumendo la condizione di servo, teniamo anche presente questo capitolo di Isaia, quando Paolo parla del servo. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui, e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in Lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. È la presentazione, di questa figura. Chi è che sta parlando? È un gruppo di persone. Potremmo identificarlo appunto con il piccolo resto di Israele, che rivolge a se stesso anzitutto la domanda: ma cosa è successo? Chi è questo personaggio? Ma come è accaduto? Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? Ovvero, chi avrebbe creduto che le cose, il progetto di Dio si manifestasse in questo modo? Quindi è successo qualcosa di sbalorditivo. È successo qualcosa di sconcertante, è successo qualcosa di cui nessuno si immaginava che potesse avvenire in questo preciso modo. E noi sappiamo che il modo è scandaloso, perché passerà attraverso la morte ignominiosa sulla croce, la morte di colui che è maledetto, eh? Ricordiamoci sempre, Gesù viene crocifisso per estrema ignominia. Perché? Perché muore in mano ai pagani. La morte di croce è proprio il dire e l'affermare costui è un falso messia, perché non ha neppure diritto di essere lapidato, che sarebbe la morte destinata agli ebrei, no? Invece proprio per annichilirlo davanti a tutti viene consegnato al potere politico pagano, Ponzio Pilato, e muore alla maniera dei pagani, proprio per sottolineare è un maledetto, Dio non è dalla sua parte, non l'ha difeso, quindi è stato un falso messia, è stato un falso messia. Questa è la strategia della morte di croce. Quindi è successo qualcosa di sconcertante, qualcosa che ci sbalordisce, qualcosa che ci lascia con un grande punto di domanda. E quello che è accaduto non è un'idea, non è una filosofia, non è un parere, ma che cos'è? È un fatto che riguarda una persona precisa, la vicenda di questa persona. Una persona che dinanzi al mondo non conta nulla, quando appare viene paragonato a un germoglio, a un virgulto, a qualcosa di insignificante, una gemma, no? Ma è una gemma che cresce e nasce in un deserto. Come può sopravvivere, no? In un deserto, in terra arida? Quindi già non vale niente. Poi cresce in mezzo a un deserto, lasciamo perdere. Una salvezza può venire da una situazione di questo genere? Cosa ci si può aspettare? Nulla, nulla. È un'umile presenza in un mondo divenuto un deserto. Noi abbiamo paura di essere un piccolo virgulto in mezzo a un deserto, no? Ma è la sorte del piccolo resto, è la scelta che compie Gesù, ed è questa la presenza della Chiesa nel mondo, quella di essere un virgulto, debole, fragile, ma potente della forza di Dio, in mezzo a un deserto che è il deserto di questo mondo che ha rifiutato Dio. Questo virgulto nel deserto che non ha nulla da attirare l'attenzione, non è un baobab, un albero gigantesco che attira l'attenzione e lo vedi da chilometri di distanza, no, non attira l'attenzione, non ha bellezza, non ha forza, non ha potere. Per cui quello che non conta niente di fronte al mondo, cosa volete? È disprezzato, non è preso minimamente in considerazione, non ci si affida a un personaggio di questo tipo. Addirittura si dice diventa disprezzato e rietto. Disprezzo è non ti considero, rietto, ti allontano da me, non voglio avere nulla a che fare con te. E noi sappiamo che quando siamo respinti, quando siamo rifiutati, questo è già una grande ferita, una ferita nella nostra vita. Quindi diventa subito un uomo che ben conosce il patire, fin dall'inizio. Uomo che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, quasi avesse una malattia contagiosa. Ecco, è come se noi davanti a questo personaggio mettessimo la mascherina perché è contagioso. Porta con sé la malattia, si evita di incontrarlo, no? Lo si tiene lontano. Capiamo allora perché il Salmo 87 in tante espressioni ricalca la figura del servo di Yahweh, quando dice: hai allontanato da me i miei compagni. mi è reso per loro un orrore. Sono prigioniero, senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo Signore, verso di te protendo le mie mani. Hai allontanato da me tutti. Ma cosa succede oltre a vivere questa sofferenza? Che da parte di coloro che lo vedono sofferente, questa sofferenza è considerata da loro, da quelli che lo vedono, un giusto castigo da parte di Dio. Cioè, oltre che soffrire, quelli che lo vedono, un po' come Giobbe, che gli amici quando vanno a trovarlo continuano a dirgli: ma guarda che se soffri è inutile che continui a dire che sei innocente, qualcosa è combinato, sei peccatore, non stare lì a dire che sei innocente, perché non può essere così. E così anche la sofferenza di questo servo non è considerata in un primo momento innocente, ma viene considerata una colpa. Se ti accade questo, vuol dire che non sei innocente, sei un colpevole. Difatti il testo come continua? Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato. Mentre lui portava il peso del nostro rifiuto, noi lo consideravamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Se ti accade così, è giusto che sia così, non sei innocente. Questo è il nostro giudizio. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, ovvero il castigo che doveva cadere su di noi, si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ricordate quando mi sembra Osea dice: io li guarirò, no? Io li guarirò dalle loro infedeltà. Ecco che ritorna la guarigione, eh? Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Nei Vangeli, nel momento della passione, si insiste nel dire: Gesù taceva, perché questa sottolineatura è un rimando a questo passo di Isaia. Soffriva e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, quindi è stato ucciso. Con un'ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. È stato ucciso questo servo. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Ma non basta, perché il testo dice: gli si diede sepoltura con gli empi, ovvero anche dopo la morte viene ripudiato, non ha diritto neppure a una sepoltura dignitosa. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno sulla sua bocca. Cosa è successo? È successo che questo gruppo di persone, abbiamo detto il piccolo resto, si rende conto dell'errore in cui il popolo Israele è caduto, si confessa una colpa madornale, un peccato terribile, perché siamo stati noi i responsabili del dolore e della morte arrecati al servo di Dio. Non l'abbiamo riconosciuto come servo di Dio, l'abbiamo percosso e l'abbiamo eliminato dalla terra dei viventi. E quindi il peccato non era suo, ma il peccato è il nostro, perché siamo stati noi ad averlo condannato e rifiutato. Siamo stati noi. Ecco il primo risvolto salvifico, il prendere coscienza del proprio peccato. Il primo passo per ottenere la guarigione è riconoscere la propria colpa. Potremmo dire il nostro tradimento, piccolo o grande che sia, Non giustificarlo. Più grave del peccato, ricordatevi sempre, è giustificare il peccato. Quando si giustifica il peccato vuol dire che siamo indirizzati realmente su una strada che conduce a perdizione. Lì è realmente satanico. Tu puoi commettere qualsiasi peccato, anche grave, ma se poi riconosci la tua colpa e non la giustifichi, sei sulla strada della guarigione. Ma quando lo giustifichi, quando diventi caparbio per giustificare te stesso, ahimè, lì è il peccato più grave. Lì è la superbia di Satana che si innesca e che ti impietrisce nella vita spirituale. Quindi c'è stata una ingiusta sentenza, c'è stato un processo, ma è stato un processo sballato, è stato un processo contaminato dalla menzogna, una condanna completamente sbagliata e violenta, con oppressione e ingiusta condanna. Ma cos'è che sbalordisce questi personaggi che stanno parlando? Il fatto che nonostante tutta questa violenza, questa cattiveria che ricade sul servo di Yahweh, il servo non risponde male col male. Alla violenza non risponde con la violenza, ma tace, è agnello che non apre bocca. E qui vi è un altro passaggio salvifico. Se il primo è riconoscere la propria colpa, il passaggio salvifico compiuto dal servo è riuscire a spezzare la catena di male. Perché se io rispondo al male con il male, io continuo a mettere un anello alla catena. Ed è una catena che non si conclude mai. Se occhio per occhio, dente per dente, cari miei, diventiamo tutti orbi e tutti sdentati. Finalmente c'è uno che riesce a spezzare questa catena e risponde al male tacendo e amando. Tacendo e amando. Agnello di Dio che porti su di te il peccato del mondo, ovvero che riesci a portare sulle tue spalle tutto il peso della cattiveria e della durezza di cuore dell'uomo. La traduzione più giusta non sarebbe che togli, ma sarebbe che porti. Agnus Dei qui tollis, peccatollis, e tollere è portare, porti sulle tue spalle, è il legno della croce, no? Porti sulle tue spalle tutto il peso del male e della durezza del cuore dell'uomo. Tu lo porti tacendo, facendoti agnello e rispondendo al male col bene. Capite che qui si tratta di un amore straordinario, di un amore immenso, che può essere solo l'amore di Cristo. E coloro che vogliono così partecipano al cuore di Cristo. Sono coloro che hanno vissuto il trapianto di cuore, potremmo dire, per cui vivono la sofferenza con il cuore di Cristo. Pensiamo a Massimiliano Maria Kolbe, nel bunker della fame, quando chiede lui di sostituire il padre di famiglia. E in quel bunker si innalzavano preghiere e canti e catechesi. Com'è possibile? È possibile perché Massimiliano aveva ricevuto un cuore nuovo, il cuore di Cristo. Quindi tutto quello che sembrava sconfitta diventa invece una vittoria straordinaria, una vittoria sul male, sulla violenza, sulla cattiveria. Quando tu cominci a rispondere al male col bene, tu partecipi della vittoria del Cristo sulla croce. Ma capite che bisogna avere un cuore nuovo per fare questo. Allora cosa possiamo ancora aggiungere? Possiamo aggiungere che tutta la sofferenza che ricade sul servo di Yahweh, che cosa dimostra? Dimostra l'esistenza del male, l'esistenza del peccato. Pensate alle guerre, cosa stanno a dire? Stanno a dire tutta la cattiveria che abita nel cuore dell'uomo. Pensiamo a tutta la violenza che c'è anche nella nostra società. Aumenta sempre di più la violenza, Capite che è un male che dilaga, e tutta questa sofferenza cosa sta a dire? Ma ti accorgi che quando sei lontano da Dio, sprofondi in un vortice, in un abisso che dimostra realmente cosa abita il cuore dell'uomo. Vi è la cattiveria, vi è il male, vi è l'indurimento, vi è l'ingiustizia, vi è l'odio, l'invidia, la vendetta. Cioè, quando mi dicono il peccato originale, che storie, ma io dico, ma guardati attorno, che società abbiamo? Non lo vedi il peccato originale che c'è e agisce, è presente, altro che. Quindi dimostra il peccato, ma non il peccato di colui che viene ucciso, del servo di Yahweh, ma dimostra il peccato, porta in evidenza il peccato di coloro che lo hanno ucciso, che gli hanno procurato il dolore e la morte. Ecco, allora perché è un dolore che salva? Perché serve questa sofferenza del servo di Yahweh? Salva perché il suo rispondere con l'amore all'odio suscita il pentimento. Suscita il pentimento, quello che i padri degli antichi chiamavano il pentos. Il pentimento è il pianto del cuore. Prendere coscienza che in me vi è questa cattiveria, questo indurimento, suscita in me il pentimento. Quando prendo consapevolezza della rivelazione del male che mi abita in fondo al cuore e non mi giustifico, ecco che questo, vi dicevo, è il primo passo di salvezza. Questo servo che accetta di portare su di sé tutte le conseguenze del male che abita in noi, in ciascuno di noi, nelle piccole e grandi cose. Quando io rifiuto di salutare qualcuno, quando rispondo al male con il male, quando mi irrigidisco, faccio ripicca nei confronti dell'altro. Sì, piccole cose magari, ma che rivelano che cosa? Rivelano la mia durezza di cuore. Non avrò a disposizione la bomba nucleare, però le mie piccole bombette le ho sempre a disposizione, sempre a disposizione. E allora sono migliore degli altri. Contempliamo questo silenzio del servo, contempliamo l'agnello ritto, immolato sul trono, che sta a dire: io ho vinto il male con la mia mitezza, con la mia mansuetudine, con la mia innocenza. Facciamo un altro passo. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Ah, qui c'è già un altro risvolto, perché si dice, sì, questa morte è stata causata dalla cattiveria dell'uomo, dal peccato dell'uomo. Però qui si dice una cosa che dovrebbe un pochettino disorientarci, perché al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Beh, intendiamoci bene su quel è piaciuto al Signore, che non vuol dire che il Signore è contento di quello che è successo. Ma il profeta sta dicendo: guardate che quello che è accaduto al servo di Dio rientra nel disegno salvifico di Dio. Non è qualcosa che capita a caso. Al Signore è piaciuto prostrarlo nel dolore. E poco prima aveva detto: il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Quindi tutta questa sofferenza che ricade sul servo è nel misterioso disegno di Dio, un arcano disegno che è sconosciuto al cuore dell'uomo e che è rivelato ora nel servo del Signore. Certo, la nostra coscienza si interroga: come fa Dio a volere che la salvezza passi attraverso questa strada così dolorosa? Non aveva altri modi? È certo che poteva avere altri modi. Nella Dorote Devote, che spero qualche volta cantiate, perché è un testo di una profondità spirituale straordinaria, si dice: una sola stilla bastava per salvare il mondo. E allora perché la croce? E quindi la nostra coscienza si interroga: come può un Dio avere un progetto che passa per una strada così dolorosa? Non è che Dio voglia il male, perché Dio non può volere il male, ma Dio permette il male, permette il peccato perché sa che da questo male e da questo peccato può trarre un bene ancora più grande. Questa è una verità di fede, che per noi è dura da capire, ma è una verità di fede. Perché Dio permette la sofferenza? Perché noi nella fede abbiamo la certezza che da questo dolore e da questa sofferenza Dio può trarre un bene infinitamente più grande, che qui in terra forse non riusciremo a capire, ma lo capiremo quando saremo di là. Io ripeto sempre quella frase che Gesù dice a Giuliana di Norwich, la grande mistica, del Medioevo, quando le dice: non avere paura, Giuliana, perché alla fine tutto sarà bene e nient'altro che bene. Dio non ha paura del nostro peccato, del nostro male. Perché? Perché Lui, con il suo infinito amore, con la sua infinita onnipotenza, può trarre un bene infinito dal nostro male. Non lo può distruggere il male, perché ci ha creato liberi. E quindi non può impedire il fatto che noi facciamo del male. Ma lui con la sua onnipotenza può prendere questo male e usarlo per un bene ancora più grande. Ricordiamoci sempre il preconio pasquale, eh? O felice colpa. Felice colpa. Perché? Perché ci ha meritato di avere un così grande Redentore. Ci ha procurato un bene più grande. Ci ha procurato un bene più grande. E certo, è stato tolto di mezzo lui che era innocente, ma ormai l'abbiamo sepolto, l'abbiamo eliminato. E adesso cosa facciamo? Si domandano. È troppo tardi. Il crimine, il dolo ormai è compiuto, non può più essere riparato. Noi l'abbiamo eliminato dalla terra dei viventi, ma qui il profeta dice: ma guardate che la morte del servo non è l'ultima parola. E qui vi è l'annuncio, la profezia, della risurrezione. La morte non è lo sbocco tragico e definitivo in cui cade l'esistenza del servo di Yahweh, perché questo germoglio cresciuto in terra arida, sì, è stato sepolto, ma rispunta ancora più vigoroso e ancora più vitale. Il germoglio che si credeva ormai estinto continua e continua a crescere, a fiorire e a portare frutto. Al servo viene dato di contemplare nuovamente la luce, ovvero di partecipare alla vita di Dio. A lui è dato di conoscere Dio, la vita eterna è conoscere te, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. E facciamo l'ultimo passaggio. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Straordinario, Sarebbe da fermarsi su ogni parola qui, per approfondire. Chi sta parlando adesso? Sta parlando Dio stesso. È Dio stesso che interviene e spiega che cosa è successo, qual è il valore di tutto quello che è accaduto. È Lui che pronuncia il giudizio ultimo e definitivo sulla vicenda del servo. Cosa dice Yahweh? Dice: quello che voi avete considerato un fallimento, per me invece è una vittoria straordinaria. Questa è la prima cosa che dice Dio del suo servo. Certo, una vittoria che passa attraverso, scandalosamente, attraverso il sacrificio della vita stessa del servo di Dio. Offrirà se stesso in espiazione. Attenzione, espiazione fa riferimento al sacrificio di espiazione. Quindi questo servo offre la sua vita per i nostri peccati. È lui l'agnello immacolato che viene immolato. Nel Tempio di Gerusalemme venivano immolati gli agnelli a Pasqua, no? Giovanni dice che nel momento in cui gli agnelli vengono immolati nel Tempio, Gesù muore sulla croce. È lui l'agnello. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Hai offerto la tua vita in espiazione, in sacrificio. E qui mi viene da dire, facciamo attenzione, perché oggi, a livello anche liturgico, come anche teologico, sì, l'Eucarestia è un convito, è una mensa, per carità. Chi lo mette in dubbio? Ma la dimensione che lì sull'altare si rinnova un sacrificio, che è il sacrificio della croce, che è un sacrificio di espiazione per i peccati, questo non è più così presente nella mens, sia dei sacerdoti come anche nei fedeli. Si insiste sempre che la messa è il banchetto, che la messa è l'incontro della comunità. Giusto, niente da dire. Non dimentichiamo che per noi cattolici, la messa è e ha valore sacrificale, in espiazione dei peccati nostri e anche dei defunti. Perché? Perché lì si rinnova, non Cristo muore un'altra volta, ma la grazia di quel sacrificio viene continuamente rinnovata sugli altari del mondo. Io partecipo e ricevo dalla grazia del sacramento la redenzione, la salvezza dei miei peccati. Perché altrimenti cos'è? Questo è il calice della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Viene detto, ma non è poi così tanto presente nella nostra mentalità. Quindi la morte del servo possiede un valore anche sacrificale, di espiazione per i peccati del mondo. Adempie a una giustizia, quella giustizia per cui saremmo noi a dover morire a causa dei nostri peccati, questa colpa che dovrebbe ricadere su di noi ricade sul Cristo. Non ti ho amato per scherzo, dice Gesù a Santa Veronica Giuliani, non ti ho amato per scherzo. Io ho dato la mia vita perché tu abbia salvezza e redenzione dei tuoi peccati. La mia salvezza è costata il sangue di Cristo. E se non ho consapevolezza di questo, come fa il mio cuore a cambiare? Se io mi rendo conto che c'è qualcuno che ha dato la vita per me, volete che il mio cuore non cambi? Se qualcuno mi ha salvato mentre io stavo per morire, io non avrò eterna riconoscenza nei confronti di questa persona? La stessa cosa vale con Gesù, Lui ha dato la vita per me, l'ha data sul serio, sul Calvario, La mia salvezza è costata il suo sacrificio, un sacrificio che ha una forza straordinaria, perché è un sacrificio talmente colmo di obbedienza e di amore, ha una potenza tale, questo sacrificio che il servo fa, che riesce a giustificare tutta l'umanità, passata, presente e futura. Talmente potente e grande è questo sacrificio offerto con un amore infinito, con una obbedienza totale al Padre, perché è un sacrificio fatto da una persona divina, è per questo riesce a giustificare e a sanare tutta l'umanità. Dove ci sono anch'io, giustificherà molti. Quindi noi condividiamo con Lui la nostra innocenza. Noi siamo innocenti nell'acqua del battesimo in virtù del suo sacrificio. E ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia, quel sacrificio continuamente rinnova in me l'innocenza battesimale. Respiriamo lo spirito di Gesù, siamo riempiti della sua vita, il cuore viene lentamente e sempre più trasformato nel cuore di Cristo, ecco la nuova ed eterna alleanza. Ecco che allora termina Dio dicendo: io questo servo lo glorificherò davanti a tutti i popoli della terra, davanti a tutti i principi e i re. Gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché tutti si pieghino le ginocchia davanti a Lui. Paolo Apostolo riprende da Geremia quel testo dei Filippesi. Io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà il bottino. Il servo diventa il Signore. Il Kyrios, il Signore di tutta la storia, Re e Signore. E allora terminiamo proprio con la preghiera che prendiamo dall'inno ai Filippesi di Paolo Apostolo, un inno che probabilmente Paolo riprende e quindi è ancora più antico del momento in cui Paolo scrive la lettera. Ci alterniamo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen.
1: Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

come a Dio, con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo, ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza, iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, che quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato. Sì.
1: Che anno era?
2: 2003. Sì, 2003.
1: Ho usato questa parola, no, discernimento, che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Sì. Mi aiuta a spiegare?
2: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento. E vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
1: Grazie, l'ha spiegato benissimo. E questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. La domanda che lei si continua a fare qual è?
2: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
1: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione.
2: Di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
1: Era fermi al 2003, questa

0: i flash in cui dici mamma mia. Poi io ho due zii missionari con Boniani, hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no, nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentata, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima perché dicevo che così durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi direi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione e Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi. Sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, che sono in Sardegna, perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma e quindi avevo bisogno di una buona scusa. E la buona scusa era dopo una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo, no, una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio. E poi è iniziata a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, no? degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
1: Il disturbo interiore, che bella definizione, cioè si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì, come un vulcano, e poi insomma, esatto. Questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
0: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
1: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono state le reazioni?
0: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto, beh, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po', veniva un po' rattristato da un certo punto di vista. Però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto, ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo scendi, giù, Matteo è diventato pazzo, e quindi questa è stata un po' la reazione familiare. Però alla fine è stata un'accoglienza serena, veramente con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
1: Bello, penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la

0: strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi, ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no, di quello che fa, probabilmente quella è una risposta.
1: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, lì predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e disse: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera. E ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: ma sarà la mia strada. Quindi no, un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
0: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come mio desiderio in questa trasmissione. Mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese. Sì. Di che si tratta?
1: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire, stavo seguendo un festival di musica come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni, che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi, tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché a me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
0: E noi ce l'ascoltiamo.

0: ed era Merci di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed effettivamente è molto molto bello, e a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie.
1: Sì,
0: mi è piaciuto,
1: sì,
0: moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia, no? Di accoglierla, di amarla, di dire: questa è la via santa che Dio ha scelto, per cui il fatto di poter dire: questa è la mia storia, e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rangi banni, cioè relegato a quelli che sono il rango degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente, insomma, un po' questo è il focus del nostro programma, ma oggi dove l'ho raggiunta, cosa fa?
1: Allora oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelico, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo un illustre alunno tra di noi. Mi ha chiesto di poter dare una mano. Avevo un buon profilo, ero prima di tutto italiano, secondo avevo fatto studi di amministrazione, e terzo stavo iniziando gli studi di diritto canonico, quindi avevo già fatto la mia licenza e mi venne chiesto di finire il dottorato, quindi cercavano qualcuno che aiutasse nell'amministrazione a rafforzare la facoltà di diritto canonico, e quindi eccomi qua, adesso sono professore di diritto canonico, vice decano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
0: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
1: Sì,
0: sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento, insomma, ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché proprio ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
1: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no? Legato molto al contatto immediato più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè, no, dopo diversi anni con una relazione, lasciare questa ragazza, per cui fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio, mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice ho sete, e lei, no, da sua insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi, mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato Domenicano, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
0: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo ha? Che ricordo conserva?
1: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado in pellegrinaggio spesso, proprio a pregare in quel confessionale, perché per me è stato un momento veramente forte. È stato anche il momento in cui, una delle poche volte, parlando proprio con quel confessore, gli dissi: ho bisogno di aiuto, mi può aiutare? E quindi lui mi diede la sua email, peraltro era un professore qui all'Angelicum di diritto canonico, peraltro.
0: Tutto torna.
1: Non solo torna, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Riposa questa parola complicata. Per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore, il diritto canonico, eccetera, ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
0: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
1: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, e allora qui in modo piuttosto stabile. Però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. Invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi, questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
0: Direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, perché anche la prossima è davvero tanto tanto bella.
1: Forse
0: un po' più conosciuta, però ce la racconta lei.
1: Allora, è la canzone di un amore, parla di un amore, che travolge, di un amore che spinge al movimento. Non so se avete avuto modo di vedere anche il video, quindi il titolo è Power Over Me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po', poi entrando anche nelle parole effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo, quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone, e allora mi piaceva più questo.
0: E allora a noi piace ascoltarla.

0: proprio Power Over Me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro. Però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo. A me poi piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì. Non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' mi dispiace forse. Invecchiando la riscoprirò, sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo. Ecco.
0: A noi piace molto.
1: Sì.
0: Piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire, il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
1: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio, o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
0: Direi che Gian Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porte aperte e tanta musica per lei.
1: Volentieri, sarebbe un piacere, sarà veramente un piacere farlo.
0: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori, che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
1: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
0: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere, non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

San Domenico de Guzmán, 1175-1221. Della personalità di Domenico di Guzmán è stato detto che è tutta nascosta nella luce. Non sono molte le notizie biografiche sulla sua persona e quasi nulla è rimasto dei suoi scritti, ma egli risplende tutto nascosto nella sua opera, l'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, fondato agli inizi del 200. Quando Domenico morì, benché fosse il padre e maestro di un nuovo ordine religioso già diffuso in tutta Europa, non aveva di suo nemmeno una cella e nemmeno un abito religioso decente. Per tutta la vita egli si era comportato come pellegrino di Cristo, e un pellegrino è sempre esule, sempre straniero e privo del necessario. E anche se la sua famiglia di origine era certamente nobile, Domenico non ci lasciò quasi nessun ricordo al riguardo. Sappiamo soltanto qualcosa della bontà della sua mamma, Giovanna, che la tradizione ha considerato e venerato come santa, e santi sono considerati i due fratelli di Domenico, divenuti ambedue sacerdoti. Il biografo antico racconta molti episodi simbolici e prodigiosi della sua infanzia, ma appartengono tutti a un genere letterario diffuso, con l'unico intento di annunciare le future grandezze e il destino che Dio già assegnava al fanciullo. Il prodigio che segnerà l'iconografia, basta pensare al bellissimo ritratto del Beato Angelico, è quello della stella che la madre vede splendere sulla fronte del fanciullo. Più interessante per noi dal punto di vista pedagogico è invece la citazione classica del poeta Orazio, con cui l'autore commenta la precoce educazione cristiana di Domenico. Quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. L'espressione rievoca tutto il sistema pedagogico del tempo, quando un bambino imparava il latino esercitandosi sul salterio, in modo che studio e preghiera si fondevano assieme, naturalmente, e impregnavano il fanciullo e lo plasmavano. Con lo stesso ritmo, Domenico percorse tutto il curriculum degli studi che lo condusse fino al magistero in teologia. Era un tipo serio, piuttosto schivo, che si distingueva dalla massa per la sua dedizione al sapere e alla preghiera e per un'evidente purezza e sobrietà di vita piuttosto rare a quel tempo. Aveva però un cuore affettuosissimo che lo portava spesso a commuoversi, soprattutto nella preghiera, e più passeranno gli anni più gli sarà difficile celebrare la messa senza piangere, e nel pianto si concluderanno molte sue preghiere, quasi tutte protese alla conversione dei poveri peccatori. Un giorno diranno di lui: amava tutti ed era amato da tutti, e un amico assicurerà che egli estendeva la sua carità anche ai dannati, e tanto lo travolgeva il suo cuore. Ed era una carità fattiva che un giorno lo spinse perfino ad offrirsi in schiavitù ai musulmani pur di liberare un ragazzo che non poteva pagare il riscatto. Da ricordare che nella Spagna di allora non erano rare le scorrerie dei mori che rapinavano, compravano e vendevano cristiani. La stessa carità gli divampò nel cuore in occasione di una terribile carestia che decimò la Spagna. Fu allora che, scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette in un unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nell'unico modo che gli era possibile la miseria di coloro che morivano di fame. Vendette dunque tutti i suoi libri peraltro a lui indispensabili per lo studio, e vendette anche le sue suppellette, le distribuì tutto ai poveri. L'espressione vendere i libri
non aveva allora il senso con cui oggi suona ai nostri orecchi. Allora significava rinunciare a codici preziosi e introvabili, disfarsi di una biblioteca di pergamene messe assieme in anni di paziente ricerche e annotate in anni di studio faticoso, un patrimonio che era impossibile poi ricostruire. Secondo un testimone, Domenico avrebbe spiegato così il suo gesto di vendere tutto: io non posso studiare su pelli morte le pergamene che si usavano allora, erano di pelle, mentre le persone vive muoiono di fame. La frase è costruita ad effetto, ma rende bene la sensibilità dello studioso che crede quello che impara. Acquistò così una tal fama di uomo di Dio che il capitolo della cattedrale di Osma gli offrì un posto di canonico. Non era un invito onorifico, ma una chiamata a partecipare alla riforma della Chiesa a partire da un luogo in quel tempo carico di fervore e di progetti. A Osma, il vescovo aveva convinto i suoi canonici a vivere con lui secondo la regola di Sant'Agostino. Erano 12, come un collegio apostolico, stretti attorno al santo vescovo Diego, che faceva le parti di Cristo, vivendo in comunione e vera dedizione al culto di Dio. Domenico vi giunse a 24 anni, attratto da quella forma di vita che allora era quasi totalmente impregnata di studi e di preghiera. Il biografo dice che in questo periodo Domenico era tutto occupato ad assaporare l'intima dolcezza di ciò che prima aveva studiato. Aveva dunque dimenticato i poveri e le necessità della Chiesa? No, ma li stava raggiungendo, come sempre bisogna fare, prima di tutto dalla parte del cuore. I poveri li si raggiunge davvero dalla parte del cuore di Dio, poi dalla parte del cuore della Chiesa e poi dalla parte del proprio stesso cuore che adora. Per l'apostolato attendeva l'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a 25 anni. Ma il primo viaggio in cui sui 30 anni si trovò coinvolto non aveva apparentemente niente di veramente apostolico. Per incarico del re doveva accompagnare il suo vescovo fino alla lontana Dacia, l'attuale Scandinavia, per prelevarvi una fanciulla destinata sposa all'erede di Castiglia. E Domenico si trovò così ad attraversare l'Europa e a rendersi personalmente conto della situazione dei cristiani. Appena al di là dei Pirenei, lo colpì la diffusione dell'eresia catara, un movimento ereticale che allora contava circa 4.000 membri a pieno titolo e qualche centinaio di migliaia di credenti e che aveva una sua gerarchia episcopale. Ne erano infestate la Champagne, il Regno di Francia, le Fiandre, l'Inghilterra, la Lombardia e l'Italia del Sud. Nell'Albigese, il territorio percorso da Domenico, quella nuova chiesa aveva una struttura compatta e austera che attraeva l'ammirazione anche di coloro che erano rimasti cattolici, perché il clero in particolare sembrava più affidabile di quello cattolico, non di rado corrotto. Ma tanta austerità si ammantava di un irridente disprezzo per la Chiesa, di reticenze nei riguardi del battesimo e dell'Eucarestia, di avversione al segno della croce. Al fondo era un'eresia nata da un irrimediabile dualismo che vedeva tutta la realtà dominata da due principi opposti: Dio e il diavolo, il bene e il male, lo spirito e la materia. A sconvolgere Domenico era soprattutto il fatto che una tale eresia veniva accolta dal popolo non per quello che realmente diceva, ma per quello che tanti buoni cristiani giustamente desideravano. L'odio verso la materia veniva preso come penitenza cristiana. L'odio al corpo veniva preso come amore alla purezza. L'odio verso le realtà mondane veniva scambiato come fiducia nella provvidenza. Insomma, la Chiesa del tempo, il clero in particolare, aveva davvero bisogno di riforma. Ma la riforma doveva partire da un nuovo amore a Cristo, da un nuovo amore alla Chiesa, da un nuovo amore al mondo.
e non da una amarezza radicale e negativa verso tutto ciò che era corporeo in nome di un gelido spiritualismo. Questa era l'eresia catara. Qualche dibattito sulla questione Domenico lo ebbe già durante il viaggio in incontri occasionali. Per la prima volta poté mettere a frutto i suoi studi. Passò una notte intera a discutere con un albergatore di Tolosa e si rese conto di quanto l'eresia fosse ormai radicata. Quel suo interlocutore, ad esempio, era un laico, ma era più preparato dei preti, e saltava agli occhi lo stridente contrasto con l'abietta ignoranza di tantissimi preti del tempo. Quel primo viaggio verso le lontane terre del nord si concluse con un matrimonio per procura, e così l'anno dopo bisognò rimettersi di nuovo in viaggio con un corteo più fastoso per condurre la principessa in persona. Ma tutto sfociò in un nulla di fatto, forse per la morte prematura della ragazza, forse per qualche intrigo di corte. Ma il doppio viaggio, inutile, si era rivelato fondamentale per i disegni di Dio. Nel cuore del vescovo Diego e del suo giovane sottopriore Domenico era divampata la vocazione missionaria. Infatti, viaggiando, erano giunti fino agli estremi confini della cristianità, oltre cui abitavano feroci popolazioni ancora ignare del Vangelo. Perciò, invece di rientrare in Castiglia, andarono a Roma, rimisero le loro cariche nelle mani del Papa e chiesero di poter partire per le terre lontane come poveri missionari. Il Papa però non ne volle sapere, e Domenico provò la prima cocente delusione della sua vita, tanto più che essa gli veniva proprio dal Papa, una di quelle delusioni radicali che devono sempre temprare coloro che Dio sceglie. Vernanos commenta così: almeno una volta nella vita ogni uomo predestinato ha creduto di sentirsi mancare la terra sotto i piedi e di andare a fondo. È l'illusione che di colpo crolli tutto, l'impressione di essere stati privati di ogni cosa, sono il segno divino che al contrario tutto sta per cominciare. A Innocenzo III importava di più che qualcuno si dedicasse a rievangelizzare la Provenza caduta in mano agli eretici, e di bisogno ce n'era davvero. Quelle terre pagavano il prezzo di una mancata riforma della Chiesa che si faceva attendere da troppo tempo, vescovi inerti e dalla fede incerta, clero ignorante, corrotto e simoniaco, parrocchie devastate, predicazione quasi inesistente, popolo cristiano abbandonato a se stesso e caduto in preda ad eretici che al contrario ostentavano cultura e fervore. A combatterla c'erano a volte gli abati dei potenti monasteri, che si muovevano garantiti dalla forza e dal denaro, o i legati pontifici che sfoderavano la loro autorità, o gli eserciti di qualche duca rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Bisogna dire che a volte erano giunti anche dei legati inviati dal Papa, particolarmente degni e capaci, molto dotati in fatto di predicazione, ma si erano trovati di fronte a un dilemma insolubile. Appena aprivano bocca, il popolo rinfacciava loro la pessima condotta dei preti, e se i legati riconoscevano, come era giocoforza, la verità dell'obiezione, ne seguiva che dovevano dedicarsi prima alla riforma del clero. Ma se sceglievano questa strada, dovevano interrompere la predicazione per la quale erano stati mandati. Fu allora che Domenico e il suo vescovo intuirono quale fosse nella posizione degli eretici l'unica giusta rivendicazione: chi predicava il Vangelo come gli apostoli doveva vivere come gli apostoli. Così, da Montpellier, il vescovo Diego rimandò a Osma tutto il suo corteo di laici e di ecclesiastici, tutti i suoi cavalli e bagagli, trattenendo con sé solo Domenico, e si incamminarono per la città che era allora la principale roccaforte dell'eresia, Carcassonne, con la sua imponente cinta di torri. Si presentarono poveri e indifesi e chiesero, secondo l'uso del tempo, un pubblico dibattito. Il tema lo scelsero gli avversari e riguardò le peggiori accuse che essi rivolgevano alla Chiesa di non essere sposa di Cristo ma sposa di Satana.
L'argomento si prestava a mescolare questioni dottrinali e cumuli di zavorra con la inesauribile risorsa di offrire in pasto al pubblico accuse e pettegolezze di ogni tipo. Chiesero che la disputa fosse preparata per iscritto e Domenico redasse alcune parti del contraddittorio. Narrano le cronache che in quell'occasione 150 persone abbandonarono l'eresia, ma narrano anche il primo miracolo del nostro santo. Poiché gli arbitri non riescono ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici bruciano in basso ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici.

Domenico condivise con altri predicatori di Cristo, quasi tutti abati cistercensi, ma la vicenda sembrava destinata ad esaurirsi. Diego dovette tornare in diocesi, gli abati tornarono ai loro monasteri e Domenico restò solo. E predicatore solitario resta per circa 6 anni, che plasmano in lui la fisionomia dell'apostolo, sempre in viaggio, a piedi, con il bastone di pellegrino, scalzo, senza bisaccia, né borsa, né denaro, esposto a ingiurie e persecuzioni. Spesso rischia la vita, perché attraversa località sature di odio e di violenza, segnate di guerra civile. La notte sosta in case o locande di fortuna, dormendo per terra, anche quando gli preparano un buon letto. Parla volentieri di Dio a chiunque lo interroga, e se no si perde nel silenzio. Un'ostessa che lo ospita più di 200 volte testimonierà di non aver mai sentito da lui una parola inutile. Moltiplica le veglie, le discipline, si impone cilici e frequenti digiuni, ma non lo fa per emulare i catari, per far vedere che anche lui è capace di forza e di durezza interiore, ma lo fa per partecipare al vivo alla passione di Cristo. Vuole espiare lui le colpe dei traviati e vuole reagire a quei cattolici che nel frattempo pensano di combattere il male infliggendo ad altri guerre e distruzioni. E anche se sa che attorno a lui girano assassini prezzolati per ucciderlo, non ha paura. Non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché fin da quando ha sognato la missione tra i barbari del nord, sogna il martirio. Non mancano gli episodi teneri. Un giorno, mentre a piedi scalzi si reca a una disputa generale, si affida alla guida del posto, che però appartiene al campo avverso. Maliziosamente costui lo conduce su sentieri pieni di rove, di pietre aguzze, e Domenico, guardando i suoi piedi insanguinati, dice: «Vinceremo di sicuro la disputa, perché abbiamo già sparso il nostro sangue», e ottiene una conversione di massa. E quando gli tocca attraversare a guado dei minacciosi torrenti, lo fa cantando l'Ave Maris Stella. Perciò un torrente gli restituisce intatti, come raccontano, perfino le preziose pergamene scivolate nell'acqua, le troverà tutte impigliate all'amo di un pescatore. Attraversa folte foreste e la bellezza selvaggia della natura lo manda in estasi, tanto che pian piano si lascia distanziare dai compagni di viaggio, e quando lo cercano preoccupati lo trovano perduto in Dio, inginocchiato in preghiera, attorniato dai lupi famelici che non ardiscono toccarlo. Nelle dispute, spiegando le verità della fede, spesso si commuove fino al pianto, e qualcuno si converte al vederlo così sconvolto della dottrina che espone. D'altronde, egli non semina solo parole. Per liberare dall'eresia un cataro costretto dalle miserevoli condizioni economiche, non esita a offrirsi nuovamente in schiavitù al suo posto. Leggende, forse, ma come scrive Bernanò, tracciando un profilo del nostro santo, le vecchie leggende insegnano molto di più delle ricerche storiche, perché trascrivono in simboli realtà profonde, perfino quando raccontano che la pioggia violenta si arresta tutta intorno a lui e lo spazio asciutto si sposta man mano che egli cammina. Frattanto, a parte tante dispute, qualche conversione, non si può dire che abbia combinato molto. La sua opera più preziosa è stata la fondazione di un monastero femminile, dove ha messo alcune donne perdute, riscattate, che vivono in preghiera e amore di Dio. E Domenico lo considererà sempre il cuore del suo ordine, quello che sta per nascere, che ha in mente. A Tolosa, che allora è una vera metropoli, Domenico si stabilisce e decide di diventare umile ministro della predicazione. Comincia a ricevere i primi compagni, che vogliono non solo condividere la sua missione, ma diventare suoi figli. E la loro origine è tutta espressa nella formula con cui un vescovo li accoglie e scrive nel documento: «Io istituisco predicatori della mia diocesi fra Domenico e i suoi compagni, i quali si sono prefissi di procedere regolarmente a piedi nella povertà evangelica e di predicare la parola della verità».

a piedi. Significava rifiuto di ogni cavalcatura, segno allora di comodità e di prestigio. Con la rinuncia a portare con sé denaro e provviste e la conseguente mendicità porta a porta durante l'itineranza apostolica, nei tempi di riposo e di studio il vescovo garantiva loro una casa e ciò che era necessario per la loro vita e la loro formazione. E la prima cosa che Domenico fece fu di accompagnare i suoi primi compagni a una scuola di teologia e chiedere al professore di volerli accogliere come discepoli. Quello doveva essere il loro primo lavoro. Erano in sette, tutti vestiti di bianco. Il professore li guardò a bocca aperta, tanto più che quella mattina, preparando la lezione, si era messo a sonnecchiare e aveva visto sette splendide stelle entrare nella sua stanza e diventare sempre più luminose, tanto che la luce si diffondeva nel mondo, e per questo motivo li accolse. Era nato l'ordine dei predicatori. Non fu facile a Domenico ottenere l'approvazione pontificia. Molti dicevano che un tale ordine non poteva esistere. Da un lato c'era un concilio che proibiva la creazione di nuovi ordini, dall'altro gli unici predicatori istituzionalizzati, l'unico vero ordine dei predicatori era per tradizione quello dei vescovi. Per fortuna il nuovo Papa Onorio III strinse con Domenico una vera amicizia e davanti alla situazione drammatica della Chiesa gli concesse non solo l'approvazione definitiva dell'ordine ma anche il titolo di predicatori e superò il problema di vescovi dicendo che erano predicatori in forza della sua autorità di pontefice, chiamandoli speciali figli della sede apostolica. La prima conseguenza fu che lo sguardo di Domenico, non più legato dai vescovi locali, potesse spalancarsi alle necessità e ai drammi di tutta la Chiesa universale. E così si immergeva nella preghiera e poi ne usciva con decisioni sempre nuove e inattese. Un giorno se ne stava a Roma nella Basilica di San Pietro, quando gli sembrò che la mano di Dio si posasse su di lui. Comparvero Pietro e Paolo. Il primo gli consegnò un bastone di pellegrino, l'altro gli mise in mano il libro dei Vangeli e tutti e due gli dissero: adesso va, predica, Dio ti ha scelto per questo ministero. E gli parve di vedere proprio in quell'istante tutti i suoi frati che a due sciamavano nel mondo. Doveva dunque dare al suo ordine una dimensione universale. Scelse tre sedi: Roma, Parigi, Bologna. Roma come punto di appoggio, Parigi e Bologna come massimi centri culturali del tempo. Tornò a Tolosa, radunò i suoi poveri frati, un numero ancora molto piccolo, e annunciò loro che intendeva disperderli per il mondo. Disse: il buon grano, se resta ammassato, marcisce, se viene disseminato, fruttifica. Il nucleo principale di religiosi sette lo destinò a Parigi, considerata la capitale del pensiero teologico. Poi si incamminò verso Roma facendo tappa a Bologna, centro universale del diritto canonico. Studiare a Bologna allora voleva dire, per coloro che si incamminavano a sacerdozio, assicurarsi in futuro i posti più prestigiosi e remunerati della Chiesa. Domenico vi si recò sperando che quegli studenti potessero diventare i suoi frati. Il seme iniziale lo gettò Reginaldo d'Orléans, professore di diritto canonico a Parigi. Il celebre professore, dall'intelligenza acuta, dalla vita delicata, dal cuore generoso ma non privo di rimorsi, arrivò in visita a Roma e si ammalò. Domenico lo conobbe, lo confortò, poi lo invitò tra i suoi e Reginaldo gli promise obbedienza. Si aggravò, giunse in fin di vita, guarì. Domenico gli concesse un pellegrinaggio in Terra Santa e poi, con una immediatezza e un giudizio che solo i santi possono permettersi, lo mandò a Bologna come suo vicario generale. A Parigi i domenicani sono dapprima ignorati, poi acquistano la stima di un celebre docente che finisce per insegnare e impartire le lezioni nella loro casa. E quando dopo qualche anno Domenico giunse a visitare i suoi figli, si vide attorniato da 30 frati, tutti studenti giovani, conquistati nelle aule delle università. E le vocazioni fiorivano per contagio.
Sembrava quasi che Dio approfittasse della presenza di quei giovani frati per tormentare i cuori di altri giovani intellettuali. Un certo Guericco sente cantare per strada un trovatore, un ritornello che dice: «Il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene». E ciò gli basta per cominciare ad arrovellarsi ed entrare in profonda e fruttuosa crisi vocazionale. Enrico di Colonia, giovane prete tedesco, pieno di ogni dote e virtù, brillante predicatore, sente una voce che lo ferisce chiedendogli: «Tu che cosa hai lasciato per il Signore?» E passa una notte piangendo e pregando nella chiesa di Notre Dame, ma quando sta per oltrepassare la porta della chiesa si volta e dice: «Mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo». Ma all'ultimo passo si sente cambiare il cuore e invadere da tanta serenità che immediatamente fa voto al Signore di aggregarsi ai predicatori. Domenico li raduna ripetutamente, li benedice, chiede ancora più povertà e per stimolarli racconta loro la sua vista alla Porziuncola, dove l'anno precedente ha ammirato migliaia di frati francescani radunati in totale lieta povertà attorno a Francesco. Qualcuno dice che da allora Domenico è diventato ancora più severo in fatto di povertà. La leggenda, introducendoci nel mistico mondo dorato della santità, ha abbellito l'incontro tra Francesco e Domenico. Una notte, mentre Domenico era in preghiera come al solito, vide Gesù Cristo irritato contro il mondo e sua madre che gli presentava due uomini per placarlo, ed egli si riconobbe in uno dei due, però non sapeva chi fosse l'altro. Guardandolo attentamente gli restò impressa l'immagine e il giorno dopo, in una chiesa, lo riconobbe sotto un saio di mendicante. Allora, correndo verso quel povero, se lo strinse tra le braccia con queste parole: «Tu sei il mio compagno, tu camminerai con me, teniamoci uniti e nessuno potrà vincere». E il cuore di Francesco e di Domenico si fusero l'uno nell'altro. Una scrittrice moderna ha drammatizzato così l'incontro, sottolineando la reciproca nostalgia dei due santi. L'uno quasi desidera la vocazione dell'altro e ambedue si abbandonano al disegno di Dio che li vuole, come poi dirà Dante, come due ruote, ambedue necessarie all'unico carro della Chiesa. «Dio è verità e dalla nostra ignoranza nasce il peccato», dice Domenico. «Dio è amore e dal nostro disamore nasce l'ignoranza», completa Francesco. «Vorrei, o frate Francesco, che un solo ordine divenisse il tuo e il mio, e che noi vivessimo nella Chiesa una norma uguale. Noi siamo due ruote di uno stesso carro e la mia è sempre la più piccola», risponde Francesco, e si lasciano con un abbraccio. Ma esiste anche un'altra leggenda che racconta un incontro a tre, cioè quello di Domenico, Francesco e il carmelitano Sant'Angelo di Sicilia. Nell'occasione Sant'Angelo predice a San Francesco il dono delle stimmate, Francesco predice ad Angelo il dono del martirio e Domenico li guarda ambedue con gli occhi colmi di desiderio. Forse questi incontri non sono mai accaduti, ma le anime hanno ugualmente i loro appuntamenti. In seguito alla vista in Francia, Domenico dà il via a una nuova sciamatura verso la sua patria, la Spagna, poi torna a Bologna. A Bologna, Reginaldo si è dato da fare fino in fondo nella predicazione, con un tale ardore che non c'era cuore freddo o indurito che reggesse al suo calore. E in città si diceva che era sorto un nuovo Elia e attorno a lui si accalcavano studenti e non mancavano colleghi professori di università che entravano nell'ordine. C'era appunto un altro professore celebre in tutta la Lombardia che lo sfuggiva accuratamente e non voleva nemmeno sentirlo parlare per paura di essere stregato, anzi raccomandava ai suoi studenti di tenersi alla larga da Reginaldo d'Orléans, e gli studenti facevano apposta a invitarlo in cattedrale, dove Reginaldo abitualmente predicava davanti a un folto pubblico. Era alla festa di Santo Stefano, non c'erano lezioni e il professore non riusciva a trovare una scusa. Disse che prima doveva andare a messa a Santo Stefano
Entrò in chiesa e di messe ne ascoltò tre, pur di sfuggire all'agguato. Implacabili, gli studenti lo aspettavano fuori e finirono per trascinarlo in cattedrale. Non riuscirono a entrare, tanto era gremita, ma la voce del predicatore giungeva fino all'esterno. «Io vedo i cieli aperti», diceva Reginaldo di Orléans, ripetendo le parole di Santo Stefano. «Sì, perché oggi si aprono i cieli affinché noi entriamo. Riflettano, si scuotano gli infelici, i negligenti che chiudono il loro cuore. Perché aspettate, fratelli? I cieli sono aperti». E quando la predica fu finita, Maestro Moneta da Piacenza corse da Reginaldo e lo abbracciò piangendo e gli promise obbedienza. Divenne così a sua volta un apostolo per altri studenti e altri professori. Era così che si sviluppava l'ordine di Domenico. È giusto qui un momento riflettere allo straordinario carisma che Dio donò a Domenico per l'edificazione della Chiesa. In una formula breve possiamo dire questo: Dio scelse un vero contemplativo, tale era Domenico, e poi gli comandò di pregare ad alta voce. Così Domenico concepì la grazia della predicazione e così di conseguenza concepì lo studio e la disciplina intellettuale. Di conseguenza, per i suoi frati, gli antichi usi monastici acquistavano un altro sapore, un'altra finalità. La povertà era perché non ci doveva essere distanza tra il predicatore e la parola predicata, cioè Gesù povero. Il silenzio conventuale era per creare il clima necessario allo studio, diceva: il silenzio è il padre dei predicatori. Il lavoro manuale era lo studio incessante, perché bisognava imparare a masticare il pane della parola di Dio. Perfino le dispense non venivano date solo in caso di malattia, ma quando la necessità dello studio e della predicazione urgevano. E San Domenico faceva dire al maestro dei suoi novizi: devi insegnare con quanta cura bisogna trattare i libri, quale applicazione debbono avere allo studio, in modo che di giorno, di notte, in casa, in viaggio, sempre occupati a leggere o meditare qualche cosa, sforzandosi di tenere a mente quanto più è loro possibile e con tutto il fervore, poi dovranno attendere alla predicazione, al momento debito. È il momento in cui il bisogno del popolo di ascoltare la parola di Dio diventa monachesimo. Che però il santo non volesse intellettuali, nel senso deteriore del termine, lo si può capire da quel piccolo avverbio che egli usava sempre. Dice: bisogna studiare sempre. Era quel sempre che faceva dello studio un'umile e penitente consacrazione. E l'ideale di Domenico era, come diceva lui, il predicator graziosus. Non il predicatore grazioso nel senso che doveva affascinare o incantare il pubblico, ma nel senso che doveva far percepire la grazia di Dio che lo impregnava. E ciò a patto che la grazia della predicazione, questo è il suo carisma, coincidesse con la predicazione della grazia. La liturgia definirà Domenico il dottore della verità, ed è stato fatto notare che il suo discepolo più illustre, San Tommaso d'Aquino, ha messo proprio questa parola, veritas, nel primo capoverso delle sue due opere maggiori. E veritas, verità, sarà il motto dell'ordine dei predicatori. Domenico era convinto di non togliere nulla a Dio insistendo tanto nello studio. Bastava che i frati si uniformassero al suo esempio. Tutti sapevano che egli o parlava con Dio o parlava di Dio. E Domenico avrebbe voluto che questa formula la mettessero nelle costituzioni sue. E lo stesso poteva dirsi di sentimenti, azioni, pensieri. Si era abituato a passare le notti in preghiera, ma al mattino raggiava di gioia perché poteva donare i frutti della preghiera che aveva fatto. Nel 1220 radunò a Bologna il primo capitolo generale del suo ordine, una trentina di predicatori provenienti da tutta Europa. Ed egli si presentò dicendo: merito di essere deposto perché sono inutile e sfinito.
Tutti rifiutarono le dimissioni e allora Domenico li impegnò a redigere quelle famose costituzioni che, secondo il celebre medievalista Léon Moulin, sono così ben architettate da equivalere a una cattedrale medievale. In seguito nascerà la leggenda secondo cui una copia delle costituzioni di Domenico si trovava nel 1787 sul tavolo dei padri degli Stati Uniti d'America che volevano stilare la loro costituzione. Concluso il capitolo, il Papa chiese a Domenico di organizzare una nuova predicazione in Lombardia e il santo, non ancora cinquantenne, già logorato dai continui viaggi e dalle privazioni senza numero, vi si dedicò come negli anni della giovinezza. Agli inizi del 300, 80 anni dopo, i frati di Domenico saranno più di 10.000. Negli ultimi mesi di vita, sempre per volontà del pontefice, Domenico si reca a Venezia e riprende la predicazione contro gli eretici, ma finisce per ammalarsi gravemente. Si porta stremato a Bologna alla fine di luglio del 1221, accolto da quello che ormai è il convento più grande dell'ordine, dove però non ha né una stanza né un letto, ha solo una branda di corda in un angolo. Maestro Moneta gli presta dunque la propria cella e il letto. Il 6 agosto il fondatore raduna i frati attorno al suo giaciglio per gli ultimi insegnamenti e si lascia andare a qualche confidenza personale e subito se ne fa scrupolo. Raccomanda poi in maniera severissima la povertà, dice che vuole essere sepolto sotto i piedi dei suoi frati, certo per umiltà, ma anche per restare come loro sostegno. Dirige lui stesso le grandi preghiere per la raccomandazione dell'anima, poi affida a tutti presenti al Padre dei Cieli, ripetendo le stesse parole di Gesù: quelli che mi hai dato, io li ho custoditi, ora te li raccomando a mia volta, conservali e custodiscili tu. La sera di quel 6 agosto, che da qualche anno è festa della trasfigurazione, Domenico spira trasfigurato, ma è rivestito da un abito così vecchio e rattoppato che debbono prestargliene uno perché la salma possa essere dignitosamente esposta. I frati osservano quel volto scavato dalle sofferenze e dalla passione, ma ancora così innocente come quello di un bambino. Osservano e pensano a quell'ultima così strana confidenza che il loro padre ha fatto loro, una confidenza di cui poi si è fatto scrupolo, forse non avrei dovuto dirlo, ha sussurrato, in cui ha rivelato loro tutto l'infantile candore del suo animo. Non sono riuscito a evitare l'imperfezione, questo ha detto loro Domenico sul letto di morte, di provare più attrattiva nel conversare con le donne giovani che con quelle attempate. Per i suoi giovani avrebbe voluto e desiderato anche quell'ultima purezza che lui non era riuscito ad avere.

0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo il prologo della regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A tutti voi, buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, cominciamo la nostra particolare diretta su ciò che riguarda proprio la regola del nostro Santissimo Padre Benedetto. Certamente quando noi, come si è già detto nelle precedenti puntate, noi pensiamo al prologo di questa regola, ne rimaniamo veramente affascinati per il fatto che entra dentro di noi. E quante volte noi nel prologo, particolarmente, ecco che sentiamo questa voce della Divina Scrittura, no? Quante volte San Benedetto ripete questa frase, no? Grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura. E ogni volta che io apro appunto il prologo della Santa Regola, questo mi fa sempre pensare a quante volte durante la giornata la Divina Scrittura grida a me. Pensate, ripercorrendo questo cammino profondamente spirituale, quante volte, ripetendo con la parabola del seminatore, questo seme che la sua parola cade su un terreno arido come la nostra anima. Perché il prologo è un continuo richiamo della parola del Signore, no? Quante citazioni nel prologo della Santa Regola. E perché questa insistenza di San Benedetto nel dirci grida a noi, o fratelli, la Divina Scrittura? Allora questo ci impone, in senso buono, ci impone un cambiamento di rotta, e cioè con quale occhio io leggo la Sacra Scrittura. E uno potrebbe dire, beh, con gli occhi. No. San Benedetto ti insegna che questa Divina Scrittura non va letta con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dello spirito. Con gli occhi dello spirito. Allora è questa la dimensione che noi dobbiamo trovare ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio. E mi domando, ma veramente la sto leggendo con una vista interiore, oppure soltanto con gli occhi corporei leggo bla bla bla bla bla bla, vado avanti, anzi speriamo finisca presto perché è anche lunga? Ecco perché San Benedetto nel suo prologo, ma in tutta la regola, ci mette veramente in crisi, perché ti dice con quale occhi tu leggi la parola del Signore. Con quale occhi? Questo è il problema. Questo è un problema serio. E approfondiamo questa argomentazione. Prendiamo il primo caso. Quelli che leggono questa regola nella quale c'è la sua parola di Dio con gli occhi del corpo. E quasi 50 anni che tutti i giorni ascolta a tavola la lettura della Santa Regola. Noi la leggiamo tutti i giorni, è un ciclo di divisioni annuali che tre volte all'anno la Regola la leggi tutta quanta a tavola. Quindi la vuoi ascoltare? Certo che la vuoi ascoltare. Ma mi domando io, accostandomi non con gli occhi del corpo ma dello spirito a questo prologo, ma io con quale occhi l'ho letta? Certo, se la leggo soltanto con gli occhi corporei, sapete che succede? Succede che la leggo con tutta quanta la mia superbia, il mio orgoglio, perché non ho bisogno di lei. Come anche quando mi accosto alla scrittura soltanto con gli occhi corporei, leggo, non ho bisogno di quelle parole. So io quello che devo fare, so io quello che devo decidere, so io il metro di lettura della mia vita. E guardate che in questo inganno così demoniaco ci cadiamo tutti. Ah, ma io la so la scrittura a memoria. Ma basta leggerla con questi occhi materiali, saperla anche a memoria, questa parola che il prologo mi mette davanti? Oppure sempre, come dice il prologo, non sarà forse il caso che io legga questa dottrina spirituale come una virtù fondamentale che si chiama umiltà? Difatti, chi è che non recepisce questo messaggio? Chi è che non ascolta, clamate, dice San Benedetto, chi è che non ascolta il grido di questa scrittura? Chi non è umile? Chi pensa di fare da se stesso? E questa parola è soltanto, la leggo perché si deve leggere, ma io sono autosufficiente. So già tutto. Guardate che il demonio è sottilissimo, a tal punto che ti fa comprendere, due punti aperte virgolette, io sono a posto. Lo so a memoria, quante volte ho letto la Divina Scrittura, tantissime volte. La Regola, e quella poi. E c'è anche la citazione dei Santi Padri, di dove l'ha presa, tutta la storia, figurati. Già, ma tu rimani sempre al di fuori di questo progetto. No, tu non vuoi entrare in questa novità di vita, in questo progetto che è tutto bene, potremmo dire, architettato nel prologo della Santa Regola di Benedetto. Se noi volessimo mettere nel prologo un'immagine plastica per comprendere la profondità di quelle pagine, sapete cosa ci metterei io? Appiccicata a quelle pagine, indovinate, ci metterei l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, il quale dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. che ha fatto Gesù nella sua vita terrena? Anche lui poteva dire, ma scusa, io so Dio, vuoi che un sappia io, sta scrittura a memoria l'ho fatta io. Gesù colloquiava col Padre suo. Gesù pregava. Per lasciandoci a noi un esempio, non si è accostato a quelle parole così divine, così sante, con l'atteggiamento di dire, ma io lo so. E quante volte l'ho sentito, sto Vangelo, la memoria. Ma non basta. Ecco perché, vedete, miei cari, insisto molto sul prologo, perché ci mette in crisi. Dall'inizio alla fine, quando ci dice ascolta la voce del Maestro, e domani ascoltare, infatti, non basta leggere con gli occhi del corpo il prologo, la Divina Scrittura, tutta la Bibbia, non basta. Ma devi metterti in questo atteggiamento imparato da me, che sono mite e umile di cuore. Pensate un po'. E difatti, vedete, Gesù, un tipo praticissimo, il Signore non andava su peperi come si fanno discorsi, è molto bravo, no? Un giorno bisbigliava, vi ricordate, i discepoli, no? E questi di cosa parlavano, secondo voi? Chi fosse il primo tra di loro? Chi poteva avere più potere? Chi più ministeri? Chi più seggi? Gesù non gli fa mica un discorso prosaico su chissà cosa, no. Gesù mette in mezzo a loro un bambino che per loro non contava nulla. Lo mise in mezzo a loro e disse: ecco il metro che bisogna seguire. Questo è Gesù. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Questo potremmo dire, ce la dice tutta, no? Come Gesù sta attento alla nostra situazione interiore. Quali moti interiori particolarmente in qualche modo ci possono guidare? Ecco quindi l'importanza di imitare il cuore del Signore. È atteggiamento, potremmo dire, giusto per accostarci con gli occhi interiori a leggere queste parole di vita. Perché Gesù spande in mezzo a noi, potremmo dire, la verità, per farci liberi. Ecco quindi l'importanza di accostarci a questa parola con umiltà. Con umiltà, senza la quale non si va a Dio in nessun modo. Ma appunto qui dice il prologo della Santa Regola. Allora è importante che noi ci interroghiamo con quale atteggiamento noi ci accostiamo a questa parola di verità, che grida al nostro cuore. Tant'è vero, sempre come dice il prologo della Santa Regola, notte e giorno c'è questo, potremmo dire, grido del Signore nei nostri confronti. E ci dà una potremmo dire, una linea sicura. Se io mi accorgo che non riesco ad accostarmi a questa parola giustamente con la virtù dell'umiltà, ma cosa devo fare per intraprendere la via della vita? Qual è l'inizio di questo cammino? E San Benito ci dà, sempre nel suo prologo, una linea fondamentale per l'approccio, chiamiamolo così, tra noi e questa parola. Che cosa devi portare, potremmo dire, per camminare con questa parola? Due cose fondamentali, lo dicevo nel prologo, eh? Noi dunque, cinti fianchi con la fede e con la pratica delle opere buone, sotto la guida dell'Evangelo, incamminandoci per le sue vie, per meritare di vedere colui che ci ha chiamati nel suo regno. Capite com'è importante questa realtà profondamente interiore? Vedete com'è profondo San Benedetto, no? Una lettura semplicissima di un testo così bello, così armonioso, non basta. Non basta perché è necessaria questa strada. Ecco allora questi due grandi aiuti, la fede e le opere buone che Dio mi permette di fare. Per giungere dove? Per giungere proprio al suo regno. Al suo regno. Il regno di Cristo, che si basa appunto innanzitutto sulla umiltà di nostro Signore. Ecco perché vi dico, cari fratelli e sorelle, quando noi leggiamo il prologo della regola di San Benedetto in questo modo, andiamo sicuramente in crisi. Per questo motivo, perché il prologo certamente è importante che noi lo meditiamo per capire tutto quello che ne viene dopo. E allora è importante la fede, si è detto prima, no? A che serve la fede? La fede serve per camminare, perché fa luce, serve per non inciampare, perché dice il Salmo: camminerai su aspide e vipere, schiaccerai leoni e draghi, lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Se troverà un sasso, il suo piede non inciamperà nella pietra. Io manderò i miei angeli a sollevarlo, parafrasando il Salmo 90. Ma vedete com'è profondo San Benedetto? E come ti mette in crisi? Noi che sappiamo tutto, Io penso a me più che altro, alla mia povertà. Io che so tutto, io che conosco a voglia la regola, la memoria, il noviziato non si finisce mai nella nostra vita. E il demonio è sempre lì, che ti tenta sull'orgoglio. Sta proprio, potremmo dire, a un millimetro da te. Perché sa che sull'orgoglio può sempre attaccare le sue unghiacce. Perché sa che il punto debole della nostra vita. Vedi? Com'è importante che noi ci accostiamo a questa parola con un atteggiamento completamente diverso. E questo ci mette in crisi. Io in questi giorni che ho maggior tempo per sondare la mia vita interiore, la mia anima, il mio esame di coscienza, mi sono domandato: ma se tu morivi ora di coronavirus, dove saresti andato? Dove ti avrebbe scaraventato nostro Signore? In quale cerchio profondo, oscuro, nebuloso del purgatorio saresti andato? L'inferno si spera di no. Anche tu conosci bene la scrittura, e a memoria quanti pezzi, la regola, figuriamoci. Ma basta questo? No, non serve a niente. Serve se tu di fronte a questa parola ti ci accosti con lo Spirito di Gesù. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, il sacro cuore di Gesù. È commovente tante volte, sapete, guardare l'immagine che abbiamo nelle nostre chiese del sacro cuore di Gesù. Ti commuove profondamente. Vai lì davanti, vedi quel cuore tutto circonfuso di spine, i nostri peccati, vedi quel volto così dolce, quello sguardo che vorrebbe dirti: ma insomma, ma lo facciamo sto cammino insieme noi due o no? E tu invece metti sempre domani. È tragico, eh? È molto tragico. Questo modo, potremmo dire, soltanto materiale di raffrontarsi con la Sacra Scrittura. Perché la leggi con gli occhi del corpo, non con gli occhi dell'anima. E quando la leggi solo con gli occhi del corpo, non la puoi comprendere, perché lì è spirito e vita. Ecco perché ne rimani, potremmo dire, non affascinato, perché rimani al di fuori. Invece, quando questa parola è letta con gli occhi interiori dello spirito, allora cambia tutto. Allora diventa parola di vita e ti aiuta pian piano a cambiare la tua esistenza. Quando tu leggi questa parola con gli occhi dello spirito, è sempre rimasto impresso nella vita del grande Sant'Antonio Abate del deserto, quando lui si converte. Antonio entra in chiesa e sente leggere la parte del Vangelo che diceva: va, vendi tutta poveri, poi vieni a seguire. Non ha detto Antonio: beh, poi domani ci penserò, è una bella cosa, vedremo, vedremo. No, subito si è messo al servizio di Dio, non ha esitato. Perché? Perché quel giorno Antonio, entrando in chiesa, non guardò quella parola con gli occhi materiali, ma guardò quella parola e ascoltò quella parola con gli occhi interiori. E difatti, letto quel Vangelo, sentito quel Vangelo, si ritirò a vita penitente. Miei cari, questo siamo chiamati noi a fare. È un lavoro molto difficile, sapete. Però vedi, se noi guardiamo quella benedetta immagine del cuore sanatissimo del Signore, animati da fede e dalle opere buone, come dice il prologo della Santa Regola, allora anche noi cammineremo più spediti. Certo, è lunga la strada della conversione, anzi è lunghissima, però va intrapresa. Che Maria Santissima ci aiuti nel nostro cammino interiore e ci dia la sua grazia. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Gentili radioascoltatori, quest'oggi vi abbiamo proposto il prologo della regola di San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso. Viene illuminato, folgorato interiormente. Entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
3: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

Anche oggi siamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza, che ci propone un percorso spirituale guidato dal profeta Osea. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Buona riflessione.

Ecco, siamo qui con la realtà della nostra vita e ci presentiamo così come siamo, ci affidiamo alla parola del Signore. Lui ci affida la parola, ma forse è più esatto dire che siamo noi che ci affidiamo, quindi che ci fidiamo delle parole che il Signore ci dirà, parole che sono sempre chiarificatrici, che illuminano e che fortificano, che giudicano e che salvano, che confortano, che danno pace, che danno speranza. E la prima parola del Signore che ho scelto per introdurci a questo corso è questa: vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Queste parole si trovano nel libro di un profeta dell'Antico Testamento, uno dei profeti minori, il profeta Osea, che ha avuto una vicenda personale molto singolare. Lui aveva sposato una donna alla quale voleva molto bene, della quale diremmo noi oggi era innamorato perdutamente, ma questa donna non rispondeva al suo amore, continuava a tradirlo, gli ha dato dei figli che non erano suoi, erano figli di tradimenti, e lui continuava ad amarla, e più questa donna lo tradiva, più lui la amava nella speranza di vederla ritornare. Nella Bibbia addirittura il discorso viene presentato così: che è il Signore che dice al profeta di sposare una donna così. Possiamo pensare che lui avesse sposato una donna così e che avesse riflettuto su questa sua situazione in rapporto alla sua fede, alla sua unione con il Signore, e abbia capito se io non sono capace di far di meno di amare mia moglie che continua a tradirmi. Ecco che riesco a capire come il Signore non si stanca mai di amare il suo popolo che continua a tradirlo. Cioè l'esperienza di un amore fedele di Dio che continua, che si fa sempre più forte nonostante le infedeltà dell'uomo. Il profeta Osea l'ha scoperta attraverso la sua situazione umana di vita. Ma questa non è probabilmente solo la storia di Osea, è anche la nostra storia. Siamo anche noi che nonostante tutti i nostri buoni propositi, poco o tanto continuiamo un po' a tradire il Signore, forse anche qualche volta, non soltanto un po', e il Signore continua ad amarci. E adesso ci dice, no? Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Qua parliamoci chiaro, noi due, ho delle cose da dirti. Allora vediamo queste parole una ad una. Vieni. Vieni. Siete voi che siete venuti, che avete deciso di venire, che vi siete organizzati, che avete detto di sì quando qualcuno vi ha chiesto di venire, ma sotto a tutto questo c'è stata una chiamata del Signore. La parola vieni è una delle parole di cui facciamo continuamente l'esperienza nella nostra vita.
nelle nostre relazioni umane. Quante volte noi diciamo ad una persona: vieni, puoi venire, magari per telefono, puoi venire, ho bisogno di te, oppure è tanto tempo che non ti vedo, vorrei vederti, puoi venire, vieni presto, devo parlarti. È una parola da innamorati, da persone che si vogliono bene. Vieni, è vero che vieni? Andiamo. Ecco, questa parola allora nella nostra situazione esprime l'iniziativa di Dio, Dio che ci dice vieni. Esprime il suo desiderio di incontrarsi con noi, ma esprime anche il nostro desiderio. Il desiderio è reciproco, deve essere reciproco tra persone che si vogliono bene. E questa reciprocità del vieni, nella Bibbia noi la troviamo molto frequentemente, in particolare nell'Apocalisse, le ultime pagine, le ultime battute, le ultime righe dell'Apocalisse, che presentano la conclusione della storia e la conclusione anche un po' della nostra vita personale, dicono così: lo spirito e la sposa dicono a noi vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga. Colui che attesta queste cose, il Signore, dice sì, verrò presto. Amen. E l'anima risponde, vieni Signore Gesù. Le ultime parole della Bibbia. Come desidererei che il Signore mi facesse la grazia di morire con queste parole sul labbro, almeno nel cuore. Vieni, Signore Gesù. Allora la prima cosa da fare in questi esercizi è di pregare questo vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni reciproco. Il Signore che dice a me vieni e io che dico a Lui vieni. Gli esercizi sono tutti qui. Questo incontrarci nell'amore. La vita, direi, è tutta qui. Questo venirsi incontro con Dio e con gli uomini. E come sarebbe bello se tutto quello che noi facciamo fosse vissuto nella spiritualità di questo vieni, lavoro, in casa, incontri in parrocchia, l'esperienza di questo vieni, ma di questo vieni nel quale noi sentiamo che il Signore che viene, che è sempre con noi. C'è nella Bibbia, nell'Esodo, il capitolo 33, una pagina che mi piace tantissimo, quando dopo il peccato di Israele, il vitello d'oro, sapete, no? Il Signore fa il duro con il popolo per educarlo, fa il duro e gli dice a Mosè che dica al popolo: adesso se volete andare andate, siccome non mi ascoltate io non verrò con voi, andatevi. Vi manderò un angelo che vi accompagni, io non vengo più. E Mosè che dice: no, l'angelo, tu devi venire. Se non vieni tu con noi, io di qui non mi muovo. Bello, vieni. Quando usciamo di casa al mattino, vieni Signore. Vieni, nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Cuore. Cuore. Cosa intendiamo per cuore? Nella Bibbia la parola cuore non ha lo stesso significato che noi comunemente diamo
a questa parola. Per noi dire cuore vuol dire dal punto di vista psicologico, vuol dire affetti, sentimenti, desideri, speranze, no? Nella Bibbia è qualche cosa di più, è l'interiorità più profonda e unificante della persona. Gesù, a proposito del mangiare le cose pure, le cose impure, dice: non è quello che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché dal cuore dell'uomo escono le cose buone e le cose cattive. Ecco, il cuore è come l'interiorità più profonda della persona, è il punto anche unificante della persona. Cuore, ancora di più nella Bibbia, è il santuario dell'incontro con Dio. Non soltanto quindi luogo dell'interiorità nostra, ma luogo dell'intimità più profonda con Dio. Luogo nel quale Dio è più vicino a noi di quanto noi non siamo vicini a noi stessi, il cuore. E come sentiamo il bisogno di qualcuno che ci parli al cuore, di parole che arrivino al cuore, e quindi di parole che partano da un cuore per arrivare ad un altro cuore. Tante parole ci danno fastidio, tante parole non ci dicono niente, ci lasciano indifferenti, ma quando sentiamo una parola che arriva, che tocca il cuore, subito, no? Scattiamo nell'attenzione, nell'ascolto profondo. Ebbene, com'è questo nostro cuore? Il Signore vuole parlare al nostro cuore. Com'è? Cuore unico. Cuore di mamma, di papà, di nonno, di nonna, di vedovo, di vedova, di persona umana chiamata ad un destino eterno. Cosa c'è nel mio cuore? Gioie, anche speranze, certo, attese, ma anche ferite. Possiamo avere dei cuori spezzati. Possiamo avere nel nostro cuore dei turbamenti, delle oscurità, dei dubbi, anche in fatto di fede, delle delusioni, delle aridità. Possiamo avere un cuore non da un punto di vista fisico, forse anche sotto questo aspetto alla nostra età, ma da un punto di vista psicologico, affettivo e anche spirituale, un cuore che si è sclerotizzato, un cuore duro, è più capace di commuoversi, cuore deluso, cuore vecchio, stanco, malato, eppure ancora giovane, con tanta voglia di vivere, con tanta voglia di amare e di essere amato. Cuore che si porta dentro delle domande: ho sbagliato, figli che si allontanano, non seguono più la nostra strada, che fanno scelte, ecco, che noi non riusciamo a comprendere e che ci fanno soffrire, figli che si sposano e si dividono, dove ho sbagliato, cosa devo fare. Ecco, allora in un corso di esercizi dobbiamo cercare di
ascoltare, di chiarire, di discernere quello che c'è nel nostro cuore. Discernere tra cose importanti e cose meno importanti. Il Signore non può parlare al nostro cuore se noi non sappiamo cosa veramente il nostro cuore desidera, se noi non vogliamo mettere a nudo il nostro cuore davanti a noi stessi prima e davanti a Dio poi. Il cuore, parlerò al cuore. E com'è che ci parlerà il Signore? Beh, anche attraverso queste meditazioni sulle quali ho avuto la possibilità e anche la gioia di riflettere a lungo in questi mesi. Ma però il Signore non ci parla soltanto attraverso le prediche. Queste possono essere un orientamento. Di tutta la predica, di tutta una meditazione, magari c'è una parola sola che ti colpisce, che si illumina dentro di te, come si accende una lampadina. Ecco. Ma il Signore ci parla anche durante la giornata, può darsi che adesso non sentiamo niente di particolare, non vediamo nessuna luce particolare, ma dopo fuori, in refettorio, andando a letto questa notte, ci svegliamo, ecco, sentiamo qualche cosa domani mattina. Allora, in questi giorni, stare attenti a queste ispirazioni, a queste risonanze interiori, che siano di gioia, ma anche di paura, di smarrimento, oppure di pentimento, di dispiacere, oppure di riconoscenza. E questo qui facciamo degli esercizi, no, spirituali, ma gli esercizi spirituali non li facciamo come una parentesi che resti chiusa e che si riapre dopo un anno, no? Questi esercizi servono per farci imparare l'arte di ascoltare Dio che ci parla nel cuore nella vita di ogni giorno. Allora, Dio che ci parla nel cuore attraverso quello che noi sentiamo dentro. Cosa ci dirà? Cosa ci dirà intanto in questi giorni? Non lo possiamo ancora sapere. Cosa vorremmo sentirci dire? Una parola che vorremmo sentirci dire tutti: ti voglio bene. Non aver paura. Non sia turbato il tuo cuore. Il Signore ci dice questo. Anche se la situazione che stiamo vivendo può essere drammatica, oscura, ma potrebbe dirci anche qualche cosa, qualche parola che non vorremmo sentirci dire. Allora mettiamoci così, disarmati davanti a Lui. Cosa vuoi dirmi, Signore? Dimmi quello che vuoi, perché so che qualsiasi parola Tu mi dirai sarà per il mio bene e per la mia pace. E cosa farà questa parola? Guardate, non cambierà le cose. Il figlio si è diviso, non tornerà a riunirsi, supponiamo. I ragazzi non vanno più in chiesa, non torneranno ad andare in chiesa subito, perché io prego il Signore perché tornino ad andare in chiesa. Quella persona là ce l'ha con me, non mi saluta, non cambieranno le cose. La parola di Dio non cambia i problemi, cambia noi.
cambia il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di vivere e di affrontare i problemi. Ci aiuterà a vedere le cose come le vede Dio, a viverle come le vivrebbe Gesù. Allora le stesse cose non spaventano più come prima, non pesano più come prima, perché sentiamo che Dio le porta, le vive insieme con noi. Una frase molto bella che ho trovato in una immaginetta alcuni anni fa, credo sia di Raissa Maritain, dice così: la mia miseria è con me come una cosa dalla quale un miracolo ha tolto il peso. La mia miseria, intendete qualsiasi cosa che ci fa star male, no? Un dolore, una sofferenza, un'angoscia. La mia miseria è con me, è con me, è con me come prima. Ma cosa è successo? Non lo so, non lo so, un miracolo. Non pesa più come prima. La mia miseria è con me come una cosa dalla quale un miracolo ha tolto il peso. Questo fa la parola del Signore. E parlerò al tuo cuore nel silenzio. Nel silenzio. Il silenzio è necessario. Quando ci si vuole parlare con una certa intimità con qualcuno, ci si apparta, si spegne la televisione, si spegne la radio, si chiudono le finestre se fuori ci sono dei rumori, ci si allontana da un gruppo, da una piazza, si va a cercare il posticino tranquillo. Il Signore, vieni, vieni nel silenzio. Quindi in questi giorni, cercate di curare il silenzio esteriore, silenzio delle parole, perlomeno cercatevi dei periodi, dei tempi, dei luoghi in cui potete fare silenzio. Parola potete anche dire, io non so come siete abituati, non lo so, va bene, ma chi vuole fare silenzio, anche se gli altri non lo fanno, supponiamo, no, perché non riescono a farlo, ecco, chi vuole fare silenzio, se lo trova il luogo, il momento. Magari stiamo facendo silenzio, viene lì una persona che vuole parlarci, ma magari dopo, ma si parla un momentino, non si mettere a disagio questa persona che si è avvicinata, ma poi dire guarda, casomai.